0: Non è il fratello di Lucifero, come dicono i mormoni. Lui è il creatore dell'universo. E dal versetto 19 fino al versetto 34 ci viene presentato Giovanni Battista. Allora, abbiamo già detto che Giovanni, anche se lo troviamo nel Nuovo Testamento, è in realtà l'ultimo profeta del Vecchio Patto. E Gesù ce lo dice nel Vangelo, che fra tutti i profeti Giovanni era il culmine, lui era l'ultimo e anche il massimo dei profeti, perché lui ha avuto il privilegio di essere il precursore del Messia. Tutti gli altri profeti del Vecchio Testamento hanno profetizzato riguardo il Messia, profeticamente avevano visto l'opera del Messia e la sua venuta, ma Giovanni Battista ha visto con gli occhi fisici. Lui ha visto Cristo, lui ha visto lo Spirito Santo scendere su nostro Signore sul Giordano e ha visto la voce del cielo, del Padre, che dice: questo è mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Quindi Giovanni, di nuovo, lo troviamo nel Nuovo Testamento, ma lui è l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, del Vecchio Patto. Era colui che doveva preparare la via del Signore. Infatti lui cita quel passo e fra poco leggeremo quel passo in Isaia capitolo 40. E quindi troviamo Giovanni Battista vicino al fiume Giordano e vengono i farisei a fare delle domande. Versetto 19, questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Quindi queste persone, questi farisei, questi leviti, erano emissari mandati dal Sinedro, che era il consiglio grande della religione ebraica, del popolo di Israele. Era un po' come la Corte Suprema. E hanno mandato queste persone: voi andate, perché voi sapete, no? Gerusalemme si trova geograficamente più o meno a metà fra il fiume Giordano, che no? È nell'est di Israele, e il Mar Mediterraneo. Gerusalemme è in montagna, e quindi hanno mandato queste persone da Gerusalemme, si sono scesi verso il Giordano per capire: ma chi è questo Giovanni, che tutta la gente sta correndo là, no? Lui sta battezzando gente in acqua, ma cosa sta facendo? E loro arrivano e fanno questa domanda: tu chi sei? No? Anche Gesù tante volte i farisei: ma tu chi sei, con quale autorità fai queste cose? È interessante qui, perché Giovanni non comincia a dire, cioè lui non risponde direttamente alla loro domanda, lui non dichiara: io sono questo. Prima di dichiarare quello che lui è, prima lui vuole chiedere una cosa per tutti e dichiara quello che lui non è. Io non sono il Cristo, io non sono il Messia, ma io sono una voce che grida nel deserto, uno che prepara la via del Signore. E io lo dichiarò e non lo negò, e dichiarò: io non sono il Cristo. Questa mattina vogliamo prendere anche noi delle lezioni della vita di Giovanni, perché è fondamentale che anche noi comprendiamo che tu non sei il Cristo. Io non sono il Cristo. Sapevate questo? Solo una sorella. Io sono il pastore di questa comunità, ma io non sono il Cristo. Io non sono onnisciente. No, a volte qualcuno lamenta: il pastore, io ero in ospedale, io ero qua. Ma scusa, hai chiamato, l'hai fatto sapere qualcuno? Ma tu sei il pastore, no? Tu hai la palla di cristallo, no? Tu dovresti vedere ogni cosa. Io non sono il Cristo, mi dispiace. Non sono il Cristo. Ma se tu mi chiami, sono umano e posso rispondere al telefono e dire, fratello, guarda, io devo fare un intervento, o c'è questa situazione. Ok, noi ci siamo per te. Ma non sono il Cristo. E a volte, specialmente secondo me in un paese cattolico romano, dove c'è una religione in cui dei uomini sono imposti in mezzo fra il popolo, i laici e Dio. E non sto parlando male della Chiesa Cattolica Romana, sto solo dichiarando fatti, giusto? Secondo la religione cattolica romana, no, il laico, cioè voi, o anche io, no, non può veramente avere un approccio direttamente a Dio, giusto? Lui deve attraversare, cioè lui deve venire a Dio attraverso un sacerdote. E solo attraverso quel sacerdote. A lui deve essere anche interpretato la Sacra Scrittura solo attraverso quel sacerdote. Noi sappiamo che questo non da nessuna parte è scritto nella parola di Dio, ma in un certo senso, in questa cultura, no, un ministro di Cristo viene un po' visto, in un certo senso, come il Cristo. No, che questa persona ha un rapporto speciale che io non ho. Chiaramente dalla parola di Dio, la parola di Dio dichiara il sacerdozio di ogni credente. Io sono il pastore di questa comunità, io sono stato chiamato da Dio di svolgere questo compito e vi posso dire con tutta sicurezza perché non è un compito che io ne volevo neanche svolgere. Anzi, io avevo, no? Io come un asino non volevo. E alla fine mi sono arreso al volere di Dio. E ancora mi arrendo al suo volere nella mia vita. Ma io sono unicamente un fratello, per molti di voi maggiore, solo del fatto che magari io ho conosciuto il Signore nel 1980, quindi 30 anni fa, che sto camminando col Signore, che sto studiando la parola di Dio, che sto ministrando la parola di Dio. E quindi Dio ha detto, Craig, tu sarai un fratello maggiore per queste persone a Montebelluna. Tu cercherai di aiutarli di evitare tutti i buchi in cui tu sei caduto. Comprendete il mio ruolo come pastore? Come io ho fatto quasi tutti i sbagli, no? Che un umano può fare, allora io posso dirvi, fratello, sorella, guarda, io ho già fatto questo sbaglio, no? Non perché io voglio comandare la vita di nessuno, ma alla fine posso solo consigliarvi perché siete voi che dovete decidere se camminerete in obbedienza alla parola di Dio o no. Non posso costringervi, non sono vostro intermediare fra Dio Padre e la tua vita. Infatti in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5, non so se Andy lo puoi mettere là, Paolo chiaramente dice, se lui dichiara c'è solo un mediatore fra i uomini di Dio, e chi è questo mediatore? Ecco, Cristo Gesù, uomo. Non è Sant'Antonio, non è santo nessuno, non è Padre Pio, non è Papa Giovanni Paolo II. Gesù Cristo, unico, è l'unico mediatore fra Dio Padre e tutti noi uomini. Io non sono il Cristo, ok, avete capito questo? Quindi non mettete su di me come pastore aspettazione del Cristo, perché non sono il Cristo. Io sono un peccatore salvato per grazia come tutti voi. E sto cercando io, in questa via stretta e angosta, di arrivare alla città celeste come voi. E io sbaglio e vengo meno, io pecco. E sì, magari ho più esperienza di molti di voi, in certi aspetti. Ma non sono il Cristo. Ed è importante anche per ognuno di noi di capire che nessuno di noi è il Cristo. Cioè nessuno di noi possiamo risolvere realmente i problemi degli altri. Nessuno di noi possiamo trasformare il carattere o la situazione di vita di un'altra persona. Quello che noi possiamo fare come Giovanni è presentarli a qualcuno che li può trasformare. Io non sono il Cristo, però io conosco il Cristo. Anche Giovanni Battista, più avanti, in capitolo 3, versetto 30, lui ha dichiarato: io devo diminuire, ma lui deve aumentare. E questo è valido per ognuno di noi. Craig Quam deve svanire e Gesù Cristo deve essere preeminente nella mia vita. Questo è l'obiettivo di Dio. Infatti Paolo in Romani capitolo 8 dice che Dio ci ha predestinati, i figli di Dio, di essere conformati all'immagine del suo figlio Gesù Cristo. Questo è il volere di Dio per ognuno di noi, che Cristo sia formato in noi, che il nostro ego, la nostra carne diventa sempre meno e che lo Spirito Santo regna in ogni area della nostra vita. Anche Gesù, sempre nel Vangelo questo di Giovanni, in capitolo 15, versetto 5, ha dichiarato: io sono la vite, voi siete i tralci. Se dimorate in me e la mia parola dimora in voi, porterete molto frutto. Poiché senza di me non potete fare, cosa è scritto là?
1: Nulla.
0: Nulla, zero. No, ma io qualcosa posso fare. No, nulla. E in un certo senso, quando noi crediamo che noi possiamo fare qualcosa, in un certo senso stiamo dicendo di noi stessi: io sono il Cristo. Comprendete? No, ma io, c'è questo problema davanti, se faccio così, se faccio così, se mi arrangio, no, sposto questi qua. In un certo senso stai dicendo: io sono il Cristo, io c'ho, no, posso arrangiarmi io. Ma più camminiamo in questa vita, più conosciamo Gesù, più comprendiamo: io non posso fare niente realmente. Solo Gesù può farlo. E vi dico, fratelli, quando voi avrete una rivelazione di questa verità e lo comprenderete appieno, è una grande liberazione per tuo cammino cristiano. Perché anche io, come giovane pastore, e non in modo orgoglioso, però se venivano delle coppie a me con problemi matrimoniali, o venivano famiglie, magari problemi con i figli, adolescenti, o altri problemi, no, io cercavo io di risolvere. E posso dirvi che solo mi portavo alla distruzione, perché le mie risorse erano molto limitate. E per la mia vita è stata una grande liberazione, perché è facile dire: io non sono il Cristo. Però poi in pratica, veramente, abbiamo capito? Ma di capire che io sono un uomo, sono il pastore di questa comunità, ma le mie risorse sono limitate come le vostre. Ma le risorse di Cristo sono illimitate. Gesù Cristo può guarire il tuo matrimonio, Gesù Cristo può liberare tuo figlio dalla tossicodipendenza, Gesù Cristo può guarire un malessere fisico o mentale, un'angoscia, Gesù ti può liberare di quei problemi finanziari. Io no, posso darti un aiutino. Ma alla fine ognuno di noi dobbiamo comprendere che Cristo è il fonte della nostra vita. Non è un pastore, non è un sacerdote, non è neanche un altro fratello nella chiesa. E questo sarebbe il mio compito come pastore e dottore in questa chiesa, di rendervi autonomi di me, di rendervi completamente, totalmente dipendente su Gesù e sulla sua persona. Che in ogni circostanza, in ogni momento della vostra vita, potete rivolgervi al Signore e dire: Signore, tu sei il Cristo, io non lo sono. Questa situazione che io ho davanti per me è impossibile, ma so che per te non è impossibile. Io non sono il Cristo. Ed è bello che Giovanni, prima loro chiedono chi sei, e lui dice: prima vi dico chi non sono. Io non sono il Messia. Io sono un uomo. Allora, versetto 21, essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei tu Elia? E gli disse: non lo sono. Allora, nei profeti, cioè nel Vecchio Testamento, era profetizzato che prima dell'arrivare del Messia, Elia avrebbe preceduto questo Messia, e quindi secondo gli ebrei il profeta Elia doveva di nuovo in un certo senso manifestarsi. E Gesù dichiara non che Giovanni è Elia, perché noi non crediamo nella reincarnazione, però Giovanni camminava nel mantello profetico di Elia. In un certo senso, anche se lui dice io non sono Elia, e lui non è Elia perché lui è Giovanni, però lui adempie questa profezia riguardo Elia che avrebbe preceduto, perché lui cammina nello spirito, no, di Elia. Poi loro chiedono: sei tu il profeta? Ed egli rispose: no. Questo è importante, perché notate, c'è l'articolo qua. Non chiedono: tu sei un profeta, avete notato? Loro dicono: tu sei il profeta? Perché in Deuteronomio 18, versetto 15 a 19, Mosè ha profetizzato riguardo il Messia, e lui disse un giorno, possiamo anche leggerlo così è meglio, in Deuteronomio 18,

Versetto 15, questo è Mosè che parla al popolo di Israele. L'Eterno tuo Dio susciterà per te un profeta come me in mezzo a te, fra i tuoi fratelli lui darete ascolto, in base a tutto ciò che chiedeste all'Eterno il tuo Dio in Oreb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non odo più la voce dell'Eterno mio Dio e non vedo più questo gran fuoco perché non muoia. E l'Eterno mi disse: ciò che hanno detto va bene. Io susciterò per loro un profeta come di te in mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca e egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò. E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Allora, qual è il contesto di questo profeta speciale? Non un profeta, ma il profeta. Che noi sappiamo chiaramente, Mosè sta parlando di Gesù Cristo, il Messia. Allora, qui il contesto era il popolo di Israele, ricordate, loro gridavano, quando Dio parlava dal Mont Sinai, a Oreb, e loro hanno supplicato Mosè, dire al Signore di non, perché ci fa paura. Moriremo se ascolteremo direttamente la voce di Dio. Giusto? Questo è il contesto di questa profezia di Mosè. E lui sta dichiarando non solo profeti che verranno nel Vecchio Testamento, lui sta dicendo che verrà il profeta, che è il Messia, e sarà come la mia voce diretta che voi avete udito dal Monte Sinai. Lui pronuncerà la mia parola e chi non ascolterà il Vangelo di Cristo, Dio dice, dovrà rispondere a me. Chi rifiuta, anche in Ebrei che stiamo studiando mercoledì, dice, e chi rifiutava, no, la voce del Mosè veniva giudicato, quanto di più chi rifiuta la voce del Figlio di Dio. Quindi Giovanni dice, io non sono neanche il profeta, non sono il Messia. Essi allora gli dissero, chi sei tu affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che dici di te stesso? Allora, dal versetto 23 in poi lui dichiarerà chi lui è. Già lui ha detto, io non sono il Cristo. Egli rispose, io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei. Allora giriamo in Isaia 40 perché vogliamo leggere tutta questa profezia, anche per capire meglio qual è il ministero di Giovanni Battista e in un certo senso qual è il nostro ministero. In Isaia 40, versetto 3, la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per nostro Dio. Notate qui che Isaia parla, lui chiama Gesù, lui chiama il Messia Dio, giusto? Perché Giovanni per chi ha preparato la via? Per Gesù. Lui dice preparate la via perché Dio arriverà in mezzo a voi. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi torturosi siano raddrizzati, i luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata ad ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Attraverso il profeta Isaia, Dio dichiara,
Dio verrà sulla terra e la gloria di Dio sarà rivelata in lui. Ricordate Gesù cosa ha detto a Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Se vogliamo comprendere Dio basta leggere il Vangelo, vedere Gesù com'è, chi è. Quindi Giovanni dice: io sono la voce di uno. Notate che lui non dice io sono l'unico. Lui dice io sono uno. E secondo me è inteso che uno fra molti. In un certo senso anche ognuno di noi, se siamo nati di nuovo, figli di Dio, noi abbiamo questa stessa chiamata di andare e preparare la via per il Signore. Noi abbiamo la chiamata di andare dalla gente. Qui il profeta Isaia usa, no, linguaggio simbolico, figurativo di questi monti, no? Cosa sono i monti? Qualcuno ha mai viaggiato in piedi nei monti? È un po' più faticoso di camminare in pianura, giusto? Quindi i monti ci parlano di ostacoli, di difficoltà. E quindi la nostra chiamata come credenti è di andare dalla gente e preparare la venuta del Messia, di presentare il Messia alla gente, non di presentare noi stessi, non di presentare la Calvary Chapel, ma di presentare l'agnello di Dio che è stato immolato per i peccati del mondo. Noi non siamo il Cristo, ma noi siamo coloro che annunciano. Io non posso aiutarvi, perché sapete, c'è tanta gente che hanno tanto bisogno, sempre di più. Abbiamo capito che non possiamo affidarci alla politica, abbiamo capito questo? Possiamo affidarci sulla nostra economia occidentale? Possiamo affidarci sulle nostre ricchezze? Possiamo affidarci nella pensione? Chi lo sa se ci sarà? Mi ricordo qualche anno fa, tanti operai per una grande azienda americana pensavano che avevano una pensione. Alcuni avevano lavorato 40 anni in una fabbrica e ogni mese fedelmente avevano versato quei versamenti per quella pensione. E hanno scoperto, cioè tu pensi, no? Uno che magari è una settimana deve andare in pensione e scopre che qualcuno ha imbrogliato tutto e non c'è rimasto un centesimo. Quindi non possiamo neanche confidare in questo. L'unica certezza è la parola di Dio. L'unica certezza è quella che Gesù ha fatto per noi. E questa è la gioia della salvezza, perché è una gioia che non può essere smossa da nessuna circostanza esterna. Se io sono occupato o disoccupato, se io non sono intelligente o stupido, se io sono ricco o povero, se la mia macchina parte questo mattino o meno, nessuno può toccare quello che Cristo ha fatto per me. È una grande fonte di gioia per noi, è una cosa immovibile. E chi non conosce il Signore non ha questa certezza. Loro si affidano nel governo, questo, quello, in tante altre cose, ma sappiamo che sono cose fallace. Giovanni dice: io sono solo una voce. Ma se guardiamo indietro, in versetto 14, sempre di capitolo 1, e la parola si è fatta carne e abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni ha dichiarato: io sono una voce fra tante voci. Io sono solo una voce, ma lui è unico. Lui è unico figlio di Dio, pieno di grazia e pieno di verità.
Versetto 26, essi gli domandarono e gli dissero, perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me, che mi ha preceduto, in cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Poi più avanti, in versetto 33, colui su quale vedrà scendere lo Spirito Santo e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Quindi Giovanni dice, io sono una voce, lui è l'unico. Io vi posso battezzare in acqua. È difficile battezzare qualcuno in acqua? No? Qualunque di voi potete farlo. No? Se avete coraggio, dopo il culto potete portare qualcuno al Piave. Nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, buf, magari moriranno di polmonite. Ma battezzare qualcuno in acqua, qualunque umano può farlo. Ma qualunque umano può battezzare con lo Spirito di Dio Onnipotente? No. Anche questo è importante di comprendere, perché nel mondo evangelico tante volte, no? Ah, il servo di Dio, quell'uomo c'ha l'unzione, potenza! Sbagliato, questo è idolatria, fratelli. Idolatria. Quando Pietro ha guarito il zoppo in Atti capitolo 3, ricordate la storia? Quell'uomo era lì a mendicare, voleva soldi, voleva una mancia, e Pietro disse, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù, alzati e cammina. E la folla lì a Gerusalemme, vedendo Pietro, sai, mamma mia, che potenza Pietro! E lui ha detto, perché guardate me come se per la mia potenza o la mia santità questo uomo è stato reso sano? Pietro ha dichiarato, non è perché io sono più santo di un altro credente, o è la mia potenza, è Gesù. Solo Gesù può battezzare con lo Spirito Santo, solo Gesù può guarire. Nessun uomo. Mi dà fastidio, no? Nel mondo nostro, no? Vengono innalzati questi uomini, e magari sono persone che Dio usa, io non voglio dire che non è così, però è un'idolatria, perché c'è solo un Cristo e il suo nome è Gesù. Tutti noi altri siamo solo una voce che grida nel deserto. Un'altra cosa che Giovanni dichiara di se stesso, lui dice, io non sono il Cristo, sono una voce, posso battezzarvi in acqua. E in versetto 26 lui dice, egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto. Come? Come viene dopo di te ma ti ha preceduto? Questa è una contraddizione, giusto o sbaglio? Noi sappiamo che Giovanni Battista, no, era cugino di Gesù. E noi sappiamo anche dalla testimonianza del Vangelo che lui è nato 6 mesi prima del nostro Signore. Quindi Giovanni dice, io sono il cugino maggiore di Gesù umanamente parlando. Io sono nato come umano. E quindi umanamente sono venuto prima di lui, ma lui è esistito in eternità prima di me. Guardate in Giovanni capitolo 8, versetto 58, un altro errore grammatico. Mi incoraggia tanto di vedere che anche Dio Onnipotente sbagliava la grammatica. E quindi quando faccio sbagli con i vostri verbi potete avere pazienza con me.
Versetto 56, Gesù sta parlando con gli ebrei. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Perché di nuovo Abramo era profeta, lui profeticamente ha visto che doveva venire il Messia. I giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Un errore grammatico da parte del nostro Signore, una dichiarazione che Lui è Dio onnipotente. Infatti i farisei capivano subito al volo cosa Lui stava dichiarando, perché in versetto 59, allora essi presero le pietre per lasciarle addosso a Lui. Volevano lapidarlo perché secondo loro avevano sentito una bestemmia, perché uno dichiarava di essere l'Eterno, onnipotente. Quando Mosè chiese: quando vado ai figli di Israele, chi devo dire che mi ha mandato? Dì ai figli di Israele che io sono. È potente quello che Gesù ha detto qua, no? Prima che Abramo fosse, io sono. E quindi Giovanni dichiara: io sono nato fisicamente prima di lui, ma lui è eterno. Lui è l'Onnipotente. E poi alla fine del versetto 27 un'altra cosa che lui dichiara di se stesso. No, io non sono il Cristo, io sono una voce, io battezzo con acqua, io fisicamente sono nato prima di lui. Io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Io non sono degno neanche di toccare Gesù Cristo. E la cosa molto interessante di questo è che secondo i storici, secondo, spero che viene chiamato così in italiano, Irenaeus era un padre della Chiesa, no? La generazione dopo gli apostoli. Ireneo, grazie. Ireneo ha dichiarato nelle sue scritte che lui personalmente ha conosciuto credenti che hanno vissuto con Giovanni, erano presenti con lui ad Efeso. E secondo Ireneo sappiamo che Apocalisse è stato scritto sull'isola di Patmos in Grecia, perché Giovanni lo dichiara nella lettera. Allora, secondo il regno, lui ha parlato con altri credenti che erano amici di Giovanni, erano conoscenti dell'Apostolo Giovanni, e loro hanno dichiarato che dopo il suo rilascio da Patmos, Giovanni era a Efeso, e ad Efeso lui ha scritto questo Vangelo e ha scritto le sue tre epistole, primo, secondo e terzo Giovanni. Quindi Apocalisse, Giovanni ha vissuto chiaramente la vita di Gesù molti anni prima, quando lui era giovane, ma lui ha scritto questo Vangelo dopo aver ricevuto la rivelazione di Apocalisse, dopo aver visto Gesù in gloria. E mi piace molto, no, che di pensare che mentre Giovanni scriveva, no, riguardo Giovanni Battista, e la descrizione di Giovanni Battista che dice: io non sono degno neanche di inchinarmi e toccare il Messia. E in versetto 29, il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale disse: dopo di me viene uno che mi ha preceduto perché era prima di me. Giriamo un secondo in Apocalisse capitolo 5.

0: Perché quando meditavo su questo fatto che Giovanni diceva, io non sono neanche degno di prostrarmi davanti al Messia, non sono neanche degno di toccare, notate che lui non dice non sono degno di toccare la sua persona, cosa dice? Non sono degno neanche di toccare i lacci dei suoi sandali. E io penso che mentre Giovanni Apostolo sentiva la testimonianza di Giovanni Battista, a lui veniva in mente, o mentre scriveva, veniva in mente qui capitolo 5 di Apocalisse, versetto 1. Poi vide nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e guardarlo. Quindi immaginate la scena, Giovanni è stato rapito in capitolo 4, davanti al trono di Dio. Questo angelo a gran voce, no? Ci sono i 24 anziani, ci sono milioni di santi, noi, io credo, di angeli, di questi quattro esseri viventi, e questo angelo grida, chi è degno? E la Bibbia dice che nessuno era degno di aprire questo libro o sciogliere i suoi sigilli. E in versetto 4, e io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco il leone del tribù di Giuda. La radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Poi vidi ed ecco in mezzo al trono ai 4 esseri viventi, in mezzo e anziani stava ritto un agnello come se fosse stato immolato, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, per sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli viene presso il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo canto dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popoli e nazione. Allora, secondo la teologia di Craig, i 24 anziani siamo noi e la Chiesa. Anche perché chiaramente non sono 24 figurative, perché qui dice da ogni tribù, lingua, popoli, umani redenti per il sangue di Cristo. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono e ai esseri viventi e ai anziani, il loro numero era di miliardi, migliaia di migliaia, che dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E udì ogni creatura che nel cielo, sulla terra e sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che dicevano a colui che siede al trono, sul trono e all'agnello siano la benedizione, onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i 4 esseri viventi dicevano Amen. E io penso che anche quando Giovanni scrive il suo Vangelo e raccontava il fatto che Giovanni Battista ha detto: io non sono neanche degno di inchinarmi davanti a questo agnello di Dio, non sono degno di toccare i suoi lacci. Io penso che veniva in mente Giovanni con la scena che lui aveva visto, in cui tutto, ogni essere creato si inchina davanti alla gloria di Gesù Cristo e dice: solo lui è degno, solo lui è degno di gloria e di onore. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Dopo una faticosa giornata di insegnamento e di opere miracolose, il Signore Gesù disse ai discepoli: «Andiamo sull'altra riva del lago». Stava per fare notte, ma si imbarcarono ugualmente e cominciarono la traversata. Il lago di Galilea è noto per lo scatenarsi di tempeste improvvise, e anche quella sera, proprio mentre si trovavano in mezzo al lago, si levò una bufera di tremende proporzioni. La violenza delle onde scuoteva la barca come un fuscello, sollevandola in alto e facendola ricadere pesantemente. Un'ondata più furiosa delle altre poteva mandarla a picco in qualsiasi momento. Gesù giaceva addormentato sul fondo del battello, con la testa appoggiata a un cuscino. A un certo punto i discepoli lo scossero freneticamente gridando: «Maestro, non ti dai pensiero che moriamo affogati?» Gesù sgridò il vento e disse alle acque: «Calmatevi». Immediatamente il vento cessò e il lago tornò tranquillo. Poi, rivolto ai discepoli, domandò: «Perché avevate tanta paura? Non riuscite ancora ad avere fiducia in me?» Sbigottiti e pieni di timore, i discepoli si dissero l'un l'altro: «Ma chi è quest'uomo che anche i venti e le acque gli ubbidiscono?» Quando approdarono all'altra riva, nella regione dei Geraseni, un uomo, posseduto dal demonio, corse subito verso di loro. Il disgraziato viveva in mezzo ai sepolcri e aveva una forza straordinaria. L'avevano incatenato più volte, chiudendogli i piedi in ceppi, ma era sempre riuscito a liberarsi spezzando le catene. Nessuno riusciva a domarlo. Giorno e notte vagava fra le tombe e sulle colline, urlando e lacerandosi le carni con pietre aguzze. Nel veder Gesù, gli si gettò ai piedi. «Vieni fuori, spirito maligno!» ordinò Gesù al demonio che era dentro di lui. Vi fu un urlo agghiacciante. Poi il demonio, che parlava per bocca dell'uomo, domandò: «Che cosa vuoi fare di me, Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? In nome di Dio, non torturarmi!» «Qual è il tuo nome?» l'interrogò Gesù. «Legione!» rispose il demonio, «perché siamo in molti dentro quest'uomo», e cominciò a supplicare perché non li precipitasse.

Sulla collina vicina al lago c'era un branco di circa 2000 porci. Gli spiriti maligni pregarono Gesù di lasciarli entrare in quelli e Gesù glielo concesse. Immediatamente gli spiriti lasciarono l'uomo e si avventarono sui maiali, che si buttarono a precipizio giù per la collina e piombarono a capofitto nel lago, dove annegarono tutti. I guardiani dei maiali, che avevano assistito alla scena, fuggirono via spaventati, portando la notizia nei villaggi vicini. La gente accorse numerosa sul luogo dell'accaduto, curiosa di vedere con i propri occhi, e trovò l'uomo che era stato posseduto dal demonio in condizioni perfettamente normali. Allora, sgomenta e impaurita, pregò Gesù di allontanarsi dalla zona. Gesù rimontò in barca, apprestandosi a partire, ma l'uomo che era stato liberato dal demonio lo raggiunse e lo supplicò di prenderlo con sé. Gesù non ritenne opportuno accontentarlo, poiché aveva un piano diverso per lui. «Va a casa», gli disse, «e racconta ai tuoi amici e conoscenti le cose meravigliose che Dio ha fatto per te e la misericordia che ha avuto nei tuoi confronti». L'uomo ubbidì e prese a visitare le 10 città della regione. Ovunque raccontava le cose grandi che Gesù aveva fatto per lui e la gente lo ascoltava piena di meraviglia.

Dopo aver lasciato il paese dei Geraseni, dove aveva liberato l'indemoniato dai numerosi spiriti maligni che lo possedevano, Gesù riattraversò il lago in barca. Giunto sull'altra riva, una gran folla gli si strinse nuovamente attorno.

Gesù andò con lui e la folla lo seguì. Fra gli altri c'era una donna che soffriva da 12 anni di un'inarrestabile emorragia. Aveva consultato molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva per pagarli, ma non ne aveva ricevuto nessun beneficio, anzi, era peggiorata. Avendo sentito parlare dei miracoli che Gesù faceva, la poveretta disse fra sé: «Se solo riesco a toccargli la veste, sarò guarita». Quindi si portò alle sue spalle e gli toccò un lembo del vestito. In quello stesso istante il suo disturbo cessò e la donna sentì di essere completamente guarita.

Gesù non l'aveva vista, ma aveva sentito che da lui era emanata una virtù risanatrice. Perciò si guardò intorno e disse: «Chi mi ha toccato gli abiti?» «Con tutta questa folla che ti si stringe attorno, tu domandi chi ti ha toccato?» chiesero a loro volta i discepoli con un certo stupore. Ma Gesù continuava a guardare fra la folla. Allora la donna, tutta tremante e spaventata, si fece avanti. Gli si prostrò ai piedi e raccontò ogni cosa. «Figliola, la tua fede ti ha guarita», le disse Gesù. «Va in pace, risanata dalla tua malattia». Stava ancora parlando con la donna quando, dalla casa di Jairo, arrivarono dei messaggeri con la notizia che la fanciulla era morta. Dicevano che ormai era inutile disturbare oltre Gesù. Udita la notizia, Gesù si rivolse a Jairo e gli disse: «Non aver paura, abbi soltanto fede in me e tutto andrà bene». Detto ciò, congedò la folla, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e proseguì il cammino verso la casa di Jairo. Quando vi giunse, la trovò piena di gente che piangeva e gridava per il triste avvenimento. «Non piangete», disse Gesù, «la ragazza non è morta, dorme soltanto». Ma i presenti si fecero beffe di lui, perché avevano constatato personalmente che la fanciulla era morta. Allora Gesù ordinò che uscissero tutti, permettendo soltanto ai 3 discepoli e ai genitori della bimba di seguirlo nella stanza dove questa giaceva. Le si avvicinò, la prese per mano e le disse: «Alzati, fanciulla!» Subito il giovane corpo riprese vita, la bambina si alzò e cominciò a camminare come se nulla fosse accaduto. Allora Gesù la riconsegnò ai genitori, sopraffatti dalla felicità, esortandoli a darle subito qualcosa da mangiare. Prima di lasciare la casa di Jairo, raccomandò che non raccontassero in giro i particolari di quanto era avvenuto.

La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana, che vi è presentata dal vostro amico Gianni. Ancora in questa trasmissione, il nostro amico Stefano tratterà la seconda parte del tema «I cieli raccontano la gloria di Dio». Ascoltiamolo dopo l'ascolto di questo brano musicale.

0: Nella nostra ultima trasmissione parlavamo della Terra in orbita attorno al Sole alla precisa velocità necessaria per evitare che si precipiti nel Sole o che se ne vada senza controllo lanciata negli spazi interstellari. Il grande scienziato Sir Isaac Newton disse che ogni particella di materia nell'universo attrae ogni altra particella. Così, se non ci fosse un sistema sicuro per evitare l'altrimenti inevitabile, tutti gli astri si scontrerebbero nello spazio in una collisione disastrosa. Lo schema ideato da Dio consiste in un complesso sistema di orbite calcolato con infinita cura e precisione. Per quanto riguarda la Terra, qualcuno deve aver calcolato con assoluta precisione l'attrazione gravitale del Sole sulla Terra alla distanza di circa 150 milioni di chilometri. Deve aver calcolato le precise velocità necessarie e deve aver dato al nostro globo l'impulso originale che l'avrebbe portato a viaggiare sicuramente attraverso i secoli senza attrito nello spazio. Effettivamente questa è una ridicola semplificazione, perché nel nostro solo sistema solare ci sono 9 pianeti e 28 satelliti, tutti in orbita attorno al Sole e tutti con un'attrazione l'uno con l'altro. E ci sono altre complicazioni che rendono i calcoli che già abbiamo menzionato al di là delle possibilità umane. Ma tutto questo è stato fatto. Da chi? Qualcuno dirà, è stato il caso. Va bene, ma intendiamoci. Se questo dovesse accadere una sola volta, sarebbe un fenomeno incredibile. Ma ricordiamoci che le stesse osservazioni devono applicarsi agli altri 8 pianeti e 28 satelliti. Tutte le tensioni gravitali, la velocità e le orbite dovettero essere calcolate accuratamente. Ma tutto questo, in un certo senso, è locale e limitato. Abbiamo solo parlato del sistema solare, al quale la nostra Terra appartiene. Guarda questa sera, se il cielo è sereno, alle innumerevoli stelle che scintillano nella volta celeste. E anche allora vedrai solo una piccola parte dell'universo che ci circonda. Dobbiamo veramente credere che un milione di milioni di casi fortuiti hanno posto in orbita gli astri che vediamo? Per conto mio dovrei aver molto più fede per credere questo che per credere che, dietro tutti i complicati calcoli matematici, ci deve essere un supremo matematico, colui che noi cristiani chiamiamo Dio. La Bibbia, la parola di Dio, dice che Dio creò l'uomo e lo pose su questa terra in condizioni ideali. Ma avendogli Dio conferito dignità e libertà di scelta, l'uomo scelse la sua via, deviando dalla strada che Dio aveva scelto per lui, e si trova ora lontano da Dio e alienato dal suo creatore. Ma nella sua infinita misericordia, Dio non è rimasto inattivo alla presenza della tragedia umana, è intervenuto, mandando il suo figliolo, il Signore Gesù Cristo, al nostro soccorso. Sulla croce del Calvario Gesù sostenne l'urto immane del giudizio di Dio sul peccato, da Lui assunto in nostra vece. Sostenne, ripetiamolo, il giudizio che giustamente avrebbe dovuto ricadere su di me, su di te, caro amico in ascolto. Ma quello che avvenne 2000 anni fa non può avere alcun effetto pratico su di te se non usi la tua libertà di scelta, rinunciando ai tuoi peccati e accettando per fede il Salvatore e la sua opera di redenzione. Se tu lo accetti come Salvatore e Signore, Dio arresterà la tua caduta e ti porrà in una nuova orbita di luce e di salute attorno a Lui. Ti sembra strano quello che abbiamo detto? Non lo è. Il Vangelo che Dio presenta all'uomo consiste proprio in questo. Invece di vivere nell'orbita di dipendenza e obbedienza in cui Dio ci ha posti per la sua gloria e per il nostro eterno bene, ci siamo ribellati. Abbiamo usato il nostro dono del libero arbitrio per uscire dalla nostra orbita. E se non chiediamo l'aiuto di Dio, la nostra deviazione può essere eterna. L'architetto dell'universo mantiene coesione, ordine e disciplina nell'incredibilmente vasto sistema che ha ideato e creato. Solo su questo piccolo pianeta, sul quale ha creato creature che possono ragionare, amare e odiare, c'è disordine. Un disordine morale che si ripercuote pure nell'ambiente materiale in cui l'uomo vive. La disubbidienza e la ribellione umana sono alla base di tutti i malori che tormentano l'umanità su questo globo. Il peccato umano consiste nel rifiuto dell'uomo di fare la volontà di Dio. Volontà che non è mai arbitraria, ma espressione del suo amore e della sua saggezza, scegliendo di fare la propria volontà in indipendenza da Dio. Frutto di questa scelta è il nostro mondo in tumulto, egoismo, sfruttamento del nostro prossimo, disonestà, guerre, omicidi, sequestri di persona, violenze di ogni genere. Non è il caso di concludere che la scelta dell'uomo è sbagliata e di ripensare umilmente la nostra posizione rispetto a Dio e trovare la via del ritorno? Dio, che vede la disperata situazione umana frutto del peccato, non è inattivo. Già ha intervenuto, come abbiamo detto, 19 secoli fa, invadendo la storia umana con la venuta di Cristo, il suo figliolo, Dio, manifestato in carne, venuto fra di noi a Betlemme, nato da una vergine nel miracolo stupefacente dell'incarnazione. Gesù venne in amore, non a giudicare il mondo, ma a salvarlo. Come scrive Giovanni nel suo Vangelo, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù, l'inviato da Dio, venne non solo a dimostrare a un'umanità perduta l'infinita bellezza, lo splendore morale di una vita vissuta in intera sottomissione alla volontà di Dio, ma venne pure ad assumere nella sua santa persona, quale uomo perfetto e senza peccato, il peso e la colpa del peccato umano, subendo sulla croce il giudizio a noi dovuto, perché possiamo essere perdonati, purgati e riconciliati con Dio. Tu vedi la confusione, il disordine, la corruzione e la violenza del nostro mondo moderno. Ma dopo tutto questi elementi sono solo i sintomi del peccato umano, quella malattia morale che ci colpisce tutti e che si manifesta in modo così tragico ai nostri giorni. La condizione del nostro mondo è, dopo tutto, la somma delle condizioni degli individui che lo compongono. Il conflitto di fuori è il riflesso del conflitto nei nostri cuori. Desideri pace e serenità nella tua vita? In quella dei tuoi cari? Non hai che da cedere le armi, rinunciare alla tua ribellione, al tuo peccato e chiedere perdono a Dio. Non ti sarà negato. Ravvedimento verso Dio e fede nel Signore Gesù Cristo, il Salvatore, è ancora l'unica via di salvezza aperta all'uomo. Prendila oggi, caro amico in ascolto, per te comincerà una vita nuova, piena di significato. Avrai una via da seguire, un traguardo da raggiungere. Con milioni di altri godrai, in un mondo in tumulto, l'adempimento della promessa di Dio ai suoi e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
1: Quello che hai ascoltato ora, amico ascoltatore, ti ha interessato? Hai qualche domanda da farci? Ti senti solo e desideri essere aiutato? Ebbene, scrivici. Puoi anche rivolgerti presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questa trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 15 dell'Epistola di Paolo ai Romani. Nel capitolo 14 Paolo ha trattato l'argomento del camminare nell'amore all'interno del corpo di Cristo, la Chiesa, riconoscendo che tutti noi possiamo avere sentimenti diversi, convinzioni e opinioni diverse circa varie questioni del cammino cristiano. Paolo dice: quelli che sono forti nella fede mangiano di tutto, carne compresa, mentre quelli che sono deboli nella fede, la loro convinzione è che mangiare carne sia peccato, quindi mangiano legumi, verdure. Ma dobbiamo riconoscere che le persone possono avere convinzioni diverse dalle nostre e che non tutti vedono le cose nel modo giusto, come le vedo io, naturalmente. E così deve rispettare il diritto che hanno gli altri, anche di sbagliarsi. Scherzo, naturalmente, e non dobbiamo creare una grande contesa su queste divergenze. Questo è sostanzialmente quello che dice Paolo. Se non siamo d'accordo, cerchiamo di farlo con delicatezza, in modo da non dividerci su queste questioni, di non sollevare una grande controversia su cose così piccole. È triste vedere come la Chiesa si divida su cose davvero ridicole. L'incoraggiamento fatto da Paolo nel capitolo 14 è di accettare i fratelli più deboli, non discutere con loro, ma anche di non sbandierare davanti a loro la tua libertà, perché ciò potrebbe scandalizzarli, farli cadere, perché vedono la tua libertà. Quindi dobbiamo camminare nell'amore. E se mangiare carne è occasione di caduta per il tuo fratello più debole, allora non mangiare carne davanti a lui. Fallo per il Signore. Certo, tu hai libertà di mangiare carne, ma puoi benissimo tenertela per te. Fallo a casa tua. Non ostentare la tua libertà, perché così potresti offendere il tuo fratello più debole. Potresti distruggere la vita di uno per cui Cristo è morto, solo perché vuoi insistere nell'esercitare la tua libertà. Ora, nel capitolo 15 Paolo continua a sviluppare questo pensiero e conclude il discorso con alcune considerazioni. E quindi nel capitolo 15 continua questo argomento: come comportarci davanti alla differenza all'interno del corpo, della Chiesa, e in special modo nei confronti dei fratelli più deboli. Or noi che siamo forti, cioè forti nella fede, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Non dovrei pensare semplicemente al mio proprio piacere. Che mi importa? Io mi mangio questa bella bistecca. Lui pensi pure quello che vuole. Beh, se è qualcosa che lo offende o lo scandalizza, se io sono davvero forte nella fede, perché mangiare bistecche non è un problema per me spiritualmente parlando, allora dovrei sopportare le debolezze dei deboli, dovrei essere riguardoso nei suoi confronti e non vivere per il mio piacere. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, per l'edificazione. E quindi, anziché vivere per compiacere a me stesso, dovrei vivere per compiacere agli altri. Come credenti, come cristiani, spesso siamo chiamati a vivere in base a standard che altri uomini hanno stabilito. Magari non li condividiamo totalmente, e però non sono neanche un così grande problema. Fare quelle cose non ci fa sentire colpevoli. Camminare nell'amore, vivere non per il proprio piacere, ma vivere per il piacere degli altri. Camminare anche in modo più rigido di come camminerei se seguissi semplicemente le mie convinzioni. Paolo ci dà l'esempio di Gesù Cristo. Poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Cristo è il nostro esempio. Lui non è venuto per compiacere a se stesso, ma quando è venuto ha detto: io faccio sempre le cose che piacciono al Padre, perché non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E una buona regola è proprio quella di vivere per piacere a Dio, non per piacere a me stesso. Vivere per il proprio piacere può essere un'occasione di caduta per i fratelli più deboli. Quindi nell'amore, perché ciò piace a Dio, siate pieni di grazia e non esercitate la vostra libertà in modo che offenda altre persone. Ora Paolo tratta un altro argomento. Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per il nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. E così il duplice scopo della parola di Dio. Le scritture che ci sono state date hanno un duplice scopo, ed è detto qui. Prima di tutto perché imparassimo, quindi per il nostro ammaestramento. La Bibbia ci è stata data per rivelarci Dio, perché imparassimo di Dio, perché comprendessimo cose intorno a Dio. E inoltre, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle Scritture noi riteniamo la speranza. Ora, conoscere Dio e avere una speranza sono due cose fortemente collegate tra di loro. Non ci può essere vera speranza senza Dio. Ma è incredibile come quando hai Dio hai anche una grande speranza, una speranza che cresce e si spande. Il salmista dice: perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio. Lui è la nostra speranza. La speranza del credente è collegata alla conoscenza di Dio. E così Dio ha dato le scritture affinché comprendessimo la sua natura, il suo carattere, la sua fedeltà, affinché quando passiamo un momento difficile non ci disperiamo, non ci arrendiamo, ma continuiamo a sperare nell'opera di Dio e nella vittoria di Dio nella nostra vita. Trovarsi nella disperazione, pensare di essere senza speranza, sono cose che il credente non dovrebbe mai accettare. Come il salmista che quando si è ritrovato abbattuto ha reagito e ha detto a se stesso: perché ti abbatti? Perché sei depressa, anima mia? Perché gemi dentro di me? Perché? E il motivo era che aveva dimenticato che Dio era ancora sul trono. E quando ci dimentichiamo che Dio è sul trono e che ha il controllo della nostra vita, allora è possibile che ci scoraggiamo e ci agitiamo a causa delle situazioni che viviamo. È interessante constatare quanto dimentichiamo velocemente che Dio regna nella nostra vita, quanto dimentichiamo velocemente che si tratta della sua Chiesa. E subito ci preoccupiamo e ci angosciamo e diciamo: che faremo ora? Ogni volta il Signore mi ricorda che è la sua Chiesa. E dato che è la sua Chiesa, non c'è ragione che io mi preoccupi per essa. Lui è capace di prendersene cura. Lui l'ha creata ed è anche capace di mantenerla. Non c'è bisogno che io rimanga sveglio la notte a pensare: oh, che faremo ora? Oppure che faremo domani? Dio ha tutto sotto controllo. Dio è sovrano. Ora è importante che io afferri questa verità nella mia vita. È importante che capisca che Dio è sovrano e che Dio opererà e che non devo essere angosciato o innervosirmi o scoraggiarmi, perché il Signore regna e Lui compirà l'opera sua e io devo solo aspettare pazientemente. Ma credo che sia proprio questo il problema, non è vero? Questa cosa chiamata pazienza. E siamo esortati dai santi dell'Antico Testamento. Dobbiamo comprendere che loro, mediante la fede e la pazienza, o la perseveranza, hanno ereditato le promesse di Dio. E di nuovo ci viene detto che abbiamo bisogno di pazienza per ottenere la promessa, dopo che abbiamo fatto la volontà di Dio. C'è un tempo, dopo che ho fatto tutto quello che potevo fare nel seguire la volontà di Dio, c'è un tempo in cui io devo semplicemente aspettare che Dio faccia l'opera sua, con fede e con pazienza. Ed è in questo momento che sono tentato di mischiarmi e rovinare tutto, perché non ho aspettato che Dio operasse. Non so come, ma Dio sembra essere sempre in ritardo, sembra lento rispetto ai miei calcoli. Naturalmente poi, quando tutto più tardi va per il verso giusto, allora mi accorgo che non era affatto in ritardo, non era lento, era in tempo, ero io che andavo troppo veloce. Ma è perché sono impaziente. Io voglio che Dio operi nella loro vita ora. Dio non voglio aspettare una settimana. Non voglio aspettare un mese. Dio, ti prego, aiutami, non voglio aspettare 13 anni come Abramo. Non ci può voler tanto, Signore. Non ci riesco. Quindi abbiamo bisogno di pazienza, di perseveranza, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle Scritture noi riteniamo la speranza. Ora, il Dio della pazienza o della perseveranza è lo stesso termine usato nel verso precedente. Ora il Dio della pazienza. E non è paziente? Oh, Dio è così paziente. E un'altra parola per questo è longanimità. Dio è così longanime, così paziente nel portare a compimento i suoi propositi. Ma questo perché Dio è al di fuori della nostra dimensione temporale. Dio vive nell'eternità. Io vivo in termini di secondi. E ora a millisecondi. Gli scienziati li hanno ulteriormente suddivisi. Minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni. Dio vive nell'eternità. 1000 anni sono come un giorno per il Signore, e un giorno come 1000 anni. Signore, è così tanto che aspettiamo. Quando ritornerà Gesù? Quanto ci vuole ancora? Come, sono passati solo un paio di giorni? Cos'è tutta questa fretta? È così perché Dio è al di fuori di questa dimensione temporale. Mentre noi ci viviamo in questa dimensione temporale, ci sembra che Dio sia così lento nel far venire il suo regno, la sua opera sulla terra. Così continuiamo a pregare: oh Dio, dacci pazienza, daccela ora. Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri, secondo Cristo Gesù. Come dobbiamo essere? Dobbiamo essere pazienti l'uno con l'altro. Come Dio è il Dio della pazienza e della consolazione, così dobbiamo essere noi tutti. Dobbiamo consolarci l'un l'altro e dobbiamo essere pazienti l'uno con l'altro. Ora c'è una cosa interessante. Apprezzo molto che Dio sia paziente con me. Sono grato per questo. Purtroppo però io non sono paziente con Lui. Allo stesso modo apprezzo molto quando gli altri sono pazienti verso di me, ma io non sono sempre così paziente con loro. Ora, come volete che gli altri facciano a voi, è così che dovete fare loro. Consola, sii paziente, secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio, che è Padre del Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Ora la Chiesa, mentre ci serviamo l'un l'altro, nell'amore di Gesù Cristo e mediante la parola di Dio, noi glorifichiamo Dio mediante questa vita di amore, consolazione, pazienza l'uno con l'altro. E poi dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Come? Come Cristo ha accolto noi. Come ti ha accolto Gesù Cristo? Eri forse una persona eccezionale? Una persona assolutamente perfetta? Ha forse detto prima vai a sistemarti, sì pure perfetto e allora ti accetterò? No, lui ci ha accolti con tutte le nostre imperfezioni. Non è incredibile quanto appaiano terribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli? Quanto siamo ciechi rispetto alle nostre proprie colpe? Quanto siamo astuti e quanto siamo bravi a scorgere i difetti degli altri? Ma come dice Gesù, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vedere bene la pagliuzza che c'è nell'occhio del tuo fratello. Ma com'è che è tanto difficile per me vedere che c'è una trave nel mio occhio, mentre riesco a vedere così chiaramente la pagliuzza nel tuo occhio? È tutta una questione di amore. L'amore copre moltitudini di peccati. E il fatto è che io amo così tanto me stesso che non ci faccio caso. Ma devo amare te come amo me stesso. E se amo te come amo me stesso, allora non starò lì a guardare, o peggio a cercare, tutti i tuoi difetti, ma ti accoglierò come Cristo ha accolto me. Durante la rivoluzione culturale, il periodo degli hippie, è interessante che molte chiese erano disposte ad accogliere gli hippie e a permettere loro di avere comunione con i loro membri, sì, solo se decidevano però di tagliarsi i capelli e di mettersi in giacca e cravatta. Benvenuti, entrate pure, ora siete come noi e possiamo accogliervi. Ma è incredibile come quante chiese non erano affatto disposte ad accoglierli con i loro capelli lunghi, i jeans sporchi e quel modo di atteggiarsi da hippie. Conformati ai miei standard. Vivi come voglio che vivano le persone che mi circondano e ti accetterò come mio amico, mio fratello. Sarai benvenuto. Ma non è così che dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Dobbiamo accoglierci gli uni gli altri con le nostre differenze. E l'amore che abbiamo in Cristo dovrebbe essere più grande di ogni differenza tra di noi. Dovrebbe essere la forza che unisce all'interno del corpo di Cristo. Or io dico che Gesù Cristo è diventato ministro dei circoncisi a difesa della verità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. In altre parole, è venuto ai giudei perché il padre ha promesso ai patriarchi che avrebbe mandato loro il Salvatore. La discendenza di Davide, la discendenza di Abramo. E così è venuto a ministrare a quelli a cui Dio aveva fatto le promesse. Ed ha accolto i gentili per la sua misericordia, affinché glorifichino Dio, come sta scritto. Amo Paolo. Lui prima fa una dichiarazione e poi inizia ad appoggiarla con delle scritture. E quando sei in grado di appoggiare le tue dichiarazioni con le scritture, tre o quattro passi diversi, ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Questo mi mostra la vasta conoscenza di Paolo dell'Antico Testamento. Lui prende scritture da vari libri e le mette tutte insieme in un unico argomento. Quest'uomo è una chiave biblica vivente. Dategli un argomento qualsiasi e lui vi citerà tutte le scritture dell'Antico Testamento che trattano di quell'argomento. Quindi sta introducendo il fatto che Cristo è venuto direttamente per i giudei, ma che la profezia si estende e va oltre i giudei, per raggiungere anche i gentili. Gesù è venuto per confermare la promessa del Padre, cosa che ha fatto. Ma oltre a questo ha accolto i gentili per la sua misericordia, affinché glorifichino Dio, come sta scritto, «Per questo ti celebrerò fra le genti». O fra i gentili, e canterò le lodi del tuo nome, Isaia 42, 6 e 7. E altrove la scrittura dice, rallegratevi, o genti, col suo popolo, Deuteronomio 32. E di nuovo, lodate il Signore, tutte le genti, e lo celebrino i popoli tutti, Salmo 117. Ed ancora Isaia dice: spunterà un germoglio dalla radice di Jesse, e colui che sorgerà per reggere le genti, le nazioni spereranno in lui. Isaia 11. E così mette insieme tutte queste diverse profezie dell'Antico Testamento, che parlano dell'Evangelo che viene esteso ai gentili per la misericordia di Gesù Cristo. Ora Paolo dice: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere. Di nuovo il tema della speranza, speranza che viene dalle Scritture. Il Dio della speranza. La speranza è una delle cose più importanti. Non dovremo mai perdere la speranza in Dio. Lui è il Dio della speranza. Vi riempia. Il risultato della speranza è la gioia e la pace. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Vedete, sta parlando di depressione e angoscia. Il contrario di tutto questo è gioia e pace. Il risultato della speranza che abbiamo è gioia e pace nel credere. Credere a cosa? Alla Scrittura, alla parola di Dio. Quindi il nostro credere è basato sul fatto che Dio l'ha detto. Il risultato del credere è gioia e pace. Ora, spesso le persone ripongono la loro fede nella gioia e nella pace, o in qualche altro sentimento che provano. Sei un figliolo di Dio? Oh sì, certo. Come lo sai che sei un figliolo di Dio? Oh, sento una tale pace nel mio cuore. Oh, ho una tale gioia. So di essere salvato perché non ho mai provato una tale gioia. Aspetta un attimo. Attenzione. Non è nel credere alla tua gioia o alla tua pace. È nel credere alla parola di Dio. Vedi, se tu dici di essere salvato solo perché senti una tale gioia e una tale pace nella tua vita, rischi di svegliarti domani mattina ed è uno di quei giorni terribili, uno di quei giorni in cui ti senti malissimo. Sapevi che era meglio non andare al fast food dopo la riunione e farti mettere le cipolle nell'hamburger. E ora stai male e sei irritabile e nervoso. A cosa ti fa pensare questo? Oh, non mi sento salvato oggi, perché non ho la gioia e sono tutto irritabile. Vedete, la fede non è nel sentire, non è nel credere a ciò che senti, è credere alla parola di Dio, a quello che Dio ha detto. E così la mia fede è fondata su un fatto, su qualcosa di immutabile, sulla parola di Dio. Essa non cambia, mentre i sentimenti sì, cambiano. I miei sentimenti sono volubili. Quando arrivi alla mia età, persino il tempo che fa fuori può cambiarti. Posso alzarmi la mattina e dirvi esattamente quanto durerà la nebbia, in base a quanto mi fa male il ginocchio. Che cosa simpatica, che puoi dire com'è il tempo fuori in base a come si sente il tuo corpo. I sentimenti possono cambiare, possono essere alterati. La parola di Dio è stabile in eterno. E dato che la mia relazione con Dio è legata alla sua parola, che è certa, sicura, la mia relazione con Dio non cambia mai, è stabile. E quindi è il mio credere che mi porta ad avere pace e gioia. Paolo, dopo essere stato sballottato qua e là per 14 giorni nella nave in mezzo alla tempesta, dice: ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché mi è apparso questa notte un angelo di Dio che mi ha assicurato che non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio. Io credo alla parola di Dio. Paolo era tranquillo, era allegro, e stava incoraggiando anche gli altri a stare tranquilli, proprio mentre quelli avevano perso ogni speranza di salvarsi, perché non credevano più di uscirne vivi. E qui c'è questo tizio che si alza fischiettando e sorridendo, tutto tranquillo. Probabilmente avranno avuto voglia di buttarlo giù dalla nave. State di buon cuore. Amico, stai scherzando forse? Sto così male. Sono 14 giorni che sono sbattuto qua e là come un tappo di sughero nel Mediterraneo, senza vedere il sole o le stelle. Paolo non dice state di buon cuore, mi sento bene oggi. Sento tanta pace nel mio cuore. No, ho la parola del Signore e credo alla parola del Signore. E così la fede è stabile, è solida ed è sicura, perché è fondata sulla parola di Dio, sulla scrittura. Quindi state attenti a tutto questo, perché è facile rimanere intrappolati in questo inganno di poggiare la fede su dei sentimenti. Ed è interessante, noi spesso sentiamo di dover esprimere con dei sentimenti una determinata esperienza che abbiamo avuto. Noi usiamo i nostri sentimenti per esprimere una determinata esperienza. Ma nell'esprimere questa esperienza, per esempio la salvezza, oh, ho sentito una grande pace. Non ho mai sentito una tale pace in tutta la mia vita. Oh, ho sentito come se qualcuno versasse dell'acqua calda sul mio capo e questa scendesse per tutto il mio corpo e mi sono sentito questo grande calore addosso. E mentre raccontiamo di queste nostre esperienze, la gente inizia a farsi quest'idea nella propria mente: devo fare la stessa esperienza, altrimenti significa che non sono salvato, perché quando quel fratello è stato salvato ha visto intorno a lui accendersi come delle luci, una gloria indescrivibile, e io non ho ancora visto nessuna luce, quindi significa che non sono salvato ancora. E perché noi tendiamo a descrivere la nostra salvezza in termini di esperienze legate a sentimenti o a stati d'animo particolari o a visioni o a cose simili, la gente inizia a ricercare e ad appoggiarsi su questi sentimenti anziché sulla parola di Dio. Non è giusto fare così. Io sono salvato perché la parola di Dio dichiara che se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Io so che sono salvato, perché qui c'è un passo in cui Dio dice così. Vedete, posso indicarvelo dove è scritto. E non scompare, non cambia, non viene alterato dai miei sentimenti. Di nuovo mi piace il modo in cui Paolo va al cuore del problema. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che rende la parola di Dio reale nel mio cuore. È lo Spirito Santo che mi insegna la verità di Dio, mi guida in tutta la verità, mi mostra le cose di Dio. Fa sì che la parola di Dio sia viva nel mio cuore. E così è per l'opera dello Spirito Santo, che agisce in me per mezzo della parola di Dio. È per la sua opera che abbonda la speranza. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza, per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Una beata speranza, una viva speranza e una speranza abbondante. Questo abbiamo per mezzo della parola di Dio. E Paolo continua dicendo: ora, fratelli, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Sono sicuro, fratelli, che siete capaci di fare tutto questo. So che siete pieni di bontà, di ogni intelligenza, e capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Ma, fratelli, io vi ho scritto alquanto più arditamente, come per ricordarvi per la grazia che mi è stata data da Dio. Ora io so bene che voi siete capaci di ammonirvi gli uni gli altri e che avete ogni conoscenza. E quindi per la grazia che mi è stata data da Dio, ora vi scrivo chiaramente queste cose, per essere o di essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili, adoperandomi nel sacro servizio dell'Evangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, santificata dallo Spirito Santo. E quindi Paolo, scrivendo ai gentili, sta dichiarando loro che sono accetti a Dio. La loro offerta è accettevole a Dio, cioè l'offerta della loro lode e della loro adorazione. È grazie allo Spirito di Dio che questa offerta è gradita a Dio. Non avete bisogno del sacerdozio, non avete bisogno delle leggi relative al lavacro e alla purificazione, ma Dio vi accetta per l'opera dello Spirito Santo e per la grazia di Dio che ci è stata data. Io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù nelle cose che riguardano Dio. Infatti non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operato per mezzo mio, per condurre all'obbedienza ai gentili con la parola e con l'opera. L'apostolo Paolo aveva un ministero davvero potente tra i gentili, ma era più che il solo ministero della parola, era la parola di Dio confermata per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Marco, nell'ultimo verso del libro, è detto: «Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano». Paolo, nello scrivere ai Corinzi, dice: «La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza». E all'inizio di questa epistola ai Romani, Paolo dice che desiderava tanto andare da loro per poter comunicare loro qualche dono spirituale, in modo che fossero fortificati entrambi, sia lui che loro. Quindi il ministero di Paolo consisteva in parole e in opere. La parola di Dio è sì meravigliosa, importante, potente, è vivente, è più affilata di qualsiasi spada a due tagli, ma deve anche poter operare nella nostra vita, e quest'opera deve essere evidente nella nostra vita. Spesso quello che dico viene completamente dimenticato a causa di quello che sono. Se la parola di Dio non opera nella mia vita e io non posso dimostrare la potenza della parola di Dio attraverso la mia vita, allora tutti i bei principi di cui parliamo, se non si ritrovano nella pratica, non funzionano, indipendentemente dal fatto che siano buoni o no. Non hanno alcun valore. Quindi è lo Spirito Santo che prende la parola di Dio e fa in modo che essa operi nella mia vita. E quest'opera diventa evidente nelle opere che faccio, nell'amore, nella potenza. E così lo Spirito Santo può manifestare se stesso in molti modi diversi. E così Paolo dice: «Io non dico nulla se non quello che Cristo ha operato per mezzo mio, per condurre all'ubbidienza ai gentili con la parola e con l'opera». Gesù faceva riferimento alle sue opere come elementi che verificavano o testimoniavano la veridicità di ciò che diceva. Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre, ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse». Gesù dice che le sue opere testimoniano di Lui, e allo stesso modo le nostre vite sono una testimonianza dell'opera di Dio e del Suo Spirito Santo in noi. Le nostre vite testimoniano di più delle nostre parole. Abbiamo sempre pensato che fossero le nostre parole a testimoniare, e abbiamo sempre insegnato che testimoniare è qualcosa che si esprime verbalmente. Io devo verbalizzare la mia fede nei confronti di qualcun altro. Io devo verbalizzare i loro bisogni per Gesù Cristo. Ma c'è una testimonianza più grande delle tue parole, e sono le tue opere fatte nella guida dello Spirito Santo e nell'amore. Da questo sapranno tutti che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E quindi è importante che le nostre opere siano coerenti con il meraviglioso Evangelo che andiamo proclamando, con le nostre parole. E Paolo qui dichiara con potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio. Deve essere stato eccitante stare intorno a Paolo e vedere quei segni e quei prodigi potenti che venivano fatti per mezzo dello Spirito Santo e la potenza dello Spirito nella sua vita. E poi continua dicendo: così da Gerusalemme e nei dintorni fino all'Illiria ho compiuto il servizio dell'Evangelo di Cristo, oppure ho predicato tutto l'Evangelo di Cristo, avendo l'ambizione di evangelizzare laddove non era ancora stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Trovo sempre abbastanza strano vedere quante persone si sentono chiamate a fondare chiese qui vicino. Non dovrei, ma spesso mi ritrovo a mettere in discussione le loro motivazioni, perché sembrerebbe che stiano cercando di costruire sul fondamento di qualcun altro. Perché abbiamo un mucchio di lettere di gente da tutti gli Stati Uniti che ci supplica di iniziare un'opera, una Calvary Chapel, anche là nella loro zona. Perché c'è una tale fame della parola di Dio e dell'opera dello Spirito Santo. E mi sembra quasi come se lo Spirito Santo in un certo senso non sappia usare i talenti in modo efficiente, dal momento che li chiama tutti a pochi chilometri da qui. Come se noi non insegnassimo la parola di Dio o che lo Spirito non operasse tra di noi. E quindi queste persone si sentono di dover venire qui intorno, invece di andare dove c'è maggiore bisogno, in campi nuovi. E naturalmente sanno bene che perché spesso sono duro e vado dritto al problema, senza mezzi termini, e ci sono molte persone che si offendono, che se la prendono. Così vanno in giro a raccogliere tutti questi scontenti, in modo da avere facilmente un gruppo di base da cui partire per iniziare un'opera nuova. E questo non mi piace affatto. Paolo dice: avendo l'ambizione di evangelizzare laddove non era stato ancora nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Ora, in un certo senso io credo che ogni chiesa debba avere un qualche motivo di esistere. Penso che tu debba offrire alla gente un ministerio per qualche aspetto diverso da quello che potrebbero trovare da qualche altra parte. Altrimenti non c'è ragione che tu esista come chiesa. Ora, credo davvero che Dio abbia uno scopo particolare nel far sì che ci siano tutte queste varietà di chiese. Ed è perché ci sono molte varietà di persone. Ci sono persone che si trovano bene dove nelle riunioni c'è molta emotività ed intensità. E Dio lo sa questo. E così abbiamo chiese molto emotive. Ci sono altre persone che si trovano bene dove c'è molta calma, molta riverenza e dove tutto è molto sobrio. Amano l'odore dell'incenso e l'atmosfera delle candele. E così ci sono chiese molto formali, dove le persone possono andare in questo tipo di ambiente e sentirsi benedette lì. Ma ogni chiesa ha bisogno di un qualche motivo per esistere. Mentre non credo che sia buono quando ci sono quattro chiese molto simili nella stessa piccola area, magari tutte chiese che fanno fatica ad andare avanti, chiese in cui il pastore può a malapena sopravvivere con uno stipendio da fame. Credo che dovrebbero fare lo sforzo di mettersi insieme in modo da essere più forti. Che motivo c'è di duplicare gli sforzi? Che motivo c'è di avere 22 chiese battiste nella stessa città? Credo che ci siano 37 chiese battiste ora a Tucson, nell'Arizona. Per me farebbero meglio a mettersi insieme, ad avere un'unica potente opera, anziché avere 37 diversi pastori che si muoiono di fame. Credo che tu abbia bisogno di un buon motivo per esistere come chiesa. Devi offrire alla gente qualcosa che non trovano in un'altra chiesa. Paolo desiderava predicare Cristo dove non era affatto conosciuto, non voleva andare a costruire sul fondamento di un altro uomo. Voleva andare dove c'era davvero bisogno.

Paolo citava continuamente dei passi della scrittura e usava sempre esempi tratti dalla scrittura. E quanto mi piacciono i suoi sermoni, perché sono così intrisi della parola di Dio, così ricchi di citazioni bibliche. Ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunziato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito parlare intenderanno. Isaia 52,15. Anche per questo motivo sono stato spesse volte impedito di venire da voi, perché volevo andare dove ci fosse un bisogno più urgente, dove ancora nessuno aveva sentito l'Evangelo. Sono stato spesse volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più luogo da evangelizzare in queste contrade, e questa sì che è una bella testimonianza, ho evangelizzato tutti qui intorno, quindi posso andar via. Avendo da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, verrò da voi. Passando spero infatti di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là, dopo aver goduto un poco della vostra compagnia. Ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi. Ora Paolo si trova a Corinto quando scrive questo. Era andato a Corinto e alle chiese della Macedonia per raccogliere un'offerta da portare ai santi di Gerusalemme, per aiutarli dato che si trovavano nel bisogno. E aveva scritto alla chiesa di Corinto di raccogliere l'offerta prima che lui arrivasse. Non voglio che si raccolga l'offerta quando sono presente, ma ognuno faccia come ha in cuore di fare. Ma io voglio portare quest'offerta a Gerusalemme. La chiesa di Gerusalemme aveva avuto seri problemi economici, probabilmente iniziati a motivo di quell'esperienza di vita in comune, quando tutti avevano venduto le loro proprietà e avevano portato il ricavato ai piedi dei discepoli. Ma poi nel tempo questi soldi erano finiti ed erano rimasti senza nessuna proprietà, e quindi si trovavano in difficoltà lì a Gerusalemme. E Paolo stava cercando di aiutarli in qualche modo. E quindi ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi, perché a quelli della Macedonia e della Caia è piaciuto di fare contribuzione per i poveri che sono tra i santi in Gerusalemme. Ora è piaciuto loro di far questo. Erano lieti di farlo, perché sono ad essi debitori. Se i gentili infatti hanno avuto parte dei loro beni spirituali, devono anche sovvenire loro nei beni materiali. Così, dato che hanno avuto dei benefici spirituali grazie ai giudei, è opportuno che ora siano loro ad aiutarli nelle cose materiali. Dopo dunque aver compiuto questo ed aver consegnato loro questo frutto, andrò in Spagna, passando da voi. Ma io so che venendo da voi verrò nella pienezza della benedizione dell'Evangelo di Cristo. La pienezza della benedizione dell'Evangelo di Cristo. So che quando verrò, è così che verrò. Perché? Perché è così che Paolo andava in ogni luogo, nella pienezza. La sua vita era traboccante. Ora vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me presso Dio per me nelle vostre preghiere. Paolo qui sta chiedendo loro di unirsi a lui nelle preghiere per se stesso. Credo che questa sia una delle più grandi benedizioni nel ministero, una sorta di piramide. Più persone raggiungi con il tuo ministero, più persone ti ritroverai che pregano per te. E più persone pregano per te, più efficace e potente sarà il tuo ministero. Questa sarà una solida base per il tuo ministero. È davvero toccante andare in città come Tucson la scorsa settimana. C'erano quasi 1000 persone martedì sera lì a Tucson. E dopo la riunione, mentre salutavo i fratelli, uno dopo l'altro mi diceva: «Oh, non sai che benedizione è il tuo ministero». Intendo il programma radiofonico La Parola per Oggi. Sai, faccio colazione con te ogni mattina. Oppure mi fa compagnia ogni giorno mentre vado al lavoro. Sono così benedetto ogni volta,
e voglio

0: che tu sappia che prego sempre per te. E in tutto il paese c'è gente che prega per noi. Abbiamo appena ricevuto una lettera da un gruppo di credenti che vivono in Siberia. E uno di loro parla inglese e così si mettono là ad ascoltare le registrazioni e lui traduce per gli altri, lì in Siberia. Hanno scritto questa lettera dicendo: qui in Siberia stiamo pregando per te e per quelli lì a Calvary Chapel. Ora, come ti farebbe sentire una cosa del genere? Credenti siberiani che pregano per te. Dio ci aiuti, stiamo noi pregando per loro. Sono sicuro che loro hanno bisogno delle nostre preghiere molto di più di quanto noi abbiamo bisogno delle loro. E questo mi fa sentire un po' in colpa, perché non mi sono ricordato sempre di pregare per quei cari credenti che si trovano in Siberia. Ed è proprio lì che vai a finire, se sei un vero credente in Russia. E quindi ci sono una marea di credenti in Siberia, un sacco di carissimi fratelli là in Siberia, che pregano per te. Dio ci aiuti, restituiamo il favore, preghiamo per loro. E qui Paolo chiede le preghiere dei fratelli. Unitevi a me nelle vostre preghiere, dice, affinché io, e questo è quello per cui Paolo desidera che preghino con lui, affinché io sia liberato dagli increduli che sono nella Giudea, perché il mio servizio per Gerusalemme sia accettevole ai santi. Paolo non era visto di buon occhio da quelli di Gerusalemme, non per colpa sua, erano loro che erano sempre sospettosi nei suoi confronti. Sembra che dovunque andasse aveva problemi con i giudei, e quando va a Gerusalemme essi dicono: allora Paolo, giravoce che tu stia predicando fra i gentili, stai attento a come ti comporti mentre sei qui, non creare problemi. Anzi, qui ci sono degli uomini che stanno facendo un voto per la festa, perché non ti unisci a loro e li sostieni? Così tutti sapranno che sei un bravo giudeo. Fai bravo ragazzo, Paolo. E lui ha provato a fare così, ma i giudei se la sono presa lo stesso con lui e hanno provato ad ucciderlo. Ma loro erano preoccupati ogni volta che Paolo era nei paraggi, perché era così chiaro e diretto. E così non era poi tanto il benvenuto, neanche all'interno della chiesa. E così ora che deve portare questa offerta dice: pregate per me, pregate che vada tutto bene, che accettino il denaro, che accettino anche me, e affinché, se piace a Dio, io venga con gioia da voi e sia ricreato insieme a voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Paolo sta chiedendo loro di pregare, pregare che lui possa andare a trovarli con gioia, se piace a Dio. Paolo, in una delle notti di maggiore scoraggiamento, mentre era là che discuteva con il Signore, e lui era convinto che se avesse avuto l'opportunità di predicare ai giudei, loro l'avrebbero ascoltato, il Signore gli disse: vai via di qui, non ti ascolteranno. Paolo era stato ubbidiente e se n'era andato, ma era sempre rimasto convinto che il Signore si fosse sbagliato circa questa cosa. Se solo il Signore mi lasciasse predicare ai giudei, so come la pensano, so cosa sentono, ero uno di loro, Signore. Oh, se solo potessi parlare con loro. E questo momento arriva. E mentre si trova nel Tempio, mentre fa questo rituale della purificazione insieme a altri quattro giudei, dei giudei provenienti dall'Asia lo vedono e dicono: questo è quell'uomo che predica ai gentili che non devono seguire la legge di Mosè, che possono essere salvati semplicemente credendo. E sollevano i giudei contro di lui, lo prendono e iniziano a picchiarlo a morte, e devono intervenire i romani per salvarlo. E mentre viene portato sulla fortezza di Antonio, dice: ehi, posso parlare a questa gente? È il mio momento, la mia opportunità. E il capitano delle guardie: parli greco? Certo. E quello: pensavo fossi quell'egiziano. No, devi avermi scambiato per un altro. E il capitano: va bene, puoi parlare loro. Paolo si gira e dice ai giudei: «Fratelli, ascoltatemi, è il mio momento». E Paolo inizia a dire: «Voi mi conoscete, sapete da dove vengo, ero qui nei dintorni tempo fa, ero zelante proprio come voi, pensate che avevo deciso di distruggere la Chiesa, ero pronto ad uccidere chiunque invocasse il nome del Signore». Infatti il sommo sacerdote mi aveva mandato a Damasco con delle lettere per le autorità di lì, per imprigionare quelli che invocavano il nome del Signore. E mentre mi trovavo lungo la strada, ad un tratto è scesa una grande luce dal cielo, e una voce mi ha parlato e mi ha detto: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E io ho detto: «Chi sei, Signore, che ti possa servire?» E lui rispose: «Sono Gesù che tu perseguiti». E più in là dice: «E ti mando ai gentili». E non appena pronuncia la parola gentili, boom, è come innescare una bomba. La folla insorge, inizia a gettare via le vesti e a lanciare la terra in aria, gridando: «Uccidilo, uccidilo!». Ora Paolo stava parlando in ebraico, quindi il capitano non capisce quello che ha detto. E così comanda: «Portatelo dentro prima che lo uccidano». E poi che cosa avrà mai detto che queste persone si sono arrabbiate tanto? «Flagellatelo, scoprite cosa ha detto». E mentre quelli si preparano a flagellarlo, Paolo dice: «È lecito flagellare un cittadino romano che non è ancora stato condannato?». E la guardia corre dal capitano e gli dice: «Fai attenzione, quest'uomo è un cittadino romano». E il capitano va da lui e gli dice: «Sei cittadino romano?». E Paolo: «Sì, certo». E il capitano: «Io ho dovuto comprare la mia cittadinanza e mi è costata assai». E Paolo: «Io invece l'ho dalla nascita». Ora ha avuto il suo momento ed è andata a finire in una rivolta, un tumulto, non un risveglio come lui sperava. E Paolo senza dubbio è rimasto scoraggiato, e quella notte il Signore si presenta a lui e gli dice: «Paolo, coraggio, fatti animo». Ora, quando il Signore dice «coraggio, fatti animo», significa che sei afflitto, sei abbattuto. Nessuno dice «coraggio, fatti animo» a uno che è felice, lo si dice a uno che è triste. «Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, hai avuto la tua occasione, hai testimoniato di me qui, così bisogna che tu la renda anche a Roma». «Roma? Hai detto proprio Roma, Signore?» «Ho sempre voluto andare a Roma». Così il Signore dice chiaramente a Paolo: «È nella mia volontà che tu vada a Roma». E così Paolo inizia il suo viaggio verso Roma, rimane per un po' di anni a Cesarea, e poi quando parte per Roma non è proprio come si aspettava. Comunque non deve pagare per il viaggio, perché è ospite del governo romano, che si occupa di tutto. Poi, dato che Dio vuole salvare un po' di persone nell'isola di Malta, fa parcheggiare per un po' la nave a Malta, giusto il tempo necessario perché Paolo testimonia al governatore e a molta altra gente lì, prima di ripartire per Roma. «Affinché, se piace a Dio, io venga con gioia da voi e sia ricreato insieme a voi». Ora il capitolo 16 è semplicemente una serie di saluti a molti di quelli che si trovano a Roma. Così vedremo molto brevemente questi saluti e ci soffermeremo su alcuni aspetti in particolare. Ora io vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa che è in Cencrea. Febe è una diaconessa, Cencrea era il porto della città di Corinto. E sicuramente questa donna ha conosciuto Paolo mentre lui si trovava a Corinto, e lei ha servito là nella chiesa. E alcuni hanno difficoltà con questo passo, in cui è detto che una donna era diaconessa nella chiesa. «Affinché l'accogliate nel Signore, come si conviene ai santi, assistendola in qualunque cosa avrà bisogno di voi, perché ella ha prestato assistenza a molti, e anche a me stesso». Febe probabilmente era con il gruppo che stava portando la lettera di Paolo da Corinto a Roma, e quindi lui in un certo senso scrive delle righe di raccomandazione per lei. Salutate Priscilla ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita. A loro non solo io, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Ora Priscilla ed Aquila erano proprio due girandoloni. Erano partiti inizialmente da Roma. Li incontriamo per la prima volta quando Paolo va a Corinto. E loro erano fabbricanti di tende, e dato che anche Paolo era fabbricante di tende, era andato a lavorare con loro a Corinto, fabbricando tende appunto, in modo da poter provvedere il cibo e tutto il resto, mentre si trovavano lì a Corinto. E se vi ricordate, allora erano andati via da Roma, perché Claudio aveva cacciato via tutti i giudei dalla città. E quindi loro prima si trovavano a Roma, senza dubbio avevano aperto un'attività lì, ma quando Claudio aveva iniziato a perseguitare i giudei, se n'erano andati e si erano trasferiti a Corinto. Ora, lì a Corinto avevano incontrato Paolo, ed erano stati fondati nella fede da lui. Ma poi si erano trasferiti ad Efeso, ancor prima che Paolo vi arrivasse. E mentre si trovavano ad Efeso, era arrivato quest'uomo potente nelle scritture, di nome Apollo, ad Efeso, e aveva cominciato a predicare ai giudei. Ma Priscilla ed Aquila lo avevano preso da parte e avevano iniziato a spiegargli in modo più completo la parola di Dio, perché lui conosceva solo il battesimo di Giovanni. E poi, dopo che era venuto anche Paolo ad Efeso, aveva ritrovato lì Priscilla ed Aquila e si erano messi a servire il Signore insieme. In questo momento sono di nuovo a Roma, quando Paolo scrive questa epistola, e dato che sono diventati molto uniti, dato che sono cari amici in Cristo, Paolo manda loro i saluti. Ora l'ultimo posto in cui li troviamo è di nuovo Efeso, quindi giravano molto, e leggiamo che c'era una chiesa in casa loro lì ad Efeso, ed anche qui a Roma, perché Paolo saluta la chiesa che è in casa loro. Quindi dovunque andavano, aprivano la loro casa e invitavano la gente a venire e a studiare la parola di Dio. E così la loro casa diventava un luogo di incontro per i credenti. Evidentemente erano delle persone davvero eccezionali. E non vedo l'ora di conoscere Priscilla ed Aquila. Sono proprio il tipo di persone che ti fa piacere conoscere. E sarà bello conoscerli quando ci ritroveremo in cielo. E così salutate anche la chiesa che è in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, il quale è la primizia della Caia in Cristo. Salutate Maria, la quale si è molto affaticata per noi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me. Ora c'è un fatto interessante. Giunia è un nome di donna, e Paolo dichiara che era un apostolo. E forse non avete mai considerato che c'è la possibilità che ci fossero donne apostoli, come gli uomini. Ora però c'è anche un altro modo di tradurre questo passo. E quelli che non amano quest'idea preferiscono tradurlo così. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, che gli apostoli conoscono molto bene. Quindi non noti fra gli apostoli, ma noti dagli apostoli, perché sono in Cristo prima di me. Quindi salutate anche questi due. Ma in greco devi fare una sorta di forzatura per accettare questa seconda traduzione. Mentre l'idea che viene fuori più chiaramente in greco è che Giunia fosse davvero un apostolo molto conosciuto, e Paolo desidera che salutino anche lei, che in realtà era in Cristo prima di Paolo. Sarebbe proprio interessante scoprire chi ha ragione nell'interpretazione di questo passo intorno a questa donna. Comunque Paolo manda questi saluti a queste persone e ad altre persone che non conosciamo, nomi che non ci dicono niente, ma che si trovavano nella chiesa di Roma. li potete leggere dal versetto 8 al versetto 12. Andiamo al verso 13. Salutate Rufo, che è eletto nel Signore, e sua madre che è pure mia. C'è un altro Rufo, e potrebbe essere la stessa persona, il figlio di Simone di Cirene, l'uomo a cui hanno fatto portare la croce di Gesù. Alcuni credono che sia lo stesso Rufo. Ora saltiamo al versetto 16. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, le chiese di Cristo vi salutano. Trovo interessante il fatto che in ogni luogo ci siano costumi diversi per salutarsi. Eravamo in Messico un paio di settimane fa e lì dove eravamo c'era questa usanza per gli uomini che prima si stringono la mano, poi si abbracciano e quindi si ristringono la mano una seconda volta. In Italia si baciano su entrambe le guance quando si salutano e si salutano gli uni gli altri con un bacio. E fanno ancora così oggi a Roma. E qui Paolo dice che la Chiesa di Roma faceva lo stesso modo. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, le chiese di Cristo vi salutano. Or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. Ci sono sempre persone che vogliono mettere strani pesi sul corpo di Cristo, pesi che sono un po' delle pietre d'inciampo, e credono che sia Dio che gli ha dato questo compito di mettere questi pesi sul corpo, magari un'interpretazione particolare della Scrittura, un insegnamento particolare. Ora, io sono convinto che se Dio ti ha dato una comprensione particolare della Scrittura, una qualche illuminazione, che in un certo senso è unica e diversa, ma Dio l'ha data a te, ed è importante che tutta la Chiesa riceva la stessa comprensione che tu hai ricevuto, credo che sarebbe bene prima che ci mostrassi come questa comprensione ti ha portato ad una relazione più stretta e più profonda con Dio, come ti ha aiutato nel tuo cammino spirituale, come ti ha reso più ad immagine di Cristo, come ti ha aiutato a camminare nell'amore. Quando avremo l'opportunità di vedere come questa verità ti ha trasformato ad immagine di Cristo, allora saremo noi a venire da te a dirti: dimmi, fratello, dimmi cos'è che ti rende diverso? Qual è il tuo segreto? Mentre se vai in giro a mettere pesi sulla gente, quando nella tua stessa vita ciò non ha portato alcun frutto, allora mi chiedo: ho davvero bisogno di questo insegnamento nuovo? Cosa ha prodotto nella tua vita? Credo che queste siano solo favole. Purtroppo, quelli che propongono questi strani pesi non pensano si tratti di favole e vorrebbero mettere i loro pesi su tutti. Ma guardatevi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, contro le dottrine bibliche basilari che vi sono state insegnate. Nessuna scrittura o profezia viene da un'interpretazione personale. Non credo che abbiamo bisogno di nuove rivelazioni. Credo invece che abbiamo bisogno di sperimentare in modo nuovo e fresco le vecchie rivelazioni. Credo che Dio nella sua parola ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. È tutto scritto lì. Non ho bisogno di qualche nuova grandiosa rivelazione da parte di Dio. Quello di cui ho bisogno è una nuova esperienza. Ci sono cose scritte lì che non ho ancora sperimentato. Devo ancora camminare un bel po' per sperimentare tutto quello che c'è qui dentro. E non c'è bisogno che cerchi fuori dalla Scrittura per trovare qualche esperienza straordinaria. Mi piacerebbe sperimentare maggiormente quello che c'è nella parola, anziché ricercare esperienze non scritturali. E vi devo dire la verità, diffido grandemente di ogni esperienza non scritturale. E neanche mi interessa avere esperienze non scritturali. Se qualcuno viene da me e mi dice: sai, ieri notte alle 3 mi sono svegliato e c'era una creatura splendente ai piedi del mio letto, e tutta la stanza era illuminata della sua luce. E io tremavo dalla paura e gli ho detto: chi sei tu? E lui: sono Gabriele. E poi ha cominciato a raccontarmi tutte le cose magnifiche intorno a cose che Dio vuole fare. E poi mi dice: sai, mi ha detto che non c'è più bisogno che preghiamo. Tutto quello che dobbiamo fare è reclamare una cosa e l'otterremo. Sì, basta che la reclamiamo e ce la prendiamo. Io gli rispondo: no, grazie, amico. Non mi interessa se Gabriele ti ha detto questo. È contrario a quello che dice la parola di Dio. Quindi guardatevi da queste persone. Ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma il proprio ventre, i loro propri desideri. Io credo che sia un dovere di ogni ministro, ogni servitore di Dio che vive dell'Evangelo. Io credo che sia un suo dovere vivere una vita molto semplice. Io non credo che debba spendere un sacco di soldi in modo stravagante, per bei vestiti, belle auto, eccetera. Credo che un servitore di Dio debba vivere una vita molto semplice. Lo credo veramente. E non solo lo credo, ma lo pratico anche. Ora, Dio ci ha benedetto davvero tanto, finanziariamente. E ringrazio Dio per le benedizioni che ci ha dato. Ringrazio Dio perché credo che abbiamo tutto quello che desideriamo. E di conseguenza sento di essere estremamente ricco. Ma credo che come servitore di Gesù Cristo, come ministro dell'Evangelo, sia importante che io viva in modo semplice e non stravagante, in modo da non poter essere accusato di essere uno che serve i suoi propri desideri, il suo ventre, come dice Paolo, anziché il Signore Gesù Cristo. Costoro, con dolce e lusinghevole parlare, seducono i cuori dei semplici. Mi fa davvero male al cuore vedere queste persone in televisione, mentre ingannano e seducono i cuori dei credenti più semplici. Oh, certo, bei discorsi, davvero. Acuti, divertenti, interessanti. Ma è ciò in cui mettono l'enfasi che è sbagliato. Potrei dire di più, ma preferisco andare avanti. La vostra obbedienza, infatti, si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quindi per voi. Ora io desidero che siate savi nel bene e semplici nel male, o semplici riguardo al male. E questa è una buona regola: essere savi quando si tratta di cose buone, nel bene, ed essere un po' stupidi, un po' ottusi, quando si tratta invece di cose cattive, malvagie. Come reagisci ad un dispetto? O a qualcuno che ti imbroglia? Non so di cosa parli e non mi interessa. Sono ottuso, non capisco le cose malvagie. E voglio rimanere tale, semplice, riguardo al male. Quando facevo la scuola biblica, una volta c'era un gruppetto di ragazzi che voleva andare a teatro, a vedere il varietà, perché dovevano sapere contro cosa avrebbero dovuto predicare. E io ho risposto: no, di certo, mi sembra una stupidaggine. Sì, certo, vediamo cos'è il male, scopriamolo a fondo, conosciamone tutti gli aspetti e i meccanismi. Così sapremo bene di cosa stiamo parlando quando predichiamo contro queste cose. No, siate savi nel bene e semplici nel male. Grazie a Dio per le menti pure, le menti che non conoscono e non comprendono le cose che riguardano il male. Ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Paolo trova difficoltà a concludere questa epistola. Questo è il secondo amen che scrive. Ora a questo punto è Terzio, cioè l'uomo a cui Paolo sta dettando questa epistola, che scrive e dà i suoi propri saluti, verso 22. Io Terzio che ho scritto questa epistola, vi saluto nel Signore. Se vi ricordate, quando Paolo scrive ai Galati, dice: guardate con quali lettere grandi vi ho scritto, di mia propria mano. Quindi generalmente Paolo ha dettato le sue epistole. E Terzio è colui a cui Paolo ha dettato l'epistola ai Romani, e quindi anche lui saluta ora: vi saluto nel Signore. Gaio, vi ricordate di Gaio? Era uno dei pochi che Paolo aveva battezzato a Corinto. Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Ancora una volta prova a concludere. Ora colui non ci riesce proprio a fermarsi. Ora colui che vi può raffermare secondo il mio Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro, questo mistero davvero glorioso dell'Evangelo della grazia, rivolto ai gentili, Cristo in noi, speranza di gloria. E ora questo mistero è manifestato, è rivelato. Prima era celato, nascosto, ma ora Dio l'ha rivelato fra tutte le genti, mediante le scritture profetiche, secondo il comandamento dell'Eterno Dio, per indurli all'ubbidienza della fede. Quindi è per indurli all'ubbidienza della fede che Dio ha mostrato la sua grazia a tutte le genti. Non è più qualcosa di esclusivo per i giudei il privilegio della salvezza, ma ora per la fede è aperto a tutti gli uomini. A Dio, unico sapiente, sia la gloria in eterno, per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Ce l'ha fatta finalmente. E così questa è la fine dell'epistola di Paolo ai Romani, un libro straordinario. Ora inizieremo Prima Corinzi, e sarà un libro entusiasmante, perché la chiesa di Corinto era un tale disastro. E Paolo è obbligato a scrivere loro, ed è sostanzialmente un'epistola di correzione, perché Paolo cerca di correggere tutte le cose terribili che succedevano a Corinto. Quindi troveremo l'epistola ai Corinzi estremamente interessante, mentre Paolo tratta di varie questioni che erano emerse, di varie pratiche che erano venute fuori a Corinto. E Paolo cerca di correggere queste cose, quindi uno studio davvero molto eccitante, molti buoni insegnamenti, molte cose buone da vedere. Sono sicuro che lo troverete molto utile per il vostro cammino, e per la vostra crescita, e per la vostra conoscenza e comprensione delle vie di Dio. Iniziate a leggere Prima Corinzi, e poi la prossima volta la mediteremo insieme. Il Signore vi benedica e vi mantenga nel suo amore, facendovi abbondare nella grazia di Dio, essendo ripieni della sua conoscenza. Che possiate camminare in modo da piacere al Signore questa settimana, camminando nell'amore, camminando nello Spirito, essendo guidati dallo Spirito, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

insieme al nostro saluto vi giunga l'augurio di ogni benedizione di Dio, mentre Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 7, i versetti da 6 a 9.

0: Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dette queste cose, rimase in Galilea.
1: Nell'insieme delle scritture sante troviamo frequentemente il sostantivo odio e il verbo odiare. Questi termini vengono riferiti all'uomo, ma anche a Dio. Nel nostro testo viene evidenziato l'odio dell'uomo verso Dio e verso tutto ciò che è di Dio. E questo sentimento di forte avversione, di ostilità, è caratterizzato dal desiderio del male, della rovina altrui, dalla separazione e del distacco da chi è antipatico o si ritiene nemico. Questo livore, questo astio, questo accanimento assume ed esprime tutta la sua negatività quando viene applicato all'uomo, che si rende capace di indirizzarlo verso altri uomini, verso il popolo di Dio, verso la legge divina e verso Dio stesso. In questo caso l'odio appare in tutta la sua terribile realtà, manifestandone le conseguenze spaventose. Fu in questo senso che Gesù parlò di odio, quello dell'uomo privo di Dio che si avventa contro il Signore, il quale ha il solo torto di testimoniare che le sue opere sono malvagie. Più tardi Gesù annunciò che questo stesso sentimento sarebbe stato indirizzato contro la Chiesa, contro i discepoli del Signore, per il solo fatto che sono tali. Questi termini vengono riferiti anche a Dio. E poiché Dio è definito amore, bisogna chiarire quale significato possiedono, in quanto non si può amare e odiare nello stesso tempo. Quando troviamo scritto che Dio odia, significa che il Signore ha preso le distanze da qualcuno o si è totalmente separato dal male, dal peccato. Così troviamo l'odio di Dio verso gli iniqui, Salmo 5:5, verso la religiosità ipocrita e superficiale, Salmo 45:7, verso i profani che non valorizzano i suoi valori, Malachia 1:3, destinando queste persone e queste cose al giudizio finale. Infine, il Signore Gesù ha invitato i suoi a odiare la propria vita, anche i propri genitori e i parenti. In questo caso non si tratta del senso di profonda avversione che il termine suggerisce, ma significa semplicemente amare meno di, cioè di una priorità assoluta che deve essere rivolta solo a Dio. È importante, per comprendere giustamente queste espressioni scritturali, conoscere l'uso che le scritture fanno di questi termini. Dobbiamo vegliare su noi stessi, perché l'odio non si impossessi del nostro cuore, non vi metta radici. Dobbiamo pregare che lo Spirito del Signore ci renda capaci di amare, di perdonare, di accogliere anche coloro che ci odiano e che ci sono nemici. Questo fu l'insegnamento e questo fu l'esempio del Signore Gesù. È difficile, ma il Signore può darci la forza per riuscire a farlo.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vi porgo il mio più cordiale benvenuto e spero che siate pronti per riprendere insieme con me lo studio del Vangelo di Matteo. Concludendo il nostro ultimo studio biblico, abbiamo detto che i bambini sono molto amati da Dio, al punto che se uno di essi muore va senz'altro in cielo, perché Gesù ha dato la sua vita anche per loro. Questo ben lo sapeva il re Davide, poiché quando il figlio che aveva avuto da Bathsheba cadde ammalato, Davide si disperava per la vita del bambino. Possiamo leggere questo episodio nel secondo libro di Samuele, al capitolo 12, dai versetti 15 fino al versetto 23. E lì è scritto che Davide digiunò e pianse e restò sulla nuda terra ad implorare il Signore tutta la notte. Ma quando il piccolo morì, si rialzò, si cambiò di abito ed entrò nel tempio di Dio per adorare Dio. I suoi servi rimasero stupiti dalla sua reazione e Davide spiegò loro: mentre il bambino era ancora vivo, io digiunavo e piangevo perché dicevo: chi può dire che Dio salverà, sarà pietoso verso di me e mi farà la grazia di lasciare il bambino in vita? Ma ora che è morto, perché mai dovrei digiunare? Certamente non potrò riportarlo in vita. Semmai sarò io che andrò da lui, non lui che tornerà da me. Il re Davide dunque aveva piena fiducia che un giorno avrebbe ritrovato il suo bambino. Questa dunque è una preziosa verità. Molte persone, lo sappiamo, hanno perso i loro figli piccoli, e anch'io ne ho perso uno, dice il dottor McGee, la mia primogenita. La sua morte fu un grosso colpo, un grosso dolore per me e per mia moglie. Ma so che un giorno meraviglioso, io andrò con lei in cielo e finalmente potrò rivederla, perché so con certezza, la Bibbia me lo dice, che la mia bambina è salvata ed è col Signore. Il sentimento che Gesù esprime per i bambini è molto importante per noi, specialmente al giorno d'oggi, in cui purtroppo avvengono tanti crimini contro queste creature indifese. Ormai questa nostra generazione corrotta e immorale non risparmia più neppure loro, nessuno risparmia. Purtroppo sempre più spesso si legge di madri che abbandonano i figli, si legge di bambini che sono usati per foto o per films pornografici, si legge ancora di bambini maltrattati, di bambini handicappati che sono stati trovati incatenati, magari dopo anni di maltrattamenti. Alcune persone credono che non ci sia l'inferno. Ebbene, io vorrei dire almeno questo: se non ci fosse l'inferno, dovrebbe esserci come minimo per punire giustamente le persone di quello stampo che trattano così male i bambini. Ma a prescindere da come vengono trattati i bambini, sappiamo che l'inferno esiste ed è Gesù stesso che ci mette in guardia, assicurandoci che la punizione sarà terribile per coloro che rifiutano la salvezza che ci ha offerto Cristo Gesù. A questo punto il Signore racconta la meravigliosa parabola della pecora perduta. Leggiamola insieme, amici, e più tardi ne faremo un breve commento. Leggo allora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 18, dai versetti 11 a 13. Gesù disse queste parole: il Figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. E poi disse ancora Gesù: cosa pensate di questo? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare alla ricerca della pecora smarrita? E se gli riesce di trovarla, disse Gesù, in verità vi dico che egli si rallegra più di quella che ha ritrovato che delle 99 che non si erano perdute mai. Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetto 14, leggiamo queste parole. Gesù disse: così è volere del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno solo di questi piccoli perisca. Con queste parole Gesù assicura che si occuperà dei piccoli fino all'età della ragione. Ma voi, genitori credenti che siete in ascolto, siete responsabili di portare i vostri figli a Cristo. Amici miei, ho diversi motivi di credere che il nostro sistema scolastico stia usando i nostri figli come cavie per le filosofie umanistiche. Infatti molti giovani stanno facendo proprie tali filosofie senza confrontarle seriamente, con spirito di critica, con il cristianesimo biblico.
Perciò i genitori credenti devono mostrare, con la loro vita trasformata, devono mostrare ai loro figli che Gesù vale più di qualsiasi filosofia e che Cristo è davvero in grado di salvare e di trasformare la gente. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo, disse Gesù. Se ti ascolta, disse ancora il Signore, avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o di tre testimoni. E se rifiuta di ascoltarli, allora dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, ti sia come il pagano e il pubblicano. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetti 15 a 17. Ecco che Gesù adesso cambia argomento e passa a parlare dei rapporti nella Chiesa. È interessante notare che se qualcuno pecca contro di noi, dice Gesù, siamo noi che dobbiamo andare da lui. L'obbligo del riavvicinamento spetta alla persona che è stata offesa e non viceversa. Ci sono persone che amano tenere nascosti i problemi. Questa non è certamente la volontà del Signore. Se esiste un problema fra due credenti, deve essere trattato in maniera pacifica, amabile e tranquilla. Però nel caso che i credenti in questione non riescono a eliminare l'attrito, altri credenti devono intervenire. Ma se la situazione non cambia ancora, ecco che il Signore ci suggerisce di rimandare il problema alla Chiesa come autorità suprema. Il Signore conclude poi l'argomento con queste parole. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo nel suo capitolo 18 del suo Evangelo, versetto 18. Già avevamo studiato questo concetto nel versetto 19, cioè il concetto che ho letto in Matteo capitolo 18, versetto 18. L'abbiamo già studiato nel versetto 19 del capitolo 16 di Matteo, da cui avevamo imparato che legare sulla terra significava impedire la diffusione della parola di Dio, mentre sciogliere sulla terra significava favorirne la diffusione. E ora, amici, continuiamo la nostra lettura, sempre del Vangelo di Matteo, con il capitolo 18, versetto 19 e 20. E anche, disse ancora Gesù, in verità vi dico, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, qui ci sono io in mezzo a loro. Se due di voi si accordano a domandare una cosa qualsiasi, dice il Signore. Significa forse che se saremo d'accordo su qualsiasi cosa, Dio ci ascolterà, ci esaudirà? Sì, ma notate la condizione, dove due o tre si riuniscono insieme nel mio nome. Solo a questa condizione, che la richiesta sia fatta nel nome di Cristo, e cioè che sia una richiesta che Cristo stesso farebbe. E naturalmente chiedere nel suo nome, nel nome di Cristo, equivale a chiedere secondo la sua volontà. Qui, amici, abbiamo già una forma embrionale della Chiesa. E infatti, se il versetto 19 offre una nuova base per la preghiera, il versetto 20 fornisce per la prima volta l'idea di una Chiesa visibile. Il Signore ora affronta il tema del perdono, un tema, dobbiamo dirlo, senz'altro molto delicato e molto attuale, non soltanto quando Gesù affrontò questo problema, ma ovviamente anche oggi. E leggiamo quindi alcune parole che ha detto Gesù e che sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetto 21. Io spero che abbiate sempre sotto mano una Bibbia o almeno il Vangelo di Matteo, così che possiate seguirmi nella lettura che di volta in volta facciamo di questi versetti biblici. Allora, leggo Matteo capitolo 18, versetto 21. Allora Pietro, l'apostolo Pietro, accostatosi al Signore, gli disse: Signore, quante volte, peccando mio fratello contro di me, quante volte gli devo perdonare? Fino a sette volte? L'apostolo Pietro probabilmente pensava di essere magnanimo proponendo di perdonare sette volte, poiché secondo i rabbini dell'epoca il perdono si poteva ripetere al massimo due o tre volte. Ma la generosità di Pietro era poca cosa
in confronto al concetto del perdono che ha Gesù. Infatti, vedete cosa rispose Gesù. Gesù gli disse: «Io non ti dico che devi perdonarlo fino a 7 volte, ma devi perdonarlo fino a 70 volte 7». Questo è scritto in Matteo capitolo 18, versetto 22. Quindi, ciò vuol dire che bisogna perdonare almeno 490 volte la stessa persona. Naturalmente non è che il Signore abbia indicato un numero preciso, bensì ha detto una cifra sproporzionata, in modo che impariamo a perdonare senza limiti, come del resto il Signore ci ha perdonato noi in una maniera illimitata. E qui, amici miei, devo terminare il nostro studio perché il tempo è quasi esaurito. Vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore Gesù e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici, eccoci qui di nuovo con voi, pronti, dopo tanto studio e meditazione, a considerare ancora una volta il bel libro di Giobbe. Quest'oggi parleremo di cambiamenti. Oh, si passa attraverso così tanti cambiamenti. Una generazione fa cose che la precedente generazione riteneva impossibili. Politicamente si sono visti dei cambiamenti che addirittura mai si sarebbero neppure sognati. L'uomo cambia ed è contento di cambiare in tutte le cose, ma non nei riguardi di Dio. L'uomo nei riguardi di Dio non vuole cambiare. E perché no? Cosa dice la Bibbia? Cosa ne pensa Giobbe? Ascoltiamo, ma prima ecco qua un po' di musica.

Alcuni giorni fa, mentre come faccio sempre, me ne stavo casualmente vestito nel cortile della mia casa a studiare all'ombra della mia magnolia, fui interrotto da mia moglie che, precipitandosi di casa, mi disse: «Su, via! Corri, cambiati, dammi una mano». Il pastore, e mi disse il nome di un collega che non vedevamo da anni, ha appena telefonato e sarà qui in 20 minuti. Io corsi su in casa, mi tolsi quella camicia a fiori hawaiani, i pantaloni corti, mi rasai e poco dopo ero giù, cambiato, vestito conservativamente ad aiutare mia moglie, di modo che quando il nostro ospite arrivò, non solo noi, ma pure la nostra casa era tutta a posto ed io, cambiato, ero sulla porta a riceverlo. Sono certo, amici, che anche voi avete fatto così in diverse occasioni. Il fatto è che se ci si deve trovare con qualche persona di riguardo, sia che questa venga a visitar noi, sia che noi andiamo a visitar quella, sempre ci cambiamo, ci mettiamo i migliori vestiti e cerchiamo di apparire il meglio che si può. Ma ora dite un po', quando si tratta di Dio, cosa si fa? Ci si deve cambiare? Cosa si fa? Ma certo, si fa la stessa cosa, non è vero? Anzi, mille volte di più. Ma cosa si fa? Come ci cambiamo? Ci cambiamo solo il vestito e basta? In realtà è che invece per il Signore certe volte non vogliamo neppure cambiare. Ma se vogliamo cambiare, amici, e dobbiamo, ecco che allora l'unica maniera che noi possiamo cambiarci è di farci cambiare da Cristo Gesù stesso. Sì, Lui verrà col suo Spirito Santo, ci cambierà, ci metterà in condizione di poterci incontrare con il nostro Creatore. E amici ascoltatori, Giobbe ora ci dirà anche lui come intendeva di cambiare e come e quanto agognava un cambiamento nella sua vita.

Siamo ora, amici, alla lettura delle Sacre Scritture. Vogliamo rivolgerci al libro di Giobbe, 14° capitolo. L'uomo nato di donna vive pochi giorni e sazio d'affanni, spunta come un fiore e poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire teco in giudizio? Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno, giacché i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te, e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare. Storna da lui lo sguardo, sì che egli abbia un po' di requie e possa godere come un operaio la fine della sua giornata. Per l'albero almeno c'è speranza, se è tagliato rigermoglia e continua a mettere rampolli. Quando la sua radice è invecchiata sottoterra e il suo tronco muore sul suolo, a sentire l'acqua rinverdisce e mette rami come una pianta nuova. Ma l'uomo muore e perde ogni forza. Il mortale spira, e dov'è egli? Le acque del lago se ne vanno, il fiume vien meno e si prosciuga, così l'uomo giace e non risorge più finché non vi siano più cieli, ei non si risveglierà, né sarà più destato dal suo sonno. Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata? Fissami un termine e poi ricordati di me. Se l'uomo dopo morto potesse ritornare in vita, io aspetterei tutti i giorni della mia fazione finché giungesse l'ora del mio cambio. Tu mi chiameresti ed io risponderei. Tu brameresti vedere l'opera delle tue mani. Ma ora tu conti i miei passi, tu osservi i miei peccati, le mie trasgressioni sono sigillate in un sacco e le mie iniquità altre tu ne aggiungi. La montagna frane e scompare, la rupe è divelta dal suo luogo, le acque rodono la pietra, le loro inondazioni trascinano via la terra. Così tu distruggi la speranza dell'uomo. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Il martedì 25 gennaio del 1972 per San Francisco e la zona della Baia fu un giorno piovoso. Raffiche di vento gelato provenienti dal nord a malapena muovevano le pesanti nuvole grigie ricolme d'acqua che aleggiavano sulla città. Fra lo squiscio dell'acqua, alcune guardie del Golden Gate Bridge, il grandioso ponte situato proprio all'entrata della baia, notarono un giovane di 25 anni, Bruce Austin, che attraversò di corsa le linee del traffico, si recò verso il parapetto ovest del ponte e si precipitò immediatamente giù. Era la 437esima persona che così aveva commesso suicidio. Il grosso orologio nella piazza del ponte segnava 1:20 esatta nel pomeriggio. All'1:55 Frank Basile, senza neppure sapere quello che era successo, guidò la sua automobile nel posteggio adiacente all'entrata nord di detto ponte, si incamminò calmo sotto l'acqua verso la prima torre che sostiene l'enorme ponte, si fermò come per riposarsi, guardò alla città avvolta nel grigio mantello del tempo, poi guardò alle acque fangose e giallastre sottostanti, quindi scavalcò il parapetto. Un operaio che si trovava a lavorare sotto il ponte udì un enorme tonfo, notò gli spruzzi dell'acqua salire in alto e poi richiudersi. Frank Basile aveva 34 anni. La domenica prima, mentre il nostro gruppo adorava il Signore nella nostra chiesetta, là vicino a pochi caseggiati da noi, Samuele Garcia, dopo aver scritto una lettera di 2 pagine spiegando che le accuse fatte dalla sua famiglia in riguardo all'uso di alcol e delle droghe erano per lui insopportabili, si mise un fucile sotto il mento e fece partire un colpo. Samuele aveva solo 15 anni. Oh, anni e anni sono passati, ed ecco che episodi come questi si ripetano, si moltiplicano giorno dopo giorno. Come mai? Perché? Cosa c'è mai di storto nel mondo? Cosa c'è mai di male in giro che spinge la gioventù al suicidio in una rata sempre più allarmante? Benché si viva fra il lusso, l'abbondanza, la libertà e in un tenore di vita mai goduto prima, ecco che la gioventù nel vigore dei loro begli anni disdegna la vita e commette suicidio. Ma ecco che mentre leggevo queste cose nel giornale e altri resoconti simili, ecco che davanti a me, nella mia mente, sono balenate queste parole. Se l'uomo, dopo essere morto, potesse ritornare in vita, o aspetterei tutti i giorni della mia fazione finché giungesse l'ora del mio cambio. E noi abbiamo visto che queste parole furono pronunciate da Giobbe, che, pieno di angoscia, tormentato nel corpo, amareggiato, in lutto per i suoi figlioli, molestato dalle perfide insinuazioni dei suoi amici, ecco che, malgrado tutte queste cose, egli ci dice che lui preferirebbe la vita. Ora, cosa c'è qui che fa la differenza? Cosa c'è qui che spinge Giobbe, in una condizione disperata, fra le sofferenze più orrende, proprio là sul verociglio della tomba, a desiderare la vita, mentre la nostra gioventù, che sta bene e a tutto, si dà da se stessa alla morte? Ebbene, è più che ci penso e più sono convinto che ambedue, Giobbe da una parte e la gioventù dall'altra, sono motivati dalla stessa cosa: opposti desideri, l'ora del cambio. Giobbe non voleva vivere perché la vita era per lui attraente e bella, anzi fino a quel momento aveva espresso il desiderio di morire, aveva maledetto il giorno in cui era nato, la notte che fu concepito. In verità aveva desiderato e pregato per la morte come una liberazione, ma fu solo quando nel cuore concepì l'idea di un cambio che allora disse: io aspetterei tutti i giorni che mi restano finché giungesse l'ora del mio cambio.
Sì, se Giobbe avesse potuto essere cambiato, trasformato, allora per lui la vita valeva essere vissuta. Allora valeva aspettare, anche se lo doveva fare in un'esistenza atroce vissuta su un monte di cenere fra la sofferenza e l'incomprensione della gente. D'altra parte, questa nostra povera gioventù si suicida perché? Perché loro non vedono davanti a loro alcuna alternativa, perché loro neppure sospettano come Giobbe la possibilità di un cambiamento. Non sanno che il cambio c'è per loro, c'è per noi, c'è per tutti. Non sanno che l'ora del cambio è presente, anzi è già venuta. Oh amici, se davvero la vita dovesse essere vissuta e consistesse soltanto del modo in cui questa generazione ateista la vive, no, non varrebbe la pena di viverla. Se vivere consistesse solo di mangiare, bere, dormire, di inebriarsi, e se tutte queste cose, su tutti i piaceri che possiamo trovarci, sempre alleggiasse sopra l'ombra di un'eventuale, imprevedibile ma sicura morte, allora la gioventù avrebbe ragione, no, non varrebbe viverla. La vita è piena di ansietà, di pene, di imprevisti, di disillusioni, di troppe responsabilità, e se non ci fosse un cambio, allora non capirei neppure io la ragione per vivere. Se avete letto questo libro di Giobbe, vi ricorderete come i suoi tre amici, nella loro presunta saggezza, avessero dedotto e concluso che la vita era esattamente in questo modo, e paragonando l'esistenza umana a quella di una tignola o di un verme, loro dicessero che la vita non valeva troppo la pena di viverla. E forse, se si considera questa teoria, e la moglie di Giobbe pure la considerò, perché anche lei andò da suo marito e gli disse: maledici il tuo Dio e muori. Ma vedete amici, benché le parole di Elifaz, Bildad e Sofar, benché l'attitudine della moglie di Giobbe sì è qua nella Bibbia e raffigurano l'uomo in tal maniera, ciò non vuol dire che esse sono vere. Quello fu il parere, l'opinione di questi tre uomini, di questa donna, ma non è il parere di Dio. Dio sì, dice che siamo come vermi, sì, dice che siamo esseri fragili, nati dalla polvere, ma egli pure asserisce che ci ama e che è capace e che vuole farci divenire creature del cielo. Un verme è anche il baco da seta, brutto, schifoso, raccapricciante, ma ad un tratto si rinchiude in un bossolo e se ne sta là e aspetta l'ora del suo cambio, e quando l'ora viene, quando per un miracolo di Dio il bossolo si apre, il verme è scomparso e ne vola via una meravigliosa farfalla. Oh, se ci fosse un cambio, disse Giobbe, aspetterei tutti i giorni della mia vita, e il cambio c'è e il cambio avviene anche per noi, se noi però vogliamo fare come fa il verme, il baco da seta. E la prima cosa da fare, amici, è di riconoscere subito che sì, noi siamo come vermi, che non c'è in noi niente di bello né di valore, e questo è il primo problema della gioventù. Oh, si pensano superuomini, credano di saper tutto, si affidano alla scienza, si credono adulti già fatti, e a 15-18 anni vanno fuori, bevono, fumano, si danno al sesso e alla droga, e poi quando arrivano ad essere davvero adulti, allora si accorgono che non so niente, e allora trovano la vita vuota, vanno agli estremi, si bruciano l'esistenza in un modo o nell'altro. Ma amici, noi dobbiamo credere alla parola di Dio. Senza Dio nessuno di noi è qualche cosa, nessuno di noi è nulla. Senza di Lui nessuno di noi può funzionare. Poi, quando abbiamo ben compreso questo, quando abbiamo imparato ad affidarci a Lui e a dipendere da Lui, anche noi dobbiamo separarci, chiuderci fuori dal mondo, restare soli nel nostro bossolo con Dio. E allora, abbandonati nelle sue mani trasformatrici, ecco che anche noi ci sentiremo trasformare. Ma dite, cosa pensate?
se uno di questi bacchi da seta entrasse nel suo bossolo solo una volta alla settimana, pensate che otterrebbe una trasformazione? O se ci entrasse solo quando gli torna comodo a lui? O cosa pensate che succederebbe se il baco da seta entrasse nel bossolo ma volesse continuare a mangiare le sue belle foglie verdi di gelso e a godersi del sole e dell'aria? Nulla ne uscirebbe fuori, morirebbe verme come verme è nato. Ma amici, vedete, quando il baco si chiude là dentro, si separa da tutto per sempre. Non c'è più la partita, non c'è più il poker, la partita al poker, non c'è più gli affari, niente, non c'è niente fuori che lui è Dio. Ed io vi dico che se voi volete ugualmente sottoporvi a questi requisiti, il cambio verrà pure per voi. Il cambio è possibile, basta crederlo, basta volerlo, basta sottoporsi alla volontà di Dio. Oh amici, avete voi ancora sperimentato questo cambio, questo cambiamento interiore che vi dà nuovi ideali, nuovi scopi, nuove motivazioni, nuova visione, che trasforma insomma tutta la vostra vita, che vi eleva dalla polvere, dalla bassezza del peccato e vi innalza su alla sublimità del cielo? Avete mai ancora sperimentato questo cambio che Gesù chiama la nuova nascita? Ebbene, Gesù pure dice che esso non solo è desiderabile, ma che è necessario. Gesù dice che non solo questo cambiamento è vicino, ma che è già qui a disposizione di ognuno di noi. Il baco da seta mai poteva salire al cielo nella sua natura originale e così è di noi, mai ci riusciremo se non rinasceremo di nuovo, se non passeremo attraverso questo cambiamento, questa metamorfosi. Amici, siete voi ancora nati di nuovo, siete ancora voi stati cambiati. E vedete, se questo cambio fosse avvenuto in Bruce Austin, in Frank Basile o nel giovane Samuele Garcia, essi sarebbero ancora con noi, non sarebbero là nel Camposanto, sarebbero attivi in una chiesa a cantare inni gloriosi, a testimoniare della grandezza e della bontà di Dio. E queste tre mamme che li piangono, queste tre mamme che mai li dimenticano, non sarebbero ora a rimpiangerli ma a ringraziare Dio per i loro figlioli. Il diavolo non riderebbe contento, ma Gesù sorriderebbe su di loro dal cielo nel vederli all'opera, anime riscattate, trasformate, che glorificherebbero il Padre. Se il cambio fosse avvenuto in Bruce Austin, in Frank Basile, essi non sarebbero stati disperati al punto di precipitarsi giù dal ponte, ma avrebbero avuto più che speranza, anzi certezza, che su tutte le cose sarebbero riusciti più che vincitori attraverso la potenza di Cristo che li fortificava. Se la famiglia Garcia, invece di insistere sui rigorosi precetti legalistici, avessero lasciato che il loro figliuolo imparasse ciò che dice il Vangelo, allora la questione del bere e del fumare, il sospetto delle droghe, mai sarebbe venuto fuori. Di tali cose non ci sarebbe stato bisogno. Cari amici, quando tutto è detto e fatto, noi dobbiamo accettare per verità che noi siamo stati creati da Dio e che senza di Lui noi non siamo completi, che ci manca qualche cosa, che non si può funzionare, che siamo infelici. Ma Dio non è lontano, Dio è vicino e Dio è pronto a prendere albergo in noi e a darci con la Sua presenza una nuova natura, nuovi ideali, nuove decisioni e una potenza che mai prima avevamo sperimentato. Ma noi dobbiamo darci al Signore e lasciare che Egli venga e che viva dentro di noi. E vedete, Giobbe era disposto a far questo, era disposto anche a soffrire, ma a noi invece basta solo credere ed accettare, basta solo essere pronti, essere volenterosi. L'ora del cambio è su di noi. E non vorreste, amici, anche voi questo cambio? Non vorreste un incontro col Salvatore Gesù? Ma sì, tutti lo vogliono, tutti dicono: oh, se potessi rinascere, quante cose farei differentemente. Ebbene, amici, dovete rinascere, dovete far tutto differente. L'ora del cambio è già suonata, è su di voi. Voi
dovete passare dall'esperienza della rinascita, semmai ancora l'avete fatto. Fatelo ora, fatelo in questo momento, invocate la presenza di Cristo nel vostro cuore, arrendetevi totalmente nelle sue mani ed egli verrà, prenderà albergo in voi e vi darà una nuova vita, vi porterà a questo cambio, un cambiamento che trasformerà la vostra vita e vi preparerà per la vera vita, la vita che vi attende nell'eternità. Signore, benedici questi cari che ci hanno ascoltato e fa sì che anche loro ricerchino l'ora del cambio. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi di aiuto, vi ricordiamo che siamo ben disposti a corrispondere con voi e a fare qualsiasi cosa possibile per aiutarvi a riconoscere in Cristo Gesù il Salvatore della vostra vita. Se avete bisogno di una Bibbia, di un Nuovo Testamento, se volete comunicare con noi, saremo ben lieti di rispondervi personalmente e di mandarvi ogni cosa. Così non dimenticate, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, così possa l'Eterno Dio benedire ognuno di voi, le vostre case, le vostre famiglie. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Padre Celeste, siamo grati per la tua fedeltà di guidare le nostre vite. E Padre, vogliamo crescere, vogliamo conoscerti sempre di più, vogliamo camminare con te da gloria in gloria, amare di più, servire di più, permettere che lo Spirito Santo trabocchi da noi sempre di più nelle nostre vite. Padre, che più carisma e più frutti siano evidenti e che possiamo vivere una vita che porta gloria al tuo nome. E quindi, Padre, siamo qui chiedendoti con il ministero della tua parola di ministrare ai nostri cuori. Soffi tu su queste pagine, che non sia soltanto inchiostro, ma che sia te stesso, Padre, parlando ai nostri cuori. Non David, ma tu, Padre, usando questi versetti, ministra ai nostri cuori. Nel nome santo di Cristo preghiamo. Amen. Stiamo per iniziare il libro dei Numeri come chiesa, dove Dio prepara il popolo di Israele, numerando e organizzando il suo popolo mentre si incamminano verso la terra promessa. E anche qui, in Atti 6, gli apostoli devono creare più ordine e leadership per la crescita dei credenti nella chiesa a Gerusalemme. Allora, Atti 6, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 15, faremo tutto il capitolo. E il titolo del messaggio questa volta è Conflitto in Chiesa. Conflitto in Chiesa. Avete mai sperimentato conflitto nella nostra Chiesa? No, la nostra Chiesa è perfetta, giusto? L'unica Chiesa perfetta in tutto il mondo, Calvary Torino. No, non è così. E vorremmo, appena che ci convertiamo al Signore, appena che nasciamo di spirito, vorremmo non vedere più la nostra carnalità, il peccato o contese, specialmente tra fratelli in Cristo, ma la realtà dei fatti è che abbiamo ancora la nostra natura carnale che trasciniamo dietro. E Paolo così disse in Romani: «Oh, chi mi libererà di questo corpo di morte?» E anche Paolo si rendeva conto di avere questa carnalità trascinata, di cui voleva essere libero. E qui in Atti 6 siamo ad un punto di contesa nella Chiesa primitiva. E a volte si dice, se potessi vivere nell'epoca del primo secolo, in Atti, dove la Chiesa era perfetta, era infuocata, miracoli dappertutto, sarebbe stato bello, no? La Chiesa perfetta era la Chiesa iniziale. Ma leggendo Primo Corinzi, come abbiamo studiato, leggendo Atti, la realtà è che loro sono come noi come loro. E non c'è niente nuovo sotto il sole. Abbiamo visto in Atti 2:41 che la Chiesa è cresciuta da 120 a 3.000. Abbiamo visto in Atti 3:4 che poi, dopo la seconda predica di Pietro, la Chiesa è cresciuta a 5.000. E poi in Atti 5 non contano neanche più. Dice soltanto qui in Atti 5:14, c'era sempre un numero maggiore di credenti, moltitudini di uomini e donne. Loro non riuscivano più a numerare le persone che stavano venendo alla salvezza. E quindi Atti 6, versetto 1, or in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte delle ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora, la Chiesa è in crescita e adesso nasce un po' di problemi. Perché con la crescita c'è bisogno di mettere più ordine e più chiarezza, ok? E chiarezza porta meno confusione e contese, speriamo. E quindi, moltiplicandosi, più persone, più conflitto. Un conflitto spesso sorge all'interno di una chiesa locale da una malcomprensione delle intenzioni nascoste del cuore di una persona. Qui in questi versetti lo vediamo nel comportamento dei apostoli nei confronti delle vedove elleniste. Cosa vuol dire gli ellenisti e gli ebrei? In questo momento, se ci ricordiamo da Atti 2 e 5, il giorno di Pentecoste, abbiamo letto che giudei da ogni nazione sotto il cielo erano presenti per la festa di Pentecoste. E 3.000 furono battezzati, hanno creduto. E quindi possiamo presumere che nella Chiesa di Gerusalemme abbiamo questa moltitudine di persone, alcuni ebrei da nazioni fuori Israele, che magari seguivano la cultura greca o ellenista. E quindi culturalmente avevano dei vestiti o comportamenti da greci, e altri credenti, magari nati e cresciuti a Gerusalemme, erano più ebrei di cultura, ma ora nella Chiesa di Dio hai persone da culture diverse con una credenza condivisa. Anche noi abbiamo persone da Perù, abbiamo americani, abbiamo italiani, abbiamo un misto, un miscuglio di persone da varie culture come loro. E con queste differenze è facile che possiamo fraintenderci, possiamo malcapire le intenzioni del cuore di qualcun altro. E quindi l'accusa da questi cristiani greci in confronto agli apostoli e il trattamento delle vedove dei giudei è che voi state trattando noi diversamente, state comportandovi con discriminazione o anche razzismo, e non è giusto. Non è chiaro qui se questo stia davvero succedendo nel cuore degli apostoli, ma parte questa contesa dalla presunzione che sia così. E quante volte sorgono pensieri nei nostri cuori nei confronti degli altri, di ciò che credono, delle loro motivazioni, non mi amano, ma perché non mi hanno invitato, ma perché hanno scritto questo nel messaggio. Spesso possiamo avere questi conflitti in chiesa che nascono presumendo le intenzioni del cuore di qualcun altro. Ma in qualche modo, o per sbaglio o per razzismo e discriminazione, le donne vedove ellenisti o greche erano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. E come abbiamo visto in Atti 4:34, tutti stavano vendendo delle proprietà, poderi, e stavano portando il ricavato delle cose vendute e deponevano ai piedi degli apostoli questi soldi, e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. E quindi in questo momento iniziale della Chiesa, con questo boom di credenti, magari molti da estero, aspettando l'arrivo di Cristo per iniziare il suo regno, magari uno dice: vendo casa, vendo terreno, intanto Gesù sta per tornare, prendiamo cura di queste persone e prepariamo il regno di Gesù magari. E stavano aiutando l'uno l'altro e facevano questa distribuzione. Ed è giusto che una chiesa distribuisce economicamente ai bisognosi. Siamo incoraggiati nella parola di Dio di fare bene a tutti gli uomini, ma specialmente alla casa di Dio. E quindi anche noi economicamente come chiesa vogliamo avere un'entrata come chiesa per pagare delle spese, ma anche per dare in benevolenza verso chi è veramente nel bisogno. E poi, se volete leggere a casa per voi stessi, 1 Timoteo 5, Paolo sottolinea dei principi sui soldi in chiesa per quanto riguardano le vedove. Paolo dice: sostieni le vedove che sono davvero vedove, che hanno più di 60 anni, che lavorano nella chiesa, non vanno da casa in casa a fare gossip ogni giorno. 1 Timoteo 5, Paolo sottolinea dei concetti per il sostegno economico in chiesa. ma qui c'è questa cura per le vedove, servire le tavole. E allora versetto 2, i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, dissero, non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Qui subito sembra strano che gli apostoli dicano cosa? Non è il mio compito fare servizio pratico all'interno della chiesa locale. Voi pensate che è questo che Pietro e gli apostoli stiano dicendo? Che la leadership o gli anziani di una chiesa non dovrebbero mai servire in modo pratico? Secondo me no. Perché Gesù ci ha dato un forte esempio di servizio lavando i piedi dei suoi. E poi ha detto, fate questo uno all'altro. E quindi la Bibbia è piena di incoraggiamento di servizio e servizio pratico, che il leader non regna, ma che il leader serva. E quindi la parte importante è di non servire in modo pratico al tal punto che un anziano di chiesa lascia il tempo che deve passare nella parola di Dio e nella preghiera. Versetto 2 ci dimostra questo. Gli apostoli o gli anziani della chiesa locale a Gerusalemme dicevano, abbiamo moltitudine di persone e molte vedove nel bisogno. Allora qualcuno deve servirli, ma noi non possiamo farlo ad un tal punto che siamo distratti dal nostro vero lavoro e compito. Perché gli anziani di una chiesa locale servono in modo spirituale, preghiera, parola, consulenza, in modo spirituale la cura della chiesa. E i diaconi servono in modo più pratico, servizio pratico nella chiesa. E questo potete leggere in 1 Timoteo 3, dove Paolo sottolinea anziani e diaconi. Leadership nella chiesa, pratico leadership spirituale. E quindi non è buono che lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Versetto 3, perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Molti dicono, vedi, la Chiesa dovrebbe decidere su chi sono i loro diaconi. In questo momento gli ellenisti pensano che gli apostoli li stanno trascurando e io penso che gli apostoli hanno detto che affinché non installiamo noi uomini giudei, uomini di nostra fiducia, fate voi per dimostrare a voi che non stiamo facendo in modo opposto con discriminazione. Scegliete voi uomini di fiducia, chiedete voi. E potete vedere poi gli uomini che scelgono, versetto 5, sono 7 uomini con nomi greci. E quindi per risolvere il conflitto in saggezza, gli apostoli qui sono stati intelligenti. Hanno detto, guarda, mettete uomini vostri, ellenisti, affinché voi sappiate che non siamo contro di voi. Perché questo è il gioco che il nemico fa dentro il nostro cervello come chiesa. Perché Satana non è contento per le chiese locali. Ogni chiesa locale. Io sono contento per ogni chiesa a Torino. Se insegna la parola bene o meno bene, io voglio rallegrarmi per qualunque persona che è un vero credente in Cristo. Amen? Ma Satana non è contento per le chiese e vuole vederli sciogliersi, vuole vederli spegnersi. E spesso nel nostro cervello facciamo un filmato di ciò che pensa qualcuno di me, di ciò che crede, delle sue motivazioni. E dobbiamo stare attento, come Paolo disse, non siamo ignoranti riguardo alle macchinazioni di Satana. Lui lavora in questo modo. Efesini 6, quei dardi infuocati dal maligno. Satana cerca di lanciarti dei pensieri. Tea, Domenico, ma cosa sta pensando questa persona di me? Perché mi hanno scritto questo? Ma forse il pastore non mi ama perché non mi chiama mai. Cioè, non so. Migliaia possono essere i pensieri che ci arrivano e mi piace che gli apostoli qui dice, perciò fratelli, Uno, vi vogliamo bene, siete i nostri fratelli. Vi vogliamo bene. Non stiamo cercando di trattarvi male. E per farvi capire questo, cercate voi. 7 uomini di cui si abbia poi questi requisiti. Forse 7 completezza o semplicemente 7 giorni nell'arco della settimana. Un uomo ogni giorno, così un uomo non si bruciava servendo 7 giorni su 7, non so. Ma 7 uomini ripieni di Spirito Santo. Io trovo interessante questo perché credo fortemente nel pensiero di essere battezzato con lo Spirito Santo in modo continuante. Va bene la settimana scorsa, ma oggi? Domani? Dopodomani? Perché non basta in questo momento, non dicono che siano credenti, no? Credenti sì, ma anche uomini che camminano con freschezza della presenza dello Spirito, ripieni. Perché io posso essere nato di nuovo e vivere una vita che contrista lo Spirito Santo, che spegne la sua opera in me, nonostante la sua presenza dimorante in me, 1 Corinzi 6, 18 a 20. Io posso essere un credente con la presenza dimorante dello Spirito, ma vivere un po' nel peccato e contristare completamente l'opera dello Spirito in me. E quindi io sono incoraggiato, Signore, anch'io voglio essere un uomo che cerca di vivere continuamente ripieno del tuo Spirito. 2, no, abbia buona testimonianza. Questo lo si trova anche in 1 Timoteo 3. Perché è facile la domenica dire pace, pace, pace, ma poi lunedì al lavoro i tuoi colleghi sentono come parli, magari come guidi e suoni il clarkson e tagli la strada, vai sul rosso, dove siamo pieni dei frutti della nostra carne. E quindi è importante vedere uomini leader nella Chiesa che abbiano buona testimonianza. Non basta essere un semplice credente. E punto 3, ripieni anche di sapienza, di essere uomini che conoscono Dio e mettono in pratica la conoscenza che hanno. Di camminare con sapienza e saggezza. E mi piace questo anche a cui noi affideremo questo compito. Gli anziani della Chiesa locale dicono dobbiamo fare discepoli e dobbiamo delegare delle responsabilità. E io ho bisogno del vostro aiuto in questa Chiesa. Perché io non posso fare tutto. Non posso stare un'ora a telefono con tutti ogni giorno, ogni settimana. Non posso lavorare per la radio, le registrazioni, gli studi, preghiera, consulenza, disegni grafici, fare il live. Okay. Cioè, è un corpo, la Chiesa locale. E perciò gli apostoli con saggezza dicono se noi serviamo soltanto alle tavole, alle mense, non avremo tempo per la parola di Dio. Ed è il loro compito primario. Io conosco pastori negli Stati Uniti che per la predica della domenica passano 30 ore alla settimana solo per preparare il messaggio domenicale. Io passo da 6 a 8 ore per il messaggio domenicale. Più tutto il tempo che passo a fare altre cose burocratiche, banca, cioè. E quindi gli apostoli si rendono conto della loro stessa limitazione. Sono solamente uomini. I migliori di uomini sono al meglio solo uomini. Siamo solo uomini. Ma noi, versetto 4, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E quindi i leader spirituali della Chiesa, principalmente gli anziani della Chiesa, devono essere dedicati maggiormente alla preghiera e alla parola. E questo compito vedremo più volte attraverso Atti degli Apostoli, l'importanza dell'insegnamento nella Chiesa primitiva, la preghiera e il ministero della parola. E questo è il mio desiderio come leader di, come abbiamo visto in Levitico, che i sacerdoti preparavano il pane una volta alla settimana. E io cerco di preparare dei messaggi che possono essere di sprono per noi, di riflessione biblica per noi insieme. E pregate per me che posso fare un buon lavoro in questa cosa. Non è sempre facile. E quindi non c'è discriminazione, anche se c'era un po', Dio sta insegnando a questi leader strada facendo. Perché in Atti 10 cosa vedremo? Tra poco vedremo la storia di Cornelio e Dio che comanda Pietro di entrare in casa di quest'uomo gentile. E loro non sapevano che la salvezza fosse per i non ebrei. Qui questi ellenisti sono giudei con la cultura greca, ma piano piano stanno arrivando al concetto che Dio non ha rispetto di persone. Vedremo in Atti 10:34 che Dio non usa alcuna parzialità quando Pietro parla con Cornelio. E io spero di trattarvi tutti quanti nella stessa maniera, povero, ricco, americano, italiano, perché non c'è spazio nella Chiesa di Dio per parzialità, perché ogni singola anima è ugualmente amato da Dio. Amen. E versetto 5, questa proposta piacque a tutti i discepoli ed all'essero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. La chiesa d'Antiochia, lo vedremo tra poco, è una chiesa importantissima all'inizio della chiesa. E quindi questi sette, il versetto 6, li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. E mi piace tanto questo. Ricordiamoci di Paolo che parla a Timoteo dicendo: ricordati delle profezie a te pronunciate quando gli anziani hanno impostato le loro mani su di te. E quindi gli anziani della Chiesa riconoscono i diaconi della Chiesa, i primi diaconi. Pregato, imposero poi loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme. Migliaia e migliaia. E anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Pazzesco. Sono curioso se Gamaliele stesso fosse uno di questi convertiti al Vangelo. No, se la cosa viene da Dio, stai attento che non ti trovi a combattere contro Dio stesso. Pazzesco. E quindi gloria a Dio per i religiosi convertiti ad una relazione. Amen. Poi versetto 8 al versetto 15 vediamo l'inizio di questa storia con Stefano, il primo martire ufficiale della Chiesa. Forse c'erano altri, ma in Atti degli Apostoli questo è il primo menzionato. Forse è il primo e Luca ha voluto trascrivere questa storia come primo martire della Chiesa. Perché comunque la persecuzione è in salita. E vedremo questo picco in Atti 8 con il famoso Saulo di Tarso, che diventa l'Apostolo Paolo. Leggete con me versetto 8, or Stefano, ripieno di fede e di potenza, uomo ripieno di Spirito Santo, Dio, battezzami con il tuo Spirito, no? In questo momento voglio essere fresco con te. Possiamo tutto il giorno, ogni giorno, vivere la presenza dello Spirito Santo in modo continuante. Non solo nuova nascita, non solo battezzato una volta 30 anni fa, battesimo continuante. Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Anche qui alcune chiese dicono che i segni degli apostoli sono cessati, i doni dello Spirito sono cessati con l'età degli apostoli e sono segni degli apostoli. Stefano è un apostolo? No, è un semplice diacono. E quindi anche lì magari chi crede nel cessazionismo non vede che anche Stefano, un semplice diacono, faceva dei miracoli. Io credo tuttora in ogni carisma biblica che troviamo, che è lì per noi oggi, carisma e frutti. Alcuni della sinagoga detta dei liberti, dei cirenei, degli alessandrini e di quelli di Cilicia ed Asia si alzarono per disputare con Stefano, ma versetto 10, non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. E mi piace tantissimo questo, un uomo veramente guidato dallo Spirito Santo non sarà un uomo che si mette ad urlare, si mette a litigare, rosso in faccia. Un uomo guidato dallo Spirito Santo sarà anche guidato nei suoi frutti, gentilezza, bontà, pazienza. E mi piace tantissimo, nonostante la loro essere contrario a Stefano e cercare di disputare con lui, vedete versetto 15, il suo volto era simile al volto di un angelo. Mi piace questo, cioè io, Signore, voglio avere sempre questa attitudine, un cuore calmo quando sono guidato dal tuo spirito. Non ci saranno solo i carismi dello spirito,

non ho l'amore. Tutti possono cercare di litigare con me, ma la presenza di un credente ripieno di Spirito Santo in mezzo ad un gruppo di persone arrabbiate farà una differenza e diranno c'è un profumo di Cristo qua. Versetto 11 e 12, velocemente, allora instigarono degli uomini che dicessero: noi lo abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Le stesse accuse di Cristo. Pietro e Giovanni furono già messi in carcere due volte. Stefano ha visto gli apostoli poco fa in carcere, liberati. Che coraggio avrebbe avuto, no? Da questo. Le nostre mani o le nostre vite sono veramente nelle mani di Dio. Ciò che ci capita, ci capita. Dio è in grado di liberarci anche dal carcere. Ma non è andato così per Stefano. Lui ha avuto una promozione più speciale. Nel versetto 12, e citarono il popolo, gli anziani e gli scribi, e piombateli addosso, lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedrio. E poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù, il Nazareno, distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato. Che non era niente vero, erano accuse false nei confronti dei loro credi. Ma arrivano dei momenti di accuse false e persecuzione per il cristiano. Siamo pronti? Gli apostoli furono liberati dal carcere, Stefano no. Vedremo la prossima volta, capitolo 7, almeno in parte. Io 3 settimane fa ero a questo convegno pastorale della Calvary in Austria e c'erano pastori da tutta l'Europa e c'era questo dall'Ucraina e siamo scesi a Treviso per mangiarci una pizza insieme. 20 di noi, alcuni dall'Ungheria, questo dall'Ucraina. E lui adesso si trova in centro Ucraina, sotto bombardamento. Tutti i missionari della Calvary hanno deciso di restare nell'Ucraina. Hanno mandato le famiglie in Ungheria, alla scuola biblica Calvary, in Vajta. E stanno pastorando le greggi. E questo, in questo chat pastorale, in questi giorni, cioè, ho mangiato la pizza con lui 3 settimane fa, adesso mando ogni paio di ore, siamo di nuovo in bunker sotto... nel bunker per il bombardamento e ogni giorno, diverse volte al giorno sta leggendo i salmi con i suoi vicini di casa, sta pregando con loro, sta parlando, grande momento di evangelizzazione, potrebbe morire. Cioè, non penso che la guerra venga qui oggi, ma un giorno forse, che ne sappiamo noi? E siamo pronti? Siamo uomini e donne ripieni di Spirito Santo, di potenza? Abbiamo il volto come un angelo che in mezzo ad una tempesta siamo gioiosi con la pace di Dio, gentilezza, bontà, autocontrollo. Perché tu puoi fare migliaia di cose carismatiche e gloria a Dio, ma se in un momento di crisi, se tu sei fuori controllo, devi ripristinarti nel tuo cammino con lo Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, vogliamo vedere sempre meno conflitto nella nostra Chiesa. Vogliamo amarci, vogliamo servirci entrambi, uno l'altro. Vogliamo essere ripieni di Spirito Santo. Padre, battezzaci in questo momento, pregandoti, Padre, tocca il loro cuore. Ognuno dei miei fratelli a casa, ognuno di noi qui, sulla radio, Padre, toccaci in questo momento per fede, battezzaci. Vogliamo essere uomini e donne pieni di carisma e pieni dei frutti, con il volto come un volto di un angelo, con la pace di Dio in mezzo ad una tempesta. E Padre, aiutaci noi con i nostri numeri che crescono come Chiesa, come in Atti 6, con più persone serve più organizzazione. Aiutaci, Padre, di inseguire te mentre tu ci porti avanti in ogni tuo piano per la nostra chiesa locale, affinché nessuno viene maltrattato, affinché i bisogni sono incontrati, affinché noi ci edifichiamo.

0: edifichiamo uno l'altro con la presenza dello Spirito Santo in tutti noi. Padre, dacci il volto di un angelo. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Il testo di Genesi 3,15 viene interpretato in modi diversi dall'ebraismo e dal cristianesimo. Perché? Contiene davvero un riferimento a Gesù il Cristo, come sostengono i cristiani, oppure no? Per rispondere, cominciamo con il leggere il testo di Genesi capitolo 3, versetto 15. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la sua progenie. Questa ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Storicamente, molti teologi cristiani hanno visto in questo versetto il primo accenno alla venuta di un Salvatore o Messia, leggendolo come una profezia che prefigura la lotta tra il bene e il male, tra Gesù, progenie della donna, e Satana, rappresentato dal serpente, e che annuncia la vittoria finale di Cristo sul peccato e la morte. Per questo motivo, questo versetto è conosciuto tra i cristiani come proto-evangelo, che significa primo vangelo o prima buona notizia. Però l'interpretazione ebraica odierna di Genesi 3,15 differisce da quella cristiana perché non include la visione messianica o redentiva che i cristiani vi vedono. Nel contesto ebraico questo versetto è interpretato principalmente come una metafora e una spiegazione della continua lotta tra l'umanità e le forze del male, rappresentate dal serpente. Qual è l'interpretazione più corretta? Per rispondere, vediamo innanzitutto il contesto del brano. Questo versetto fa parte del racconto della caduta dell'uomo in Genesi 3, subito dopo il peccato di Adamo ed Eva. In questo contesto Dio pronunciò una serie di maledizioni sul serpente, sull'uomo e sulla donna. E Genesi 3,15 è proprio la parte della maledizione rivolta al serpente. Innanzitutto, chi è questo serpente? Secondo l'interpretazione ebraica, il serpente è un simbolo del male, dell'inganno, della tentazione. Rappresenterebbe l'elemento che ha introdotto il peccato nella vita umana, portando l'umanità a un'esistenza caratterizzata da sofferenza e conflitto. Ma non sarebbe necessariamente una personificazione di Satana o di un'entità demoniaca. Per i cristiani, invece, il serpente è certamente un simbolo del male, ma allo stesso tempo rappresenta una creatura spirituale, quella che poi nella letteratura biblica successiva sarebbe stata conosciuta come Satana, che significa accusatore, oppositore. Teniamo presente proprio che la parola Satana, che significa appunto oppositore, definisce più una funzione che un nome proprio. Per intenderci, normalmente nell'Antico Testamento lo si ritrova con l'articolo il Satana, ovvero l'oppositore, e non è un termine applicato solo ad un personaggio specifico, ma a seconda del contesto può riferirsi ad attori diversi che svolgono la funzione di oppositore. Comunque, tutti sembrano abbastanza d'accordo sul fatto che il testo di Genesi non si stia riferendo ad un semplice animale. Normalmente nell'antichità la presenza di animali parlanti in un testo segnalava forti connotati simbolici o allegorici. Si pensi all'Apocalisse, testo fortemente simbolico con animali utilizzati per rappresentare diversi tipi di creature, a volte anche umane o angeliche. Quindi ha assolutamente senso pensare che il serpente sia un simbolo del male, ma, come molti credono, rappresenti anche una creatura spirituale piuttosto che un semplice animale. Le due interpretazioni non sono contrapposte, ma si integrano a vicenda. Ora, la grande differenza tra l'interpretazione cristiana e quella ebraica sta nel conflitto che viene annunciato in Genesi capitolo 3 versetto 15. Come dicevo, l'attuale interpretazione ebraica di Genesi 3,15 si concentra sul conflitto esistenziale tra l'umanità e le forze del male. Il testo simboleggerebbe il rapporto costante e problematico tra l'uomo e il peccato. e inviterebbe a riflettere sulla necessità di una condotta morale corretta per resistere alle tentazioni. La stirpe della donna rappresenterebbe tutti i discendenti umani, mentre la stirpe del serpente simboleggerebbe le forze del male che continueranno a influenzare l'umanità. Sostanza, a partire da quel momento ci sarebbe stata una lotta tra il male e l'umanità. E il serpente può ferire l'umanità, ferirà il calcagno, ma alla fine gli esseri umani possono sopraffare il male, schiaccerai la testa. Quindi, nell'interpretazione ebraica, l'enfasi non è posta su una futura salvezza dal peccato tramite una specifica figura redentrice o messianica, ma sulla continua lotta tra l'essere umano e la tentazione, e quindi sulla responsabilità individuale di resistere alle tentazioni e alla cattiva inclinazione. Gli esseri umani sono responsabili di superare il male nelle loro vite attraverso l'obbedienza a Dio e il rispetto delle leggi divine. Tuttavia, la storia dell'interpretazione ebraica di questo brano ci mostra che anche diversi antichi interpreti ebrei spiegavano Genesi 3, versetto 15, in senso messianico. E questo può essere visto nella letteratura rabbinica ebraica dei Targumim Pseudo-Jonathan, Neofiti e Ongelos. Ad esempio, in Targum Neofiti, su Genesi 3, 15, leggiamo questo commento. Io porrò inimicizia tra te e quella donna, tra la discendenza di tuo figlio e la discendenza dei suoi figli. E avverrà che quando i figli della donna osserveranno i comandamenti della legge, saranno pronti a colpirti sulla testa. Ma quando abbandoneranno i comandamenti della legge, sarai pronto a ferirli al calcagno. Tuttavia, per loro ci sarà una medicina, ma per te non ci sarà alcuna medicina, e faranno un rimedio per il calcagno ai giorni del re Messia. Interessante, si noti come qui l'interprete ebreo, pur vedendo una lotta tra bene e male, che abbraccia tutta la discendenza della donna, tutta l'umanità, vede però un compimento finale della promessa ai tempi del re Messia, con una medicina per l'umanità e allo stesso tempo una sconfitta definitiva per il serpente. Ma non è finita qui. Anche la lettura ebraica scritta dopo l'avvento del cristianesimo ha dei riferimenti al Messia come discendenza di Eva. Ad esempio, il Midrash Genesis Rabba 23, versetto 5, in riferimento alla frase di Eva, dopo la nascita di Set, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele che Caino ha ucciso. Il testo, il commento, afferma: Rabbi Tancuma disse nel nome di Rabbi Samuel, Eva aveva rispetto per quel seme che viene da un altro luogo. E chi è questo? Questo è il re Messia. Ecco, questo è il commento. Cioè, nella nascita di Set, il commentatore ebraico intravede la linea che dovrà portare alla discendenza per eccellenza, cioè il Messia. Si tenga quindi presente che Eva, in quel verso, utilizza la stessa parola utilizzata per progenie e discendenza in Genesi 3,15. Ovvero dice letteralmente: Dio mi ha dato un'altra progenie al posto di Abele. Insomma, questi antichi interpreti ebrei compresero Genesi 3,15 come un testo che includeva sì tutti gli esseri umani nella lotta contro il male, ma in particolare puntava ad un discendente che avrebbe portato il rimedio definitivo, ovvero il Messia. Ma allora, questa progenie è un collettivo o un discendente specifico? È un plurale o un singolare? Beh, dal punto di vista sintattico, una buona analisi la potete trovare in un articolo del professor Jack Collins, apparso sulla rivista teologica Tyndale Bulletin nel 1997. Sostanzialmente, la parola progenie o seme si trova nella Bibbia sia per indicare un collettivo che per indicare un individuo. Ciò che fa la differenza sono i pronomi usati. Quando si intende la posterità in senso collettivo, vengono sempre usati pronomi plurali, mentre quando ci si riferisce ad uno specifico discendente, inflessioni, aggettivi e pronomi sarebbero al singolare. Facciamo un esempio. In 2 Samuele 7,12, nella promessa che Dio fece a Davide, viene usata la stessa parola proprio per riferirsi ad un individuo specifico. Quando i tuoi giorni saranno compiuti, e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza. Ma in questo caso la discendenza è una persona, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Come vedete, qui discendenza è usato chiaramente al singolare. Ora, in quell'articolo, il professor Collins spiega che, dal punto di vista sintattico, lo stesso accade nel testo di Genesi 3,15, dove abbiamo un pronome in terza persona singolare che sembra quindi riferirsi ad una specifica progenie, uno specifico individuo che schiaccerà la testa del serpente. Allora, teniamo presente che, oltretutto, il testo è rivolto al serpente e viene annunciata in primo luogo inimicizia tra lui e la donna, poi tra le rispettive progenie. Ma nell'ultima parte, se ci fate caso, nell'ultima parte del testo ci si riferisce di nuovo a quel serpente specifico con il tu. Tu lo ferirai al calcagno, piuttosto che alla progenie del serpente. Ora, in quel contesto, dalla progenie della donna, sembra emergere un individuo specifico che verrà ferito dal serpente stesso, ma a sua volta gli schiaccerà la testa, assestandogli un colpo fatale. E quindi ha senso mettere una certa enfasi sulla responsabilità, certo, di ogni essere umano nella lotta contro il male, ma ha anche senso assolutamente vedere un individuo specifico che assesta il colpo fatale al serpente. Allora, concentriamoci quindi adesso sull'interpretazione cristiana che emerge poi in particolare dal Nuovo Testamento. In Giovanni capitolo 14, versetti 30 e 31, Gesù, poco prima di essere arrestato e poi ucciso, disse così ai suoi discepoli. Leggiamolo. Giovanni 14, 31. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe del mondo. Egli non può nulla contro di me, ma così avviene, affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Allora, in questo testo Gesù affermò che il diavolo non poteva nulla contro di lui. Eppure il piano di Dio prevedeva un momento in cui le forze del male avrebbero prevalso, momentaneamente. Ora, quel momento che culminerà nella morte di Gesù sulla croce fu per le forze del male una vittoria inutile, una vittoria momentanea che condurrà invece alla loro sconfitta definitiva. Insomma, il serpente ferisce il calcagno di quella particolare progenie della donna, cioè Gesù, il Messia, ma con la sua risurrezione Gesù schiacciò la testa del serpente perché sconfisse la morte e privò definitivamente Satana del suo potere accusatorio sull'umanità. Leggiamo adesso Ebrei capitolo 2 versetti 14, versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Ora, nel Nuovo Testamento, anche in Romani capitolo 16, versetto 20, Paolo fa un'evidente allusione al testo di Genesi 3,15. Andiamo a leggere anche quel testo, Romani 16, 20. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, si noti che qui Paolo sta dicendo che Dio avrebbe posto Satana sotto i piedi della comunità cristiana, della Chiesa, come collettivo. E questo è interessante. Ma questo ha un senso perché i cristiani sono connessi a Cristo, come un corpo è connesso alla testa, al capo. Quindi la vittoria di Cristo conduce anche alla vittoria della comunità cristiana. E viene richiamata proprio quell'immagine di un serpente, no? Che viene messo sotto i piedi. Ora, questa immagine la troviamo anche in Apocalisse. In Apocalisse si trova una connessione ancora più forte, se vogliamo, tra il serpente di Genesi e Satana. Infatti possiamo leggere adesso Apocalisse 12, versetto 9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. E questo è interessante, qui proprio chiamato serpente antico. Ma oltretutto, nel contesto di Apocalisse 12, c'è un chiaro riferimento al Messia come discendente della donna. Ve lo faccio notare. Leggiamo Apocalisse 12, versetti 4 e 5. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio non appena lo avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale, questo è importante, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E noi sappiamo che è proprio il Messia. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Anche qui ci sono forti allusioni al testo della Genesi. È chiaro il riferimento a Gesù, è lui il figlio maschio che deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, come dice anche il Salmo 2 parlando del Messia. Ed è chiara la lotta tra il serpente e la donna, e tra il serpente e la discendenza della donna. Il serpente viene qui identificato direttamente con il diavolo, Satana, dal greco diabolos e dall'ebraico Satan, che, come dicevamo in precedenza, significa accusatore, oppositore, avversario. Ora, questo Messia nasce da una donna proprio a richiamare la promessa di Genesi, per cui la salvezza sarebbe giunta attraverso la progenie umana, la progenie della donna. La donna è rappresentata in Apocalisse 12, versetto 1, in un modo particolare. Leggiamo l'Apocalisse 12, 1. È rappresentata come rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Ora, sembra essere questo un riferimento abbastanza chiaro al sogno di Giuseppe in Genesi 37, versetto 9. Perché in quel caso Giacobbe, Rebecca e i loro figli sono proprio rappresentati come il sole, la luna e 11 stelle, a cui aggiungere ovviamente la dodicesima, che sarebbe Giuseppe stesso. Ora, dal punto di vista biblico, la donna sembra quindi rappresentare chiaramente la famiglia di Giacobbe, cioè il popolo di Israele, da cui il Messia umanamente proviene. Tra tutti i discendenti di Eva, Dio scelse Abramo, scelse la discendenza di Giacobbe, Israele, da cui proviene il Salvatore del mondo. E all'interno di Israele c'è ovviamente una donna specifica, Maria, che diede alla luce il Messia. E quindi non dobbiamo essere troppo sorpresi che nel corso della storia siano state prodotte diverse rappresentazioni iconografiche di Maria stessa come una sorta di nuova Eva che schiaccia la testa del serpente. Però io credo che la donna in Apocalisse al capitolo 12, più che identificare Maria direttamente, sia più un riferimento, come dicevamo, ad Israele come collettività da cui proviene il Messia. E credo che dal punto di vista del Nuovo Testamento sia proprio Gesù la progenie che avrebbe assestato il colpo fatale al serpente. Ecco, allora, in conclusione, il testo di Genesi 3, versetto 15, anticipa una lotta generale tra l'umanità e il male, rappresentato dal serpente e dalla sua discendenza, ma la grande differenza tra l'ebraismo di oggi e il cristianesimo sta nel fatto che l'interpretazione ebraica mette in luce una lotta che continuerà fino alla fine dei tempi, fino all'era messianica, mentre i cristiani identificano con Gesù, il Messia, lo specifico discendente che assesta, ha già assestato il colpo fatale al serpente, togliendo già a quest'ultimo nel tempo presente il suo potere accusatorio sull'umanità. Pensateci bene, gli esseri umani possono già oggi confidare in Gesù, appropriarsi della sua promessa di vita eterna, identificandosi con lui nella sua morte e nella sua risurrezione. La visione ebraica presenta un uomo che in sostanza può farcela da solo, obbedendo alla Torah, mentre la visione cristiana è quella di un uomo che non può farcela da solo, ma ha bisogno dell'intercessione di Gesù. Ed è qui che sta la differenza sostanziale tra le due visioni. Ora, ditemi, osservando la storia passata e presente, vi sembra che l'uomo stia vincendo la battaglia contro il male? O vi sembra che abbiamo bisogno di un grande aiuto per poterci riuscire? Beh, l'Apostolo Paolo su questo punto non aveva dubbi. Leggiamo quest'ultimo testo, Filippesi capitolo 3, versetti 7 a 9. Ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose, cioè le cose di cui lui prima si vantava, il suo essere ebreo, il suo ubbidire alla legge, ecco, io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Paolo aveva realizzato questo nella sua vita. Lui era sempre stato irreprensibile, un giudeo irreprensibile, che aveva cercato sempre di mettere in pratica i comandamenti, ma a un certo punto dice: di fronte alla conoscenza di Cristo, questa mia giustizia derivante dalla mia osservanza della legge, non è nulla questa giustizia, io ho bisogno della giustizia di Cristo. Allora, per concludere, voglio dire, noi non vinciamo il male con la nostra giustizia, ma piuttosto ci basiamo sulla giustizia che viene da Dio, basata sulla fede in Cristo, perché Egli ha sconfitto il male per sempre. Lui ha schiacciato la testa del serpente, assestandogli il colpo fatale.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti amici ed amiche e bentornati al nostro consueto appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. Il mio nome è Gianfranco e vi dico subito che sono contento di poter fare gli onori di casa introducendo le sempre precise e interessanti riflessioni del dottor Edoardo Labanchi. Ci stiamo occupando insieme con lui ultimamente del movimento New Age o Nuova Era. Qual è il nostro scopo? Qual è il nostro obiettivo? Non quello di fare della speculazione di ordine filosofico o ideologico, ma piuttosto di verificare, alla luce della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio rivelata e scritta, ecco, di verificare le dottrine e i punti basilari delle sette, delle religioni orientali, delle ideologie, dei movimenti di pensiero più diffusi anche qui da noi in Occidente, dove purtroppo provocano non poco scompiglio e confusione. Mediante questo confronto noi sappiamo di poter smascherare le pecche e le falle di questi movimenti e così essere messi in guardia nei loro confronti. Ora, nel programma precedente il dottor Labanchi ha messo in evidenza in particolare il significato e il valore della morte espiatrice e sostitutiva di Gesù Cristo sulla croce. Come ricorderete, se ci avete seguito anche nel corso del precedente nostro appuntamento insieme, il dottor Labanchi ha giustamente sottolineato il fatto che tale sacrificio di Cristo rappresenta in effetti l'essenza stessa del cristianesimo, l'essenza stessa del messaggio appunto di Cristo. Quindi non si tratta della proclamazione di una paternità universale di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani indistintamente, non si tratta neppure della proclamazione di una morale nuova, neppure della restaurazione dei sacrifici giudaici. L'essenza del cristianesimo è invece rappresentata dalla croce di Cristo e tramite essa tutto il sistema sacrificale israelitico è abolito, in quanto costituiva solo un rimedio temporaneo che aveva valore soltanto in vista del e fino al sacrificio di Cristo. Nel nuovo ordine di cose stabilito da Dio non vi è che un solo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, e un solo sacrificio, cioè la sua morte sulla croce. E tramite questa morte è possibile sperimentare una rinascita a nuova vita, una nuova vita trasmessa e salvaguardata da Gesù Cristo stesso. Quindi potremmo dire che l'opera di Gesù Cristo sia stata principalmente un'opera di restaurazione spirituale e morale per l'umanità.
2: Infatti, come gli esseri umani nascono bacati dalle deleterie conseguenze del peccato dei loro progenitori, cioè con una ineluttabile tendenza alla ribellione contro Dio e la sua volontà, così coloro che si uniscono a Gesù per la loro fede in Lui, nel senso che lo riconoscono quale uomo nuovo mandato da Dio, come lo stesso ed unico Figlio di Dio, che è stato obbediente al Padre fino alla morte della croce, costoro, dico, che credono in Gesù per quello che Egli è, fanno parte di una nuova umanità inaugurata appunto da Gesù.
1: Ecco, grazie dottor Labanchi per questa affermazione introduttiva. Prima però di proseguire con il discorso, amici ed amiche, vorrei invitarvi a fare insieme con noi una breve pausa musicale. Per quanto mi riguarda, a fra poco, e dopo la pausa musicale riprenderà la parola il dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, la volta scorsa terminai citando un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al 21, che bene esprime l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli sul significato della morte di Gesù in croce. E l'ho fatto per spiegare l'essenza stessa del cristianesimo, in opposizione alle false interpretazioni che della persona e dell'opera di Gesù danno sia i seguaci della New Age, sia altri studiosi o esponenti di sette e movimenti religiosi. Ora, data l'importanza fondamentale di questo passo, ho pensato bene di rileggerlo di nuovo prima di andare avanti nella mia esposizione. Lo leggo in una versione italiana moderna. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, Adamo, e il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza la morte passa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Eppure, da Adamo fino a Mosè, la morte ha sempre dominato gli uomini, anche quelli che non avevano disobbedito come Adamo ad un ordine di Dio. Adamo era la figura di colui che doveva venire. Ma quale differenza tra il peccato di Adamo e quello che Dio ci dà per mezzo di Cristo? Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli uomini. Dio invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Dunque il dono di Dio ha un effetto diverso da quello del peccato di Adamo. Il giudizio provocato dal peccato in un solo uomo ha portato alla condanna, mentre il dono concesso dopo tanti peccati ci ha messi nel giusto rapporto con Dio. Certo, la morte ha dominato per colpa di un solo uomo, ma ora si ha molto di più. Quelli che ricevono l'abbondante grazia di Dio e sono stati accolti da Lui parteciperanno alla vita eterna unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, ed ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabiliti nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini. Per la disubbidienza di uno solo tutti risultarono peccatori, per l'ubbidienza di uno solo tutti sono accolti da Dio come suoi. In seguito venne la legge e così i peccati si moltiplicarono. Ma dove era abbondante il peccato, ancora più fu abbondante la grazia. Il peccato ha manifestato il suo potere nella morte, la grazia manifesta il suo potere nel fatto che Dio ci accoglie e ci dà la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Questa volta, cari amici, ho citato anche due versetti in più rispetto alla settimana scorsa che completano il pensiero dell'Apostolo e che non avevo potuto citare semplicemente per mancanza di tempo. La parola chiave in questo passo è una parola oggi molto fuori moda, è obbedienza, con il suo contrario disobbedienza. In tale prospettiva Gesù è il nuovo Adamo, l'uomo nuovo radicalmente diverso dal primo. Gesù, infatti, è il primo essere umano che dopo il peccato di Adamo ed Eva ha perfettamente obbedito a Dio. Difatti, secondo il racconto del capitolo 3 della Genesi, racconto ritenuto storicamente valido da tutti i pii ebrei, compresi Gesù e gli apostoli, secondo tale racconto, Adamo ed Eva disobbedirono a Dio, sedotti da Satana, presentandosi loro sotto forma di serpente. Anzi, prima fu ingannata Eva
che a sua volta coinvolse Adamo nel suo peccato. L'aspetto cruciale della tentazione satanica fu la promessa che Adamo ed Eva sarebbero divenuti come Dio, aventi la conoscenza del bene e del male, cioè la capacità di stabilire esattamente ciò che era bene o male per loro, prescindendo da Dio. Difatti il serpente disse alla donna: «No, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che mangerete il frutto di quest'albero, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La tentazione fu forte, ed Adamo ed Eva volontariamente cedettero a tale lusinga. Come è noto, le conseguenze del loro atteggiamento ribelle furono incalcolabili per sé, per i loro discendenti e per la natura tutta. Non sta poi a noi esseri umani chiedere ragione a Dio del perché abbia lasciato che, senza alcun ripensamento da parte sua, la tragedia umana avesse il suo corso. Chi ha il senso dell'assoluta sovranità di Dio e della sua infinita sapienza non si pone nemmeno una tale domanda. L'opera di Gesù Cristo, quindi, è stata soprattutto un'opera di restaurazione spirituale e morale per l'umanità. Infatti, come gli esseri umani nascono bacati dalle deleterie conseguenze del peccato dei loro progenitori, cioè con una ineluttabile tendenza alla ribellione contro Dio e la sua volontà, così coloro che si uniscono a Gesù per la loro fede in Lui, nel senso che lo riconoscono quale uomo nuovo, mandato da Dio, come lo stesso ed unico Figlio di Dio, che è stato obbediente al Padre fino alla morte della croce, costoro, dico, che credono in Gesù per quello che Egli è, fanno parte di una nuova umanità inaugurata appunto da Gesù. Come afferma l'Apostolo Giovanni nel prologo del suo Vangelo, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali sono diventati figli di Dio non per nascita naturale, per volontà di un uomo, ma sono nati spiritualmente da Dio, cioè per intervento divino. Gesù sulla croce quindi rappresenta l'umanità che si umilia dinanzi a Dio, l'umanità che muore rispetto al suo vecchio modo di pensare e comportarsi e che quindi espia il proprio peccato di disubbidienza. Perciò tutti coloro che si uniscono a Gesù per la propria fede partecipano spiritualmente alla sua morte per poi risorgere spiritualmente assieme a Lui. Nella sua essenza, dunque, la conversione cristiana consiste nella partecipazione spirituale alla morte e alla risurrezione di Gesù. E questa realtà è chiaramente espressa dal battesimo nell'acqua, rito voluto da Gesù stesso per tutti quelli che avrebbero creduto in Lui.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sul concetto di conversione, un concetto tipico della fede cristiana. Il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo poco fa che nella sua essenza la conversione cristiana consiste nella partecipazione spirituale alla morte e alla risurrezione di Gesù. Una realtà spirituale, dunque, espressa però praticamente attraverso il battesimo in acqua voluto da Gesù per tutti quelli che credono in Lui.
1: Come dicevo, la conversione cristiana è chiaramente espressa dal battesimo nell'acqua, un rito voluto da Gesù stesso per tutti quelli che avrebbero creduto in Lui. Così l'apostolo Paolo esprime questo profondo concetto nel capitolo 6, sempre della lettera ai Romani. Per mezzo del battesimo che ci ha uniti alla sua morte, siamo dunque stati sepolti con Cristo, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la potenza gloriosa del Padre, così anche noi vivessimo una nuova vita. Infatti, se siamo stati totalmente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con una risurrezione simile alla sua. Una cosa sappiamo di certo: quel che eravamo prima, ora è stato crocifisso con Cristo, per distruggere la nostra natura peccaminosa e liberarci dal peccato. Colui che è morto è libero dal dominio del peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che vivremo con Lui, perché sappiamo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Quando Egli morì, morì nei confronti del peccato, una volta e per sempre, ma ora vive e vive per Dio. Così anche voi, conclude l'Apostolo, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio con Cristo Gesù. Quest'ultima espressione, con Cristo Gesù, è fondamentale nel cristianesimo. Infatti, un cristianesimo senza Gesù è inconcepibile, ma non nel senso in cui si può dire che il buddismo senza Buddha è inconcepibile, o che l'Islam senza Maometto è inconcepibile, ma nel senso che si può essere cristiani e quindi figli di Dio solo per una fede personale in Gesù Cristo, ma non una fede puramente intellettuale, quanto piuttosto una fiducia assoluta in Lui, in quello che è stato ed è per noi. Fiducia che coinvolge tutto l'essere e che comporta una relazione personale con Lui, che diviene così una persona sempre vivente ed attiva nella vita dei credenti in Lui. Anzi, a tal proposito, l'apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, poteva addirittura affermare questo: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù ha voluto e vuole che i credenti in Lui pongano sempre Lui al primo posto nella loro vita. Difatti nel Vangelo di Luca, capitolo 14, nei versetti 26 e 27, troviamo una sua affermazione che ha lasciato perplesse non poche persone. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie, i fratelli e le sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Un'affermazione simile, che spiega anche il senso di quel drastico odiare, si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, dal versetto 34 al versetto 38. Non pensate, ha detto Gesù, che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, cioè divisione, separazione, conflitto. Infatti, sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Questo passo assesta un duro colpo ad un altro luogo comune, secondo cui il cristianesimo sarebbe la religione della pace. Ma quale pace? La pace che è piuttosto irenismo, compromesso, permissivismo, sincretismo? Certamente no. Io vi lascio la mia pace, ha detto Gesù. Vi do la mia pace. Non ve la do come il mondo la dà. Si legga a tal proposito il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Gesù dà la pace profonda, proprio di chi sa di essere a posto con Dio, sebbene questo fatto comporti necessariamente anche rinunce e separazioni, perfino dai parenti più intimi, se fosse necessario. A tal proposito, dobbiamo riflettere su un fatto su cui credo non si rifletta abbastanza. Queste pretese di Gesù, se non fossero le pretese di Dio, sarebbero quelle di un pazzo megalomane. Non credo che vi siano alternative. E se fossero state inventate dai discepoli di Gesù, il cristianesimo si baserebbe su di una follia collettiva, il che mi sembra davvero incredibile. Ma Gesù non era affatto un pazzo megalomane, e tutte le concezioni sbagliate che di lui si avevano a suo tempo e che, come abbiamo visto, si hanno ancora di lui e della sua opera, tutte queste concezioni sbagliate dovrebbero non esistere alla luce di un fatto che è alla base stessa della fede cristiana, cioè la sua risurrezione dopo la sua morte in croce. Ho già avuto occasione in questo programma di far riferimento alla risurrezione di Gesù, ma credo che a questo punto sia bene approfondire ancora di più l'argomento. E per farlo mi avvalgo delle mie considerazioni già fatte nel mio libro dal titolo Oltre la religione, l'essenza del cristianesimo secondo la Bibbia, edito dai gruppi biblici universitari a Roma nel 1987. Una certa teologia moderna, dunque, come anche altri vari movimenti filosofico-religiosi che in qualche modo cercano di interpretare l'opera di Gesù, una certa teologia moderna, dico, accentua l'aspetto tipologico della risurrezione di Gesù, negando in fondo che Gesù è risorto fisicamente. Si parla quindi di una risurrezione spirituale di Gesù, tipo della risurrezione spirituale dei credenti in Lui. Fatto sta che tutti i passi biblici che si riferiscono a tale straordinario evento in vario modo sottolineano la fisicità, se così si può dire, del Cristo risorto. Mentre essi parlavano di queste cose, narra l'Evangelista Luca nel capitolo 24, dal versetto 36 al 43 del suo Vangelo, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardatemi, un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani ed i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono allora una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Qui si ha la netta impressione che Luca faccia di tutto per dimostrare che Gesù era effettivamente risuscitato, e non semplicemente in senso spirituale, ma in senso fisico. Naturalmente, l'episodio che egli riferisce non è stato certamente inventato da lui o da altri. Davvero non si capisce perché mai avrebbero dovuto inventarlo, senza tema che una tale truffa così colossale potesse essere un giorno scoperta e denunziata dai nemici di Gesù e dei cristiani. Naturalmente vari tentativi sono stati sempre fatti per screditare i racconti evangelici che si riferiscono alla risurrezione di Gesù e ai suoi strepitosi miracoli. Ma tutto è stato sempre invano. E le spiegazioni razionalistiche che sono state addotte e che a volte tuttora vengono addotte non possono certo convincere coloro che cercano sinceramente la verità senza pregiudizi di alcun genere. Ma ora, cari ascoltatori, devo fermarmi qui perché il tempo a mia disposizione sta per terminare. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: passo dopo passo.
1: Continuiamo passo dopo passo a spingerci attraverso i meandri della Bibbia per scoprirvi oggi un versetto che dice: se darai ascolto alla voce dell'Eterno, dell'Iddio tuo, sarai benedetto nella città. La città è piena di preoccupazioni e chi vi si deve recare ogni giorno scopre che è un luogo di intenso logoramento e di attriti, insomma molto spesso è così. È piena di rumore, di confusione, di trambusto, di grandi travagli. Le sue tentazioni e le sue sollecitudini sono innumerevoli. Ma andarvi con Dio al nostro fianco mitiga le sue difficoltà. Rimanervi con quella benedizione significa trovare piacere anche al suo servizio e forza adeguata pur di fronte alle sue pretese. Una benedizione nella città può non farci grandi, ma ci manterrà integri, può non renderci ricchi, ma ci conserverà onesti, scriveva tanti anni fa il predicatore evangelico Charles Haddon Spurgeon. Sia come inservienti o impiegati, direttori, commercianti o magistrati, la città ci presenterà opportunità per essere utili, continuava. È bello pescare dove ci sono banchi di pesce ed è desiderabile servire il Signore in mezzo a folle che si accalcano. Forse preferiamo la vita tranquilla di campagna, ma se siamo chiamati alla città possiamo certamente accettarla perché c'è spazio per dare sfogo alle nostre energie. Aspettiamoci qualcosa di buono a motivo di questa promessa e preoccupiamoci di avere le orecchie attente alla voce dell'Eterno e le mani pronte ad eseguire i suoi ordini. L'ubbidienza porta con sé la benedizione. Vi è grande ricompensa ad osservare i suoi comandamenti.

La maggior parte dei miei amici invalidi sarebbe d'accordo con me sul fatto che una delle discipline più dure con le quali veniamo alle prese è la pazienza. È una di quelle lezioni che dobbiamo imparare da capo ogni giorno, per moltissime volte. Le mattine in cui mio marito Ken insegna, ad esempio, un'amica viene a casa nostra per fare la mia routine quotidiana e mettermi al lavoro. Spesso dice frasi come «che bella giornata», oppure «non penso che farà caldo come ieri». Sentendo questi commenti mi ven voglia di saltare giù dal letto, correre in giardino e valutare da sola la giornata. Vorrei respirare un po' di quella fresca aria mattutina, vorrei vedere le mie rose mentre sono ancora coperte di rugiada. Ma ciò è semplicemente impossibile. La mia routine mattutina, compresa la ginnastica e il bagno, mi porta via un'ora o più prima che io possa sedermi sulla sedia a rotelle. Quindi devo proprio essere paziente. È proprio durante questi momenti di attesa che penso a tutte le cose che devono essere fatte. Riesci a identificarti con me? È quando sei seduto nella sala d'attesa del medico che ti ricordi della mezza dozzina di telefonate che devi fare. Nell'ora di punta, bloccato nel traffico che procede a singhiozzo, pensi a tutte le cose da comprare al supermercato prima di rientrare a casa e si sta facendo tardi. È proprio così, aspettare non è facile. Ho speso tanto tempo ad aspettare in un letto o in una sedia a rotelle. Dopo il mio incidente, aspettai di essere spostata dal reparto di cure intensive a una corsia normale. Dopo aver aspettato 3 mesi lì, fui finalmente portata al centro di riabilitazione. Qui aspettavo ogni giorno per fare la fisioterapia e le altre attività. Alla sera aspettavo amici e parenti per le visite.

Ma l'attesa è molto più di un gironzolare fin quando non riceviamo ciò che speriamo. George Mattson scrisse del modo in cui dovremmo aspettare. Comunemente associamo la pazienza allo stare sdraiati. Pensiamo ad essa come all'angelo che veglia al capezzale dell'invalido. Tuttavia c'è una pazienza che credo sia più difficile, cioè la pazienza che sa correre. Restare seduti nell'angoscia, fermi sotto i colpi delle avversità, implica una grande forza. Ma conosco qualcosa che richiede un'energia ancora maggiore. Lavorare sotto stress, perseverare nella prova, avere l'animo oppresso e continuare ugualmente a svolgere i propri compiti quotidiani. Questo è ciò che farebbe Cristo. La cosa più dura è proprio questa. Molti di noi sono chiamati ad esercitare pazienza non in un letto di malattia, ma sulla strada. Aspettare è qualcosa di più di contare i fiori della tappezzeria, come dice una vecchia canzone. Ci vuole coraggio per vivere la pazienza sulla strada, per aspettare e allo stesso tempo restare attivi e impegnati. Attendi e spera nell'Eterno, ci dice letteralmente il Salmo 27,14. Sii forte e di buon coraggio. Le volte in cui ci troviamo ad aspettare gli altri possono essere delle buone opportunità per allenarci ad aspettare il Signore. Invece di agitarci e perdere la pazienza, dovremmo usare questi momenti per rispolverare alcuni versetti biblici e per imparare di più la parola di Dio. Non mi riferisco con ciò alla ripetizione meccanica delle parole, ma alla possibilità di rendere le nostre giornate pregne delle verità bibliche. Spera nel Signore in preghiera mentre sei in un ingorgo stradale e dividi con Lui l'ansia di tutti i lavori che devono essere sbrigati in un tempo troppo breve. Osserva come le tue frustrazioni si trasformano in lode mentre elevi inni e cori solo per Lui. Esercitando questo tipo di pazienza, radicata nella parola di Dio, potremo dire con il salmista: «Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta e spera nella sua parola». Quindi, se sei solo e aspetti di sposarti, se sei adolescente e stai aspettando di andare alle scuole superiori, se sei stanco del tuo lavoro e aspetti una svolta, se sei parcheggiato su una sedia a rotelle e aspetti una spinta, se sei sposata e aspetti che tuo marito cambi, accertati di continuare a vivere durante l'attesa. Ci vuole coraggio ad aspettare pazientemente e allo stesso tempo andare incontro alla vita, ma puoi farlo. Affidati a Dio e il coraggio non ti verrà mai meno.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi qui con qualche riflessione su quello che succede a casa nostra. Come in tutte le famiglie, anche da noi, nella nostra famiglia, ci sono dei compleanni e al principio dell'anno cominciano un paio di figli, poi vengono mio marito, mia nuora e poi in primavera inizia una vera e propria valanga, fra cui c'è anche il mio compleanno. Certe donne, dopo una certa età, di compleanni non ne vogliono neppure sentire parlare. E anche se sono donne perfettamente ragionevoli, dicono che a un certo momento di certe cose non si parla più. A me i compleanni piacciono e ne ho avuto uno non molto tempo fa e devo dire che quando vedo scritta la mia data di nascita mi spaventa un po', perché vedo che proprio

sto diventando una signora anziana. Non vi dico la mia età per una certa celietteria, ma se sapete la storia, i miei genitori si sono sposati quando Mussolini è andato al potere e io sono nata qualche anno dopo. In ogni modo, a ogni compleanno a me piace fermarmi a guardare un po' indietro e a fare il bilancio dell'anno passato. Penso alla fedeltà del Signore, delle cose che mi ha permesso di fare. Poi mi metto immediatamente a fare piani per l'anno che mi sta davanti. Dopotutto, dato che appunto, come ho detto, gli anni passano, è meglio fare dei piani ragionevoli e sperare di riuscire a metterli in pratica. Però anche un'altra riflessione, pensando agli anni che passano e osservando altri vecchi, di una cosa avevo veramente paura. Quella di diventare dura, arida, acida, rinsecchita. Sapete, una di quei tipi di persone pronte a giudicare, a sputare sentenze, a dire a tutti la loro opinione. Insomma, avevo paura di diventare una di quelle persone che quando si salutano rispettosamente poi si fa di tutto per scappare via. Non facevo male ad avere paura, perché un po' la tendenza a dire le mie opinioni a chiare e tonde come le penso ce l'ho. La paura mi è un po' passata, non perché abbia avuto qualche visione trascendentale, ma perché penso di avere trovato nella Bibbia la formula per non avvizzire e per non risecchirmi dentro. Fuori c'è niente da fare, ma dentro è importante che non succeda. È una formula che ho trovata in un salmo che conosco a memoria da tanti tanti anni, ma è che credevo di conoscere in tutti i suoi dettagli. Invece c'era una piccolezza che mi ha veramente incoraggiata. È il Salmo 1 e dice che la persona beata è quella che non cammina secondo il consiglio delle persone empie, cioè che non amano Dio, ma il cui diletto, la gioia, è nella legge dell'Eterno. Questa persona poi aggiunge che assomiglia a un albero che dà il suo frutto alla sua stagione, e qui viene il bello, e la cui fronda non appassisce. A questo punto, mentre leggevo il Salmo, proprio mi sono sentita così contenta, mi sarei messa a ballare come una ragazzina di 15 anni. Quella parola, non appassisce, mi ha fatto tanto bene. Come si fa a non appassire? Basta mettere in atto la ricetta di Dio, che è molto semplice. Comportarmi secondo i pensieri di Dio, non tenere compagnia coi peccatori e gli schernitori, e i vecchi una certa tendenza al sarcasmo acido ce l'hanno, amare, meditare la parola di Dio e nutrirmi continuamente di ciò che la parola dice, non solo per non appassire, ma anche per prosperare in tutto quello che faccio. E se vi serve, la ricetta mia è tutta qui.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Isaia capitolo 38 versetti 17 e 20. Ecco, è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza, ma tu, nel tuo amore, mi hai liberato dalla fossa della decomposizione, perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti i miei peccati. Il Signore mi salva. Evangelo di Luca capitolo 15 versetto 32. Era perduto ed è stato ritrovato. Il messaggio di oggi ci parla di quello che è accaduto in una trincea a Verdun nel 1916. Sebbene allevato da genitori cristiani, il giovane Wilhelm Busch non dimostrava alcun interesse per le cose spirituali. Durante la Prima Guerra Mondiale, che è avvenuta negli anni 1914-1918, fu inviato al fronte dove partecipò ai terribili combattimenti di Verdun. La morte lo sfiorava ogni giorno, ma la sua coscienza restava insensibile agli appelli che Dio gli rivolgeva. Un giorno, seduto in trincea con un suo compagno, stava raccontando una barzelletta quando all'improvviso il frammento di una granata colpì al cuore il suo amico. Il giovane cadde morto. «Mi vedo ancora nella trincea», racconta Wilhelm, «davanti al corpo esanime del mio amico. Dicevo a me stesso, ora lui è davanti a Dio. Se fossi stato seduto al suo posto, ora ci sarei io davanti a Dio. Giunsi le mani, come facevo da bambino, e balbettai, «Signore, non permettere che io cada nel combattimento prima di avere la certezza di non andare all'inferno». Qualche giorno dopo, solo, all'interno di una casa in rovina, Wilhelm leggeva il Nuovo Testamento. Si mise in ginocchio e pregò così: «Sono un peccatore, non posso prometterti nulla, ma non vorrei andare all'inferno. Signore Gesù, io credo in te e so che solo grazie al tuo sacrificio posso avere la pace con Dio». Da quel momento non aveva più paura. Aveva trovato il Salvatore e aveva imparato a conoscerlo. Finita la guerra, si mise al servizio del suo maestro per annunciare la buona notizia della salvezza a coloro che erano ancora lontani da lui.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 24. E come Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». E stando egli seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: «Dicci, quando s'avvereranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Or voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, e ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non v'è stata uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se alcun vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo è nel deserto, non v'andate; eccolo è nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Dovunque sarà il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avverate. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi il diluvio si mangiava e si beveva e si prendeva moglie e si andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzar la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto al suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo «il mio padrone tarda a venire» e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

tutte queste cose dovevano compiersi tra di voi. Aprite i vostri occhi, non vedete, sono io.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto ancora una volta, un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto, un altro appuntamento con la grande famiglia di questo programma, un altro appuntamento con il sottoscritto, felice di essere in tua compagnia e ovviamente, come sempre, grato che tu abbia scelto di raggiungerci, fedele e puntuale come sempre. Benvenuto all'ascolto.

0: Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, di passeggiata, siamo alle prese con il libro del Levitico e il capitolo 4 ci aspetta, ci attende. Abbiamo considerato insieme i primi tre capitoli che hanno a che fare con vari sacrifici, varie offerte. Anche il capitolo 4 parla di sacrifici, di offerte, ma ci sono delle differenze fra ciò che abbiamo visto fin qui e quello che vedremo fra poco. Ci troviamo di fronte al primo sacrificio diverso da quello di odore soave. Ora ti ricordo che questa espressione non significa altro che Dio apprezzava, accettava questa offerta come un profumo, un aroma che saliva fino a lui. Se l'offerta, il sacrificio, veniva presentato secondo le disposizioni che egli aveva dato. Questo non perché egli sia un Dio pignolo, ma per insegnare all'uomo, per insegnare agli israeliti prima e a noi adesso, ora che leggiamo e consideriamo insieme il libro del Levitico, che avvicinarsi a Dio è una cosa seria. Non possiamo avvicinarci a Dio come se andassimo a trovare un conoscente. Come ho sempre detto, una delle cose più importanti nel leggere la Bibbia e nell'avvicinarsi al nostro rapporto con Dio, una delle cose più importanti, più fondamentali, è l'equilibrio. Ora, Dio viene descritto come l'Iddio potente, il Signore degli eserciti, l'Iddio terribile, ma viene anche descritto come padre, come colui che è più vicino di un fratello. Queste due verità, queste due realtà non si escludono a vicenda, anzi, in un certo senso sono due sfaccettature di un diamante che rivela sempre nuovi aspetti di se stesso. Dio è l'una e l'altra cosa, non è una volta questo, una volta quell'altro, o in un momento questo, in un momento quell'altro. Dio è l'Eterno e Dio è Padre. Come tale, dobbiamo avvicinarci a Lui con rispetto, con certezza di essere accolti, ma sempre con rispetto. Dicevo, adesso ci troviamo davanti a un paio di sacrifici che mettono in risalto l'opera compiuta da Cristo sulla croce per eliminare il peccato del mondo. In particolare, il sacrificio che staremo per vedere fra poco ci parla del peccato come disposizione naturale dell'uomo a disobbedire a Dio. Ci parla anche del peccato come atto peccaminoso di per sé. Infatti, l'uomo, come razza umana, come genere umano, è peccatore per natura. Non può far altro se non peccare. È anche peccatore a causa di ciò che fa. E fa ciò che fa perché è peccatore per natura. È un po' un circolo vizioso, un labirinto. Ora, credo che sia importante intenderci sui termini. Cosa significa peccato? Tante persone hanno idee particolari circa il peccato. Secondo la concezione comune, il peccato equivale a certi atti particolarmente gravi, con conseguenze particolarmente eclatanti. Per esempio, omicidio. Chiaramente l'omicidio è peccato. Ma non sono solo questi gli atti peccaminosi ai quali Dio si riferisce. Vedi, la traduzione letterale del termine peccato, cioè quello che noi abbiamo capito come peccato, dovrebbe essere resa mancare il bersaglio. L'arciere che scocca la sua freccia e manca il bersaglio. Quell'atto di mancare il bersaglio è peccato. Ora, l'arciere, quando manca il bersaglio, non commette peccato. Ma il senso del termine della parola peccato è proprio questo: non raggiungere la meta, non soddisfare la condizione che Dio ha posto, infrangere la sua legge morale. Ecco cosa significa peccato. Da questo possiamo facilmente intendere, quindi, che peccato, agli occhi di Dio, non è soltanto l'azione eclatante che ha conseguenze visibili da prima pagina di giornale o da prima notizia da telegiornale. Peccato è anche il pensiero che nessuno vede, che nessuno sa che esiste, ma che è altrettanto reale agli occhi di Dio. Pensiero che infrange la sua legge morale. Per esempio, come uomo, e qui gli uomini in ascolto, i maschi, mi capiranno benissimo, come uomo è molto facile andare in giro, camminare per strada, vedere una bella donna e controllarsi nel dire: no, non voglio desiderare quella donna perché non è mia moglie. Spesso e volentieri non ci poniamo nessun problema. Vediamo una bella donna, la desideriamo. Magari nostra moglie, che ci sta accanto, non sa nulla di tutto questo processo mentale. Teniamo tutto per noi stessi. Ma anche se mia moglie non ha visto, non ha sentito nulla, non si è accorta di nulla, Dio si è accorto. Dio ha letto il mio pensiero, ha visto il mio pensiero. Conosce la mia natura. Ho commesso peccato, ho mancato il bersaglio. Ho infranto la sua legge morale. Ho desiderato qualcosa che mi è proibito. Qualcosa che non mi appartiene. O dovrei dire meglio, signori in ascolto, scusatemi, qualcuno. Ecco, anche questo è peccato. Diciamo, allora se è così, siamo pieni di peccati. Infatti, questa è la triste realtà. Siamo pieni, strapieni e stracolmi di peccati. La natura umana, come dicevo, propende nel modo più naturale del mondo verso il peccato. Non propende verso il bene. Il bene è qualcosa che noi dobbiamo imparare. Non ci viene spontaneo fare del bene. Ora, ad alcune persone, con un carattere particolarmente dolce e ben disposto, ad alcune persone viene più facile fare del bene. Ad altre viene tremendamente difficile. Ma la realtà rimane, il fatto rimane, che per natura, la natura non rigenerata dell'essere umano propende verso il male. Se non ci credi, se ti rimane difficile accettare questo fatto, questa realtà, quello che sto dicendo, pensa per un attimo, se sei genitore, a quando tuo figlio o tua figlia imparava a parlare. Hai mai dovuto insegnare al tuo piccolo tesoro a dire no, non voglio o non lo faccio dietro una tua richiesta di fare qualcosa? Credo di no. Credo che 9,9 genitori su 10 ci dirà senza ombra di dubbio che abbiamo dovuto insegnare a dire sì, ad obbedire, non a disobbedire. Disobbedire viene naturale, è la cosa più normale del mondo. La cosa più difficile del mondo è obbedire. Non c'è nessuna differenza fra Adamo ed Eva e noi. Come ho avuto modo di dire altre volte, la parola Adamo, oltre ad essere un nome proprio, significa anche in ebraico genere umano. Quindi, in un senso molto reale, non è stato soltanto Adamo ed Eva, non sono stati soltanto loro a disobbedire a Dio. Se non l'avessero fatto loro, l'avrebbe fatto qualcun altro, prima o poi. Peccato. Mancare il bersaglio. Quante volte hai mancato il bersaglio?
1: Oggi.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Questa è bella. Al Maurizio c'è il microfono. No, al microfono c'è Maurizio, come sempre, a quest'ora. Un po' sbandatello in questo momento. Felice di essere in tua compagnia. E l'emozione di stare di nuovo insieme. Benvenuto all'ascolto, soprattutto se questa è la prima volta.

Meno male che non dobbiamo terminare su quella nota, su quella domanda. La domanda che ti ho posto prima della pausa musicale. Se hai mancato il bersaglio oggi. Se siamo onesti, dobbiamo dire sì, abbiamo mancato il bersaglio. E neanche una volta sola. Chissà quante volte ho mancato il bersaglio. Magari senza accorgermene. Ma il fatto rimane che agli occhi di Dio ho peccato. Parte della buona notizia, della buona novella, del Vangelo è che non dobbiamo rimanere sotto il peso schiacciante di questa realtà, della colpa del peccato. Dio ha già provveduto un rimedio. Non fosse per questo, sarebbe un'esistenza abbastanza triste e tragica. Il rimedio è un sacrificio. E i sacrifici che stiamo esaminando nel libro del Levitico hanno a che fare con il ristabilire un giusto rapporto con Dio, nonostante, o dovrei dire, dopo aver mancato il bersaglio. Quindi parte integrante di questo processo è la confessione. Riconoscere di aver mancato il bersaglio, non far finta di nulla, non negare, non dire io faccio quello che mi pare. Naturalmente abbiamo la libertà di agire così, nessuno ce lo impedisce, neanche Dio. Però, come ho sempre detto in questi nostri incontri, dietro ogni azione c'è una reazione, una conseguenza. E se io esigo la responsabilità di scelta, devo anche essere uomo abbastanza da affrontare la responsabilità, le conseguenze di questa mia scelta. La conseguenza del peccato, il salario, la paga del peccato, è qualcosa di molto triste. È la morte. Nel linguaggio biblico la morte è la morte fisica, quella che prima o poi tutti noi conosceremo, ma è anche morte spirituale, cioè assenza del rapporto con Dio. Io, se muoio spiritualmente, non riuscirò mai, per tutta l'intera eternità, ad essere in rapporto con il mio creatore. Ora, potrebbe apparire come qualcosa, dice, Dio non lo vedo adesso, non lo vedrò neanche dopo. Ma c'è una vasta differenza. Adesso che siamo in vita, possiamo avere la coscienza della presenza di Dio, se lo desideriamo. Possiamo intessere un dialogo con Lui. Possiamo avere la Sua presenza nella nostra vita in un modo molto reale. Dopo la morte spirituale tutto questo non sarà più possibile. Ecco perché è necessario, di fondamentale importanza, correre ai ripari adesso, mentre siamo ancora in vita. La Bibbia non ci dà altre vie di uscita, non ci dà altre soluzioni alternative. Non ci sono altre possibilità dopo la morte. Mi spiace deluderti, ma nella Bibbia non troviamo scritto nulla del purgatorio. All'uomo, ora, durante la sua vita terrena, è dato di scegliere. O per Dio o contro Dio. Non ci sono vie di mezzo. Non c'è grigio. O bianco o nero, o con o contro, o sì o no, non c'è ni. Dicevo, Dio ha provveduto una via d'uscita, una strada, un cammino per uscire dal labirinto del peccato. Io devo riconoscere prima di tutto di essere peccatore.
Non devo scusare le mie azioni. Non devo razionalizzare il mio comportamento, come tanta psicologia moderna tenta di insegnarci. Ciò che per Dio è peccato, è peccato. Andare a letto con la moglie di un altro, per alcuni, per tanti anzi, è una scappatella, un diversivo, un'avventura. Dio lo chiama adulterio. E per Dio l'adulterio è una cosa molto seria. Molto seria. Ma vedi, quando noi chiamiamo un adulterio avventura, scappatella, diversivo, non stiamo facendo altro che razionalizzare. Inconsciamente sappiamo che è un atto terribile. È scritto sulla nostra coscienza, che lo ammettiamo o meno. Ma mettendo a tacere la coscienza, o piuttosto mettiamo a tacere la coscienza cambiando nome all'atto, all'atteggiamento, al modo di pensare. In questo modo ci illudiamo di cambiare anche la mentalità di Dio. In questo modo ci illudiamo, come lo struzzo fa quando mette la testa sotto la sabbia, che dopo tutto non è poi tanto grave, anche perché tanti lo fanno. Ma a Dio che tanti o pochi commettano adulterio non interessa, cioè interessa, ma non ai fini del di sminuire o meno la tua azione. Peccato è, peccato rimane. E di esempi potremmo darne tantissimi. Quindi, quando io riconosco il mio peccato, quando io smetto di chiamare la scappatella scappatella e la chiamo adulterio, quando io dico: sì, Signore, hai ragione, ho commesso un peccato, mi sono macchiato di una vergogna, il mio comportamento è sgradito ai tuoi occhi. Questa è la confessione. Ma non basta. Se io dico tutto questo, poi il giorno dopo torno e faccio come sempre, non è cambiato nulla. Anzi, semmai ho commesso qualcosa di peggio, prendo in giro Dio. Quindi dopo la confessione ci deve essere il pentimento. Ho una parola che spesso troviamo nella Bibbia, ravvedimento. Ora, il pentimento non è spargere un paio di lacrimucce e dire: mi dispiace, no, non lo faccio più, e poi il giorno dopo tornare a fare altrettanto. Il vero pentimento è cambiare direzione, è un'inversione ad U, quella che nel codice stradale spesso non è permessa, nel linguaggio spirituale invece è la cosa auspicabile, è la cosa che Dio richiede dopo la confessione. Confessione, pentimento, cambiamento di condotta. Ecco il processo attraverso il quale noi possiamo ristabilire il rapporto con Dio. Ora c'è un passo iniziale di confessione e pentimento che corrisponde al momento in cui io dico a Dio: fino adesso ti ho lasciato al di fuori della mia vita. Da adesso in poi voglio che tu entri a casa mia, voglio farti parte integrante della mia esistenza. Lo faccio venendo a te attraverso tuo figlio, Gesù Cristo, il sacrificio per eccellenza,

Mi rendo anche conto che da solo non posso prendere questi provvedimenti, non posso fare questi passi. Ho bisogno del tuo aiuto. E il tuo aiuto lo riceverò attraverso l'opera di Dio Spirito Santo. Lo Spirito Santo che viene ad abitare, prende possesso in un modo molto gradevole, gentile, della mia esistenza. Man mano che compio i primi passi, comprenderò sempre di più di cosa significa intessere un rapporto con te. Ecco, questo primo passo è il passo della salvezza. È un momento decisivo nell'esistenza di ogni essere umano. È il momento che decide il mio destino eterno. Ma, ripeto, è un cammino. La decisione può essere presa in un spazio di tempo anche breve. Ma poi c'è il cammino, un passo dietro l'altro che dura un'intera esistenza. Parlare di peccato ci ha portati fin qui, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Devo proprio salutarti. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. Mi raccomando, scrivi. Desideriamo veramente così metterci in contatto con te. Un abbraccio forte e a risentirci a presto. Ciao.

Nella nostra ultima trasmissione parlammo della necessità di essere preparati quando si va a cercare consiglio. E la prima cosa, dicemmo, è di trovare un consulente sinceramente cristiano, non qualcuno che sia soltanto un cristiano, quello nemmeno a dirsi, ma qualcuno i cui metodi di consiglio siano anche cristiani. Suggerimmo che il consigliando cerchi un pastore che veramente dipenda da ed usi la parola di Dio nel consulto, e ciò dovrebbe essere fondamentale e basilare in ogni consulto che egli cerchi. Secondariamente suggerimmo che il consigliando vada aspettandosi di ottenere risposte ai suoi problemi dalla parola di Dio e che scriva precisamente a quali domande vorrebbe avere risposte, ossia esattamente cos'è che vuol sapere. Dicemmo pure che potrebbe essere che egli faccia domande che non hanno risposte nella parola di Dio. Naturalmente non c'è consulente che, non importa come sia bravo o come sia fedele la parola di Dio, e veramente perché è fedele la parola di Dio, che possa rispondere a domande alle quali non ci sono risposte nella Bibbia. Ma non abbiamo bisogno di risposte a domande che non hanno risposte nella Bibbia, perciò questo è un fatto che naturalmente bisogna tenere in mente. Ma quel consulente dovrebbe avere la volontà di rispondere a qualunque domanda di cui la Bibbia parli, e quel consulente, dicemmo, dovrebbe anche dar direzioni adeguate nei principi della parola di Dio che si riferiscono a specifiche situazioni presentate a lui dal consigliando. Ora lasciate che oggi vi concentri tutto ciò in tre domande. Suggerisco che prendiate carta e matita ed annotate queste tre domande, poiché se scrivete le risposte a queste tre domande prima di andare al vostro primo consulto e avete le risposte ad ognuna di queste scritte in dettagli, allora quando arriverà la prima sessione di consulto sarete veramente ben preparati. Queste sono tre domande che noi richiediamo ad ognuno che viene al nostro centro di consulenza, ed abbiamo trovato che sono domande estremamente utili. Ancora, prima di vedere la persona, riceviamo quel foglio di carta.

con le risposte e così sappiamo già parecchio di lui o di lei e dei loro problemi. Perciò penso che dovrete ciò fare e che lo troverete poi molto molto utile quando avrete una sessione di consiglio. Queste tre domande vengono dalla parola di Dio, sono un riassunto di tutte le domande che Gesù fece alla gente e anche agli apostoli chiesero alla gente con cui trattarono nel Vangelo e nel libro dei Fatti. Abbiamo concentrato queste domande in tre frasi. La prima domanda è: qual è il vostro problema? Scrivetelo e lasciate uno spazio vuoto sotto questa domanda. E sotto questa domanda cercate di dare la risposta. Il mio problema è, e scrivete giù. E potreste anche trovare la risposta su tre diversi livelli. Potrete rispondere, per esempio, il mio problema è che sono sempre stanco. Oppure, questo è un livello sul quale potete rispondere a questa domanda, o forse dite, sono sempre stanco perché sto alzato fino a tardi a guardare la televisione. Questo è un altro tipo di risposta a quella domanda. Ed il terzo tipo di risposta potrebbe essere: sto sempre alzato fino a tardi a guardare la televisione perché ho dei rimorsi e sono preoccupato e nervoso e non voglio pensare a certe cose ed in ogni modo non posso dormire. Questo è un terzo tipo di risposta alla domanda. Perciò vedete, ci sono modi diversi in cui rispondere a questa domanda. Così la domanda è: qual è il mio problema? È stanchezza? È guardare la televisione? O è un profondo senso di colpa nel mio cuore che non mi lascia nemmeno dormire e che voglio scacciare dalla mia mente? Perciò vedete, ci sono molti modi in cui rispondere a questa prima domanda, sia con un problema che vi irrita. Potete rispondere nel campo dell'irritazione: sono depresso, sono stanco, non riesco a mantenere un lavoro, non riesco ad avere amici. Quello è il campo dell'irritazione, il livello che irrita abbastanza voi o gli altri da spingervi a chiedere consiglio. O potete rispondere ad un livello più profondo, più o meno di causa, così che pensate alla risposta e cercate di rispondere il più completamente possibile. Qual è il vostro problema? Poi, la seconda domanda è: cosa avete fatto per risolverlo? Ora rispondete a questo: ho fatto così e così, sono stato da altri consiglieri, ho cercato di far da solo, ho seguito questo e quel consiglio, eccetera. Oppure ho letto certi libri, ho cercato di far questo, oppure anche ho pregato o che altro. Scrivete tutte le cose che vi vengono in mente di aver fatto nel cercare di trattare quel problema. Se in verità vi accorgete che non avete fatto niente, se potete solamente scrivere ho pregato, per esempio, e questo è tutto, ma non avete esplorato le sacre scritture per vedere che cosa Dio vi dice di fare al proposito, questa cosa stessa vi suggerisce a dove rivolgervi persino prima di andare dal vostro consulente. E naturalmente, se avete un paio di nodi nel vostro filo di pesca o avete cercato di sbrogliarvi, ma mentre avete cercato di togliere quei due nodi ne avete fatti sei di più, e mentre avete cercato di sbrogliare gli 8-9 nodi ne avete fatti 15 di più, e nel cercare di togliere tutti quelli ne avete ora 165, si capisce che ora volete tirar tutto via e non trattare più di niente. Vedete, è molto importante per il consigliere sapere cosa avete cercato di fare sul vostro problema, perché quello che avete fatto potrebbe aver complicato molto di più il problema originale. Perciò scrivete nel modo più dettagliato possibile che cosa avete fatto per cercare di risolvere il vostro problema. La terza domanda è: cosa volete che io faccia? Ora, vi ho fatto tutte queste domande come se fosse il consigliere stesso a farvele. Qual è il vostro problema? Che avete fatto al proposito? Che cosa volete che io faccia? Questa è la domanda programma. Che cosa
realmente volete da questo consulto. Potrebbe darsi che il consulente debba sapere questo perché il vostro programma potrebbe essere uno al di fuori della Bibbia. Potrebbe darsi che vogliate che egli faccia per voi cose che egli sa di non dover fare per voi. Sapete, Gesù spesso fece questa domanda: cosa volete che io faccia? Se qualcuno vuole solamente guarire, per esempio, o vuole solamente che il matrimonio ritorni, o semplicemente vuole liberarsi da avverse sensazioni, quello non è un problema sufficiente. Il consulente potrebbe aver bisogno di discutere con voi, potrebbe dirvi: sentite, non potete scrivere in risposta a quella domanda «voglio che mio marito ritorni a tutti i costi». Come cristiani non si può parlare così. Potete volere che il vostro marito ritorni, sì, ma non a tutti i costi. Ed innanzitutto, persino prima di voler vostro marito che ritorni, dovete volere ciò che Dio vuole, e dovreste voler divenire quella che Dio vuole che siate, e dovrete desiderare la volontà di Dio sopra la vostra. E perciò potrebbe discutere certe questioni di programma con voi. Non so cosa potrebbe essere, ma è molto importante che lui e voi sappiate qual è il vostro programma prima di cominciare il consulto. Perciò vi suggerisco queste tre domande, che sono tre domande molto fondamentali e basilari, che tutti i buoni e solidi consulti devono avere in programma. Lasciate che ve le ripeta ancora una volta, così che possiate scriverle su un foglio di carta, lasciando molto spazio in bianco sotto ognuna. Prima, qual è il mio problema? Seconda, che cosa ho fatto per risolverlo? Terzo, cosa voglio che facciate per aiutarmi? Se potete rispondere a queste tre domande in maniera particolareggiata e pensandoci bene, sarete ben preparati quando andrete a cercare consiglio, e vi renderete conto che se avete tutte quelle domande scritte su un foglio di carta, quando verrete accelererete moltissimo il consulto, e il consulente troverà che ciò vi sarà di molto vantaggio. E quindi ora stesso, perché non mettersi d'impegno a fare un appuntamento con un pastore sinceramente cristiano per parlargli di queste situazioni? E andate ben preparati, avendo pensato profondamente e con preghiera alle risposte a queste domande. O Signore, ti chiediamo che tu benedica quelli che ci hanno ascoltato. Aiutali, se hanno bisogno di un consulto, a prepararsi in modo che possano aiutare il loro consulente. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su di voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo. Ciao.

Continuiamo la nostra lettura e breve meditazione del libro dei Proverbi e leggiamo al capitolo 11 al verso 22. Una donna bella ma senza giudizio è un anello d'oro nel grifo d'un porco. Qui è evidente che la grazia è qualcosa di molto importante, ma la vera grazia non è la bellezza esteriore, ma è invece la bellezza interiore, la vera grazia della disposizione dell'animo. E qui dice: una donna bella o una donna senza discrezione, senza giudizio, è qualcosa che è assolutamente contrastante con la realtà. È come se noi volessimo mettere un anello d'oro sul muso di un suino. È fuori posto. La bellezza esteriore in una persona senza il minimo giudizio e la minima saggezza è soltanto qualcosa fuori posto. Quello che vale è veramente la bellezza dello spirito, la bellezza dell'animo. Il desiderio dei giusti è il bene soltanto, ma la prospettiva degli empi è l'ira. I giusti desiderano soltanto quello che è bene, i malvagi invece s'aspettano soltanto l'ira. Il giusto avrà solo il bene, perché il bene attende e desidera, il malvagio avrà solo l'ira e il giudizio, perché desidera ira e giudizio per gli altri e invece lo troverà per sé. Il verso 24 dice: c'è chi spande liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del dovere e non fa che impoverire. L'avarizia è la radice d'ogni male. L'avaro vive poveramente e continua a impoverire, mentre chi spande liberalmente diventa più ricco, in quanto si ricorda che quello che egli ha non è suo, ma gli è stato dato in amministrazione, e fa del bene, poiché per questa ragione Dio lo ha benedetto.

L'anima benefica sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. È importante essere liberali, essere generosi, perché il segreto è proprio qui, è una legge fissa. Chi benefica sarà beneficato, chi annaffia sarà annaffiato. Quello che l'uomo semina, quello raccoglierà. Anche questo è un principio eterno stabilito da Dio stesso. Chi detiene il grano è maledetto dal popolo, ma la benedizione è sul capo di chi lo vende. Non sono gli accaparratori che nascondono il grano, quindi l'elemento più necessario per la sopravvivenza, quelli che sono benedetti dal popolo, ma anzi è benedetto colui che lo distribuisce, colui che non lo nasconde e che non l'accaparra in attesa dell'aumento di prezzo. Oh, quanto sarebbe importante che questo principio fosse ricordato in ogni circostanza e ricordato anche da coloro che detengono il potere, la ricchezza e i beni. Chi procaccia il bene s'attira benevolenza, ma chi cerca il male, male l'incoglierà. Chi confida nelle sue ricchezze cadrà, ma i giusti rinverdiranno a guisa di fronde. Chi getta lo scompiglio in casa sua erederà il vento, e lo stolto sarà lo schiavo di chi ha il cuore savio. Il frutto del giusto è un albero di vita, e il savio fa conquista d'anime. Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio e il peccatore. E quest'ultimo verso del capitolo non è altro che la risultanza di questo contrasto fra il bene e il male, fra la cattiveria e la bontà, fra la giustizia e l'ingiustizia. Il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio il peccatore. In altre parole, già qui, dice Salomone, il giusto a tempo debito ha i riconoscimenti che gli competono, tanto più l'empio il peccatore avrà il giudizio che merita. Non solo il giudizio eterno di Dio che al momento opportuno verrà, ma il giudizio della gente che lo circonda. Sembra dire Salomone, sì, non soltanto Dio farà giustizia, ma già l'opinione pubblica darà il suo verdetto, che sarà o di benedizione o di maledizione, o di onore o di condanna. Dio ci aiuti a onorarlo sempre nel mondo, dimostrando altruismo, dimostrando saggezza, dimostrando benevolenza. Quella saggezza, quell'altruismo e quella benevolenza che Dio ci ha donato in Cristo Gesù. Il Signore ci benedica.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

insieme al nostro saluto vi giunga l'augurio di ogni benedizione di Dio, mentre Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 7, i versetti da 6 a 9.

0: Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dette queste cose, rimase in Galilea.
1: Nell'insieme delle scritture sante troviamo frequentemente il sostantivo odio e il verbo odiare. Questi termini vengono riferiti all'uomo, ma anche a Dio. Nel nostro testo viene evidenziato l'odio dell'uomo verso Dio e verso tutto ciò che è di Dio. E questo sentimento di forte avversione, di ostilità, è caratterizzato dal desiderio del male, della rovina altrui, dalla separazione e del distacco da chi è antipatico o si ritiene nemico. Questo livore, questo astio, questo accanimento assume ed esprime tutta la sua negatività quando viene applicato all'uomo, che si rende capace di indirizzarlo verso altri uomini, verso il popolo di Dio, verso la legge divina e verso Dio stesso. In questo caso l'odio appare in tutta la sua terribile realtà, manifestandone le conseguenze spaventose. Fu in questo senso che Gesù parlò di odio, quello dell'uomo privo di Dio che si avventa contro il Signore, il quale ha il solo torto di testimoniare che le sue opere sono malvagie. Più tardi Gesù annunciò che questo stesso sentimento sarebbe stato indirizzato contro la Chiesa, contro i discepoli del Signore, per il solo fatto che sono tali. Questi termini vengono riferiti anche a Dio. E poiché Dio è definito amore, bisogna chiarire quale significato possiedono, in quanto non si può amare e odiare nello stesso tempo. Quando troviamo scritto che Dio odia, significa che il Signore ha preso le distanze da qualcuno o si è totalmente separato dal male, dal peccato. Così troviamo l'odio di Dio verso gli iniqui, Salmo 5:5, verso la religiosità ipocrita e superficiale, Salmo 45:7, verso i profani che non valorizzano i suoi valori, Malachia 1:3, destinando queste persone e queste cose al giudizio finale. Infine, il Signore Gesù ha invitato i suoi a odiare la propria vita, anche i propri genitori e i parenti. In questo caso non si tratta del senso di profonda avversione che il termine suggerisce, ma significa semplicemente amare meno di, cioè di una priorità assoluta che deve essere rivolta solo a Dio. È importante, per comprendere giustamente queste espressioni scritturali, conoscere l'uso che le scritture fanno di questi termini. Dobbiamo vegliare su noi stessi, perché l'odio non si impossessi del nostro cuore, non vi metta radici. Dobbiamo pregare che lo Spirito del Signore ci renda capaci di amare, di perdonare, di accogliere anche coloro che ci odiano e che ci sono nemici. Questo fu l'insegnamento e questo fu l'esempio del Signore Gesù. È difficile, ma il Signore può darci la forza per riuscire a farlo.

Amici ed amiche in ascolto, siete sintonizzati su Radio Evangelo. Desideriamo dare inizio alla nostra programmazione leggendo e meditando la parola di Dio.

testo biblico di stamattina è tratto dall'Evangelo secondo Luca, il capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Ed egli annunciava la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì subito con il suo spirito che si ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Considereremo qualche semplice riflessione su questo episodio tratto dall'Evangelo secondo Marco. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Rileggiamo l'ultimo verso del brano dell'Evangelo che abbiamo letto prima. Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Gesù stupisce con il suo operare. La folla si accalca davanti alla porta della casa in cui c'è Gesù. Egli sta predicando la parola di Dio. Nel frattempo giungono alcuni uomini con un paralitico. La gente è troppa perché possano passare ed arrivare da Gesù. Allora decidono di scoperchiare il tetto dell'abitazione dalla parte dove c'è il Signore. Vi fanno un'apertura e calano giù il lettuccio sul quale c'è il paralitico. Il Signore non è indifferente a tutto ciò. Egli nella sua onniscienza legge i cuori e nota la fede che anima quel gruppo di persone. Si rivolge al paralitico e dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. Alcuni uomini religiosi del tempo che assistono alla scena sono sconcertati dalla dichiarazione del maestro. Sono consapevoli che con quelle parole egli stava attribuendo a se stesso delle prerogative divine, in quanto solo Dio ha l'autorità di rimettere i peccati. Gesù allora, conoscendo i loro cuori e i loro pensieri, ribadisce ulteriormente la sua autorità e divinità dicendo al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Alle parole del Signore il paralitico si alza e tutte le persone presenti rimangono stupite e meravigliate. Gesù compie un miracolo e dinanzi a quel miracolo le persone rimangono stupite. Ancora oggi Gesù, con la sua potenza, è in grado di meravigliare. Ancora oggi Gesù, con le sue opere, è in grado di stupire. Non importa quale sia la tua preoccupazione, non importa quale sia il tuo bisogno. Come quegli uomini si recarono dal Signore per presentargli un paralitico affinché fosse da lui guarito, possa tu in questo momento andare a Gesù per chiedergli di operare in tuo favore. Non indugiare, invocalo. Se riconosci il tuo bisogno di salvezza, se ti accosti a lui con un cuore sinceramente pentito, egli interverrà in tuo favore, porterà perdono, pace, speranza e poi, secondo la sua volontà, ti darà la giusta risposta per ogni tuo problema. In ogni caso, puoi essere sicuro di una cosa: se decidi di presentare al Signore il tuo bisogno, non potrai fare a meno di renderti conto, quando egli avrà operato, che il suo intervento meraviglierà sia te che le persone che ti stanno vicino.

Gesù ti vuole meravigliare con il suo operare. Perché non chiedergli proprio in questo momento di intervenire? Qualunque sia la tua necessità, volgi il tuo sguardo verso di Lui ed Egli ti darà la risposta che il tuo cuore desidera. Preghiamo insieme il Signore. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Le tue benedizioni, i tuoi favori si moltiplicano verso di noi. La tua parola ci ricorda l'immutabilità del tuo figliuolo Gesù, colui che un tempo ha stupito e meravigliato le persone con il suo operare, è in grado anche oggi di stupire e meravigliare tutti coloro che vanno a Lui. Per questo, Signore, ti preghiamo, fa che i nostri amici che ci ascoltano possano, Signore, sospinti dalla Tua parola, toccati dalla Tua parola, decidere, come quel gruppo di persone fece tanti secoli or sono, di venire a Te. È sufficiente volgersi a Te con fede per sperimentare la Tua attualità e la Tua potenza. Convinci i loro cuori, Signore, in Cristo Gesù, che benedetti in eterno. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringraziamo per l'ascolto. Dio vi benedica.

Salve amici, eccoci qui di nuovo con voi, pronti, dopo tanto studio e meditazione, a considerare ancora una volta il bel libro di Giobbe. Quest'oggi parleremo di cambiamenti. Oh, si passa attraverso così tanti cambiamenti. Una generazione fa cose che la precedente generazione riteneva impossibili. Politicamente si sono visti dei cambiamenti che addirittura mai si sarebbero neppure sognati. L'uomo cambia ed è contento di cambiare in tutte le cose, ma non nei riguardi di Dio. L'uomo nei riguardi di Dio non vuole cambiare. E perché no? Cosa dice la Bibbia? Cosa ne pensa Giobbe? Ascoltiamo, ma prima ecco qua un po' di musica.

Alcuni giorni fa, mentre come faccio sempre, me ne stavo casualmente vestito nel cortile della mia casa a studiare all'ombra della mia magnolia, fui interrotto da mia moglie che, precipitandosi di casa, mi disse: «Su, via! Corri, cambiati, dammi una mano». Il pastore, e mi disse il nome di un collega che non vedevamo da anni, ha appena telefonato e sarà qui in 20 minuti. Io corsi su in casa, mi tolsi quella camicia a fiori hawaiani, i pantaloni corti, mi rasai e poco dopo ero giù, cambiato, vestito conservativamente ad aiutare mia moglie, di modo che quando il nostro ospite arrivò, non solo noi, ma pure la nostra casa era tutta a posto ed io, cambiato, ero sulla porta a riceverlo. Sono certo, amici, che anche voi avete fatto così in diverse occasioni. Il fatto è che se ci si deve trovare con qualche persona di riguardo, sia che questa venga a visitar noi, sia che noi andiamo a visitar quella, sempre ci cambiamo, ci mettiamo i migliori vestiti e cerchiamo di apparire il meglio che si può. Ma ora dite un po', quando si tratta di Dio, cosa si fa? Ci si deve cambiare? Cosa si fa? Ma certo, si fa la stessa cosa, non è vero? Anzi, mille volte di più. Ma cosa si fa? Come ci cambiamo? Ci cambiamo solo il vestito e basta? In realtà è che invece per il Signore certe volte non vogliamo neppure cambiare. Ma se vogliamo cambiare, amici, e dobbiamo, ecco che allora l'unica maniera che noi possiamo cambiarci è di farci cambiare da Cristo Gesù stesso. Sì, Lui verrà col suo Spirito Santo, ci cambierà, ci metterà in condizione di poterci incontrare con il nostro Creatore. E amici ascoltatori, Giobbe ora ci dirà anche lui come intendeva di cambiare e come e quanto agognava un cambiamento nella sua vita.

Siamo ora, amici, alla lettura delle Sacre Scritture. Vogliamo rivolgerci al libro di Giobbe, 14° capitolo. L'uomo nato di donna vive pochi giorni e sazio d'affanni, spunta come un fiore poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire teco in giudizio? Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno, giacché i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te, e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare. Storna da lui lo sguardo, sì che egli abbia un po' di requie e possa godere come un operaio la fine della sua giornata. Per l'albero almeno c'è speranza, se è tagliato rigermoglia e continua a mettere rampolli. Quando la sua radice è invecchiata sottoterra e il suo tronco muore sul suolo, a sentire l'acqua rinverdisce e mette rami come una pianta nuova. Ma l'uomo muore e perde ogni forza. Il mortale spira, e dov'è egli? Le acque del lago se ne vanno, il fiume vien meno e si prosciuga, così l'uomo giace e non risorge più finché non vi siano più cieli, ei non si risveglierà, né sarà più destato dal suo sonno. Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata? Fissami un termine e poi ricordati di me. Se l'uomo dopo morto potesse ritornare in vita, io aspetterei tutti i giorni della mia fazione finché giungesse l'ora del mio cambio. Tu mi chiameresti ed io risponderei. Tu brameresti vedere l'opera delle tue mani. Ma ora tu conti i miei passi, tu osservi i miei peccati, le mie trasgressioni sono sigillate in un sacco e le mie iniquità altre tu ne aggiungi. La montagna frana e scompare, la rupe è divelta dal suo luogo, le acque rodono la pietra, le loro inondazioni trascinano via la terra. Così tu distruggi la speranza dell'uomo. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Il martedì 25 gennaio del 1972 per San Francisco e la zona della Baia fu un giorno piovoso. Raffiche di vento gelato provenienti dal nord a malapena muovevano le pesanti nuvole grigie ricolme d'acqua che aleggiavano sulla città. Fra lo squiscio dell'acqua, alcune guardie del Golden Gate Bridge, il grandioso ponte situato proprio all'entrata della baia, notarono un giovane di 25 anni, Bruce Austin, che attraversò di corsa le linee del traffico, si recò verso il parapetto ovest del ponte e si precipitò immediatamente giù. Era la 437esima persona che così aveva commesso suicidio. Il grosso orologio nella piazza del ponte segnava 1:20 esatta nel pomeriggio. All'1:55 Frank Basile, senza neppure sapere quello che era successo, guidò la sua automobile nel posteggio adiacente all'entrata nord di detto ponte, si incamminò calmo sotto l'acqua verso la prima torre che sostiene l'enorme ponte, si fermò come per riposarsi, guardò alla città avvolta nel grigio mantello del tempo, poi guardò alle acque fangose e giallastre sottostanti, quindi scavalcò il parapetto. Un operaio che si trovava a lavorare sotto il ponte udì un enorme tonfo, notò gli spruzzi dell'acqua salire in alto e poi richiudersi. Frank Basile aveva 34 anni. La domenica prima, mentre il nostro gruppo adorava il Signore nella nostra chiesetta, là vicino a pochi caseggiati da noi, Samuele Garcia, dopo aver scritto una lettera di 2 pagine spiegando che le accuse fatte dalla sua famiglia in riguardo all'uso di alcol e delle droghe erano per lui insopportabili, si mise un fucile sotto il mento e fece partire un colpo. Samuele aveva solo 15 anni. Oh, anni e anni sono passati, ed ecco che episodi come questi si ripetano, si moltiplicano giorno dopo giorno. Come mai? Perché? Cosa c'è mai di storto nel mondo? Cosa c'è mai di male in giro che spinge la gioventù al suicidio in una rata sempre più allarmante? Benché si viva fra il lusso, l'abbondanza, la libertà e in un tenore di vita mai goduto prima, ecco che la gioventù nel vigore dei loro begli anni disdegna la vita e commette suicidio. Ma ecco che mentre leggevo queste cose nel giornale e altri resoconti simili, ecco che davanti a me, nella mia mente, sono balenate queste parole. Se l'uomo, dopo esser morto, potesse ritornare in vita, o aspetterei tutti i giorni della mia fazione finché giungesse l'ora del mio cambio. E noi abbiamo visto che queste parole furono pronunciate da Giobbe, che, pieno di angoscia, tormentato nel corpo, amareggiato, in lutto per i suoi figlioli, molestato dalle perfide insinuazioni dei suoi amici, ecco che, malgrado tutte queste cose, egli ci dice che lui preferirebbe la vita. Ora, cosa c'è qui che fa la differenza? Cosa c'è qui che spinge Giobbe, in una condizione disperata, fra le sofferenze più orrende, proprio là sul verociglio della tomba, a desiderare la vita, mentre la nostra gioventù, che sta bene e a tutto, si dà da se stessa alla morte? Ebbene, e più che ci penso, e più sono convinto che ambedue, Giobbe da una parte e la gioventù dall'altra, sono motivati dalla stessa cosa: opposti desideri. L'ora del cambio. Giobbe non voleva vivere perché la vita era per lui attraente e bella, anzi, fino a quel momento aveva espresso il desiderio di morire, aveva maledetto il giorno in cui era nato, la notte che fu concepito. In verità aveva desiderato e pregato per la morte come una liberazione. Ma fu solo quando nel cuore concepì l'idea di un cambio che allora disse: «Io aspetterei tutti i giorni che mi restano finché giungesse l'ora del mio cambio».
Sì, se Giobbe avesse potuto essere cambiato, trasformato, allora per lui la vita valeva essere vissuta. Allora valeva aspettare, anche se lo doveva fare in un'esistenza atroce vissuta su un monte di cenere fra la sofferenza e l'incomprensione della gente. D'altra parte, questa nostra povera gioventù si suicida perché? Perché loro non vedono davanti a loro alcuna alternativa, perché loro neppure sospettano come Giobbe la possibilità di un cambiamento. Non sanno che il cambio c'è per loro, c'è per noi, c'è per tutti. Non sanno che l'ora del cambio è presente, anzi è già venuta. Oh amici, se davvero la vita dovesse essere vissuta e consistesse soltanto del modo in cui questa generazione ateista la vive, no, non varrebbe la pena di viverla. Se vivere consistesse solo di mangiare, bere, dormire, di inebriarsi, e se tutte queste cose, su tutti i piaceri che possiamo trovarci, sempre alleggiasse sopra l'ombra di un'eventuale, imprevedibile ma sicura morte, allora la gioventù avrebbe ragione, no, non varrebbe viverla. La vita è piena di ansietà, di pene, di imprevisti, di disillusioni, di troppe responsabilità, e se non ci fosse un cambio, allora non capirei neppure io la ragione per vivere. Se avete letto questo libro di Giobbe, vi ricorderete come i suoi tre amici, nella loro presunta saggezza, avessero dedotto e concluso che la vita era esattamente in questo modo, e paragonando l'esistenza umana a quella di una tignola o di un verme, loro dicessero che la vita non valeva troppo la pena di viverla. E forse, se si considera questa teoria, e la moglie di Giobbe pure la considerò, perché anche lei andò da suo marito e gli disse: maledici il tuo Dio e muori. Ma vedete amici, benché le parole di Elifaz, Bildad e Sofar, benché l'attitudine della moglie di Giobbe sì è qua nella Bibbia e raffigurano l'uomo in tal maniera, ciò non vuol dire che esse sono vere. Quello fu il parere, l'opinione di questi tre uomini, di questa donna, ma non è il parere di Dio. Dio sì, dice che siamo come vermi, sì, dice che siamo esseri fragili, nati dalla polvere, ma egli pure asserisce che ci ama e che è capace e che vuole farci divenire creature del cielo. Un verme è anche il baco da seta, brutto, schifoso, raccapricciante, ma d'un tratto si rinchiude in un bossolo e se ne sta là e aspetta l'ora del suo cambio, e quando l'ora viene, quando per un miracolo di Dio il bossolo si apre, il verme è scomparso e ne vola via una meravigliosa farfalla. Oh, se ci fosse un cambio, disse Giobbe, aspetterei tutti i giorni della mia vita, e il cambio c'è e il cambio avviene anche per noi, se noi però vogliamo fare come fa il verme, il baco da seta. E la prima cosa da fare, amici, è di riconoscere subito che sì, noi siamo come vermi, che non c'è in noi niente di bello né di valore, e questo è il primo problema della gioventù. Oh, si pensano superuomini, credano di saper tutto, si affidano alla scienza, si credono adulti già fatti e a 15-18 anni vanno fuori, bevono, fumano, si danno al sesso e alla droga, e poi quando arrivano ad essere davvero adulti, allora si accorgono che non so niente, e allora trovano la vita vuota, vanno agli estremi, si bruciano l'esistenza in un modo o nell'altro. Ma amici, noi dobbiamo credere alla parola di Dio. Senza Dio nessuno di noi è qualche cosa, nessuno di noi è nulla. Senza di Lui nessuno di noi può funzionare. Poi, quando abbiamo ben compreso questo, quando abbiamo imparato ad affidarci a Lui e a dipendere da Lui, anche noi dobbiamo separarci, chiuderci fuori dal mondo, restare soli nel nostro bossolo con Dio. E allora, abbandonati nelle sue mani trasformatrici, ecco che anche noi ci sentiremo trasformare. Ma dite, cosa pensate?
se uno di questi bacchi da seta entrasse nel suo bossolo solo una volta alla settimana, pensate che otterrebbe una trasformazione? O se ci entrasse solo quando gli torna comodo a lui? O cosa pensate che succederebbe se il baco da seta entrasse nel bossolo ma volesse continuare a mangiare le sue belle foglie verdi di gelso e a godersi del sole e dell'aria? Nulla ne uscirebbe fuori, morirebbe verme come verme è nato. Ma amici, vedete, quando il baco si chiude là dentro, si separa da tutto per sempre. Non c'è più la partita, non c'è più il poker, la partita al poker, non c'è più gli affari, niente, non c'è niente fuori che lui è Dio. Ed io vi dico che se voi volete ugualmente sottoporvi a questi requisiti, il cambio verrà pure per voi. Il cambio è possibile, basta crederlo, basta volerlo, basta sottoporsi alla volontà di Dio. Oh amici, avete voi ancora sperimentato questo cambio, questo cambiamento interiore che vi dà nuovi ideali, nuovi scopi, nuove motivazioni, nuova visione, che trasforma insomma tutta la vostra vita, che vi eleva dalla polvere, dalla bassezza del peccato e vi innalza su alla sublimità del cielo? Avete mai ancora sperimentato questo cambio che Gesù chiama la nuova nascita? Ebbene, Gesù pure dice che esso non solo è desiderabile, ma che è necessario. Gesù dice che non solo questo cambiamento è vicino, ma che è già qui a disposizione di ognuno di noi. Il baco da seta mai poteva salire al cielo nella sua natura originale e così è di noi, mai ci riusciremo se non rinasceremo di nuovo, se non passeremo attraverso questo cambiamento, questa metamorfosi. Amici, siete voi ancora nati di nuovo, siete ancora voi stati cambiati. E vedete, se questo cambio fosse avvenuto in Bruce Austin, in Frank Basile o nel giovane Samuele Garcia, essi sarebbero ancora con noi, non sarebbero là nel Camposanto, sarebbero attivi in una chiesa a cantare inni gloriosi, a testimoniare della grandezza e della bontà di Dio. E queste tre mamme che li piangono, queste tre mamme che mai li dimenticano, non sarebbero ora a rimpiangerli ma a ringraziare Dio per i loro figlioli. Il diavolo non riderebbe contento, ma Gesù sorriderebbe su di loro dal cielo nel vederli all'opera, anime riscattate, trasformate, che glorificherebbero il Padre. Se il cambio fosse avvenuto in Bruce Austin, in Frank Basile, essi non sarebbero stati disperati al punto di precipitarsi giù dal ponte, ma avrebbero avuto più che speranza, anzi certezza, che su tutte le cose sarebbero riusciti più che vincitori attraverso la potenza di Cristo che li fortificava. Se la famiglia Garcia, invece di insistere sui rigorosi precetti legalistici, avessero lasciato che il loro figliuolo imparasse ciò che dice il Vangelo, allora la questione del bere, del fumare, il sospetto delle droghe mai sarebbe venuto fuori. Di tali cose non ci sarebbe stato bisogno. Cari amici, quando tutto è detto e fatto, noi dobbiamo accettare per verità che noi siamo stati creati da Dio e che senza di Lui noi non siamo completi, che ci manca qualche cosa, che non si può funzionare, che siamo infelici. Ma Dio non è lontano, Dio è vicino e Dio è pronto a prendere albergo in noi e a darci con la Sua presenza una nuova natura, nuovi ideali, nuove decisioni e una potenza che mai prima avevamo sperimentato. Ma noi dobbiamo darci al Signore e lasciare che Egli venga e che viva dentro di noi. E vedete, Giobbe era disposto a far questo, era disposto anche a soffrire, ma a noi invece basta solo credere ed accettare, basta solo essere pronti, essere volenterosi. L'ora del cambio è su di noi. E non vorreste, amici, anche voi questo cambio? Non vorreste un incontro col Salvatore Gesù? Ma sì, tutti lo vogliono, tutti dicono: oh, se potessi rinascere, quante cose farei differentemente. Ebbene, amici, dovete rinascere, dovete far tutto differente. L'ora del cambio è già suonata, è su di voi. Voi
dovete passare dall'esperienza della rinascita, semmai ancora l'avete fatto. Fatelo ora, fatelo in questo momento, invocate la presenza di Cristo nel vostro cuore, arrendetevi totalmente nelle sue mani ed egli verrà, prenderà albergo in voi e vi darà una nuova vita, vi porterà a questo cambio, un cambiamento che trasformerà la vostra vita e vi preparerà per la vera vita, la vita che vi attende nell'eternità. Signore, benedici questi cari che ci hanno ascoltato e fa sì che anche loro ricerchino l'ora del cambio. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi di aiuto, vi ricordiamo che siamo ben disposti a corrispondere con voi e a fare qualsiasi cosa possibile per aiutarvi a riconoscere in Cristo Gesù il Salvatore della vostra vita. Se avete bisogno di una Bibbia, di un Nuovo Testamento, se volete comunicare con noi, saremo ben lieti di rispondervi personalmente e di mandarvi ogni cosa. Così non dimenticate, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, così possa l'Eterno Dio benedire ognuno di voi, le vostre case, le vostre famiglie. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Benvenuti allora a Contrappunti, amici. Mario e Pieri adesso a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Grazie per aver scelto anche quest'oggi la nostra frequenza e mi raccomando, restate in mia e nostra compagnia. Allora, cosa vi offre Contrappunti oggi? Prenderemo spunto da un fatto accaduto qualche tempo fa. Si trattava di uno scippo ai danni di una povera signora, per dire qualche cosa di più sul nostro rapporto con il denaro, oppure sul nostro rapporto verso chi è nel bisogno. E poi faremo qualche considerazione su chi siamo, qual è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Ecco, questo ed altro a Contrappunti. Avremo anche la nostra musica, la nostra buona musica, ma di questo parleremo fra un attimo. Adesso la sigla.

0: di situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E note non solo musicali. Per il momento ci fermiamo alle note, alla bella voce di Sheila Walsh con quest'altrettanto bella canzone che ho scelto per iniziare il programma di oggi. Blessings Flow, scorrano le benedizioni, questo è il titolo del brano. Vi leggo subito il testo, poi ce l'ascoltiamo insieme. Scorrano le benedizioni che provengono dal cielo fin qua giù, ora per sempre. Un fiume di guarigione scorre ora e per sempre dal tuo trono fino a noi, che siamo tuoi. In ginocchio io mi chino davanti alle sue benedizioni. Che tutto l'amore che proviene dal trono di Gesù sia tuo ora e per sempre. Ricevi le sue benedizioni. Ecco, questo un bel augurio anche per cominciare il programma di oggi. Allora, Blessings Flow da Sheila Walsh. Buon ascolto.

Blessings Flow, la canzone che abbiamo appena ascoltato da Sheila Walsh, amici, per chi fosse interessato, è tratta dall'album Blue Waters, un album uscito nel 2000. E adesso noi andiamo avanti e passiamo al primo argomento in programma oggi. Ormai sono solamente le TV o le radio locali oppure i quotidiani locali che danno notizia del più recente scippo, e ormai questi fatti non ci sorprendono più. C'è poco, appunto, che ci sorprende nel mondo di oggi, perché sembra che tutte le nefandezze possibili e immaginabili siano già state scoperte e praticate. Ecco, però mi auguro che siamo ancora capaci di sentire almeno un po' di pietà. Ecco, qualche tempo fa, e questo è il fatto a cui mi riferivo in apertura di programma, una signora di Milano, la signora Marianna, aveva 93 anni, decise, grazie al suo buon cuore e forse agli insegnamenti religiosi avuti da giovane, di dedicare una piccola parte della sua pensione alla beneficenza, di offrire, come si dice, un obolo alla Chiesa. Ecco, secondo le mie esperienze, dice Bill Standridge, sono convinto che sono di solito i più poveri quelli che danno di più per aiutare gli altri. I poveri, pur avendo mille motivi per tenersi tutti i loro soldi e per spenderli per delle necessità basilari, sono abituati invece per prima cosa alla rinuncia. Tante volte, se non sempre, i loro soldi non bastano. Perciò devono fare delle scelte precise per sapere come spenderli. Devono decidere fra lo spendere per questo o per quell'altro. Non possono permettersi di comprare tutto quello di cui avrebbero bisogno immediatamente. Ecco, questa capacità e necessità di scegliere in che cosa sacrificarsi permette loro di vedere i soldi come qualche cosa da amministrare con saggezza, senza mai credere che possano soddisfare tutti i loro bisogni. Ecco, in secondo luogo poi i poveri o i meno abbienti sono i più generosi, perché hanno provato sulla loro propria pelle cosa significa non avere neanche il minimo necessario per vivere dignitosamente, oppure per pagarsi la medicina necessaria, o per la bolletta della luce, o per le spese più immediate. Ecco, perciò spontaneamente comprendono e condividono i bisogni estremi degli altri. Al contrario, invece, chi ha più soldi è spesso attaccato saldamente ai principi del consumismo e al mito che l'avere più soldi renda più felice l'uomo. In secondo luogo, poi, chi sta bene ha poca comprensione e meno simpatia per i poveri, perché non avendo dovuto mai condividere i loro problemi è stato tentato a credere che chi è povero lo è così per colpa sua. Perciò, anche se è vero che a volte chi sta bene è spinto a donare per aiutare le persone e le opere che vivono di offerte, e ne siamo contenti e riconoscenti, ecco, rimane però altrettanto vero che in percentuale fra ciò che si dà e ciò che si tiene per sé sono sempre al primo posto i meno abbienti. Ecco, lo scippatore di cui vi parlavo, di questo fatto di cronaca avvenuto qualche tempo fa, quando ancora era in vigore la lira, ecco, lo scippatore di questa signora novantenne, Marianna, le ha strappato la borsa, le ha portato via tutti i soldi che conteneva, cioè quelli messi da parte per l'obolo, ed erano a quel tempo in tutto 1000 lire.

Ecco, un fatto di cronaca realmente accaduto. E adesso, restando su questo soggetto, una canzone di Scott Allan che ci parla ancora una volta del nostro rapporto con il denaro. Tesoro o tesoro?

0: Contrappunti.
1: Contrappunti che prosegue adesso voltando pagina con queste considerazioni sull'immagine di chi siamo. Ecco, la comprensione e la sicurezza di chi siamo e un giusto rapporto con noi stessi sono di grande importanza per avere una vita spirituale, personale e relazionale equilibrata e soddisfacente. L'immagine che abbiamo di noi stessi è la base sulla quale costruiamo il nostro rapporto con gli altri. Il modo in cui noi consideriamo noi stessi influenza senza dubbio e determina la nostra vita relazionale. Se nella nostra vita è presente un rifiuto, disprezzo e una visione negativa di noi stessi, ecco allora che il nostro rapporto con gli altri ne risente indubbiamente, perché proiettiamo sugli altri quello che noi siamo e il senso di inferiorità che sentiamo. Lo stesso, ecco, se abbiamo anche un concetto esageratamente ottimista e di superiorità. E non a caso la Bibbia ci ricorda di avere una visione di noi stessi equilibrata, non eccessivamente alta, ma neanche poi eccessivamente bassa. E questa esortazione è riportata nell'Epistola ai Romani, al capitolo 12, versetto 3. Il rapporto con noi stessi, la nostra immagine, la nostra identità, dipende a sua volta per riflesso da ciò che le persone che hanno avuto più significato nella nostra vita pensano di noi. Le figure di autorità come genitori o altre persone influenti sono fondamentali, perché sono il riferimento normativo sul quale poi costruiamo quello che pensiamo di noi stessi. Quello che pensano di noi le persone a cui facciamo riferimento e a cui vogliamo piacere è quindi fondamentale per il nostro sviluppo. È significativo a questo proposito che Gesù, riassumendo la legge, disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo ci riporta il Vangelo di Matteo. Ecco, in questo testo Gesù mise in evidenza l'importanza proprio di questi tre tipi di rapporti: con l'autorità, con se stessi e con gli altri. È infatti un giusto rapporto con Dio, con l'autorità suprema, che ci fornisce la base per comprendere chi siamo, comprensione basata su ciò che Dio dice di noi. Il riferimento poi a questa figura di autorità che ci conosce profondamente, che vuole il nostro bene, che non cambia nel tempo e che non muta quelle che sono le sue affermazioni, fornisce quella stabilità e sicurezza di cui abbiamo bisogno per una vita equilibrata e per uno sviluppo della nostra persona in modo appropriato e stabile. Ecco, quali sono allora i presupposti per poterci rapportare con Dio nel modo corretto e per trovare la nostra vera identità, la nostra vera vita che la Bibbia afferma essere nascosta con Cristo in Dio? Ecco, sono prima di tutto il riconoscimento del nostro fallimento totale, l'accettazione del perdono e della possibilità di cambiamento offerto dalla morte e resurrezione di Gesù Cristo. E poi la presenza e azione dello Spirito Santo in noi, che ci permettono di trovare la nostra giusta dimensione di vita. Questa nuova dimensione ci permette di superare i condizionamenti, i legami, la schiavitù del nostro passato e di non dovere più cercare in comportamenti, persone e sostanze quella profonda soddisfazione interiore che può derivare solo dalla riconciliazione con Dio. Ecco, amici, la nuova identità trovata nel nostro rapporto con Dio e la fiducia in quello che Lui dice di noi ci permettono allora di vivere una vita diversa nei confronti di Dio e di conseguenza poi anche nei confronti di noi stessi e del nostro prossimo. È questa la base, il nocciolo delle relazioni di aiuto che sempre di più sono necessarie per aiutare persone che soffrono sia emotivamente che spiritualmente. Allora, al primo posto il nostro rapporto con Dio, basato su ciò che Cristo ha fatto per noi. Poi il nostro rapporto con noi stessi, basato sul nostro rapporto con Dio, e infine il nostro rapporto con gli altri.

Dicevano le parole della canzone: ho camminato per centinaia di vie, alcune delle quali mi piacerebbe dimenticare, e ho rotto molti ponti, ma non ne rimpiango nessuno, perché ogni sentiero che ho preso mi ha portato a conoscere il mio posto, e il mio posto è con te, Signore. Le mie promesse sono state infrante perché ho usato troppe parole. Mi meraviglio e mi stupisco che io non ricevo quello che merito. Qualunque siano le menzogne per cui io ho vissuto, io finalmente ho trovato la verità. Conosco il mio posto e il mio posto è con te, Signore. Tu, oh Dio, sei il mio tesoro per sempre, sei l'unico sogno che ho cercato. Non conosco i miei domani, l'unica mia certezza è oggi. Anche se io non dovessi vedere un'altra alba, non c'è bisogno che io abbia paura, perché so che saremo insieme quando tutti i miei giorni saranno finiti. Conosco il mio posto e il mio posto, Signore, è con te. Ecco le belle parole di My Place is With You, la canzone che abbiamo appena ascoltato da Clay Cross. Era questa l'ultima canzone in programma. E allora siamo arrivati in fondo, non mi resta che farmi da parte per il momento, e per il momento vi ringrazio per avermi fatto fin qui compagnia, vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero, e noi come sempre ci risentiremo molto molto presto, sempre qui su questa frequenza. Intanto buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti amici ed amiche e bentornati al nostro consueto appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. Il mio nome è Gianfranco e vi dico subito che sono contento di poter fare gli onori di casa introducendo le sempre precise e interessanti riflessioni del dottor Edoardo Labanchi. Ci stiamo occupando insieme con lui ultimamente del movimento New Age o Nuova Era. Qual è il nostro scopo? Qual è il nostro obiettivo? Non quello di fare della speculazione di ordine filosofico o ideologico, ma piuttosto di verificare, alla luce della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio rivelata e scritta, ecco, di verificare le dottrine e i punti basilari delle sette, delle religioni orientali, delle ideologie, dei movimenti di pensiero più diffusi anche qui da noi in Occidente, dove purtroppo provocano non poco scompiglio e confusione. Mediante questo confronto noi sappiamo di poter smascherare le pecche e le falle di questi movimenti e così essere messi in guardia nei loro confronti. Ora, nel programma precedente il dottor Labanchi ha messo in evidenza in particolare il significato e il valore della morte espiatrice e sostitutiva di Gesù Cristo sulla croce. Come ricorderete, se ci avete seguito anche nel corso del precedente nostro appuntamento insieme, il dottor Labanchi ha giustamente sottolineato il fatto che tale sacrificio di Cristo rappresenta in effetti l'essenza stessa del cristianesimo, l'essenza stessa del messaggio appunto di Cristo. Quindi non si tratta della proclamazione di una paternità universale di Dio nei confronti di tutti gli esseri umani indistintamente, non si tratta neppure della proclamazione di una morale nuova, neppure della restaurazione dei sacrifici giudaici. L'essenza del cristianesimo è invece rappresentata dalla croce di Cristo e tramite essa tutto il sistema sacrificale israelitico è abolito, in quanto costituiva solo un rimedio temporaneo che aveva valore soltanto in vista del e fino al sacrificio di Cristo. Nel nuovo ordine di cose stabilito da Dio non vi è che un solo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, e un solo sacrificio, cioè la sua morte sulla croce. E tramite questa morte è possibile sperimentare una rinascita a nuova vita, una nuova vita trasmessa e salvaguardata da Gesù Cristo stesso. Quindi potremmo dire che l'opera di Gesù Cristo sia stata principalmente un'opera di restaurazione spirituale e morale per l'umanità.
2: Infatti, come gli esseri umani nascono bacati dalle deleterie conseguenze del peccato dei loro progenitori, cioè con una ineluttabile tendenza alla ribellione contro Dio e la sua volontà, così coloro che si uniscono a Gesù per la loro fede in Lui, nel senso che lo riconoscono quale uomo nuovo mandato da Dio, come lo stesso ed unico Figlio di Dio, che è stato obbediente al Padre fino alla morte della croce, costoro, dico, che credono in Gesù per quello che Egli è, fanno parte di una nuova umanità inaugurata appunto da Gesù.
1: Ecco, grazie dottor Labanchi per questa affermazione introduttiva. Prima però di proseguire con il discorso, amici e amiche, vorrei invitarvi a fare insieme con noi una breve pausa.

Cari ascoltatori, la volta scorsa terminai citando un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al 21, che bene esprime l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli sul significato della morte di Gesù in croce. E l'ho fatto per spiegare l'essenza stessa del cristianesimo, in opposizione alle false interpretazioni che della persona e dell'opera di Gesù danno sia i seguaci della New Age, sia altri studiosi o esponenti di sette e movimenti religiosi. Ora, data l'importanza fondamentale di questo passo, ho pensato bene di rileggerlo di nuovo prima di andare avanti nella mia esposizione. Lo leggo in una versione italiana moderna. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, Adamo, e il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza la morte passa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Eppure, da Adamo fino a Mosè, la morte ha sempre dominato gli uomini, anche quelli che non avevano disobbedito come Adamo ad un ordine di Dio. Adamo era la figura di colui che doveva venire. Ma quale differenza tra il peccato di Adamo e quello che Dio ci dà per mezzo di Cristo? Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli uomini. Dio invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Dunque il dono di Dio ha un effetto diverso da quello del peccato di Adamo. Il giudizio provocato dal peccato in un solo uomo ha portato alla condanna, mentre il dono concesso dopo tanti peccati ci ha messi nel giusto rapporto con Dio. Certo, la morte ha dominato per colpa di un solo uomo, ma ora si ha molto di più. Quelli che ricevono l'abbondante grazia di Dio e sono stati accolti da Lui parteciperanno alla vita eterna unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, ed ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabiliti nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini. Per la disubbidienza di uno solo tutti risultarono peccatori, per l'ubbidienza di uno solo tutti sono accolti da Dio come suoi. In seguito venne la legge e così i peccati si moltiplicarono. Ma dove era abbondante il peccato, ancora più fu abbondante la grazia. Il peccato ha manifestato il suo potere nella morte, la grazia manifesta il suo potere nel fatto che Dio ci accoglie e ci dà la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Questa volta, cari amici, ho citato anche due versetti in più rispetto alla settimana scorsa che completano il pensiero dell'Apostolo e che non avevo potuto citare semplicemente per mancanza di tempo. La parola chiave in questo passo è una parola oggi molto fuori moda, è obbedienza, con il suo contrario disobbedienza. In tale prospettiva Gesù è il nuovo Adamo, l'uomo nuovo radicalmente diverso dal primo. Gesù, infatti, è il primo essere umano che dopo il peccato di Adamo ed Eva ha perfettamente obbedito a Dio. Difatti, secondo il racconto del capitolo 3 della Genesi, racconto ritenuto storicamente validi da tutti i pii ebrei, compresi Gesù e gli apostoli, secondo tale racconto, Adamo ed Eva disobbedirono a Dio, sedotti da Satana, presentandosi loro sotto forma di serpente. Anzi, prima fu ingannata Eva
che a sua volta coinvolse Adamo nel suo peccato. L'aspetto cruciale della tentazione satanica fu la promessa che Adamo ed Eva sarebbero divenuti come Dio, aventi la conoscenza del bene e del male, cioè la capacità di stabilire esattamente ciò che era bene o male per loro, prescindendo da Dio. Difatti il serpente disse alla donna: «No, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che mangerete il frutto di quest'albero, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La tentazione fu forte, ed Adamo ed Eva volontariamente cedettero a tale lusinga. Come è noto, le conseguenze del loro atteggiamento ribelle furono incalcolabili per sé, per i loro discendenti e per la natura tutta. Non sta poi a noi esseri umani chiedere ragione a Dio del perché abbia lasciato che, senza alcun ripensamento da parte sua, la tragedia umana avesse il suo corso. Chi ha il senso dell'assoluta sovranità di Dio e della sua infinita sapienza non si pone nemmeno una tale domanda. L'opera di Gesù Cristo, quindi, è stata soprattutto un'opera di restaurazione spirituale e morale per l'umanità. Infatti, come gli esseri umani nascono bacati dalle deleterie conseguenze del peccato dei loro progenitori, cioè con una ineluttabile tendenza alla ribellione contro Dio e la sua volontà, così coloro che si uniscono a Gesù per la loro fede in Lui, nel senso che lo riconoscono quale uomo nuovo mandato da Dio, come lo stesso ed unico Figlio di Dio, che è stato obbediente al Padre fino alla morte della croce, costoro, dico, che credono in Gesù per quello che Egli è, fanno parte di una nuova umanità inaugurata appunto da Gesù. Come afferma l'Apostolo Giovanni nel prologo del suo Vangelo, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali sono diventati figli di Dio non per nascita naturale, per volontà di un uomo, ma sono nati spiritualmente da Dio, cioè per intervento divino. Gesù sulla croce quindi rappresenta l'umanità che si umilia dinanzi a Dio, l'umanità che muore rispetto al suo vecchio modo di pensare e comportarsi e che quindi espia il proprio peccato di disubbidienza. Perciò tutti coloro che si uniscono a Gesù per la propria fede partecipano spiritualmente alla sua morte per poi risorgere spiritualmente assieme a Lui. Nella sua essenza, dunque, la conversione cristiana consiste nella partecipazione spirituale alla morte e alla risurrezione di Gesù. E questa realtà è chiaramente espressa dal battesimo nell'acqua, rito voluto da Gesù stesso per tutti quelli che avrebbero creduto in Lui.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sul concetto di conversione, un concetto tipico della fede cristiana. Il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo poco fa che nella sua essenza la conversione cristiana consiste nella partecipazione spirituale alla morte e alla risurrezione di Gesù. Una realtà spirituale, dunque, espressa però praticamente attraverso il battesimo in acqua voluto da Gesù per tutti quelli che credono in Lui.
1: Come dicevo, la conversione cristiana è chiaramente espressa dal battesimo nell'acqua, un rito voluto da Gesù stesso per tutti quelli che avrebbero creduto in Lui. Così l'Apostolo Paolo esprime questo profondo concetto nel capitolo 6, sempre della lettera ai Romani. Per mezzo del battesimo che ci ha uniti alla sua morte, siamo dunque stati sepolti con Cristo, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la potenza gloriosa del Padre, così anche noi vivessimo una nuova vita. Infatti, se siamo stati totalmente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con una risurrezione simile alla sua. Una cosa sappiamo di certo: quel che eravamo prima, ora è stato crocifisso con Cristo, per distruggere la nostra natura peccaminosa e liberarci dal peccato. Colui che è morto è libero dal dominio del peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che vivremo con Lui, perché sappiamo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Quando Egli morì, morì nei confronti del peccato una volta e per sempre, ma ora vive e vive per Dio. Così anche voi, conclude l'Apostolo, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio con Cristo Gesù. Quest'ultima espressione, con Cristo Gesù, è fondamentale nel cristianesimo. Infatti, un cristianesimo senza Gesù è inconcepibile, ma non nel senso in cui si può dire che il buddismo senza Buddha è inconcepibile, o che l'Islam senza Maometto è inconcepibile, ma nel senso che si può essere cristiani e quindi figli di Dio solo per una fede personale in Gesù Cristo. Ma non una fede puramente intellettuale, quanto piuttosto una fiducia assoluta in Lui, in quello che è stato ed è per noi. Fiducia che coinvolge tutto l'essere e che comporta una relazione personale con Lui, che diviene così una persona sempre vivente ed attiva nella vita dei credenti in Lui. Anzi, a tal proposito, l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, poteva addirittura affermare questo: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me». Gesù ha voluto e vuole che i credenti in Lui pongano sempre Lui al primo posto nella loro vita. Difatti nel Vangelo di Luca, capitolo 14, nei versetti 26 e 27, troviamo una sua affermazione che ha lasciato perplesse non poche persone. «Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie, i fratelli e le sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo». Un'affermazione simile, che spiega anche il senso di quel drastico odiare, si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, dal versetto 34 al versetto 38. Non pensate, ha detto Gesù, che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, cioè divisione, separazione, conflitto. Infatti, sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Questo passo assesta un duro colpo ad un altro luogo comune, secondo cui il cristianesimo sarebbe la religione della pace. Ma quale pace? La pace che è piuttosto irenismo, compromesso, permissivismo, sincretismo? Certamente no. Io vi lascio la mia pace, ha detto Gesù. Vi do la mia pace, non ve la do come il mondo la dà. Si legga a tal proposito il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Gesù dà la pace profonda, proprio di chi sa di essere a posto con Dio, sebbene questo fatto comporti necessariamente anche rinunce e separazioni, perfino dai parenti più intimi, se fosse necessario. A tal proposito, dobbiamo riflettere su un fatto su cui credo non si rifletta abbastanza. Queste pretese di Gesù, se non fossero le pretese di Dio, sarebbero quelle di un pazzo megalomane. Non credo che vi siano alternative. E se fossero state inventate dai discepoli di Gesù, il cristianesimo si baserebbe su di una follia collettiva, il che mi sembra davvero incredibile. Ma Gesù non era affatto un pazzo megalomane, e tutte le concezioni sbagliate che di lui si avevano a suo tempo e che, come abbiamo visto, si hanno ancora di lui e della sua opera, tutte queste concezioni sbagliate dovrebbero non esistere alla luce di un fatto che è alla base stessa della fede cristiana, cioè la sua risurrezione dopo la sua morte in croce. Ho già avuto occasione in questo programma di far riferimento alla risurrezione di Gesù, ma credo che a questo punto sia bene approfondire ancora di più l'argomento. E per farlo mi avvalgo delle mie considerazioni già fatte nel mio libro dal titolo «Oltre la religione», l'essenza del cristianesimo secondo la Bibbia, edito dai gruppi biblici universitari a Roma nel 1987. Una certa teologia moderna, dunque, come anche altri vari movimenti filosofico-religiosi che in qualche modo cercano di interpretare l'opera di Gesù, una certa teologia moderna, dico, accentua l'aspetto tipologico della risurrezione di Gesù, negando in fondo che Gesù è risorto fisicamente. Si parla quindi di una risurrezione spirituale di Gesù, tipo della risurrezione spirituale dei credenti in Lui. Fatto sta che tutti i passi biblici che si riferiscono a tale straordinario evento in vario modo sottolineano la fisicità, se così si può dire, del Cristo risorto. Mentre essi parlavano di queste cose, narra l'Evangelista Luca nel capitolo 24, dal versetto 36 al 43 del suo Vangelo, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardatemi, un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani ed i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono allora una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Qui si ha la netta impressione che Luca faccia di tutto per dimostrare che Gesù era effettivamente risuscitato, e non semplicemente in senso spirituale, ma in senso fisico. Naturalmente, l'episodio che egli riferisce non è stato certamente inventato da lui o da altri. Davvero non si capisce perché mai avrebbero dovuto inventarlo, senza tema che una tale truffa così colossale potesse essere un giorno scoperta e denunziata dai nemici di Gesù e dei cristiani. Naturalmente vari tentativi sono stati sempre fatti per screditare i racconti evangelici che si riferiscono alla risurrezione di Gesù e ai suoi strepitosi miracoli, ma tutto è stato sempre invano, e le spiegazioni razionalistiche che sono state addotte e che a volte tuttora vengono addotte non possono certo convincere coloro che cercano sinceramente la verità senza pregiudizi di alcun genere. Ma ora, cari ascoltatori, devo fermarmi qui perché il tempo a mia disposizione sta per terminare. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Il testo di Genesi 3,15 viene interpretato in modi diversi dall'ebraismo e dal cristianesimo. Perché? Contiene davvero un riferimento a Gesù il Cristo, come sostengono i cristiani, oppure no? Per rispondere, cominciamo con il leggere il testo di Genesi capitolo 3, versetto 15. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la sua progenie. Questa ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Storicamente, molti teologi cristiani hanno visto in questo versetto il primo accenno alla venuta di un Salvatore o Messia, leggendolo come una profezia che prefigura la lotta tra il bene e il male, tra Gesù, progenie della donna, e Satana, rappresentato dal serpente, e che annuncia la vittoria finale di Cristo sul peccato e la morte. Per questo motivo, questo versetto è conosciuto tra i cristiani come protoevangelo, che significa primo vangelo o prima buona notizia. Però l'interpretazione ebraica odierna di Genesi 3,15 differisce da quella cristiana perché non include la visione messianica o redentiva che i cristiani vi vedono. Nel contesto ebraico questo versetto è interpretato principalmente come una metafora e una spiegazione della continua lotta tra l'umanità e le forze del male, rappresentate dal serpente. Qual è l'interpretazione più corretta? Per rispondere, vediamo innanzitutto il contesto del brano. Questo versetto fa parte del racconto della caduta dell'uomo in Genesi 3, subito dopo il peccato di Adamo ed Eva. In questo contesto Dio pronunciò una serie di maledizioni sul serpente, sull'uomo e sulla donna. E Genesi 3,15 è proprio la parte della maledizione rivolta al serpente. Innanzitutto, chi è questo serpente? Secondo l'interpretazione ebraica, il serpente è un simbolo del male, dell'inganno, della tentazione. Rappresenterebbe l'elemento che ha introdotto il peccato nella vita umana, portando l'umanità ha un'esistenza caratterizzata da sofferenza e conflitto, ma non sarebbe necessariamente una personificazione di Satana o di un'entità demoniaca. Per i cristiani, invece, il serpente è certamente un simbolo del male, ma allo stesso tempo rappresenta una creatura spirituale, quella che poi nella letteratura biblica successiva sarebbe stata conosciuta come Satana, che significa accusatore, oppositore. Teniamo presente proprio che la parola Satana, che significa appunto oppositore, definisce più una funzione che un nome proprio. Per intenderci, normalmente nell'Antico Testamento lo si ritrova con l'articolo, il Satana, ovvero l'oppositore, e non è un termine applicato solo ad un personaggio specifico, ma a seconda del contesto può riferirsi ad attori diversi che svolgono la funzione di oppositore. Comunque, tutti sembrano abbastanza d'accordo sul fatto che il testo di Genesi non si stia riferendo ad un semplice animale. Normalmente nell'antichità la presenza di animali parlanti in un testo segnalava forti connotati simbolici o allegorici. Si pensi all'Apocalisse, testo fortemente simbolico con animali utilizzati per rappresentare diversi tipi di creature, a volte anche umane o angeliche. Quindi ha assolutamente senso pensare che il serpente sia un simbolo del male, ma, come molti credono, rappresenti anche una creatura spirituale piuttosto che un semplice animale. Le due interpretazioni non sono contrapposte, ma si integrano a vicenda. Ora, la grande differenza tra l'interpretazione cristiana e quella ebraica sta nel conflitto che viene annunciato in Genesi capitolo 3 versetto 15. Come dicevo, l'attuale interpretazione ebraica di Genesi 3,15 si concentra sul conflitto esistenziale tra l'umanità e le forze del male. Il testo simboleggerebbe il rapporto costante e problematico tra l'uomo e il peccato e inviterebbe a riflettere sulla necessità di una condotta morale corretta per resistere alle tentazioni. La stirpe della donna rappresenterebbe tutti i discendenti umani, mentre la stirpe del serpente simboleggerebbe le forze del male che continueranno a influenzare l'umanità. Sostanza, a partire da quel momento ci sarebbe stata una lotta tra il male e l'umanità. E il serpente può ferire l'umanità, ferirà il calcagno, ma alla fine gli esseri umani possono sopraffare il male, schiaccerai la testa. Quindi, nell'interpretazione ebraica, l'enfasi non è posta su una futura salvezza dal peccato tramite una specifica figura redentrice o messianica, ma sulla continua lotta tra l'essere umano e la tentazione, e quindi sulla responsabilità individuale di resistere alle tentazioni e alla cattiva inclinazione. Gli esseri umani sono responsabili di superare il male nelle loro vite attraverso l'obbedienza a Dio e il rispetto delle leggi divine. Tuttavia, la storia dell'interpretazione ebraica di questo brano ci mostra che anche diversi antichi interpreti ebrei spiegavano Genesi 3, versetto 15, in senso messianico. E questo può essere visto nella letteratura rabbinica ebraica dei Targumim Pseudo-Jonathan, Neofiti e Ongelos. Ad esempio, in Targum Neofiti, su Genesi 3, 15, leggiamo questo commento. Io porrò inimicizia tra te e quella donna, tra la discendenza di tuo figlio e la discendenza dei suoi figli. E avverrà che quando i figli della donna osserveranno i comandamenti della legge, saranno pronti a colpirti sulla testa. Ma quando abbandoneranno i comandamenti della legge, sarai pronto a ferirli al calcagno. Tuttavia, per loro ci sarà una medicina, ma per te non ci sarà alcuna medicina e faranno un rimedio per il calcagno ai giorni del re Messia. Interessante, si noti come qui l'interprete ebreo, pur vedendo una lotta tra bene e male, che abbraccia tutta la discendenza della donna, tutta l'umanità, vede però un compimento finale della promessa ai tempi del re Messia, con una medicina per l'umanità e allo stesso tempo una sconfitta definitiva per il serpente. Ma non è finita qui. Anche la lettura ebraica scritta dopo l'avvento del cristianesimo ha dei riferimenti al Messia come discendenza di Eva. Ad esempio, il Midrash Genesis Rabba 23, versetto 5, in riferimento alla frase di Eva, dopo la nascita di Set, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso. Il testo, il commento, afferma: Rabbi Tancuma disse nel nome di Rabbi Samuel, Eva aveva rispetto per quel seme che viene da un altro luogo. E chi è questo? Questo è il re Messia. Ecco, questo è il commento. Cioè, nella nascita di Set, il commentatore ebraico intravede la linea che dovrà portare alla discendenza per eccellenza, cioè il Messia. Si tenga quindi presente che Eva, in quel verso, utilizza la stessa parola utilizzata per progenie e discendenza in Genesi 3,15, ovvero dice letteralmente «Dio mi ha dato un'altra progenie al posto di Abele». Insomma, questi antichi interpreti ebrei compresero Genesi 3,15 come un testo che includeva sì tutti gli esseri umani nella lotta contro il male, ma in particolare puntava ad un discendente che avrebbe portato il rimedio definitivo, ovvero il Messia. Ma allora, questa progenie è un collettivo o un discendente specifico? È un plurale o un singolare? Beh, dal punto di vista sintattico, una buona analisi la potete trovare in un articolo del professor Jack Collins, apparso sulla rivista teologica Tyndale Bulletin nel 1997. Sostanzialmente, la parola progenie o seme si trova nella Bibbia sia per indicare un collettivo che per indicare un individuo. Ciò che fa la differenza sono i pronomi usati. Quando si intende la posterità in senso collettivo, vengono sempre usati pronomi plurali, mentre quando ci si riferisce ad uno specifico discendente, inflessioni, aggettivi e pronomi sarebbero al singolare. Facciamo un esempio. In 2 Samuele 7,12, nella promessa che Dio fece a Davide, viene usata la stessa parola proprio per riferirsi ad un individuo specifico. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza. Ma in questo caso la discendenza è una persona, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Come vedete, qui discendenza è usato chiaramente al singolare. Ora, in quell'articolo, il professor Collins spiega che, dal punto di vista sintattico, lo stesso accade nel testo di Genesi 3,15, dove abbiamo un pronome in terza persona singolare che sembra quindi riferirsi ad una specifica progenie, uno specifico individuo che schiaccerà la testa del serpente. Allora, teniamo presente che, oltretutto, il testo è rivolto al serpente e viene annunciata in primo luogo inimicizia tra lui e la donna, poi tra le rispettive progenie. Ma nell'ultima parte, se ci fate caso, nell'ultima parte del testo ci si riferisce di nuovo a quel serpente specifico con il tu. Tu lo ferirai al calcagno, piuttosto che alla progenie del serpente. Ora, in quel contesto, dalla progenie della donna, sembra emergere un individuo specifico che verrà ferito dal serpente stesso, ma a sua volta gli schiaccerà la testa, assestandogli un colpo fatale. E quindi ha senso mettere una certa enfasi sulla responsabilità, certo, di ogni essere umano nella lotta contro il male, ma ha anche senso assolutamente vedere un individuo specifico che assesta il colpo fatale al serpente. Allora, concentriamoci quindi adesso sull'interpretazione cristiana che emerge poi in particolare dal Nuovo Testamento. In Giovanni capitolo 14, versetti 30 e 31, Gesù, poco prima di essere arrestato e poi ucciso, disse così ai suoi discepoli. Leggiamolo. Giovanni 14, 31. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe del mondo. Egli non può nulla contro di me, ma così avviene, affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Allora, in questo testo Gesù affermò che il diavolo non poteva nulla contro di lui. Eppure il piano di Dio prevedeva un momento in cui le forze del male avrebbero prevalso, momentaneamente. Ora, quel momento che culminerà nella morte di Gesù sulla croce fu

privò definitivamente Satana del suo potere accusatorio sull'umanità. Leggiamo adesso Ebrei capitolo 2 versetti 14, versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Ora, nel Nuovo Testamento, anche in Romani capitolo 16, versetto 20, Paolo fa un'evidente allusione al testo di Genesi 3,15. Andiamo a leggere anche quel testo, Romani 16, 20. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, si noti che qui Paolo sta dicendo che Dio avrebbe posto Satana sotto i piedi della comunità cristiana, della Chiesa, come collettivo. E questo è interessante. Ma questo ha un senso perché i cristiani sono connessi a Cristo, come un corpo è connesso alla testa, al capo. Quindi la vittoria di Cristo conduce anche alla vittoria della comunità cristiana. E viene richiamata proprio quell'immagine di un serpente, no? Che viene messo sotto i piedi. Ora, questa immagine la troviamo anche in Apocalisse. In Apocalisse si trova una connessione ancora più forte, se vogliamo, tra il serpente di Genesi e Satana. Infatti possiamo leggere adesso Apocalisse 12, versetto 9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. E questo è interessante, qui proprio chiamato serpente antico. Ma oltretutto, nel contesto di Apocalisse 12, c'è un chiaro riferimento al Messia come discendente della donna. Ve lo faccio notare. Leggiamo Apocalisse 12, versetti 4 e 5. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena lo avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale, questo è importante, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. Noi sappiamo che è proprio il Messia. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Anche qui ci sono forti allusioni al testo della Genesi. È chiaro il riferimento a Gesù. È lui il figlio maschio che deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, come dice anche il Salmo 2 parlando del Messia. Ed è chiara la lotta tra il serpente e la donna, e tra il serpente e la discendenza della donna. Il serpente viene qui identificato direttamente con il diavolo, Satana, dal greco diabolos e dall'ebraico Satan, che, come dicevamo in precedenza, significa accusatore, oppositore, avversario. Ora, questo Messia nasce da una donna proprio a richiamare la promessa di Genesi, per cui la salvezza sarebbe giunta attraverso la progenie umana, la progenie della donna. La donna è rappresentata in Apocalisse 12, versetto 1, in un modo particolare. Leggiamolo, Apocalisse 12, 1. È rappresentata come rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Ora, sembra essere questo un riferimento abbastanza chiaro al sogno di Giuseppe in Genesi 37, versetto 9. Perché in quel caso Giacobbe, Rebecca e i loro figli sono proprio rappresentati come il sole, la luna e 11 stelle, a cui aggiungere ovviamente la dodicesima, che sarebbe Giuseppe stesso. Ora, dal punto di vista biblico, la donna sembra quindi rappresentare chiaramente la famiglia di Giacobbe, cioè il popolo di Israele, da cui il Messia umanamente proviene. Tra tutti i discendenti di Eva, Dio scelse Abramo, scelse la discendenza di Giacobbe, Israele, da cui proviene il Salvatore del mondo. E all'interno di Israele c'è ovviamente una donna specifica, Maria, che diede alla luce il Messia. E quindi non dobbiamo essere troppo sorpresi che nel corso della storia siano state prodotte diverse rappresentazioni iconografiche di Maria stessa come una sorta di nuova Eva che schiaccia la testa del serpente. Però io credo che la donna in Apocalisse al capitolo 12, più che identificare Maria direttamente,

sia più un riferimento, come dicevamo, ad Israele come collettività da cui proviene il Messia. E credo che dal punto di vista del Nuovo Testamento sia proprio Gesù la progenie che avrebbe assestato il colpo fatale al serpente. Ecco, allora, in conclusione, il testo di Genesi 3, versetto 15 anticipa una lotta generale tra l'umanità e il male, rappresentato dal serpente e dalla sua discendenza, ma la grande differenza tra l'ebraismo di oggi e il cristianesimo sta nel fatto che l'interpretazione ebraica mette in luce una lotta che continuerà fino alla fine dei tempi, fino all'era messianica, mentre i cristiani identificano con Gesù il Messia, lo specifico discendente, che assesta, ha già assestato il colpo fatale al serpente, togliendo già a quest'ultimo, nel tempo presente, il suo potere accusatorio sull'umanità. Pensateci bene, gli esseri umani possono già oggi confidare in Gesù, appropriarsi della sua promessa di vita eterna, identificandosi con lui nella sua morte e nella sua risurrezione. La visione ebraica presenta un uomo che in sostanza può farcela da solo, obbedendo alla Torah, mentre la visione cristiana è quella di un uomo che non può farcela da solo, ma ha bisogno dell'intercessione di Gesù. Ed è qui che sta la differenza sostanziale tra le due visioni. Ora, ditemi, osservando la storia passata e presente, vi sembra che l'uomo stia vincendo la battaglia contro il male? O vi sembra che abbiamo bisogno di un grande aiuto per poterci riuscire? Beh, l'Apostolo Paolo su questo punto non aveva dubbi. Leggiamo quest'ultimo testo, Filippesi capitolo 3, versetti 7 a 9. Ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose, cioè le cose di cui lui prima si vantava, il suo essere ebreo, il suo ubbidire alla legge, ecco, io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Paolo aveva realizzato questo nella sua vita. Lui era sempre stato irreprensibile, un giudeo irreprensibile che aveva cercato sempre di mettere in pratica i comandamenti, ma a un certo punto dice: di fronte alla conoscenza di Cristo, questa mia giustizia derivante dalla mia osservanza della legge non è nulla, questa giustizia. Io ho bisogno della giustizia di Cristo. Allora, per concludere, voglio dire, noi non vinciamo il male con la nostra giustizia, ma piuttosto ci basiamo sulla giustizia che viene da Dio, basata sulla fede in Cristo, perché Egli ha sconfitto il male per sempre. Lui ha schiacciato la testa del serpente, assestandogli il colpo fatale.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qui con qualche riflessione su quello che succede a casa nostra. Come in tutte le famiglie, anche da noi, nella nostra famiglia, ci sono dei compleanni e al principio dell'anno cominciano un paio di figli, poi vengono mio marito, mia nuora e poi in primavera inizia una vera e propria valanga, fra cui c'è anche il mio compleanno. Certe donne, dopo una certa età, di compleanni non ne vogliono neppure sentire parlare. E anche se sono donne perfettamente ragionevoli, dicono che a un certo momento di certe cose non si parla più. A me i compleanni piacciono e ne ho avuto uno non molto tempo fa e devo dire che quando vedo scritta la mia data di nascita mi spaventa un po', perché vedo che proprio sto diventando una signora anziana. Non vi dico la mia età per una certa celietteria, ma se sapete la storia, i miei genitori si sono sposati quando Mussolini è andato al potere e io sono nata qualche anno dopo. In ogni modo, a ogni compleanno a me piace fermarmi a guardare un po' indietro e a fare il bilancio dell'anno passato. Penso alla fedeltà del Signore, delle cose che mi ha permesso di fare. Poi mi metto immediatamente a fare piani per l'anno che mi sta davanti. Dopotutto, dato che appunto, come ho detto, gli anni passano, è meglio fare dei piani ragionevoli e sperare di riuscire a metterli in pratica. Però anche un'altra riflessione, pensando agli anni che passano e osservando altri vecchi, di una cosa avevo veramente paura. Quella di diventare dura, arida, acida, rinsecchita. Sapete, una di quei tipi di persone pronte a giudicare, a sputare sentenze, a dire a tutti la loro opinione. Insomma, avevo paura di diventare una di quelle persone che quando si salutano rispettosamente poi si fa di tutto per scappare via. Non facevo male ad avere paura, perché un po' la tendenza a dire le mie opinioni a chiare e tonde come le penso ce l'ho. La paura mi è un po' passata, non perché abbia avuto qualche visione trascendentale, ma perché penso di avere trovato nella Bibbia la formula per non avvizzire e per non risecchirmi dentro. Fuori c'è niente da fare, ma dentro è importante che non succeda. È una formula che ho trovata in un salmo che conosco a memoria da tanti anni, ma è che credevo di conoscere in tutti i suoi dettagli. Invece c'era una piccolezza che mi ha veramente incoraggiata. È il Salmo 1 e dice che la persona beata è quella che non cammina secondo il consiglio delle persone empie, cioè che non amano Dio, ma il cui diletto, la gioia, è nella legge dell'Eterno. Questa persona poi aggiunge che assomiglia a un albero che dà il suo frutto alla sua stagione, e qui viene il bello, e la cui fronda non appassisce. A questo punto, mentre leggevo il Salmo, proprio mi sono sentita così contenta, mi sarei messa a ballare come una ragazzina di 15 anni. Quella parola, non appassisce, mi ha fatto tanto bene. Come si fa a non appassire? Basta mettere in atto la ricetta di Dio, che è molto semplice. Comportarmi secondo i pensieri di Dio, non tenere compagnia coi peccatori e gli schernitori, e i vecchi una certa tendenza al sarcasmo acido ce l'hanno, amare, meditare la parola di Dio e nutrirmi continuamente di ciò che la parola dice, non solo per non appassire, ma anche per prosperare in tutto quello che faccio. E se vi serve, la ricetta mia è tutta qui.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici in ascolto, benvenuti. Siamo di nuovo all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello, al quale diamo il benvenuto.
3: Eccomi qua, sono pronto e anch'io do un caldo benvenuto.
2: Allora, il nocciolo della questione. Qual è il nocciolo della questione del programma di quest'oggi, Nino Ciniello?
3: Ma il nocciolo della questione può farvi riferimento a un titolo che sintetizza un po' la solita eterna questione giovanile, ecco, del perché lo fanno, perché i giovani si comportano in un certo modo, ecco, qual è in fondo una possibile spiegazione, ecco, dei loro comportamenti. Questo molto in sintesi, forse un po' criptico, però
2: abbastanza. Mm-hmm. Comunque adesso
3: sveleremo
2: l'arcano. Allora, Nino Ciniello, ti lascio subito il microfono.
3: Eccomi, quindi ora parto la mia riflessione da una lettura di un articolo che affrontava, come ho appena esposto con Mario, la questione giovanile, e mi ha colpito una frase dell'autore di questo articolo che voglio citarvi e passarvi, ecco, spero anche per la vostra riflessione. Gli dice: il giorno in cui l'animo dei giovani si raffreddasse, tutta l'umanità si metterebbe a battere i denti. Una frase molto ad effetto, ma credo che abbia senz'altro un fondo di verità, o gran parte della verità. Credo che quel giorno, non so cosa ne pensate voi, non sia molto lontano, anzi credo che si sentono già i brividi di freddo, per stare un po' all'esempio dell'autore. Ora, ci sono due realtà che, sebbene indicano due modi opposti di vivere la giovinezza o la gioventù, ci dicono che a causa del gelo che c'è nel cuore di tanti giovani, la temperatura, usiamo sempre questo esempio, dell'umanità si sta abbassando. Ora, a cosa penso? Penso un po' ai ragazzi kamikaze, che un po' purtroppo sono spesso nei mass media, e a quelli delle stragi, delle cosiddette stragi del sabato sera. Ora, mentre nel primo caso questi ragazzi sono, quelli dei kamikaze, sono l'espressione di una infelicità profonda, diciamo, nel secondo sono l'espressione di una felicità effimera. I primi rappresentano una, diciamo, interpretazione tragica della vita, vittime di una religiosità che insegna odio promettendo redenzione, che porta addirittura a vedere l'omicidio, suicidio come un valore assoluto. I secondi, quelli delle stragi del sabato sera, invece scivolano indifferentemente sui problemi della terra. Ecco, quindi, molto in sintesi, ovviamente, due scenari che, sebbene irriducibilmente lontani, rappresentano una parte non piccola dell'universo giovanile che, per stare all'analogia della frase d'articolo, si sta raffreddando. Ora, giornalisti che scrivono dal Medio Oriente ci dicono che sono centinaia i ragazzi che dopo i 12 anni bussano alla Shahada islamica per diventare kamikaze, e che considerano il morire da shahid, cioè da martire, la sola scelta della loro vita. Da noi invece si lotta per lo spaccio di droga, per l'orario delle discoteche, specie il sabato, o l'uso anch'esso leggero di auto e di moto che aspettano i fine settimana per lanciarsi nelle loro velocità forsennate, farsi ricordare prima o poi, purtroppo, da un mazzo di fiori ai bordi della strada o ai piedi di un albero. Ovviamente, qui preciso subito, non si vuole affatto mettere i giovani sul banco degli imputati, ma constatare con preoccupazione che a diverse latitudini, come diceva l'articolo, l'animo dei giovani si sta raffreddando. E questo fatto inevitabilmente chiama in causa gli adulti, noi, le istituzioni, coloro che fanno tendenza e moda e che sanno di avere dalla loro parte tantissimi giovani, che sanno di essere seguiti e ascoltati dai giovani. Così mi chiedo, per il bene degli adolescenti di domani, come possiamo affrontare i potenti messaggi del pessimismo, quegli spaesamenti dovuti al determinismo o al relativismo morale della nostra cultura occidentale? Innanzitutto dobbiamo riconoscere che ognuno di questi aspetti che ho appena elencato si basa su un sottinteso rifiuto culturale di Dio. Se non c'è Dio, allora non c'è una base per un senso, per qualcosa che travalichi il mondo naturale, il mangiare, vivere, morire, eccetera, per un'azione significativa che vada oltre il determinismo, per gli assoluti morali, ecco. Tuttavia, se invece Dio esiste, il quadro cambia radicalmente. Questo come premessa iniziale. In secondo luogo, dobbiamo riconoscere che idee e informazioni portano con sé sempre un profondo messaggio, ecco. Qualsiasi cosa venga insegnata nelle scuole, in casa, attraverso i media, un concerto, porta con sé certe credenze, certi valori, non sono realtà neutre, asettiche, ecco, sul piano ideologico. Per esempio, le nozioni su chi siamo e che vengono insegnate, non so, in biologia o in psicologia, hanno origine da un sistema di credenze che riguardano il nostro valore, la nostra libertà di essere umani, ma che hanno anche delle ricadute pratiche sugli stili di vita e sulle scelte individuali. Questo è importante considerare, che quello che si immette nel cervello e nella mente produce delle azioni, degli stili di vita. Ecco, se ci preoccupiamo per gli adolescenti di domani, dobbiamo quindi assicurarci che ciò che viene insegnato loro sia vero e che le credenze e i valori impliciti in quello che si insegna siano esplicitati, siano ammessi. Questo è importante. Consideriamo per esempio l'ambito dell'insegnamento scolastico, tra parentesi riconoscendo però che il bisogno di coerenza ha la stessa rilevanza in ogni aspetto della vita, ma prendo solo quello scolastico come esempio. Se è vero che Dio non esiste, che siamo solo, non so, un insieme di sostanze chimiche o di neuroni che si è evoluto per caso e che quindi il nostro comportamento è determinato dai geni o dall'ambiente che ci circonda e che non vi è un'autorità definitiva, allora dobbiamo anche essere consapevoli che questo modo di vedere la realtà ha delle implicazioni profonde e quindi essere anche disposti ad accettare le conseguenze di questo modo di pensare. Ciò significa che si deve modificare, per esempio, tutto il curriculum scolastico di ogni grado e età e insegnare agli studenti questi concetti non solo, per esempio, nell'ora di scienza o di biologia, ma anche in tutto il corso degli studi. Così si scopre di dover magari riscrivere gran parte delle attuali dichiarazioni di intenti delle scuole. In altre parole, come può una scuola dichiarare, per esempio, che gli allievi devono valorizzare le persone per quelli che sono, essere responsabili delle proprie azioni, rispettare le autorità, eccetera, eccetera, se poi questi valori e comportamenti non hanno un fondamento che li giustifichi e che li motivi? Capite? D'altro canto, se Dio esiste e noi siamo stati creati a sua immagine, cioè con un valore, una libertà, una dignità intrinseche, allora ancora una volta dobbiamo imparare a riconoscere e vivere con ciò che questo fatto comporta. Le dichiarazioni di intenti della scuola che ho appena descritte sarebbero quindi perfettamente valide e giustificabili. Il problema è che nelle scuole purtroppo vengono trasmessi ai giovani due messaggi contrastanti. Da un lato le dichiarazioni di intenti delle scuole dice che ognuno ha un valore, che ognuno dovrebbe esercitare l'autocontrollo, rispettare le autorità, eccetera, eccetera, ma poi, per esempio, in scienze o in biologia si impara che siamo un prodotto dell'evoluzione. In psicologia che il comportamento umano è determinato dai geni e dall'ambiente, in letteratura e in filosofia prevalgono autori che giustificano l'assenza di criteri che possono definire il bene o il male, il giusto o il vero, che minimizzano la necessità di avere delle autorità e così via. Gli esempi sono tanti. Se riconosciamo che abbiamo bisogno di essere coerenti, quindi di riconoscere che tante devianze, spaesamenti, col sottile pessimismo e vuoto che condiziona la vita di tanti giovani, sono la risultanza di cattive idee e di cattivi maestri, che però si aspettano, guarda caso, buoni frutti, allora siamo messi davanti ad una scelta e siamo obbligati a chiederci che strada dobbiamo prendere. Chiaramente quindi giungiamo alla domanda fondamentale dalla quale siamo partiti. Dio esiste? Mi sembra chiaro che la fede in Dio non può essere semplicemente una questione individuale o mistica, eterea, ascetica. Ci sono molte credenze individuali che sono personali e private. Per esempio, che io credo o no che il mare italiano più bello si trovi in Sardegna è una mia convinzione assolutamente personale che non ha nessuna influenza nella scelta delle vacanze degli italiani. L'esistenza di Dio, invece, è una questione pubblica, non è una questione privata, perché, come ho cercato di spiegare, ha implicazioni profonde per la nostra cultura e in tutta la realtà. Nietzsche criticava aspramente molto spesso le persone che rifiutavano Dio ma che si attenevano a credenze e valori tradizionali che derivano da Dio. Chi rifiuta il Creatore non può pretendere né garantirsi i benefici che derivano dall'ubbidienza delle sue leggi. Se Dio non esiste, allora siamo coerenti. E come cultura non cerchiamo di aggrapparci a credenze e valori di un tempo che derivano dalla fede cristiana. Tuttavia, se osserviamo, e qui veniamo alla conclusione, alla vita di molti adolescenti di oggi e cominciamo a notare l'effetto devastante dell'abbandono di tali credenze e valori, ciò non ci dovrebbe spingere a considerare seriamente l'eventualità di fare veramente riferimento a Dio? Solo questa scelta, credo, potrà farti capire, scoprire che credenze e valori di cui come cultura abbiamo così disperatamente bisogno sono in realtà completamente fondati. Quando osserviamo il comportamento di tanti giovani, ci chiediamo perché lo fanno, scopriamo che molte risposte convincenti sono radicate proprio nel rifiuto di Dio, che sta dietro a molte trasformazioni avvenute nella cultura occidentale. Perciò fare o non fare riferimento a Dio non è una semplice questione privata, né una questione legata alla sola credenza religiosa. Ha tali enormi implicazioni culturali che nemmeno immaginiamo, che sono ampiamente riflesse nella vita di tutti i giorni, e ciò ci obbliga ognuno di noi a prendere le sue responsabilità.
2: Bene, ci facciamo da parte per il momento, grazie per averci seguito, grazie anche a Nino Ciniello.
3: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.
0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventinovesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller inizia la costruzione di una seconda casa per gli orfani, visto che le domande di assunzione di fanciulli poveri e privi di genitori superano di molto la disponibilità dei locali già esistenti. Questa seconda casa viene aperta nel 1857 ed è ancora una volta opera della provvidenza di Dio. Nel 1862 viene aperta una terza casa per orfani e vengono anche trovati gli assistenti necessari. Ma non finisce qui. Müller si sente spinto alla costruzione di una quarta e poi di una quinta casa per far fronte alle numerose richieste di ricovero. E il Signore, ancora una volta, appiana le difficoltà esistenti per l'acquisto del terreno, in cui nel 1866 viene iniziata contemporaneamente la costruzione della quarta e della quinta casa per gli orfani. Il supremo punto di arrivo di Müller è però sempre e comunque la gloria di Dio.
0: Torniamo ora indietro per considerare alcuni fatti della vita familiare di Giorgio Müller. Lydia era nata nel 1832, era l'unica figlia rimasta, aveva ormai 11 anni, l'età per pensare alla sua istruzione. E questo fuori casa, sia per sollevare la madre, sia perché Lydia ne traesse maggior profitto. Fu scelta una fedele sorella, ricca di quei doni spirituali necessari per saper educare e istruire le giovani menti. Era stato convenuto di pagare una certa somma e Müller pagò la prima rata, ma in maniera anonima gli fu rimandata e per tutti i 6 anni di studio della figlia egli non poté mai ottenere un conto delle spese. Lydia frequentò la scuola con profitto e nel 1846 chiese di far parte della comunità. Così iniziò la sua vita di credente e per 40 anni, cioè fino a che visse, non si allontanò mai dalle vie del Signore. Anche questa è una lezione per molti genitori cristiani che affidano con leggerezza l'istruzione e l'educazione dei loro figli a persone ricche di doti intellettuali ma non spirituali. Ed è proprio in quella prima età che il carattere si forma per tutta la vita. Lydia aveva 23 anni quando si ammalò di tifo. Sembrava che il Signore volesse toglierla ai genitori, per i quali costituiva il più grande tesoro, ma la preghiera prevalse. Müller provò in quella dolorosa esperienza quanto è grande la grazia di Dio. E ancora, nel campo missionario, Müller non tralasciò di portare il suo aiuto. Riusciva a sostenere quei fratelli che lavoravano per far conoscere l'Evangelo e, se all'inizio erano pochi, e pochi erano i mezzi, 19 anni dopo, Müller, rileggendo le vie del Signore verso di lui, trovò che la lista dei loro nomi era salita a ben 122. E sempre con la preghiera aveva sovvenuto alla mancanza di mezzi. Una volta, egli racconta, per mandare a ciascuno la consueta somma mancavano 92 sterline. Presentò la cosa in preghiera a Dio. Il giorno dopo ne ricevette da varie parti 155. In più, quindi, di ciò che aveva chiesto a Dio. Altri fatti della sua vita dimostrano come realmente beni e benignità lo seguissero, non solo, ma lo custodissero. Quanti pericoli invisibili furono superati e non riconosciuti che dopo molto tempo da quando erano passati. A Keswick, nel 1847, un uomo colpito da follia si sparò un colpo di pistola nella stessa casa abitata da Giorgio Müller. Si seppe solo dopo che quell'uomo si era fissato nell'idea che Müller volesse attentare alla sua vita e probabilmente lo avrebbe ucciso se lo avesse incontrato. Un'altra grave prova che colpì Müller fu la morte del cognato carissimo. Nell'autunno del 1852 Groves tornò dalle Indie dove era andato in missione. Gravemente ammalato trovò ospitalità e cure amorevoli in casa Müller, ma nella primavera dell'anno seguente lasciò questa vita terrena. Müller gli doveva molto. Fin dal 1829 il suo esempio di fede, di operosità nel Signore, gli erano stati di valido aiuto. Quando ancora nessun appoggio umano né alcun legame con la società missionaria potevano sorreggerlo in quei primi passi sull'arduo cammino nel quale era avviato. Non mancarono assurde e ridicole dicerie sparse da persone incredule che non conoscevano nulla di quella grande fede che animava quel semplice credente. «È un operatore di miracoli, è uno straniero, i suoi metodi sono originali e con essi cerca di attirare l'attenzione del mondo. Deve avere una sorgente segreta di fondi». Ma George Müller tranquillamente rispondeva: «I miracoli li fa soltanto Dio. Come straniero potrei piuttosto sfiduciare i benefattori. Le novità difficilmente possono durare una ventina d'anni. Riguardo alla sorgente segreta, sì, devo confessare che vi è più verità di quanto gli avversari possano immaginare». Non aveva forse un tesoro inesauribile nelle promesse di Dio? Immutabile nella sua fedeltà? Attraverso migliaia di pagine scritte di sua mano, egli insegna che ogni esperienza della fedeltà di Dio non è solo la ricompensa di una vita passata in fede e in preghiera, ma è anche la preparazione del servo di Dio ad un'opera maggiore, ad un servizio più efficiente, ad una testimonianza più convincente al suo Signore.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 15 dell'Epistola di Paolo ai Romani. Nel capitolo 14 Paolo ha trattato l'argomento del camminare nell'amore all'interno del corpo di Cristo, la Chiesa, riconoscendo che tutti noi possiamo avere sentimenti diversi, convinzioni e opinioni diverse circa varie questioni del cammino cristiano. Paolo dice: quelli che sono forti nella fede mangiano di tutto, carne compresa, mentre quelli che sono deboli nella fede, la loro convinzione è che mangiare carne sia peccato, quindi mangiano legumi, verdure. Ma dobbiamo riconoscere che le persone possono avere convinzioni diverse dalle nostre e che non tutti vedono le cose nel modo giusto, come le vedo io, naturalmente. E così deve rispettare il diritto che hanno gli altri, anche di sbagliarsi, scherzo naturalmente, e non dobbiamo creare una grande contesa su queste divergenze. Questo è sostanzialmente quello che dice Paolo. Se non siamo d'accordo, cerchiamo di farlo con delicatezza, in modo da non dividerci su queste questioni, di non sollevare una grande controversia su cose così piccole. È triste vedere come la Chiesa si divida su cose davvero ridicole. L'incoraggiamento fatto da Paolo nel capitolo 14 è di accettare i fratelli più deboli, non discutere con loro, ma anche di non sbandierare davanti a loro la tua libertà, perché ciò potrebbe scandalizzarli, farli cadere, perché vedono la tua libertà. Quindi dobbiamo camminare nell'amore, e se mangiare carne è occasione di caduta per il tuo fratello più debole, allora non mangiare carne davanti a lui, fallo per il Signore. Certo, tu hai libertà di mangiare carne, ma puoi benissimo tenertela per te. Fallo a casa tua, non ostentare la tua libertà, perché così potresti offendere il tuo fratello più debole. Potresti distruggere la vita di uno per cui Cristo è morto, solo perché vuoi insistere nell'esercitare la tua libertà. Ora, nel capitolo 15 Paolo continua a sviluppare questo pensiero e conclude il discorso con alcune considerazioni. E quindi nel capitolo 15 continua questo argomento: come comportarci davanti alla differenza all'interno del corpo, della Chiesa, e in special modo nei confronti dei fratelli più deboli. Or noi che siamo forti, cioè forti nella fede, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Non dovrei pensare semplicemente al mio proprio piacere. Che mi importa? Io mi mangio questa bella bistecca. Lui pensi pure quello che vuole. Beh, se è qualcosa che lo offende o lo scandalizza, se io sono davvero forte nella fede, perché mangiare bistecche non è un problema per me spiritualmente parlando, allora dovrei sopportare le debolezze dei deboli, dovrei essere riguardoso nei suoi confronti e non vivere per il mio piacere. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, per l'edificazione. E quindi, anziché vivere per compiacere a me stesso, dovrei vivere per compiacere agli altri. Come credenti, come

cristiani. Spesso siamo chiamati a vivere in base a standard che altri uomini hanno stabilito. Magari non li condividiamo totalmente, e però non sono neanche un così grande problema. Fare quelle cose non ci fa sentire colpevoli. Camminare nell'amore, vivere non per il proprio piacere, ma vivere per il piacere degli altri. Camminare anche in modo più rigido di come camminerei se seguissi semplicemente le mie convinzioni. Paolo ci dà l'esempio di Gesù Cristo. Poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso. Ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Cristo è il nostro esempio. Lui non è venuto per compiacere a se stesso. Ma quando è venuto ha detto: io faccio sempre le cose che piacciono al Padre, perché non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E una buona regola è proprio quella di vivere per piacere a Dio, non per piacere a me stesso. Vivere per il proprio piacere può essere un'occasione di caduta per i fratelli più deboli. Quindi nell'amore, perché ciò piace a Dio, siate pieni di grazia e non esercitate la vostra libertà in modo che offenda altre persone. Ora Paolo tratta un altro argomento. Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per il nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. E così il duplice scopo della parola di Dio. Le scritture che ci sono state date hanno un duplice scopo, ed è detto qui. Prima di tutto perché imparassimo, quindi per il nostro ammaestramento. La Bibbia ci è stata data per rivelarci Dio, perché imparassimo di Dio, perché comprendessimo cose intorno a Dio. E inoltre, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Ora, conoscere Dio e avere una speranza sono due cose fortemente collegate tra di loro. Non ci può essere vera speranza senza Dio. Ma è incredibile come quando hai Dio hai anche una grande speranza, una speranza che cresce e si espande. Il salmista dice: perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio. Lui è la nostra speranza. La speranza del credente è collegata alla conoscenza di Dio. E così Dio ha dato le scritture affinché comprendessimo la sua natura, il suo carattere, la sua fedeltà, affinché quando passiamo un momento difficile non ci disperiamo, non ci arrendiamo, ma continuiamo a sperare nell'opera di Dio e nella vittoria di Dio nella nostra vita. Trovarsi nella disperazione, pensare di essere senza speranza, sono cose che il credente non dovrebbe mai accettare. Come il salmista che quando si è ritrovato abbattuto ha reagito e ha detto a se stesso: perché ti abbatti? Perché sei depressa, anima mia? Perché gemi dentro di me? Perché? E il motivo era che aveva dimenticato che Dio era ancora sul trono. E quando ci dimentichiamo che Dio è sul trono e che ha il controllo della nostra vita, allora è possibile che ci scoraggiamo e ci agitiamo a causa delle situazioni che viviamo. È interessante constatare quanto dimentichiamo velocemente che Dio regna nella nostra vita, quanto dimentichiamo velocemente che si tratta della sua Chiesa. E subito ci preoccupiamo e ci angosciamo e diciamo: che faremo ora? Ogni volta il Signore mi ricorda che è la sua Chiesa, e dato che è la sua Chiesa, non c'è ragione che io mi preoccupi per essa. Lui è capace di prendersene cura. Lui l'ha creata ed è anche capace di mantenerla. Non c'è bisogno che io rimanga sveglio la notte a pensare: oh, che faremo ora? Oppure che faremo domani? Dio ha tutto sotto controllo. Dio è sovrano.
Ora è importante che io afferri questa verità nella mia vita. È importante che capisca che Dio è sovrano e che Dio opererà e che non devo essere angosciato o innervosirmi o scoraggiarmi, perché il Signore regna e Lui compirà l'opera sua e io devo solo aspettare pazientemente. Ma credo che sia proprio questo il problema, non è vero? Questa cosa chiamata pazienza. E siamo esortati dai santi dell'Antico Testamento. Dobbiamo comprendere che loro, mediante la fede e la pazienza, o la perseveranza, hanno ereditato le promesse di Dio. E di nuovo ci viene detto che abbiamo bisogno di pazienza per ottenere la promessa, dopo che abbiamo fatto la volontà di Dio. C'è un tempo, dopo che ho fatto tutto quello che potevo fare nel seguire la volontà di Dio, c'è un tempo in cui io devo semplicemente aspettare che Dio faccia l'opera sua, con fede e con pazienza. Ed è in questo momento che sono tentato di mischiarmi e rovinare tutto, perché non ho aspettato che Dio operasse. Non so come, ma Dio sembra essere sempre in ritardo. Sembra lento rispetto ai miei calcoli. Naturalmente poi, quando tutto più tardi va per il verso giusto, allora mi accorgo che non era affatto in ritardo, non era lento, era in tempo, ero io che andavo troppo veloce. Ma è perché sono impaziente. Io voglio che Dio operi nella loro vita ora. Dio non voglio aspettare una settimana, non voglio aspettare un mese. Dio, ti prego, aiutami, non voglio aspettare 13 anni come Abramo. Non ci può voler tanto, Signore. Non ci riesco. Quindi abbiamo bisogno di pazienza, di perseveranza, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle Scritture noi riteniamo la speranza. Ora, il Dio della pazienza o della perseveranza è lo stesso termine usato nel verso precedente. Ora il Dio della pazienza. E non è paziente? Oh, Dio è così paziente. E un'altra parola per questo è longanimità. Dio è così longanime, così paziente nel portare a compimento i suoi propositi. Ma questo perché Dio è al di fuori della nostra dimensione temporale. Dio vive nell'eternità. Io vivo in termini di secondi. E ora millisecondi, gli scienziati li hanno ulteriormente suddivisi, minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni, Dio vive nell'eternità. Mille anni sono come un giorno per il Signore, e un giorno come mille anni. Signore, è così tanto che aspettiamo. Quando ritornerà Gesù? Quanto ci vuole ancora? Come, sono passati solo un paio di giorni? Cos'è tutta questa fretta? È così perché Dio è al di fuori di questa dimensione temporale. Mentre noi ci viviamo in questa dimensione temporale, ci sembra che Dio sia così lento nel far venire il suo regno, la sua opera sulla terra. Così continuiamo a pregare: oh Dio, dacci pazienza, daccela ora. Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri, secondo Cristo Gesù. Come dobbiamo essere? Dobbiamo essere pazienti l'uno con l'altro. Come Dio è il Dio della pazienza e della consolazione, così dobbiamo essere noi tutti. Dobbiamo consolarci l'un l'altro e dobbiamo essere pazienti l'uno con l'altro. Ora c'è una cosa interessante. Apprezzo molto che Dio sia paziente con me. Sono grato per questo. Purtroppo però io non sono paziente con Lui. Allo stesso modo apprezzo molto quando gli altri sono pazienti verso di me. Ma io non sono sempre così paziente con loro. Ora, come volete che gli altri facciano a voi, è così che dovete fare loro. Consola. Sii paziente, secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio.
che è padre del Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti, per la gloria di Dio. Ora la Chiesa, mentre ci serviamo l'un l'altro, nell'amore di Gesù Cristo e mediante la parola di Dio, noi glorifichiamo Dio mediante questa vita di amore, consolazione, pazienza l'uno con l'altro. E poi dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Come? Come Cristo ha accolto noi. Come ti ha accolto Gesù Cristo? Eri forse una persona eccezionale? Una persona assolutamente perfetta? Ha forse detto prima vai a sistemarti, sii pure perfetto e allora ti accetterò? No, lui ci ha accolti con tutte le nostre imperfezioni. Non è incredibile quanto appaiano terribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli? Quanto siamo ciechi rispetto alle nostre proprie colpe? Quanto siamo astuti e quanto siamo bravi a scorgere i difetti degli altri? Ma come dice Gesù, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vedere bene la pagliuzza che c'è nell'occhio del tuo fratello. Ma com'è che è tanto difficile per me vedere che c'è una trave nel mio occhio, mentre riesco a vedere così chiaramente la pagliuzza nel tuo occhio? È tutta una questione di amore. L'amore copre moltitudini di peccati. E il fatto è che io amo così tanto me stesso che non ci faccio caso. Ma devo amare te come amo me stesso. E se amo te come amo me stesso, allora non starò lì a guardare, o peggio a cercare, tutti i tuoi difetti, ma ti accoglierò come Cristo ha accolto me. Durante la rivoluzione culturale, il periodo degli hippie, è interessante che molte chiese erano disposte ad accogliere gli hippie e a permettere loro di avere comunione con i loro membri, sì, solo se decidevano però di tagliarsi i capelli e di mettersi in giacca e cravatta. Benvenuti, entrate pure, ora siete come noi e possiamo accogliervi. Ma è incredibile come quante chiese non erano affatto disposte ad accoglierli con i loro capelli lunghi, i jeans sporchi e quel modo di atteggiarsi da hippie. Conformati ai miei standard. Vivi come voglio che vivano le persone che mi circondano e ti accetterò come mio amico, mio fratello. Sarai benvenuto. Ma non è così che dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Dobbiamo accoglierci gli uni gli altri con le nostre differenze. E l'amore che abbiamo in Cristo dovrebbe essere più grande di ogni differenza tra di noi. Dovrebbe essere la forza che unisce all'interno del corpo di Cristo. Ora io dico che Gesù Cristo è diventato ministro dei circoncisi a difesa della verità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. In altre parole, è venuto ai giudei perché il Padre ha promesso ai patriarchi che avrebbe mandato loro il Salvatore. La discendenza di Davide, la discendenza di Abramo. E così è venuto a ministrare a quelli a cui Dio aveva fatto le promesse. Ed ha accolto i gentili per la sua misericordia, affinché glorifichino Dio, come sta scritto. Amo Paolo. Lui prima fa una dichiarazione e poi inizia ad appoggiarla con delle scritture. E quando sei in grado di appoggiare le tue dichiarazioni con le scritture, tre o quattro passi diversi, ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni, questo mi mostra la vasta conoscenza di Paolo dell'Antico Testamento. Lui prende scritture da vari libri e le mette tutte insieme in un unico argomento. Quest'uomo è una chiave biblica vivente. Dategli un argomento qualsiasi e lui vi citerà tutte le scritture dell'Antico Testamento che trattano di quell'argomento. Quindi sta introducendo il fatto che Cristo è venuto direttamente per i giudei, ma che la profezia si estende e va oltre i giudei, per raggiungere anche i gentili. Gesù è venuto per confermare la promessa del Padre, cosa che ha fatto. Ma oltre a questo ha accolto i gentili per la sua misericordia, affinché glorifichino Dio come sta scritto, per questo ti celebrerò fra le genti o fra i gentili,
e canterò le lodi del tuo nome. Isaia 42, 6 e 7. E altrove la scrittura dice: rallegratevi, o genti, col suo popolo. Deuteronomio 32. E di nuovo: lodate il Signore tutte le genti, e lo celebrino i popoli tutti. Salmo 117. Ed ancora Isaia dice: spunterà un germoglio dalla radice di Jesse, e colui che sorgerà per reggere le genti. Le nazioni spereranno in lui. Isaia 11. E così mette insieme tutte queste diverse profezie dell'Antico Testamento, che parlano dell'Evangelo che viene esteso ai gentili per la misericordia di Gesù Cristo. Ora Paolo dice: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere. Di nuovo il tema della speranza, speranza che viene dalle Scritture, il Dio della speranza. La speranza è una delle cose più importanti. Non dovremo mai perdere la speranza in Dio. Lui è il Dio della speranza. Vi riempia. Il risultato della speranza è la gioia e la pace. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Vedete, sta parlando di depressione e angoscia. Il contrario di tutto questo è gioia e pace. Il risultato della speranza che abbiamo è gioia e pace nel credere. Credere a cosa? Alla Scrittura, alla parola di Dio. Quindi il nostro credere è basato sul fatto che Dio l'ha detto. Il risultato del credere è gioia e pace. Ora, spesso le persone ripongono la loro fede nella gioia e nella pace, o in qualche altro sentimento che provano. Sei un figliolo di Dio? Oh sì, certo. Come lo sai che sei un figliolo di Dio? Oh, sento una tale pace nel mio cuore. Oh, ho una tale gioia. So di essere salvato perché non ho mai provato una tale gioia. Aspetta un attimo. Attenzione. Non è nel credere alla tua gioia o alla tua pace. È nel credere alla parola di Dio. Vedi, se tu dici di essere salvato solo perché senti una tale gioia e una tale pace nella tua vita, rischi di svegliarti domani mattina ed è uno di quei giorni terribili, uno di quei giorni in cui ti senti malissimo. Sapevi che era meglio non andare al fast food dopo la riunione e farti mettere le cipolle nell'hamburger. E ora stai male e sei irritabile e nervoso. A cosa ti fa pensare questo? Oh, non mi sento salvato oggi, perché non ho la gioia e sono tutto irritabile. Vedete, la fede non è nel sentire, non è nel credere a ciò che senti, è credere alla parola di Dio, a quello che Dio ha detto. E così la mia fede è fondata su un fatto, su qualcosa di immutabile, sulla parola di Dio. Essa non cambia. Mentre i sentimenti sì, cambiano. I miei sentimenti sono volubili. Quando arrivi alla mia età, persino il tempo che fa fuori può cambiarti. Posso alzarmi la mattina e dirvi esattamente quanto durerà la nebbia, in base a quanto mi fa male il ginocchio. Che cosa simpatica, che puoi dire com'è il tempo fuori in base a come si sente il tuo corpo. I sentimenti possono cambiare, possono essere alterati. La parola di Dio è stabile in eterno, e dato che la mia relazione con Dio è legata alla sua parola, che è certa, sicura, la mia relazione con Dio non cambia mai, è stabile. E quindi è il mio credere che mi porta ad avere pace e gioia. Paolo, dopo essere stato sballottato qua e là per 14 giorni nella nave in mezzo alla tempesta, dice: ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché mi è apparso questa notte un angelo di Dio che mi ha assicurato che non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio. Io credo alla parola di Dio. Paolo era tranquillo, era allegro, e stava incoraggiando anche gli altri a stare tranquilli.
proprio mentre quelli avevano perso ogni speranza di salvarsi, perché non credevano più di uscirne vivi. E qui c'è questo tizio che si alza fischiettando e sorridendo, tutto tranquillo. Probabilmente avranno avuto voglia di buttarlo giù dalla nave. State di buon cuore. Amico, stai scherzando forse? Sto così male. Sono 14 giorni che sono sbattuto qua e là come un tappo di sughero nel Mediterraneo, senza vedere il sole o le stelle. Paolo non dice state di buon cuore, mi sento bene oggi. Sento tanta pace nel mio cuore. No, ho la parola del Signore e credo alla parola del Signore. E così la fede è stabile, è solida ed è sicura, perché è fondata sulla parola di Dio, sulla Scrittura. Quindi state attenti a tutto questo, perché è facile rimanere intrappolati in questo inganno di poggiare la fede su dei sentimenti. Ed è interessante, noi spesso sentiamo di dover esprimere con dei sentimenti una determinata esperienza che abbiamo avuto. Noi usiamo i nostri sentimenti per esprimere una determinata esperienza. Ma nell'esprimere questa esperienza, per esempio la salvezza, oh, ho sentito una grande pace. Non ho mai sentito una tale pace in tutta la mia vita. Oh, ho sentito come se qualcuno versasse dell'acqua calda sul mio capo e questa scendesse per tutto il mio corpo e mi sono sentito questo grande calore addosso. E mentre raccontiamo di queste nostre esperienze, la gente inizia a farsi quest'idea nella propria mente: devo fare la stessa esperienza, altrimenti significa che non sono salvato. Perché quando quel fratello è stato salvato ha visto intorno a lui accendersi come delle luci, una gloria indescrivibile, e io non ho ancora visto nessuna luce, quindi significa che non sono salvato ancora. E perché noi tendiamo a descrivere la nostra salvezza in termini di esperienze legate a sentimenti o a stati d'animo particolari o a visioni o a cose simili, la gente inizia a ricercare e ad appoggiarsi su questi sentimenti anziché sulla parola di Dio. Non è giusto fare così. Io sono salvato perché la parola di Dio dichiara che se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Io so che sono salvato, perché qui c'è un passo in cui Dio dice così. Vedete, posso indicarvelo dove è scritto. E non scompare, non cambia, non viene alterato dai miei sentimenti. Di nuovo mi piace il modo in cui Paolo va al cuore del problema. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che rende la parola di Dio reale nel mio cuore. È lo Spirito Santo che mi insegna la verità di Dio, mi guida in tutta la verità, mi mostra le cose di Dio. Fa sì che la parola di Dio sia viva nel mio cuore. E così è per l'opera dello Spirito Santo, che agisce in me per mezzo della parola di Dio. È per la sua opera che abbonda la speranza. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza, per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Una beata speranza, una viva speranza e una speranza abbondante. Questo abbiamo per mezzo della parola di Dio. E Paolo continua dicendo: ora, fratelli, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Sono sicuro, fratelli, che siete capaci di fare tutto questo. So che siete pieni di bontà, di ogni intelligenza e capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Ma fratelli, io vi ho scritto alquanto più arditamente, come per ricordarvi per la grazia che mi è stata data da Dio,
Ora io so bene che voi siete capaci di ammonirvi gli uni gli altri e che avete ogni conoscenza. E quindi per la grazia che mi è stata data da Dio, ora vi scrivo chiaramente queste cose, per essere o di essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili, adoperandomi nel sacro servizio dell'Evangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, santificata dallo Spirito Santo. E quindi Paolo, scrivendo ai gentili, sta dichiarando loro che sono accetti a Dio. La loro offerta è accettevole a Dio, cioè l'offerta della loro lode e della loro adorazione. È grazie allo Spirito di Dio che questa offerta è gradita a Dio. Non avete bisogno del sacerdozio, non avete bisogno delle leggi relative al lavacro e alla purificazione, ma Dio vi accetta per l'opera dello Spirito Santo e per la grazia di Dio che ci è stata data. Io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù, nelle cose che riguardano Dio. Infatti non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operato per mezzo mio, per condurre all'ubbidienza ai gentili con la parola e con l'opera. L'Apostolo Paolo aveva un ministero davvero potente tra i gentili, ma era più che il solo ministero della parola, era la parola di Dio confermata per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Marco, nell'ultimo verso del libro, è detto: «Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano». Paolo, nello scrivere ai Corinzi, dice: «La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza». E all'inizio di questa epistola ai Romani, Paolo dice che desiderava tanto andare da loro per poter comunicare loro qualche dono spirituale, in modo che fossero fortificati entrambi, sia lui che loro. Quindi il ministero di Paolo consisteva in parole e in opere. La parola di Dio è sì meravigliosa, importante, potente, è vivente, è più affilata di qualsiasi spada a due tagli, ma deve anche poter operare nella nostra vita, e quest'opera deve essere evidente nella nostra vita. Spesso quello che dico viene completamente dimenticato a causa di quello che sono. Se la parola di Dio non opera nella mia vita e io non posso dimostrare la potenza della parola di Dio attraverso la mia vita, allora tutti i bei principi di cui parliamo, se non si ritrovano nella pratica, non funzionano, indipendentemente dal fatto che siano buoni o no. Non hanno alcun valore. Quindi è lo Spirito Santo che prende la parola di Dio e fa in modo che essa operi nella mia vita. E quest'opera diventa evidente nelle opere che faccio, nell'amore, nella potenza. E così lo Spirito Santo può manifestare se stesso in molti modi diversi. E così Paolo dice: «Io non dico nulla se non quello che Cristo ha operato per mezzo mio, per condurre all'ubbidienza ai gentili con la parola e con l'opera». Gesù faceva riferimento alle sue opere come elementi che verificavano o testimoniavano la veridicità di ciò che diceva. Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre, ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse». Gesù dice che le sue opere testimoniano di Lui, e allo stesso modo le nostre vite sono una testimonianza dell'opera di Dio e del Suo Spirito Santo in noi. Le nostre vite testimoniano di più delle nostre parole. Abbiamo sempre pensato che fossero le nostre parole a testimoniare, e abbiamo sempre insegnato che testimoniare è qualcosa che si esprime verbalmente,
Io devo verbalizzare la mia fede nei confronti di qualcun altro. Io devo verbalizzare i loro bisogni per Gesù Cristo. Ma c'è una testimonianza più grande delle tue parole, e sono le tue opere fatte nella guida dello Spirito Santo e nell'amore. Da questo sapranno tutti che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E quindi è importante che le nostre opere siano coerenti con il meraviglioso Evangelo che andiamo proclamando, con le nostre parole. E Paolo qui dichiara con potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio. Deve essere stato eccitante stare intorno a Paolo e vedere quei segni e quei prodigi potenti che venivano fatti per mezzo dello Spirito Santo e la potenza dello Spirito nella sua vita. E poi continua dicendo: così da Gerusalemme nei dintorni fino all'Illiria ho compiuto il servizio dell'Evangelo di Cristo, oppure ho predicato tutto l'Evangelo di Cristo, avendo l'ambizione di evangelizzare laddove non era ancora stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Trovo sempre abbastanza strano vedere quante persone si sentono chiamate a fondare chiese qui vicino. Non dovrei, ma spesso mi ritrovo a mettere in discussione le loro motivazioni, perché sembrerebbe che stiano cercando di costruire sul fondamento di qualcun altro. Perché abbiamo un mucchio di lettere di gente da tutti gli Stati Uniti che ci supplica di iniziare un'opera, una Calvary Chapel, anche là nella loro zona. Perché c'è una tale fame della parola di Dio e dell'opera dello Spirito Santo. E mi sembra quasi come se lo Spirito Santo in un certo senso non sappia usare i talenti in modo efficiente, dal momento che li chiama tutti a pochi chilometri da qui. Come se noi non insegnassimo la parola di Dio o che lo Spirito non operasse tra di noi. E quindi queste persone si sentono di dover venire qui intorno, invece di andare dove c'è maggiore bisogno, in campi nuovi. E naturalmente sanno bene che perché spesso sono duro e vado dritto al problema, senza mezzi termini, e ci sono molte persone che si offendono, che se la prendono. Così vanno in giro a raccogliere tutti questi scontenti, in modo da avere facilmente un gruppo di base da cui partire per iniziare un'opera nuova. E questo non mi piace affatto. Paolo dice: avendo l'ambizione di evangelizzare laddove non era stato ancora nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Ora, in un certo senso io credo che ogni chiesa debba avere un qualche motivo di esistere. Penso che tu debba offrire alla gente un ministerio per qualche aspetto diverso da quello che potrebbero trovare da qualche altra parte. Altrimenti non c'è ragione che tu esista come chiesa. Ora, credo davvero che Dio abbia uno scopo particolare nel far sì che ci siano tutte queste varietà di chiese. Ed è perché ci sono molte varietà di persone. Ci sono persone che si trovano bene dove nelle riunioni c'è molta emotività ed intensità. E Dio lo sa questo. E così abbiamo chiese molto emotive. Ci sono altre persone che si trovano bene dove c'è molta calma, molta riverenza e dove tutto è molto sobrio. Amano l'odore dell'incenso e l'atmosfera delle candele. E così ci sono chiese molto formali, dove le persone possono andare in questo tipo di ambiente e sentirsi benedette lì. Ma ogni chiesa ha bisogno di un qualche motivo per esistere. Mentre non credo che sia buono quando ci sono quattro chiese molto simili nella stessa piccola area, magari tutte chiese che fanno fatica ad andare avanti, chiese in cui il pastore può a malapena sopravvivere con uno stipendio da fame. Credo che dovrebbero fare lo sforzo di mettersi insieme in modo da essere più forti. Che motivo c'è di duplicare gli sforzi? Che motivo c'è di avere 22 chiese battiste nella stessa città? Credo che ci siano 37 chiese battiste ora a Tucson, nell'Arizona. Per me farebbero meglio a mettersi insieme, ad avere un'unica potente opera.
anziché avere 37 diversi pastori che si muoiono di fame. Credo che tu abbia bisogno di un buon motivo per esistere come chiesa. Devi offrire alla gente qualcosa che non trovano in un'altra chiesa. Paolo desiderava predicare Cristo dove non era affatto conosciuto. Non voleva andare a costruire sul fondamento di un altro uomo. Voleva andare dove c'era davvero bisogno. E questo è molto positivo. Ma come sta scritto? Vedete, persino per questo cita un passo della scrittura. Paolo è così ripieno della conoscenza della parola di Dio. Amo questa cosa. Amo leggere Spurgeon. Quest'uomo era come Paolo. Citava continuamente dei passi della scrittura e usava sempre esempi tratti dalla scrittura. E quanto mi piacciono i suoi sermoni, perché sono così intrisi della parola di Dio, così ricchi di citazioni bibliche. Ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunziato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito parlare intenderanno. Isaia 52,15. Anche per questo motivo sono stato spesse volte impedito di venire da voi, perché volevo andare dove ci fosse un bisogno più urgente, dove ancora nessuno aveva sentito l'Evangelo. Sono stato spesse volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più luogo da evangelizzare in queste contrade, e questa sì che è una bella testimonianza, ho evangelizzato tutti qui intorno, quindi posso andar via. Avendo da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, verrò da voi. Passando spero infatti di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là, dopo aver goduto un poco della vostra compagnia. Ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi. Ora Paolo si trova a Corinto quando scrive questo. Era andato a Corinto e alle chiese della Macedonia per raccogliere un'offerta da portare ai santi di Gerusalemme, per aiutarli dato che si trovavano nel bisogno. E aveva scritto alla chiesa di Corinto di raccogliere l'offerta prima che lui arrivasse. Non voglio che si raccolga l'offerta quando sono presente, ma ognuno faccia come ha in cuore di fare. Ma io voglio portare quest'offerta a Gerusalemme. La chiesa di Gerusalemme aveva avuto seri problemi economici, probabilmente iniziati a motivo di quell'esperienza di vita in comune, quando tutti avevano venduto le loro proprietà e avevano portato il ricavato ai piedi dei discepoli. Ma poi nel tempo questi soldi erano finiti ed erano rimasti senza nessuna proprietà, e quindi si trovavano in difficoltà lì a Gerusalemme, e Paolo stava cercando di aiutarli in qualche modo. E quindi ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi, perché a quelli della Macedonia e della Caia è piaciuto di fare contribuzione per i poveri che sono tra i santi in Gerusalemme. Ora è piaciuto loro di far questo, erano lieti di farlo, perché sono ad essi debitori. Se i gentili infatti hanno avuto parte dei loro beni spirituali, devono anche sovvenire loro nei beni materiali. Così, dato che hanno avuto dei benefici spirituali grazie ai giudei, è opportuno che ora siano loro ad aiutarli nelle cose materiali. Dopo dunque aver compiuto questo ed aver consegnato loro questo frutto, andrò in Spagna, passando da voi. Ma io so che venendo da voi verrò nella pienezza della benedizione dell'Evangelo di Cristo. La pienezza della benedizione dell'Evangelo di Cristo. So che quando verrò, è così che verrò. Perché? Perché è così che Paolo andava in ogni luogo, nella pienezza. La sua vita era traboccante. Ora vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me presso Dio per me nelle vostre preghiere. Paolo qui sta chiedendo loro di unirsi a lui nelle preghiere per se stesso. Credo che questa sia una delle più grandi benedizioni nel ministero, una sorta di piramide. Più persone raggiungi con il tuo ministero,
più persone ti ritroverai che pregano per te. E più persone pregano per te, più efficace e potente sarà il tuo ministero. Questa sarà una solida base per il tuo ministero. È davvero toccante andare in città come Tucson la scorsa settimana. C'erano quasi 1000 persone martedì sera lì a Tucson. E dopo la riunione, mentre salutavo i fratelli, uno dopo l'altro mi diceva: «Oh, non sai che benedizione è il tuo ministero?» Intendo il programma radiofonico La Parola per Oggi. «Sai, faccio colazione con te ogni mattina. Oppure mi fa compagnia ogni giorno mentre vado al lavoro. Sono così benedetto ogni volta e voglio che tu sappia che prego sempre per te. E in tutto il paese c'è gente che prega per noi. Abbiamo appena ricevuto una lettera da un gruppo di credenti che vivono in Siberia. E uno di loro parla inglese e così si mettono là ad ascoltare le registrazioni e lui traduce per gli altri, lì in Siberia. Hanno scritto questa lettera dicendo: qui in Siberia stiamo pregando per te e per quelli lì a Calvary Chapel. Ora, come ti farebbe sentire una cosa del genere? Credenti siberiani che pregano per te. Dio ci aiuti, stiamo noi pregando per loro. Sono sicuro che loro hanno bisogno delle nostre preghiere molto di più di quanto noi abbiamo bisogno delle loro. E questo mi fa sentire un po' in colpa, perché non mi sono ricordato sempre di pregare per quei cari credenti che si trovano in Siberia. Ed è proprio lì che vai a finire, se sei un vero credente in Russia. E quindi ci sono una marea di credenti in Siberia, un sacco di carissimi fratelli là in Siberia, che pregano per te. Dio ci aiuti, restituiamo il favore, preghiamo per loro. E qui Paolo chiede le preghiere dei fratelli. Unitevi a me nelle vostre preghiere, dice, affinché io, e questo è quello per cui Paolo desidera che preghino con lui, affinché io sia liberato dagli increduli che sono nella Giudea, perché il mio servizio per Gerusalemme sia accettevole ai santi. Paolo non era visto di buon occhio da quelli di Gerusalemme, non per colpa sua, erano loro che erano sempre sospettosi nei suoi confronti. Sembra che dovunque andasse aveva problemi con i giudei, e quando va a Gerusalemme essi dicono: «Allora Paolo, gira voce che tu stia predicando fra i gentili. Stai attento a come ti comporti mentre sei qui, non creare problemi. Anzi, qui ci sono degli uomini che stanno facendo un voto per la festa, perché non ti unisci a loro e li sostieni? Così tutti sapranno che sei un bravo giudeo. Fai il bravo ragazzo, Paolo». E lui ha provato a fare così, ma i giudei se la sono presa lo stesso con lui e hanno provato ad ucciderlo. Ma loro erano preoccupati ogni volta che Paolo era nei paraggi, perché era così chiaro e diretto. E così non era poi tanto il benvenuto, neanche all'interno della chiesa. E così ora che deve portare questa offerta dice: «Pregate per me, pregate che vada tutto bene, che accettino il denaro, che accettino anche me, e affinché se piace a Dio io venga con gioia da voi e sia ricreato insieme a voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen». Paolo sta chiedendo loro di pregare, pregare che lui possa andare a trovarli con gioia, se piace a Dio. Paolo, in una delle notti di maggiore scoraggiamento, mentre era là che discuteva con il Signore, e lui era convinto che se avesse avuto l'opportunità di predicare ai giudei, loro l'avrebbero ascoltato, il Signore gli disse: «Vai via di qui, non ti ascolteranno». Paolo era stato ubbidiente e se n'era andato, ma era sempre rimasto convinto che il Signore si fosse sbagliato circa questa cosa. «Se solo il Signore mi lasciasse predicare ai giudei, so come la pensano, so cosa sentono, ero uno di loro, Signore. Oh, se solo potessi parlare con loro». E questo momento arriva.
E mentre si trova nel Tempio, mentre fa questo rituale della purificazione insieme a altri quattro giudei, dei giudei provenienti dall'Asia lo vedono e dicono: «Questo è quell'uomo che predica ai gentili che non devono seguire la legge di Mosè, che possono essere salvati semplicemente credendo», e sollevano i giudei contro di lui, lo prendono e iniziano a picchiarlo a morte, e devono intervenire i romani per salvarlo. E mentre viene portato sulla fortezza di Antonio, dice: «Ehi, posso parlare a questa gente? È il mio momento, la mia opportunità». E il capitano delle guardie: «Parli greco?» «Certo». E quello: «Pensavo fossi quell'egiziano». «No, devi avermi scambiato per un altro». E il capitano: «Va bene, puoi parlare loro». Paolo si gira e dice ai giudei: «Fratelli, ascoltatemi. È il mio momento». E Paolo inizia a dire: «Voi mi conoscete, sapete da dove vengo, ero qui nei dintorni tempo fa, ero zelante proprio come voi, pensate che avevo deciso di distruggere la Chiesa, ero pronto ad uccidere chiunque invocasse il nome del Signore, infatti il sommo sacerdote mi aveva mandato a Damasco con delle lettere per le autorità di lì, per imprigionare quelli che invocavano il nome del Signore. E mentre mi trovavo lungo la strada, ad un tratto è scesa una grande luce dal cielo, e una voce mi ha parlato e mi ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io ho detto: Chi sei, Signore, che ti possa servire? E lui rispose: Sono Gesù che tu perseguiti. E più in là dice: E ti mando ai gentili. E non appena pronuncia la parola gentili, boom, è come innescare una bomba. La folla insorge, inizia a gettare via le vesti e a lanciare la terra in aria, gridando: Uccidilo, uccidilo! Ora Paolo stava parlando in ebraico, quindi il capitano non capisce quello che ha detto. E così comanda: Portatelo dentro prima che lo uccidano. E poi che cosa avrà mai detto che queste persone si sono arrabbiate tanto? Flagellatelo! Scoprite cosa ha detto. E mentre quelli si preparano a flagellarlo, Paolo dice: È lecito flagellare un cittadino romano che non è ancora stato condannato? E la guardia corre dal capitano e gli dice: Fai attenzione, quest'uomo è un cittadino romano. E il capitano va da lui e gli dice: Sei cittadino romano? E Paolo: Sì, certo. E il capitano: Io ho dovuto comprare la mia cittadinanza e mi è costata assai. E Paolo: Io invece l'ho dalla nascita. Ora ha avuto il suo momento ed è andata a finire in una rivolta, un tumulto, non un risveglio come lui sperava. E Paolo senza dubbio è rimasto scoraggiato, e quella notte il Signore si presenta a lui e gli dice: Paolo, coraggio, fatti animo. Ora quando il Signore dice coraggio, fatti animo, significa che sei afflitto, sei abbattuto. Nessuno dice coraggio, fatti animo a uno che è felice. Lo si dice a uno che è triste. Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, hai avuto la tua occasione, hai testimoniato di me qui. Così bisogna che tu la renda anche a Roma. Roma? Hai detto proprio Roma, Signore? Ho sempre voluto andare a Roma. Così il Signore dice chiaramente a Paolo: è nella mia volontà che tu vada a Roma. E così Paolo inizia il suo viaggio verso Roma, rimane per un po' di anni a Cesarea, e poi quando parte per Roma non è proprio come si aspettava. Comunque non deve pagare per il viaggio, perché è ospite del governo romano, che si occupa di tutto. Poi, dato che Dio vuole salvare un po' di persone nell'isola di Malta, fa parcheggiare per un po' la nave a Malta, giusto il tempo necessario perché Paolo testimonia al governatore e a molta altra gente lì, prima di ripartire per Roma. Affinché, se piace a Dio, io venga con gioia da voi e sia ricreato insieme a voi. Ora il capitolo 16 è semplicemente una serie di saluti a molti di quelli che si trovano a Roma. Così vedremo molto brevemente questi saluti e ci soffermeremo su alcuni aspetti in particolare. Ora io vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa che è in Cencrea.
Febe è una diaconessa. Cencrea era al porto della città di Corinto. E sicuramente questa donna ha conosciuto Paolo mentre lui si trovava a Corinto. E lei ha servito là, nella chiesa. E alcuni hanno difficoltà con questo passo, in cui è detto che una donna era diaconessa nella chiesa. Affinché l'accogliate nel Signore, come si conviene ai santi, assistendola in qualunque cosa avrà bisogno di voi, perché ella ha prestato assistenza a molti, e anche a me stesso. Febe probabilmente era con il gruppo che stava portando la lettera di Paolo da Corinto a Roma. E quindi lui in un certo senso scrive delle righe di raccomandazione per lei. Salutate Priscilla ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita. A loro non solo io, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Ora, Priscilla ed Aquila erano proprio due girandoloni. Erano partiti inizialmente da Roma. Li incontriamo per la prima volta quando Paolo va a Corinto. E loro erano fabbricanti di tende, e dato che anche Paolo era fabbricante di tende, era andato a lavorare con loro a Corinto, fabbricando tende, appunto, in modo da poter provvedere il cibo e tutto il resto, mentre si trovavano lì a Corinto. E se vi ricordate, allora erano andati via da Roma, perché Claudio aveva cacciato via tutti i giudei dalla città. E quindi loro prima si trovavano a Roma, senza dubbio avevano aperto un'attività lì, ma quando Claudio aveva iniziato a perseguitare i giudei, se n'erano andati e si erano trasferiti a Corinto. Ora, lì a Corinto avevano incontrato Paolo ed erano stati fondati nella fede da lui. Ma poi si erano trasferiti ad Efeso, ancor prima che Paolo vi arrivasse. E mentre si trovavano ad Efeso, era arrivato quest'uomo potente nelle scritture, di nome Apollo, ad Efeso. E aveva cominciato a predicare ai giudei. Ma Priscilla ed Aquila lo avevano preso da parte e avevano iniziato a spiegargli in modo più completo la parola di Dio, perché lui conosceva solo il battesimo di Giovanni. E poi, dopo che era venuto anche Paolo ad Efeso, aveva ritrovato lì Priscilla ed Aquila e si erano messi a servire il Signore insieme. In questo momento sono di nuovo a Roma, quando Paolo scrive questa epistola, e dato che sono diventati molto uniti, dato che sono cari amici in Cristo, Paolo manda loro i saluti. Ora l'ultimo posto in cui li troviamo è di nuovo Efeso. Quindi giravano molto. E leggiamo che c'era una chiesa in casa loro lì ad Efeso. Ed anche qui a Roma, perché Paolo saluta la chiesa che è in casa loro. Quindi dovunque andavano, aprivano la loro casa e invitavano la gente a venire e a studiare la parola di Dio. E così la loro casa diventava un luogo di incontro per i credenti. Evidentemente erano delle persone davvero eccezionali. E non vedo l'ora di conoscere Priscilla ed Aquila. Sono proprio il tipo di persone che ti fa piacere conoscere. E sarà bello conoscerli quando ci ritroveremo in cielo. E così salutate anche la chiesa che è in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, il quale è la primizia dell'Acaia in Cristo. Salutate Maria, la quale si è molto affaticata per noi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me. Ora c'è un fatto interessante. Giunia è un nome di donna e Paolo dichiara che era un apostolo. E forse non avete mai considerato che c'è la possibilità che ci fossero donne apostoli come gli uomini. Ora però c'è anche un altro modo di tradurre questo passo. E quelli che non amano quest'idea preferiscono tradurlo così. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, che gli apostoli conoscono molto bene. Quindi non noti fra gli apostoli, ma noti dagli apostoli, perché sono in Cristo prima di me.
quindi salutate anche questi due. Ma in greco devi fare una sorta di forzatura per accettare questa seconda traduzione. Mentre l'idea che viene fuori più chiaramente in greco è che Giunia fosse davvero un apostolo molto conosciuto, e Paolo desidera che salutino anche lei, che in realtà era in Cristo prima di Paolo. Sarebbe proprio

Potete leggere dal versetto 8 al versetto 12. Andiamo al verso 13. Salutate Rufo, che è eletto nel Signore, e sua madre che è pure mia. C'è un altro Rufo, e potrebbe essere la stessa persona, il figlio di Simone di Cirene, l'uomo a cui hanno fatto portare la croce di Gesù. Alcuni credono che sia lo stesso Rufo. Ora saltiamo al versetto 16. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Le chiese di Cristo vi salutano. Trovo interessante il fatto che in ogni luogo ci siano costumi diversi per salutarsi. Eravamo in Messico un paio di settimane fa e lì dove eravamo c'era questa usanza per gli uomini che prima si stringono la mano, poi si abbracciano e quindi si ristringono la mano una seconda volta. In Italia si baciano su entrambe le guance quando si salutano e si salutano gli uni gli altri con un bacio. E fanno ancora così oggi a Roma. E qui Paolo dice che la Chiesa di Roma faceva lo stesso modo. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Le chiese di Cristo vi salutano. Or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. Ci sono sempre persone che vogliono mettere strani pesi sul corpo di Cristo, pesi che sono un po' delle pietre d'inciampo, e credono che sia Dio che gli ha dato questo compito di mettere questi pesi sul corpo, magari un'interpretazione particolare della Scrittura, un insegnamento particolare. Ora, io sono convinto che se Dio ti ha dato una comprensione particolare della Scrittura, una qualche illuminazione, che in un certo senso è unica e diversa, ma Dio l'ha data a te, ed è importante che tutta la Chiesa riceva la stessa comprensione che tu hai ricevuto. Credo che sarebbe bene prima che ci mostrassi come questa comprensione ti ha portato ad una relazione più stretta e più profonda con Dio, come ti ha aiutato nel tuo cammino spirituale, come ti ha reso più ad immagine di Cristo, come ti ha aiutato a camminare nell'amore. Quando avremo l'opportunità di vedere come questa verità ti ha trasformato ad immagine di Cristo, allora saremo noi a venire da te a dirti: dimmi, fratello, dimmi cos'è che ti rende diverso? Qual è il tuo segreto? Mentre se vai in giro a mettere pesi sulla gente, quando nella tua stessa vita ciò non ha portato alcun frutto, allora mi chiedo, ho davvero bisogno di questo insegnamento nuovo? Cosa ha prodotto nella tua vita? Credo che queste siano solo favole. Purtroppo, quelli che propongono questi strani pesi non pensano si tratti di favole e vorrebbero mettere i loro pesi su tutti. Ma guardatevi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, contro le dottrine bibliche basilari che vi sono state insegnate. Nessuna scrittura o profezia viene da un'interpretazione personale. Non credo che abbiamo bisogno di nuove rivelazioni. Credo invece che abbiamo bisogno di sperimentare in modo nuovo e fresco le vecchie rivelazioni. Credo che Dio nella sua parola ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. È tutto scritto lì. Non ho bisogno di qualche nuova grandiosa rivelazione da parte di Dio. Quello di cui ho bisogno è una nuova esperienza. Ci sono cose scritte lì che non ho ancora sperimentato. Devo ancora camminare un bel po' per sperimentare tutto quello che c'è qui dentro. E non c'è bisogno che cerchi fuori dalla Scrittura per trovare qualche esperienza straordinaria. Mi piacerebbe sperimentare maggiormente quello che c'è nella parola, anziché ricercare esperienze non scritturali. E vi devo dire la verità, diffido grandemente di ogni esperienza non scritturale. E neanche mi interessa avere esperienze non scritturali.
Se qualcuno viene da me e mi dice: sai, ieri notte alle 3 mi sono svegliato e c'era una creatura splendente ai piedi del mio letto.

0: letto, e tutta la stanza era illuminata della sua luce. E io tremavo dalla paura e gli ho detto: «Chi sei tu?» E lui: «Sono Gabriele». E poi ha cominciato a raccontarmi tutte le cose magnifiche intorno a cose che Dio vuole fare. E poi mi dice: «Sai, mi ha detto che non c'è più bisogno che preghiamo. Tutto quello che dobbiamo fare è reclamare una cosa e l'otterremo. Sì, basta che la reclamiamo e ce la prendiamo». Io gli rispondo: «No, grazie, amico. Non mi interessa se Gabriele ti ha detto questo. È contrario a quello che dice la parola di Dio. Quindi guardatevi da queste persone. Ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma il proprio ventre, i loro propri desideri. Io credo che sia un dovere di ogni ministro, ogni servitore di Dio che vive dell'Evangelo. Io credo che sia un suo dovere vivere una vita molto semplice. Io non credo che debba spendere un sacco di soldi in modo stravagante, per bei vestiti, belle auto, eccetera. Credo che un servitore di Dio debba vivere una vita molto semplice. Lo credo veramente, e non solo lo credo, ma lo pratico anche. Ora, Dio ci ha benedetto davvero tanto, finanziariamente, e ringrazio Dio per le benedizioni che ci ha dato. Ringrazio Dio perché credo che abbiamo tutto quello che desideriamo, e di conseguenza sento di essere estremamente ricco. Ma credo che come servitore di Gesù Cristo, come ministro dell'Evangelo, sia importante che io viva in modo semplice e non stravagante, in modo da non poter essere accusato di essere uno che serve i suoi propri desideri, il suo ventre, come dice Paolo, anziché il Signore Gesù Cristo. Costoro, con dolce e lusinghevole parlare, seducono i cuori dei semplici. Mi fa davvero male al cuore vedere queste persone in televisione, mentre ingannano e seducono i cuori dei credenti più semplici. Oh, certo, bei discorsi, davvero. Acuti, divertenti, interessanti. Ma è ciò in cui mettono l'enfasi che è sbagliato. Potrei dire di più, ma preferisco andare avanti. La vostra obbedienza, infatti, si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quindi per voi. Ora io desidero che siate savi nel bene e semplici nel male, o semplici riguardo al male. E questa è una buona regola: essere savi quando si tratta di cose buone, nel bene, ed essere un po' stupidi, un po' ottusi, quando si tratta invece di cose cattive, malvagie. Come reagisci ad un dispetto o a qualcuno che ti imbroglia? Non so di cosa parli e non mi interessa. Sono ottuso, non capisco le cose malvagie e voglio rimanere tale, semplice, riguardo al male. Quando facevo la scuola biblica, una volta c'era un gruppetto di ragazzi che voleva andare a teatro a vedere il varietà, perché dovevano sapere contro cosa avrebbero dovuto predicare. E io ho risposto: «No, di certo, mi sembra una stupidaggine». «Sì, certo, vediamo cos'è il male, scopriamolo a fondo, conosciamone tutti gli aspetti e i meccanismi, così sapremo bene di cosa stiamo parlando quando predichiamo contro queste cose». No, siate savi nel bene e semplici nel male. Grazie a Dio per le menti pure, le menti che non conoscono e non comprendono le cose che riguardano il male. Ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Paolo trova difficoltà a concludere questa epistola. Questo è il secondo amen che scrive. Ora a questo punto è Terzio, cioè l'uomo a cui Paolo sta dettando questa epistola, che scrive, e dà i suoi propri saluti, verso 22. «Io, Terzio, che ho scritto questa epistola, vi saluto nel Signore». Se vi ricordate quando Paolo scrive ai Galati e dice: guardate con quali lettere grandi vi ho scritto, di mia propria mano. Quindi generalmente Paolo ha dettato le sue epistole. E terzo è colui a cui Paolo ha dettato l'epistola ai Romani, e quindi anche lui saluta ora: vi saluto nel Signore. Gaio, vi ricordate di Gaio? Era uno dei pochi che Paolo aveva battezzato a Corinto. Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Ancora una volta prova a concludere. Ora colui non ci riesce proprio a fermarsi. Ora colui che vi può raffermare secondo il mio Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro, questo mistero davvero glorioso dell'Evangelo della grazia, rivolto ai gentili, Cristo in noi, speranza di gloria. E ora questo mistero è manifestato, è rivelato. Prima era celato, nascosto, ma ora Dio l'ha rivelato fra tutte le genti mediante le scritture profetiche, secondo il comandamento dell'Eterno Dio per indurli all'ubbidienza della fede. Quindi è per indurli all'ubbidienza della fede che Dio ha mostrato la sua grazia a tutte le genti. Non è più qualcosa di esclusivo per i giudei il privilegio della salvezza, ma ora per la fede è aperto a tutti gli uomini. A Dio, unico sapiente, sia la gloria in eterno per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Ce l'ha fatta finalmente. E così questa è la fine dell'epistola di Paolo ai Romani, un libro straordinario. Ora inizieremo Prima Corinzi, e sarà un libro entusiasmante, perché la chiesa di Corinto era un tale disastro. E Paolo è obbligato a scrivere loro, ed è sostanzialmente un'epistola di correzione, perché Paolo cerca di correggere tutte le cose terribili che succedevano a Corinto. Quindi troveremo l'epistola ai Corinzi estremamente interessante, mentre Paolo tratta di varie questioni che erano emerse, di varie pratiche che erano venute fuori a Corinto. E Paolo cerca di correggere queste cose, quindi uno studio davvero molto eccitante, molti buoni insegnamenti, molte cose buone da vedere. Sono sicuro che lo troverete molto utile per il vostro cammino e per la vostra crescita e per la vostra conoscenza e comprensione delle vie di Dio. Iniziate a leggere Prima Corinzi e poi la prossima volta la mediteremo insieme. Il Signore vi benedica e vi mantenga nel suo amore, facendovi abbondare nella grazia di Dio, essendo ripieni della sua conoscenza, che possiate camminare in modo da piacere al Signore questa settimana, camminando nell'amore, camminando nello Spirito, essendo guidati dallo Spirito, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana, che vi è presentata dal vostro amico Gianni. Ancora in questa trasmissione, il nostro amico Stefano tratterà la seconda parte del tema I cieli raccontano la gloria di Dio. Ascoltiamolo dopo l'ascolto di questo brano musicale.

0: Nella nostra ultima trasmissione parlavamo della Terra in orbita attorno al Sole alla precisa velocità necessaria per evitare che si precipiti nel Sole o che se ne vada senza controllo lanciata negli spazi interstellari. Il grande scienziato Sir Isaac Newton disse che ogni particella di materia nell'universo attrae ogni altra particella. Così, se non ci fosse un sistema sicuro per evitare l'altrimenti inevitabile, tutti gli astri si scontrerebbero nello spazio in una collisione disastrosa. Lo schema ideato da Dio consiste in un complesso sistema di orbite calcolato con infinita cura e precisione. Per quanto riguarda la Terra, qualcuno deve aver calcolato con assoluta precisione l'attrazione gravitale del Sole sulla Terra alla distanza di circa 150 milioni di chilometri. Deve aver calcolato le precise velocità necessarie e deve aver dato al nostro globo l'impulso originale che l'avrebbe portato a viaggiare sicuramente attraverso i secoli senza attrito nello spazio. Effettivamente questa è una ridicola semplificazione, perché nel nostro solo sistema solare ci sono 9 pianeti e 28 satelliti, tutti in orbita attorno al Sole e tutti con un'attrazione l'uno con l'altro. E ci sono altre complicazioni che rendono i calcoli che già abbiamo menzionato al di là delle possibilità umane. Ma tutto questo è stato fatto. Da chi? Qualcuno dirà, è stato il caso. Va bene, ma intendiamoci. Se questo dovesse accadere una sola volta, sarebbe un fenomeno incredibile. Ma ricordiamoci che le stesse osservazioni devono applicarsi agli altri 8 pianeti e 28 satelliti. Tutte le tensioni gravitali, la velocità e le orbite dovettero essere calcolate accuratamente. Ma tutto questo, in un certo senso, è locale e limitato. Abbiamo solo parlato del sistema solare, al quale la nostra Terra appartiene. Guarda questa sera, se il cielo è sereno, alle innumerevoli stelle che scintillano nella volta celeste. E anche allora vedrai solo una piccola parte dell'universo che ci circonda. Dobbiamo veramente credere che un milioni di casi fortuiti hanno posto in orbita gli astri che vediamo? Per conto mio dovrei aver molto più fede per credere questo che per credere che, dietro tutti i complicati calcoli matematici, ci deve essere un supremo matematico, colui che noi cristiani chiamiamo Dio. La Bibbia, la parola di Dio, dice che Dio creò l'uomo e lo pose su questa terra in condizioni ideali. Ma avendogli Dio conferito dignità e libertà di scelta, l'uomo scelse la sua via, deviando dalla strada che Dio aveva scelto per lui, e si trova ora lontano da Dio e alienato dal suo creatore. Ma nella sua infinita misericordia, Dio non è rimasto inattivo alla presenza della tragedia umana, è intervenuto, mandando il suo figliolo, il Signore Gesù Cristo, al nostro soccorso. Sulla croce del Calvario Gesù sostenne l'urto immane del giudizio di Dio sul peccato, da Lui assunto in nostra vece. Sostenne, ripetiamolo, il giudizio che giustamente avrebbe dovuto ricadere su di me, su di te, caro amico in ascolto. Ma quello che avvenne 2000 anni fa non può avere alcun effetto pratico su di te se non usi la tua libertà di scelta, rinunciando ai tuoi peccati e accettando per fede il Salvatore e la sua opera di redenzione. Se tu lo accetti come Salvatore e Signore, Dio arresterà la tua caduta e ti porrà in una nuova orbita di luce e di salute attorno a Lui. Ti sembra strano quello che abbiamo detto? Non lo è. Il Vangelo che Dio presenta all'uomo consiste proprio in questo. Invece di vivere nell'orbita di dipendenza e obbedienza in cui Dio ci ha posti per la sua gloria e per il nostro eterno bene, ci siamo ribellati. Abbiamo usato il nostro dono del libero arbitrio per uscire dalla nostra orbita. E se non chiediamo l'aiuto di Dio, la nostra deviazione può essere eterna. L'architetto dell'universo mantiene coesione, ordine e disciplina nell'incredibilmente vasto sistema che ha ideato e creato. Solo su questo piccolo pianeta, sul quale ha creato creature che possono ragionare, amare e odiare, c'è disordine. Un disordine morale che si ripercuote pure nell'ambiente materiale in cui l'uomo vive. La disubbidienza e la ribellione umana sono alla base di tutti i malori che tormentano l'umanità su questo globo. Il peccato umano consiste nel rifiuto dell'uomo di fare la volontà di Dio. Volontà che non è mai arbitraria, ma espressione del suo amore e della sua saggezza, scegliendo di fare la propria volontà in indipendenza da Dio. Frutto di questa scelta è il nostro mondo in tumulto, egoismo, sfruttamento del nostro prossimo, disonestà, guerre, omicidi, sequestri di persona, violenze di ogni genere. Non è il caso di concludere che la scelta dell'uomo è sbagliata e di ripensare umilmente la nostra posizione rispetto a Dio e trovare la via del ritorno? Dio, che vede la disperata situazione umana frutto del peccato, non è inattivo. Già ha intervenuto, come abbiamo detto, 19 secoli fa, invadendo la storia umana con la venuta di Cristo, il suo figliolo, Dio, manifestato in carne, venuto fra di noi a Betlemme, nato da una vergine nel miracolo stupefacente dell'incarnazione. Gesù venne in amore, non a giudicare il mondo, ma a salvarlo. Come scrive Giovanni nel suo Vangelo, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù, l'inviato da Dio, venne non solo a dimostrare a un'umanità perduta l'infinita bellezza, lo splendore morale di una vita vissuta in intera sottomissione alla volontà di Dio, ma venne pure ad assumere nella sua santa persona, quale uomo perfetto e senza peccato, il peso e la colpa del peccato umano, subendo sulla croce il giudizio a noi dovuto, perché possiamo essere perdonati, purgati e riconciliati con Dio. Tu vedi la confusione, il disordine, la corruzione e la violenza del nostro mondo moderno. Ma dopo tutto questi elementi sono solo i sintomi del peccato umano, quella malattia morale che ci colpisce tutti e che si manifesta in modo così tragico ai nostri giorni. La condizione del nostro mondo è, dopo tutto, la somma delle condizioni degli individui che lo compongono. Il conflitto di fuori è il riflesso del conflitto nei nostri cuori. Desideri pace e serenità nella tua vita? In quella dei tuoi cari? Non hai che da cedere le armi, rinunciare alla tua ribellione, al tuo peccato e chiedere perdono a Dio. Non ti sarà negato. Ravvedimento verso Dio e fede nel Signore Gesù Cristo, il Salvatore, è ancora l'unica via di salvezza aperta all'uomo. Prendila oggi, caro amico in ascolto, per te comincerà una vita nuova, piena di significato. Avrai una via da seguire, un traguardo da raggiungere. Con milioni di altri godrai, in un mondo in tumulto, l'adempimento della promessa di Dio ai suoi e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
1: Quello che hai ascoltato ora, amico ascoltatore, ti ha interessato? Hai qualche domanda da farci? Ti senti solo e desideri essere aiutato? Ebbene, scrivici. Puoi anche rivolgerti presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questa trasmissione,

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: C'è qualcuno che può aiutarci, che può dare al peccatore pace quando il suo cuore è affranto dalla pena e dal dolore, che può dire la parola del perdono, che concede un dolce sollievo ed il cui sangue può lavare e farci bianchi come neve? Sì, c'è uno solo, benedetto Gesù, e lui quell'uno. Quando i tormenti pesano sull'anima, quando le onde dell'ansia si scatenano ed hai bisogno di un amico che ti aiuti, è lui quell'uno. Così scriveva qualche tempo fa lo scrittore G.B. McKay. E con questa affermazione cominciamo l'ottantesima puntata di Punto Radio. Nell'augurarti il buon ascolto, ti ricordo anche che ho voluto cominciare così questa puntata perché anche in questo numero, come nelle due trasmissioni precedenti e come nella prossima, parliamo della figura di Gesù. Nella puntata numero 78 abbiamo visto Gesù come amico dei peccatori, nella 79 Gesù come amico dei debitori. Oggi ci occuperemo di Gesù come amico dei derelitti.

nemici del nostro Signore pensavano di poterlo coprire di vergogna, accusandolo di essere amico di pubblicani e peccatori. Amico dei peccatori, gli dicevano. Quale musica alle orecchie di coloro che avevano bisogno di un amico? Se potessimo determinare il grado più basso della scala sociale giudaica, probabilmente sarebbe quello della comunità dei lebbrosi. La lebbra, come malattia, non aveva uguali ai tempi della Bibbia. Per avere una prova ulteriore che Gesù è veramente amico dei peccatori ed è anche amico di coloro che erano considerati degli scarti, leggi questi versetti proprio dalla Bibbia. Si trovano nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, rileggeremo insieme i versetti dal numero 12 al numero 19. Se hai sotto mano una copia della Bibbia o anche semplicemente del Vangelo di Luca, cerca questa citazione, la seguiamo insieme. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontani da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono guariti. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti guariti? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. La lezione più importante di questo racconto riguarda l'ingratitudine. Solo il lebbroso samaritano diventò un fedele credente, ma io desidero servirmi di questo avvenimento della vita del nostro Signore per illustrare alcuni aspetti della grande salvezza offerta dall'amico dei peccatori. Gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui. I lebbrosi non avevano il permesso di mescolarsi alla popolazione di Israele. Questo era prescritto nella legge levitica. Il lebbroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate ed il capo scoperto, si coprirà la barba ed andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dal campo. Così leggiamo in uno dei primissimi libri di cui la Bibbia è composta, il libro del Levitico. Ed era questa una delle regole essenziali tra i tanti, regolamenti, leggi ed istituzioni rituali che facevano parte di quello che era il modus operandi ebreo. Amico mio, questo è il ritratto che lo Spirito Santo fa nella Bibbia della terribile malattia del peccato. Pensa, questi uomini erano respinti dalla società ed obbligati a lasciare la loro casa. Se tu li avessi incontrati per strada, nel villaggio, avresti visto che la loro persona era contraddistinta da un panno bianco che copriva la bocca. Da sotto quella protezione ti sarebbero pervenute parole smorzate: impuro, impuro. La Bibbia ci dice che essi si fermarono lontano da lui, erano dei respinti. L'apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, menzionò un altro gruppo di persone che un tempo erano lontane. Non si trattava in questo caso dei lebbrosi, ma dei gentili. Paolo aveva detto che essi erano senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Comprendi che questa è la condizione di ogni uomo lontano da Gesù? Tormentato dalla lebbra del peccato, l'uomo è separato da Dio e allontanato dalla comunità dei redenti. La lebbra è una illustrazione della contaminazione del peccato. Qualunque sia la trasgressione, la legge di Dio la chiama contaminazione. Come tale, questa infezione spezzava legami, produceva separazione, faceva del lebbroso un reietto. Il peccato produce gli stessi risultati. Il comandamento di Dio ad Israele era questo: mandino fuori del campo ogni lebbroso.
Il ritratto biblico è chiaro: il peccato ci ha separati da Dio. Un Dio santo non può tollerare il peccato in sua presenza, e finché quel peccato è su di noi, non possiamo avere comunione con Dio. Niente era più odioso della lebbra in Israele. Per quanto riguardava l'uomo, essa era totalmente incurabile, e per questo preciso fatto la lebbra ci offre una raffigurazione terribile del peccato. È importante il momento in cui si verifica questo episodio nella vita di Gesù. Luca, nel capitolo 17 del Vangelo, dice che egli passava per mezzo la Samaria e la Galilea. Questa frase si può anche tradurre così: sui confini della Samaria e della Galilea. Questo spiega perché uno dei lebbrosi era samaritano. Questi 10 uomini, senza casa, si erano raggruppati in una comunità di derelitti. Altrimenti nessun giudeo avrebbe preso in considerazione l'idea di stare insieme con un samaritano. Ma essi erano lì. Io ritengo che fossero 9 giudei ed un samaritano a comporre questo gruppo di uomini, morti viventi, uniti dalla comune infermità della lebbra. Quando si giunge a considerare la contaminazione del peccato, le barriere della nazionalità, della razza, della religione crollano. Anche le barriere sociali che l'uomo eleva per classificare alcuni come peccatori peggiori di altri sono irrilevanti quando si parla del peccato. Questo è il verdetto dell'infallibile parola di Dio. Tutti si sono sviati. Tutti quanti sono diventati corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. Questi 10 uomini vivevano insieme, cacciati da casa, vestiti di brandelli di tuniche, la testa rasa e con il marchio dell'impurità addosso. Questo è il ritratto del peccatore che ci dà la Bibbia. Egli è lontano da Dio. Questi patetici derelitti implorarono il Salvatore: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. E di questo parliamo fra poco, qui a Punto Radio.

Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio, al microfono Mauro. Siamo quasi al centro di questo numero 80, numero che è ancora dedicato alla figura di Gesù come amico, in modo particolare di Gesù, in questo caso amico dei derelitti. E ho preso come spunto dalla Bibbia, come esempio classico, la figura dei lebbrosi. Siamo arrivati alla supplica di questa gente. Questi patetici derelitti che implorarono il Salvatore dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Nessuno ha mai invocato Gesù invano. La promessa che Paolo ci ricorda nella lettera che ha scritto ai Romani è altrettanto vera ed efficace oggi come quando fu scritta. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. I lebbrosi chiedevano grazia, riconoscevano la loro condizione davanti a Cristo, non esponevano meriti propri perché non ne avevano, ma solo il loro disperato bisogno. Più volte durante l'attività terrena del Signore Gesù fu udita questa invocazione di pietà. Il cieco Bartimeo fece la stessa supplica e così pure la donna sirofenicia. Il cuore del Salvatore era sempre aperto alla persona che chiedeva pietà e riconosceva il suo bisogno e la sua mancanza di forze. Nel momento in cui un peccatore assume la propria posizione di persona totalmente perduta, colpevole e rovinata, c'è una risposta da parte di Dio. L'accordo con Lui è possibile quando un peccatore ammette finalmente la propria indegnità. La supplica dei lebbrosi, abbi pietà di noi, è l'unica speranza del peccatore. Il poeta si espresse così in proposito: Salvatore, non ho nulla da dichiarare qui sulla terra o in alto nel cielo, se non il mio infinito bisogno ed il tuo infinito amore. Quando i lebbrosi ebbero espresso la loro necessità, Cristo ordinò loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. In un'altra occasione in cui guarì un lebbroso, Gesù aggiunse queste parole: fa l'offerta che Mosè ha prescritto e ciò serva loro di testimonianza. Egli si riferiva al procedimento previsto per la purificazione dei lebbrosi, come è scritto in Levitico al capitolo 14. Il rito richiedeva parecchi elementi. Anzitutto, il lebbroso doveva portare al sacerdote due uccelli, uno dei quali doveva essere sgozzato su dell'acqua corrente, mentre l'altro doveva essere immerso nel sangue, nell'acqua e poi lasciato andare. Anche se non abbiamo il tempo di spiegare nei dettagli questa simbologia, permettimi però di sottolineare che ci troviamo di fronte ad una meravigliosa raffigurazione dell'opera di redenzione di Gesù. Leggiamo ancora nella lettera ai Romani, siamo al capitolo 4. È stato a causa delle nostre offese ed è stato resuscitato per la nostra giustificazione, si dice appunto di Gesù. C'erano altre parti nel rituale, ma era così che iniziava la cerimonia e non era certo una cosa da poco conto per un israelita. Allo stesso modo, la purificazione di un peccatore dalla colpa e dalla contaminazione del peccato non è poca cosa per Dio. Essa costa al Figlio di Dio il suo sangue prezioso. Solo per la morte e la risurrezione di Cristo, noi che siamo peccatori condannati e corrotti, possiamo iniziare un rapporto di salvezza con il Dio Santo.

prima di addentrarci nella parte conclusiva di queste riflessioni odierne, un'altra bella canzone, Brilla, dalla voce di Sondra Sottile.

Stiamo parlando di Gesù come amico dei derelitti in queste quattro trasmissioni di Punto Radio che sono proprio riservate alla figura di Gesù come amico. E per spiegare come Gesù fosse ed è amico dei derelitti abbiamo utilizzato come esempio biblico la figura dei lebbrosi. Considera ancora ciò che dice il racconto: e mentre andavano furono guariti. Cosa vuol dire questo fatto? Ci parla di ubbidienza alla parola di Dio. Come posso sapere che il sangue di Cristo fu versato per me? Come posso essere certo che Egli, il giusto, morì per gli ingiusti? Cristo morì per i peccatori ed io sono un peccatore. Perciò Egli morì per me. Ma come posso esserne certo? Forse perché ne ho la sensazione? Sicuramente no. Lo so grazie alla parola di Dio. Nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, è scritto che Cristo è morto per i nostri peccati, che fu resuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Dobbiamo prenderlo in parola, dobbiamo credere alla parola. Amico, ti supplico di accettare la parola di Dio e di agire in ubbidienza ad essa. La Bibbia dichiara: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Quando quei lebbrosi credettero alla parola di Cristo, furono purificati. Paolo, nella lettera ai Romani, chiamò questo tipo di risposta della fede ubbidienza della fede. Tutto questo ci porta ad un punto molto interessante riguardo alla purificazione del lebbroso secondo le leggi levitiche. Il lebbroso non veniva sottoposto all'intervento del sacerdote finché il suo corpo non era completamente coperto dai segni della malattia. Fino a quando io penserò che in me ci sia ancora qualcosa di lodevole o qualche zona del mio essere che non sia contaminata dalla terribile macchia del peccato, allora io non vengo toccato dai provvedimenti misericordiosi di Dio in Cristo. Ma quando assumo la mia posizione di peccatore indegno, malvagio, condannato, allora comprendo che la salvezza avviene per grazia e solo per grazia. Quando uno pensa che ci sia qualcosa di buono in lui, o si immagina onesto e virtuoso, o ha fiducia nelle proprie azioni di giustizia, allora egli non è giustificato agli occhi di Dio. Ma quando riconosce che non c'è rettitudine in lui e che la sua salvezza avviene per la grazia e la misericordia di Dio, allora egli è giustificato per mezzo della fede in Gesù. I 10 lebbrosi furono guariti. Uno di loro, un disprezzato samaritano, ritornò per dare gloria a Dio. È veramente una cosa tragica osservare che non tutti coloro che sono purificati diventano degli adoratori. Senz'altro anche gli altri 9 furono guariti ed ebbero fede, ma solo uno dimostrò la sua gratitudine per la purificazione. Il ritorno del lebbroso che veniva a ringraziare Gesù fece sì che egli pronunciasse alcune altre parole, parole significative. Il Salvatore infatti disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È Cristo solo che salva. La fede è il canale attraverso il quale scorre la grazia di Dio. Non c'è virtù né merito nella fede. Essa è la mano del mendicante che riceve il dono, è la coppa che riceve l'acqua viva, sono le labbra che toccano l'acqua, sono gli occhi che guardano verso Cristo per la salvezza, è l'orecchio che ode la parola. Infatti è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Così diceva Paolo agli Efesini. Ma come Naaman, il lebbroso del passato, noi siamo orgogliosi, non vogliamo sottoporci al metodo divino della salvezza. A Naaman fu detto che poteva guarire, ma poiché il consiglio del profeta mal si accordava con la consapevolezza della propria importanza, egli se ne tornò indietro furioso. Naaman avrebbe volentieri pagato 10 talenti d'argento, 6.000 pezzi d'oro, 10 cambi d'abito per essere guarito dalla lebbra. Alcuni hanno tentato molte strade per calmare la propria coscienza turbata, per liberarsi dalla lacerante colpa del peccato, per trovare pace nell'anima. Impiegano molto tempo a vedersi come peccatori, peccatori infetti dal peccato e condannati. In un modo o nell'altro cercano di aggrapparsi a qualche traccia di rettitudine, tuttavia sono incessantemente afflitti dalla sensazione di non essere all'altezza delle esigenze divine. Amico,
Rinuncia alla falsità e all'ipocrisia. Abbandonati alla misericordia e alla grazia di Dio. Che tu possa con il cuore rispondere alla sua parola e dire: io credo che Gesù morì per me. Vacci come sei, infetto, ma torna purificato e perdonato.

Nella prossima puntata, l'ultima, dedicata alla figura di Gesù come amico, parleremo di Gesù amico dei sofferenti, dopo esserci soffermati nelle scorse puntate in questa su Gesù come amico dei peccatori, dei debitori e dei derelitti. A risentirci nella prossima puntata ed un grande abbraccio radiofonico da parte di Mauro. Ciao.

0: Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vi porgo il mio più cordiale benvenuto e spero che siate pronti per riprendere insieme con me lo studio del Vangelo di Matteo. Concludendo il nostro ultimo studio biblico, abbiamo detto che i bambini sono molto amati da Dio, al punto che se uno di essi muore va senz'altro in cielo, perché Gesù ha dato la sua vita anche per loro. Questo ben lo sapeva il re Davide, poiché quando il figlio che aveva avuto da Bathsheba cadde ammalato, Davide si disperava per la vita del bambino. Possiamo leggere questo episodio nel secondo libro di Samuele, al capitolo 12, dai versetti 15 fino al versetto 23. E lì è scritto che Davide digiunò e pianse e restò sulla nuda terra ad implorare il Signore tutta la notte. Ma quando il piccolo morì, si rialzò, si cambiò di abito ed entrò nel tempio di Dio per adorare Dio. I suoi servi rimasero stupiti dalla sua reazione e Davide spiegò loro: mentre il bambino era ancora vivo, io digiunavo e piangevo perché dicevo: chi può dire che Dio salverà, sarà pietoso verso di me e mi farà la grazia di lasciare il bambino in vita? Ma ora che è morto, perché mai dovrei digiunare? Certamente non potrò riportarlo in vita. Semmai sarò io che andrò da lui, non lui che tornerà da me. Il re Davide dunque aveva piena fiducia che un giorno avrebbe ritrovato il suo bambino. Questa dunque è una preziosa verità. Molte persone, lo sappiamo, hanno perso i loro figli piccoli, e anch'io ne ho perso uno, dice il dottor McGee.

giorno d'oggi, in cui purtroppo avvengono tanti crimini contro queste creature indifese. Ormai questa nostra generazione corrotta e immorale non risparmia più neppure loro, nessuno risparmia. Purtroppo sempre più spesso si legge di madri che abbandonano i figli, si legge di bambini che sono usati per foto o per films pornografici, si legge ancora di bambini maltrattati, di bambini handicappati che sono stati trovati incatenati, magari dopo anni di maltrattamenti. Alcune persone credono che non ci sia l'inferno. Ebbene, io vorrei dire almeno questo: se non ci fosse l'inferno, dovrebbe esserci come minimo per punire giustamente le persone di quello stampo che trattano così male i bambini. Ma a prescindere da come vengono trattati i bambini, sappiamo che l'inferno esiste ed è Gesù stesso che ci mette in guardia, assicurandoci che la punizione sarà terribile per coloro che rifiutano la salvezza che ci ha offerto Cristo Gesù. A questo punto il Signore racconta la meravigliosa parabola della pecora perduta. Leggiamola insieme, amici, e più tardi ne faremo un breve commento. Leggo allora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 18, dai versetti 11 a 13. Gesù disse queste parole: «Il Figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto». E poi disse ancora Gesù: «Cosa pensate di questo? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare alla ricerca della pecora smarrita? E se gli riesce di trovarla», disse Gesù, «in verità vi dico che egli si rallegra più di quella che ha ritrovato che delle 99 che non si erano perdute mai». Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetto 14, leggiamo queste parole. Gesù disse: «Così è volere del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno solo di questi piccoli perisca». Con queste parole Gesù assicura che si occuperà dei piccoli fino all'età della ragione. Ma voi, genitori credenti che siete in ascolto, siete responsabili di portare i vostri figli a Cristo. Amici miei, ho diversi motivi di credere che il nostro sistema scolastico stia usando i nostri figli come cavie per le filosofie umanistiche. Infatti molti giovani stanno facendo proprie tali filosofie senza confrontarle seriamente, con spirito di critica, con il cristianesimo biblico. Perciò i genitori credenti devono mostrare, con la loro vita trasformata, devono mostrare ai loro figli che Gesù vale più di qualsiasi filosofia e che Cristo è davvero in grado di salvare e di trasformare la gente. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo, disse Gesù. Se ti ascolta, disse ancora il Signore, avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o di tre testimoni. E se rifiuta di ascoltarli, allora dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, ti sia come il pagano e il pubblicano. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetti 15 a 17. Ecco che Gesù adesso cambia argomento e passa a parlare dei rapporti nella Chiesa. È interessante notare che se qualcuno pecca contro di noi, dice Gesù, siamo noi che dobbiamo andare da lui. L'obbligo del riavvicinamento spetta alla persona che è stata offesa e non viceversa. Ci sono persone che amano tenere nascosti i problemi. Questa non è certamente la volontà del Signore. Se esiste un problema fra due credenti, deve essere trattato in maniera pacifica, amabile e tranquilla. Però nel caso che i credenti in questione non riescono a eliminare l'attrito, altri credenti devono intervenire. Ma se la situazione non cambia ancora, ecco che il Signore ci suggerisce di rimandare il problema alla Chiesa come autorità suprema. Il Signore conclude poi l'argomento con queste parole: «Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo». Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo nel suo capitolo 18 del suo Evangelo, versetto 18. Già avevamo studiato questo concetto
nel versetto 19, cioè il concetto che ho letto in Matteo capitolo 18, versetto 18.

L'abbiamo già studiato nel versetto 19 del capitolo 16 di Matteo, da cui avevamo imparato che legare sulla terra significava impedire la diffusione della parola di Dio, mentre sciogliere sulla terra significava favorirne la diffusione. E ora, amici, continuiamo la nostra lettura, sempre del Vangelo di Matteo, con il capitolo 18, versetto 19 e 20. E anche, disse ancora Gesù, in verità vi dico, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, qui ci sono io in mezzo a loro. Se due di voi si accordano a domandare una cosa qualsiasi, dice il Signore. Significa forse che se saremo d'accordo su qualsiasi cosa, Dio ci ascolterà, ci esaudirà? Sì, ma notate la condizione. Dove due o tre si riuniscono insieme nel mio nome. Solo a questa condizione, che la richiesta sia fatta nel nome di Cristo, e cioè che sia una richiesta che Cristo stesso farebbe. E naturalmente chiedere nel suo nome, nel nome di Cristo, equivale a chiedere secondo la sua volontà. Qui, amici, abbiamo già una forma embrionale della Chiesa. E infatti, se il versetto 19 offre una nuova base per la preghiera, il versetto 20 fornisce per la prima volta l'idea di una chiesa visibile. Il Signore ora affronta il tema del perdono, un tema, dobbiamo dirlo, senz'altro molto delicato e molto attuale, non soltanto quando Gesù affrontò questo problema, ma ovviamente anche oggi. E leggiamo quindi alcune parole, che ha detto Gesù e che sono riportati nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetto 21. Io spero che abbiate sempre sotto mano una Bibbia o almeno il Vangelo di Matteo, così che possiate seguirmi nella lettura che di volta in volta facciamo di questi versetti biblici. Allora, leggo Matteo capitolo 18, versetto 21. Allora Pietro, l'apostolo Pietro, accostatosi al Signore, gli disse: Signore, quante volte peccando mio fratello contro di me, quante volte gli devo perdonare? Fino a 7 volte? L'apostolo Pietro probabilmente pensava di essere magnanimo proponendo di perdonare 7 volte, poiché secondo i rabbini dell'epoca il perdono si poteva ripetere al massimo 2 o 3 volte. Ma la generosità di Pietro era poca cosa in confronto al concetto del perdono che ha Gesù. Infatti, vedete cosa rispose Gesù. Gesù gli disse: Io non ti dico che devi perdonarlo fino a 7 volte. Ma devi perdonarlo fino a 70 volte 7. Questo è scritto in Matteo capitolo 18, versetto 22. Quindi, ciò vuol dire che bisogna perdonare almeno 490 volte la stessa persona. Naturalmente non è che il Signore abbia indicato un numero preciso, bensì ha detto una cifra sproporzionata in modo che impariamo a perdonare senza limiti, come del resto il Signore ci ha perdonato noi in una maniera illimitata. E qui, amici miei, devo terminare il nostro studio perché il tempo è quasi esaurito. Vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore Gesù e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Isaia capitolo 38, versetti 17 e 20. Ecco, è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza, ma tu, nel tuo amore, mi hai liberato dalla fossa della decomposizione, perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti i miei peccati. Il Signore mi salva. Evangelo di Luca, capitolo 15, versetto 32. Era perduto ed è stato ritrovato. Il messaggio di oggi ci parla di quello che è accaduto in una trincea a Verdun nel 1916. Sebbene allevato da genitori cristiani, il giovane Wilhelm Busch non dimostrava alcun interesse per le cose spirituali. Durante la Prima Guerra Mondiale, che è avvenuta negli anni 1914-1918, fu inviato al fronte, dove partecipò ai terribili combattimenti di Verdun. La morte lo sfiorava ogni giorno, ma la sua coscienza restava insensibile agli appelli che Dio gli rivolgeva. Un giorno, seduto in trincea con un suo compagno, stava raccontando una barzelletta quando all'improvviso il frammento di una granata colpì al cuore il suo amico. Il giovane cadde morto. «Mi vedo ancora nella trincea», racconta Wilhelm, «davanti al corpo esanime del mio amico. Dicevo a me stesso, ora lui è davanti a Dio. Se fossi stato seduto al suo posto, ora ci sarei io davanti a Dio». Giunsi le mani, come facevo da bambino, e balbettai, «Signore, non permettere che io cada nel combattimento prima di avere la certezza di non andare all'inferno». Qualche giorno dopo, solo, all'interno di una casa in rovina, Wilhelm leggeva il Nuovo Testamento. Si mise in ginocchio e pregò così: «Sono un peccatore, non posso prometterti nulla, ma non vorrei andare all'inferno. Signore Gesù, io credo in te e so che solo grazie al tuo sacrificio posso avere la pace con Dio». Da quel momento non aveva più paura, aveva trovato il Salvatore e aveva imparato a conoscerlo. Finita la guerra, si mise al servizio del suo maestro per annunciare la buona notizia della salvezza a coloro che erano ancora lontani da lui.

Nella nostra ultima trasmissione parlammo della necessità di essere preparati quando si va a cercare consiglio. E la prima cosa, dicemmo, è di trovare un consulente sinceramente cristiano, non qualcuno che sia soltanto un cristiano, quello nemmeno a dirsi, ma qualcuno i cui metodi di consiglio siano anche cristiani. Suggerimmo che il consigliando cerchi un pastore che veramente dipenda da ed usi la parola di Dio nel consulto, e ciò dovrebbe essere fondamentale e basilare in ogni consulto che egli cerchi. Secondariamente suggerimmo che il consigliando vada aspettandosi di ottenere risposte ai suoi problemi dalla parola di Dio e che scriva precisamente a quali domande vorrebbe avere risposte, ossia esattamente cos'è che vuol sapere. Dicemmo pure che potrebbe essere che egli faccia domande che non hanno risposte nella parola di Dio. Naturalmente non c'è consulente che, non importa come sia bravo o come sia fedele la parola di Dio, e veramente perché è fedele la parola di Dio, che possa rispondere a domande alle quali non ci sono risposte nella Bibbia. Ma non abbiamo bisogno di risposte a domande che non hanno risposte nella Bibbia, perciò questo è un fatto che naturalmente bisogna tenere in mente. Ma quel consulente dovrebbe avere la volontà di rispondere a qualunque domanda di cui la Bibbia parli, e quel consulente, dicemmo, dovrebbe anche dar direzioni adeguate nei principi della parola di Dio che si riferiscono a specifiche situazioni presentate a lui dal consigliando. Ora lasciate che oggi vi concentri tutto ciò in tre domande. Suggerisco che prendiate carta e matita ed annotate queste tre domande, poiché se scrivete le risposte a queste tre domande prima di andare al vostro primo consulto e avete le risposte ad ognuna di queste scritte in dettagli, allora quando arriverà la prima sessione di consulto sarete veramente ben preparati. Queste sono tre domande che noi richiediamo ad ognuno che viene al nostro centro di consulenza, ed abbiamo trovato che sono domande estremamente utili. Ancora, prima di vedere la persona, riceviamo quel foglio di carta con le risposte e così sappiamo già parecchio di lui o di lei e dei loro problemi. Perciò penso che dovrete ciò fare e che lo troverete poi molto molto utile quando avrete una sessione di consiglio. Queste tre domande vengono dalla parola di Dio, sono un riassunto di tutte le domande che Gesù fece alla gente e anche agli apostoli chiesero alla gente con cui trattarono nel Vangelo e nel libro dei Fatti. Abbiamo concentrato queste domande in tre frasi. La prima domanda è: qual è il vostro problema? Scrivetelo e lasciate uno spazio vuoto sotto questa domanda, e sotto questa domanda cercate di dare la risposta. Il mio problema è, e scrivete giù, e potreste anche trovare la risposta su tre diversi livelli. Potrete rispondere, per esempio: il mio problema è che sono sempre stanco. Oppure, questo è un livello sul quale potete rispondere a questa domanda, o forse dite: sono sempre stanco perché sto alzato fino a tardi a guardare la televisione. Questo è un altro tipo di risposta a quella domanda. Ed il terzo tipo di risposta potrebbe essere: sto sempre alzato fino a tardi a guardare la televisione perché ho dei rimorsi e sono preoccupato e nervoso e non voglio pensare a certe cose ed in ogni modo non posso dormire. Questo è un terzo tipo di risposta alla domanda. Perciò vedete, ci sono modi diversi in cui rispondere a questa domanda. Così la domanda è: qual è il mio problema? È stanchezza? È guardare la televisione? O è un profondo senso di colpa nel mio cuore che non mi lascia nemmeno dormire e che voglio scacciare dalla mia mente? Perciò vedete, ci sono molti modi in cui rispondere a questa prima domanda, sia come un problema che vi irrita. Potete rispondere
nel campo dell'irritazione, sono depresso, sono stanco, non riesco a mantenere un lavoro, non riesco ad avere amici. Quello è il campo dell'irritazione, il livello che irrita abbastanza voi o gli altri da spingervi a chiedere consiglio. O potete rispondere ad un livello più profondo, più o meno di causa, così che pensate alla risposta e cercate di rispondere il più completamente possibile. Qual è il vostro problema? Poi, la seconda domanda è: cosa avete fatto per risolverlo? Ora rispondete a questo: ho fatto così e così, sono stato da altri consiglieri, ho cercato di far da solo, ho seguito questo e quel consiglio, eccetera. Oppure: ho letto certi libri, ho cercato di far questo, oppure anche ho pregato o che altro. Scrivete tutte le cose che vi vengono in mente di aver fatto nel cercare di trattare quel problema. Se in verità vi accorgete che non avete fatto niente, se potete solamente scrivere ho pregato, per esempio, e questo è tutto, ma non avete esplorato le sacre scritture per vedere che cosa Dio vi dice di fare al proposito, questa cosa stessa vi suggerisce a dove rivolgervi persino prima di andare dal vostro consulente. E naturalmente, se avete un paio di nodi nel vostro filo di pesca o avete cercato di sbrogliarvi, ma mentre avete cercato di togliere quei due nodi ne avete fatti sei di più, e mentre avete cercato di sbrogliare gli 8-9 nodi ne avete fatti 15 di più, e nel cercare di togliere tutti quelli ne avete ora 165, si capisce che ora volete tirar tutto via e non trattare più di niente. Vedete, è molto importante per il consigliere sapere cosa avete cercato di fare sul vostro problema, perché quello che avete fatto potrebbe aver complicato molto di più il problema originale. Perciò scrivete nel modo più dettagliato possibile che cosa avete fatto per cercare di risolvere il vostro problema. La terza domanda è: cosa volete che io faccia? Ora, vi ho fatto tutte queste domande come se fosse il consigliere stesso a farvele. Qual è il vostro problema? Che avete fatto al proposito? Che cosa volete che io faccia? Questa è la domanda programma. Che cosa realmente volete da questo consulto? Potrebbe darsi che il consulente debba sapere questo perché il vostro programma potrebbe essere uno al di fuori della Bibbia. Potrebbe darsi che vogliate che egli faccia per voi cose che egli sa di non dover fare per voi. Sapete, Gesù spesso fece questa domanda: cosa volete che io faccia? Se qualcuno vuole solamente guarire, per esempio, o vuole solamente che il matrimonio ritorni, o semplicemente vuole liberarsi da avverse sensazioni, quello non è un problema sufficiente. Il consulente potrebbe aver bisogno di discutere con voi, potrebbe dirvi: sentite, non potete scrivere in risposta a quella domanda "voglio che mio marito ritorni a tutti i costi". Come cristiani non si può parlare così. Potete volere che il vostro marito ritorni, sì, ma non a tutti i costi. Ed innanzitutto, persino prima di voler vostro marito che ritorni, dovete volere ciò che Dio vuole, e dovreste voler divenire quella che Dio vuole che siate, e dovrete desiderare la volontà di Dio sopra la vostra. E perciò potrebbe discutere certe questioni di programma con voi. Non so cosa potrebbe essere, ma è molto importante che lui e voi sappiate qual è il vostro programma prima di cominciare il consulto. Perciò vi suggerisco queste tre domande, che sono tre domande molto fondamentali e basilari, che tutti i buoni e solidi consulti devono avere in programma. Lasciate che ve le ripeta ancora una volta, così che possiate scriverle su un foglio di carta, lasciando molto spazio in bianco sotto ognuna. Prima, qual è il mio problema? Seconda, che cosa ho fatto per risolverlo? Terzo, cosa voglio che facciate per aiutarmi? Se potete rispondere a queste tre domande in maniera particolareggiata e pensandoci bene, sarete ben preparati quando andrete a cercare consiglio, e vi renderete conto che se avete tutte quelle domande scritte su un foglio di carta, quando verrete
Accelererete moltissimo il consulto e il consulente troverà che ciò vi sarà di molto vantaggio. E quindi ora stesso, perché non mettersi d'impegno a fare un appuntamento con un pastore sinceramente cristiano per parlargli di queste situazioni? E andate ben preparati, avendo pensato profondamente e con preghiera alle risposte a queste domande. O Signore, ti chiediamo che tu benedica quelli che ci hanno ascoltato. Aiutali se hanno bisogno di un consulto a prepararsi in modo che possano aiutare il loro consulente. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su di voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo. Ciao.

0: Archeologia e Bibbia. Antico Testamento. Conferenze di Davide Valente.
1: L'archeologia dell'Antico Testamento è certamente un argomento affascinante, perché ci permette di studiare le vicende del vicino Oriente per l'arco di circa due millenni, parlando ovviamente degli ebrei, ma anche di un'altra decina di popoli antichi: gli egizi, gli achei, gli ittiti, i filistei, i cananei fenici e poi i sumeri, gli assiri, i babilonesi e i persiani. Tra i vantaggi e gli scopi dell'archeologia dell'Antico Testamento potremo elencare i seguenti: studiare gli usi e i costumi dei popoli con i quali gli ebrei hanno avuto rapporti, poi mettere in evidenza i parallelismi tra le storie bibliche e le scoperte archeologiche, ed infine pervenire alla datazione delle vicende bibliche secondo i metodi dell'archeologia. Entrando dunque nell'argomento, ricordiamo che la Bibbia è un libro scritto, definito per l'appunto la scrittura. Quando Dio ordinò a Mosè «scrivi», Mosè scrisse. Dunque, a quell'epoca si sapeva scrivere. L'epoca di Mosè è all'incirca l'epoca ramesside, cioè il XIII secolo avanti Cristo. Ma in quella regione, nell'Egitto, si scriveva già dal 3000 avanti Cristo e così pure in Mesopotamia. Qui vediamo uno scriba. È una statua, questa, che si trova nel Museo del Cairo e risale al 2500 avanti Cristo. Questo personaggio, con un papiro sulle ginocchia, si accinge a scrivere, perché il suo mestiere era appunto di scrivere. Si guadagnava così il pane scrivendo. La scrittura degli egizi era molto complicata. Avevano circa 800 segni che rappresentavano oggetti vari, animali, persone. I reperti archeologici che man mano venivano alla luce nelle terre di cui la Bibbia aveva parlato erano pieni di iscrizioni che però non si sapevano leggere perché appartenevano a lingue ormai morte, come per esempio l'egizio antico. La lastra che permise agli studiosi di decifrare questa scrittura è questa pietra di Rosetta, così chiamata dalla località dove fu scoperta durante la campagna napoleonica della fine del 1700. Questa pietra conteneva un decreto scritto in caratteri geroglifici nella parte alta e nella parte bassa scritto in greco. Questo fatto permise a uno studioso francese, Champollion, di decifrare per la prima volta i caratteri geroglifici. Era il 1822 e così quell'anno fu assunto come anno d'inizio dell'egittologia. Vediamo da vicino i caratteri geroglifici esaminando questi cartigli di Ramesse II, uno dei più grandi faraoni. Si chiamano cartigli gli ovali nei quali erano scritti i nomi dei regnanti e anche le loro caratteristiche. Vediamo l'ovale di destra in basso e leggiamo da destra a sinistra, perché si deve andare contro lo sguardo delle figure animate. Il primo segno è un personaggio seduto con un disco sul capo e si legge Ra, dal nome del principale dio del pantheon egizio. Il segno centrale si legge MS, è un segno pluriconsonantico, e l'ultimo segno a sinistra, sempre in basso del cartiglio, è un'altra S. Quindi gli egittologi lo leggono Ra-Mes-Se, che sarebbe il nome appunto di questo faraone. Siccome gli egizi non scrivevano le vocali, altri egittologi di altre scuole, per esempio i francesi, lo leggono Ramses, altri lo leggono addirittura Ramsete e altri Ramessese, ma è sempre lui. Quello è il suo nome scritto in geroglifico. Questa è la roccia di Beistun in Mesopotamia, tutta piena di iscrizioni. Questa roccia, questa parete con le scritte, ebbe la stessa funzione della pietra di Rosetta per la decifrazione però della scrittura in caratteri cuneiformi. La decifrazione avvenne ad opera di uno studioso inglese, Rawlinson. La conferma che la sua lettura era corretta si ebbe nel 1857 e quell'anno quindi fu assunto come anno d'inizio della sirologia, che è la scienza che studia le civiltà e le scritture dei popoli della Mesopotamia. Questo è il Tel di Ebla, nell'Alta Siria. I Tel sono delle colline artificiali che nascondono i resti delle antiche città. Quando le città antiche venivano distrutte per incendi o terremoti o in generale per eventi bellici, gli antichi spianavano le rovine e sopra di esse innalzavano le nuove costruzioni. Così nel corso dei secoli questo procedimento, ripetendosi più volte, faceva innalzare i tell, che sono quindi costituiti da vari strati sovrapposti, che diventano vere miniere per gli archeologi. Ebla era un'antica città fiorita in Siria tra il terzo e il secondo millennio a.C. Gli scavi furono condotti a partire dal 1964 dall'archeologo italiano Paolo Mattie. Nella cosiddetta stanza degli archivi del Palazzo Reale di Ebla, gli archeologi scoprirono un vero tesoro: 15.000 tavolette di argilla incise in caratteri cuneiformi e cotte dal fuoco dell'incendio che aveva distrutto il palazzo. L'assiriologo Giovanni Pettinato cominciò a decifrarle e si accorse che erano scritte in una lingua semitica, fino ad allora sconosciuta, ma apparentata con l'ugaritico, il fenicio e l'ebraico. Ecco una di queste tavolette, che sembra quasi una focaccia. Si vedono chiaramente i caratteri cuneiformi ed è una prova scolastica scritta da un allievo che stava imparando a scrivere e contiene un elenco di professioni. Questo è invece il tell di Eridu in Mesopotamia. Siamo nei pressi di Ur, la città che la Bibbia indica come patria di Abramo. Questa regione era abitata anticamente dai Sumeri. Qui sono stati trovati molti blocchi iscritti in caratteri cuneiformi che alla vigilia della guerra del Golfo nel 1990 i soldati di Saddam Hussein, ignari, usavano come piazzuole per le mitragliatrici. Questa è la Ziggurat di Ur. Le Ziggurat erano torri a terrazze con un tempio in cima, dove si credeva che il dio scendesse per incontrare gli uomini. Erano costruzioni tipiche della Mesopotamia, fatte in mattoni legati con il bitume. E si può fare qui un richiamo alla Torre di Babele della Bibbia, per la quale lo scrittore dice con meraviglia: e usavano il bitume invece della calce. Per vedere come era fatta una Ziggurat, osserviamo questa ricostruzione archeologica. Si chiama appunto ricostruzione un disegno esplicativo fatto dagli archeologi e secondo gli esperti la Ziggurat di Ur aveva tre terrazze e grandi scalinate. Qui siamo ancora a Ur, nella zona scavata dall'inglese Sir Leonard Woolley nel 1922. Questo archeologo portò alla luce i resti di ben 69 case dell'epoca di Abramo, facendone un'accurata descrizione. Ne vediamo quindi una ricostruzione archeologica. L'area urbana è del cosiddetto periodo Isin-Larsa del 1740 a.C. La partenza di Abramo da Ur si potrebbe datare intorno al 1850 a.C., quindi possiamo dire che queste case erano circa dell'epoca di Abramo. Vediamo che erano a due piani, con parecchie stanze. C'era anche una zona destinata al culto, quindi la civiltà del periodo di Abramo era assai avanzata e quando Abramo dovette abbandonare il paese, questo gli costò molto. Ma Abramo aveva fede perché, dice la Bibbia, aspettava la città il cui architetto e costruttore è Dio. Questi sono dei mattoni, scritti in caratteri cuneiformi e, come si vede, sono legati con bitume. La tecnica di legare i mattoni col bitume era normale per i mesopotamici, perché il bitume affiorava dal suolo in abbondanza, come d'altra parte succede anche oggi. Nelle tombe reali di Ur sono stati trovati enormi tesori, che oggi sono custoditi nei musei di Baghdad e di Londra. Quest'elmo, di oro massiccio, riproduce una capigliatura e apparteneva a un re il cui nome, Mescalam Dag, vi si legge inciso in caratteri cuneiformi. Sempre conservata nel museo di Baghdad c'è questa testa di vitello tutta d'oro con gli occhi di lapislazzuli e la barba rituale. Questa testa decorava il davanti di un'arpa che si può intravedere un po' sfocata nella fotografia. Questo è il cosiddetto stendardo di Ur, composto di due pannelli con pezzi di madreperla legati con bitume. È stato trovato anch'esso nelle tombe reali ed è esposto a Londra. Notate, in questo lato, chiamato il lato della pace, i dignitari con la gonna di lana detta Kaunakes. È un suonatore che ha sul davanti dell'arpa una testa di vitello simile a quella vista in precedenza. Questo personaggio si chiamava Ebi Hill ed era un intendente della città di Mari intorno al 2500 a.C. A statuetta, trovata dall'archeologo André Parrot ed oggi esposta a Parigi, era dedicata alla dea Ishtar. Da notare la caratteristica gonna di lana che, come abbiamo visto, si chiamava Kaunakes. Sempre a Parigi è esposta questa statuetta del governatore di Lagash, chiamato Gudea, che governò per circa 40 anni intorno al 2100 a.C. Era un uomo intelligente, coltissimo, e la sua corte era frequentata da artisti sapienti, perciò è stato paragonato a Lorenzo il Magnifico. Il vaso zampillante, indice di prosperità, ricorda un'immagine proverbiale comune nel vicino Oriente antico, a cui si riferì anche Gesù nel colloquio con la Samaritana. Hammurabi era il re di Babilonia, all'incirca contemporaneo di Abramo, siamo intorno al 1760 a.C. La sua famosa stele, qui riprodotta, alta 2 metri e 25, riporta, scritti in caratteri cuneiformi, ben 282 articoli, alcuni dei quali espongono la legge del taglione, presente anche nelle leggi mosaiche, e per intenderci quella che dice occhio per occhio, dente per dente. Le leggi mosaiche, infatti, benché posteriori di alcuni secoli al codice di Hammurabi, si rifanno alla stessa procedura caratteristica di quell'epoca, evidentemente l'unica ritenuta in grado di reprimere gli abusi. Questa è una porta della città di Attusa, nel cuore dell'Anatolia, cioè dell'attuale Turchia. Fu scavata dall'archeologo Winkler a partire dall'inizio del Novecento. Questi scavi si rivelarono subito della massima importanza perché portarono alla scoperta degli Ittiti, popolo di cui, pensate, solo la Bibbia aveva parlato. Qui vediamo la cinta muraria della città, con la cosiddetta Porta dei Leoni. Fu portato alla luce il Palazzo Reale, con un immenso archivio che conteneva oltre 10.000 tavolette d'argilla scritte in caratteri cuneiformi. Sappiamo da documenti egizi che intorno al 1280 a.C. il faraone Ramesse II e il re Ittita Mubatallis si scontrarono nella battaglia di Kadesh, una località dell'Alta Siria. Fu uno scontro epocale fra le due superpotenze dell'epoca, e tutto questo per avere la supremazia del mondo, che finì però senza vincitori né vinti. Qualche anno più tardi fu comunque stipulato un trattato di pace, di cui qui vediamo la versione Ittita. Questa tavoletta, scritta in accadico cuneiforme, che era la lingua diplomatica dell'epoca, fu trovata nell'archivio del Palazzo Reale di Attusa ed è oggi esposta nel Museo di Istanbul. Si può sicuramente datare intorno al 1269 a.C. E ciò è importante, essendo lo schema del trattato tipico dell'epoca: preambolo, dettaglio degli accordi, elenco dei testimoni, benedizioni e maledizioni. Tutto questo serve ad avallare l'antichità di molti trattati patriarcali descritti proprio nella Bibbia. Invece in seguito, nel periodo della monarchia, gli schemi dei trattati cambiarono, seguendo piuttosto modelli derivati dai testi assiri e aramaici. Quanto detto ora contrasta con le opinioni di quei critici che considerano i racconti del Pentateuco come costruzioni tardive dell'epoca dell'esilio. Vediamo finalmente un'immagine dell'Egitto con la piramide di Kefren. La Bibbia però non parla delle piramidi, perché la zona chiamata Egitto, nel Pentateuco, è quella del paese di Goshen, cioè la zona orientale del Delta, secondo quanto ci dice il libro della Genesi al capitolo 45. Qui siamo in riva al Nilo. Osservando scene come questa, sembra che il tempo si sia fermato. Le terre del Delta, irrigate dai canali, sono fertilissime, oggi come allora. Questo disegno riproduce una pittura trovata in una tomba egizia, 270 chilometri a sud del Cairo. Vi si vede una carovana di semiti, cioè di asiatici, che si recano in Egitto per barattare polvere nera cosmetica con grano, in un periodo di carestia. Tutto ciò è scritto nel testo. Notate i vestiti variopinti di lana, le calzature, gli strumenti musicali, le armi, gli asini selvatici, gli onagri, che portano i carichi. Siamo durante la dodicesima dinastia, cioè nel periodo dei patriarchi, e si può quindi fare un parallelo col racconto di Genesi 12, quello della discesa di Abramo in Egitto. Noi conosciamo la vita quotidiana degli egizi, perché è descritta sulle pareti delle tombe, e tutto lascia pensare che gli ebrei, in Egitto, vivessero nello stesso modo. Qui vediamo una scena di aratura con l'aratro a chiodo. Alcuni reperti originali, trovati nelle tombe, sono oggi esposti nei musei. Anche questa è una pittura parietale di una tomba di Tebe. Le tombe, a camere comunicanti, erano scavate nella montagna, a ovest del Nilo. Notate qui la vegetazione tipica delle paludi del delta, cioè i famosi papiri. Possiamo anche vedere le anatre cacciate col boomerang, proprio così, perché il boomerang l'avevano inventato anche gli egizi. Ce ne sono tanti, infatti, nel Museo Egizio di Torino. Notiamo in basso, al centro, anche i pesci pescati nella palude. Anche questo disegno è ricavato da una pittura parietale. Nel libro dell'Esodo è raccontato che agli ebrei in Egitto fu imposto di fabbricare i mattoni. Questi dovevano essere impastati con fango e paglia, perché la paglia serviva per dare consistenza all'impasto, e poi dovevano essere essiccati al sole. Notiamo che gli egizi non conoscevano la prospettiva, perciò i mattoni che si vedono uno sull'altro, nell'alto del disegno a sinistra, in realtà vanno intesi distesi per terra. Di mattoni antichi in Egitto ne sono stati portati alla luce a milioni dagli archeologi. In effetti, questi mattoni essiccati al sole, e cioè crudi, si sgretolano facilmente se piove. Ma in Egitto, comunque, possiamo dire che non piove quasi mai. La Bibbia parla degli egizi sotto tre aspetti: la grande ricchezza, la grande sapienza e i costumi piuttosto permissivi. Quanto alla ricchezza, possiamo farcene un'idea osservando questo coperchio di oro massiccio del peso di circa 110 kg del sarcofago di questo faraone minore, Tutankhamon, l'unico di cui è stata ritrovata la tomba intatta. Sempre in tema di ricchezze, osserviamo questa grandiosa estensione di rovine dell'antica Tebe, che era stata la capitale dell'Egitto durante il Nuovo Regno, chiamata Noamon dalla Bibbia, cioè la città del dio Amon e la città delle 100 porte da Omero. Parliamo ora della sapienza degli egizi. Questo è un dettaglio della cosiddetta Sala Ipostila, considerata una delle 7 meraviglie del mondo antico. Aveva 134 colonne, tutte istoriate, che sorreggevano gli architravi sui quali si possono ancora osservare numerosi resti di pitture. La sala è dell'epoca ramesside, che è quella di Mosè. Questa testa del famoso faraone Amenofi IV, oppure chiamato Echnaton, si trova a Berlino. Notiamo il realismo esasperato nell'arte di questo periodo, detto periodo amarniano. La moglie favorita di questo faraone era la ben nota Nefertiti. Echnaton fu uno dei pochi illuminati fra gli antichi a intuire che esiste un dio solo, che egli chiamò Aton, identificandolo col disco solare. Nel suo inno ad Aton si trovano numerose analogie col Salmo 104 della Bibbia. Evidentemente l'autore del Salmo, che è posteriore, si servì del modello letterario egizio come canovaccio. Questo è un ostracon, ossia una pietra dipinta. È un vero capolavoro artistico ed è esposto nel Museo di Torino. Vi si può notare che la cosiddetta ballerina acrobatica è seminuda. Ora si sa che l'eccessiva libertà porta alla corruzione dei costumi. Vari papiri osceni sono custoditi infatti nel Museo di Torino. Qui si vedono delle suonatrici e danzatrici abbastanza discinte, perfettamente intonate con le abitudini della corte egizia. La Bibbia, nella lettera agli ebrei al capitolo 11, dichiara che Mosè scelse piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Ramesse II forse era il faraone dell'oppressione. Sappiamo che faraone significa re, ma quello che opprimeva gli ebrei, descritto nel libro dell'Esodo e chiamato faraone, in realtà come si chiamava? La Bibbia ci dice che quel faraone si costruì nella terra di Goshen una città chiamata Ramses, e sappiamo dalla storia egizia che fu proprio Ramesse II a spostare la capitale da Tebe alla zona del delta. Di questo faraone qui vediamo una statua colossale che si trova nella località di Menfi, una delle antiche capitali dell'Egitto, ed è talmente grande che le hanno costruito attorno il museo. La nuova capitale di Ramesse II, nel Delta, fu costruita sulle rovine della vecchia Avaris, la capitale degli Ixos dell'epoca di Giuseppe. Esistono più statue di Ramesse II che di tutti gli altri faraoni messi insieme. Questo enorme frammento che vediamo è esposto a Londra e per la sua mole presentò a metà del 1800 serie difficoltà di trasporto. Questo disegno riproduce un'enorme lastra incisa, cioè una stele, che si trova al Museo del Cairo. Questo è il solo monumento egizio dove è nominato Israele, nella terz'ultima riga. È un'autocelebrazione del figlio di Ramesse II, che si chiamava Meremptah, il quale pertanto potrebbe essere il faraone dell'Esodo. Gli archeologi hanno identificato le rovine di Avaris, la capitale degli Ixos della quindicesima dinastia, e quelle di Pi Ramesse, costruitavi sopra, che corrisponde alla Ramses della Bibbia e che oggi si chiama Kantir, che è il nome arabo. Quando è stato fotografato questo stipite in calcare nel 1987, era stato appena portato alla luce dagli archeologi austriaci. Vi si notano chiaramente i cartigli di Ramesse II. Vi si legge dall'alto in basso: l'eletto di Ra, il figlio di Ra, signore delle apparizioni, l'amato di Amon, Ramesse. Questo ed altri pezzi portati in luce facevano dunque parte della città costruita dagli ebrei per il faraone. Notiamo ancora che Pi Ramesse è della diciannovesima dinastia e non va confusa con la Tanis, poco distante, che fu poi la capitale a partire dalla ventunesima dinastia. La Bibbia nomina spesso i Filistei. Essi erano noti agli egizi, che li chiamavano i popoli del mare oppure Peleset, come scritto su questo bassorilievo. Da Peleset deriva il nome Palestina, terra dei Peleset. Notare anche l'identità consonantica fra i Peleset egizi e i Filistei della Bibbia. Perché Filistei o Pilistei? Perché la P e la F, scritta come PH, sono la stessa consonante, col suono duro o dolce. In realtà, i Filistei o Peleset erano una stirpe degli Achei che, dopo la guerra di Troia, si erano riversati sulla costa sudorientale del Mediterraneo e che tentarono di invadere l'Egitto al tempo del faraone Ramesse III. Attenzione a non confondere gli attuali palestinesi, che sono arabi, con gli antichi Filistei o Peleset, che si sono estinti nel corso dei secoli. Esposta nel museo di Gerusalemme c'è questa brocca filistea, usata per filtrare la birra, che era la bevanda principale dei Filistei e anche degli Egizi. Alcune brocche recano delle decorazioni di chiara origine micenea, avallando così la tesi che i Filistei non erano altro che una stirpe achea. A proposito dell'uso smodato della birra, ricordiamo dalla Bibbia l'episodio dei Filistei che, probabilmente ubriachi, spinsero Sansone, loro prigioniero, a fare il buffone, come raccontato nel libro dei Giudici al capitolo 16. Questo sarcofago antropomorfo, cioè dalla forma umana, è esposto a Parigi. Vi si vede in dettaglio la testa di un guerriero filisteo. I Filistei conoscevano la metallurgia, compresa quella del ferro, e gli ebrei, nei loro riguardi, ebbero una costante sudditanza tecnologica. La Bibbia dice infatti che andavano addirittura da loro a farsi affilare i vomeri degli aratri. Parliamo ora dei Cananei, che in realtà erano i Fenici. Ricordiamo a proposito la mostra di Palazzo Grassi a Venezia del 1988, che sosteneva appunto questa identità: Cananei uguale Fenici. Qui vediamo una trincea archeologica scavata nel Tel Cananeo di Megiddo e un altare di forma rotonda. I Cananei Fenici erano degli espertissimi ingegneri, artigiani, erano commercianti, inventori. Accenneremo fra poco ad alcune loro invenzioni fondamentali. I Fenici facevano delle bellissime incisioni in avorio. In questa lastra di avorio del XII secolo a.C., trovata nel Tel di Megiddo, si vede a sinistra il re che beve da una coppa e davanti a lui la regina, seguita da una suonatrice di cetra. E ora parliamo di Gerusalemme. Gerusalemme era una città dei Gebusei, conquistata dagli ebrei verso il 1000 a.C. per opera del re Davide. Qui si vede in basso a destra, con quel verdino, la collina dell'Ofel, chiamata poi anche la città di Davide, e invece in giallo la spianata del Tempio, quella linea rossa è la cinta dell'attuale città vecchia di Gerusalemme. Salomone, figlio di Davide, costruì poi a Gerusalemme il famoso Tempio che porta il suo nome, di cui però non rimane un solo frammento, perché fu distrutto da Nabucodonosor nel 586 a.C. Noi sappiamo però come era fatto, perché abbiamo la descrizione dalla Bibbia e anche i resti di vari templi fenici che erano abbastanza simili a questo, templi di cui aveva parlato anche Erodoto, facendo cenno alle due colonne che stavano sulla facciata e avevano soltanto funzione decorativa. Alla morte di Salomone, il regno si divise in due. A nord, il regno di Israele, che in seguito ebbe come capitale Samaria, e a sud, il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme. Mentre a Gerusalemme regnava Roboamo, il figlio di Salomone, la città fu assalita da un faraone che la Bibbia chiama Shisak e che gli egittologi conoscono come Sesonchi. Questo faraone era della 26esima dinastia. L'episodio è raccontato sia dalla Bibbia, nel capitolo 14 del primo libro dei Re, sia su questo muro, detto muro bubastico dell'antica Tebe. Per maggior chiarezza, osserviamone il disegno, dove si vede il dio Amon che conduce al faraone Sesonchi, che dobbiamo immaginare fuori del quadro, a destra, le città nemiche conquistate, portandole al guinzaglio. Vi sono nel testo molti nomi di località del territorio di Giuda. Gli egizi erano usi rappresentare le popolazioni straniere accentuandone i tratti somatici. In questo disegno, ricavato dal bassorilievo visto in precedenza, si identificano chiaramente due prigionieri semiti. Notiamo la barba e il naso camuso. Gli ovali dentellati rappresentano le cinte murarie delle città conquistate, i cui nomi sono poi scritti all'interno in caratteri geroglifici. Dopo questa parentesi su Gerusalemme e gli Egizi, riprendiamo ora a parlare dei Cananei Fenici, mostrando questo bassorilievo di una loro nave da trasporto. I Fenici erano dei mercanti formidabili. Il capitolo 27 del libro di Ezechiele, un vero trattato commerciale, ne descrive i viaggi e i traffici in dettaglio. Nel 610 a.C., al tempo del faraone Neco, essi effettuarono la prima circumnavigazione dell'Africa, impiegandoci 3 anni. Lo storico greco Erodoto ce ne dà testimonianza, esprimendo tuttavia qualche riserva che gli astronomi moderni hanno chiarito. Difatti, Erodoto riteneva che non era possibile la notizia che essi avessero visto ad un certo punto il sole sorgere al contrario, fatto invece ben noto a chi visita i paesi a sud dell'equatore. Questo capitello, oggi esposto nel Museo di Gerusalemme, proviene dalle rovine della reggia di Samaria, distrutta nel 721 a.C. dagli Assiri. Gli archeologi lo hanno chiamato proto-ionico, per analogia con i posteriori capitelli ionici greci a volute, ma questo è chiaramente di fattura fenicia. Questa sfinge in avorio, oggi a Gerusalemme, è anch'essa di fabbricazione fenicia e proviene dalla reggia di Samaria. Evidentemente questo oggetto era sfuggito ai soldati del re assiro Sargon II che nel 721 a.C. avevano distrutto il palazzo dove poi gli archeologi lo hanno ritrovato. Esso faceva parte delle decorazioni dei mobili e degli arredi reali. I rivestimenti in avorio di fattura fenicia erano talmente abbondanti nei palazzi reali di Israele che i profeti si scagliarono contro quella che ritenevano una ostentazione sfacciata di opulenza, parlando addirittura di palazzi d'avorio. In effetti non si sapeva che cosa significasse questa espressione palazzi di avorio usata dai profeti fino alla scoperta di queste placchette scolpite. Quest'altra sfinge in avorio, con ancora qualche traccia della pellicola d'oro che la rivestiva, si trova invece a Baghdad e proviene da Khorsabad in Mesopotamia, dove Sargon II si era fatto costruire la reggia dopo la conquista di Samaria. È lecito quindi presumere che questo oggetto, come quello visto prima, facesse parte anch'esso delle decorazioni in avorio del palazzo reale di Israele. E veniamo ora a quella che va considerata la più importante tra le invenzioni dei Cananei Fenici. Si tratta della scrittura alfabetica con soli 22 caratteri. Questa scoperta semplificò enormemente il modo di scrivere, che prima avveniva con gli 800 segni geroglifici degli Egizi, oppure con le centinaia di raggruppamenti di cunei dei Mesopotamici. Gli ebrei, che impararono a scrivere dai Fenici, furono talmente affascinati dal numero 22 che, per esempio, nel Salmo 119, che è un acrostico, noi troviamo 22 strofe, ognuna delle quali incomincia con una lettera dell'alfabeto di 22 caratteri, e così via. Per esempio, i libri dell'Antico Testamento erano raggruppati in 22 rotoli, secondo la testimonianza dello storico Giuseppe Flavio. Erodoto poi ci racconta che furono i Fenici a insegnare la scrittura con 22 caratteri ai Greci, e i Greci, come sappiamo, insegnarono a scrivere agli Etruschi, e gli Etruschi ai Latini. Le prime lettere della serie fenice ed ebraica si chiamavano Aleph e Bet, che i Greci chiamarono poi Alfa e Beta. E da questi due nomi delle prime lettere della serie deriva la nostra parola alfabeto. Questa stele in pietra, pietra nera, è conservata a Parigi ed è tutta scritta in caratteri ebraico-fenici. Essa apparteneva al re Meshba di Moab, ricordato nel secondo libro dei re al capitolo 3. Siamo intorno all'anno 850 a.C. Nel testo è nominato anche il re di Israele Omri. Dei cananei fenici abbiamo parlato finora solo bene, ma vediamo il rovescio della medaglia. Essi ovviamente erano politeisti. Il loro dio più importante era Baal, dio della tempesta, rappresentato in questo bassorilievo, oggi al Museo del Louvre, e rappresentato nell'atto di scagliare una saetta. Il fatto è che gli ebrei furono affascinati dalla religione dei fenici e si diedero purtroppo anch'essi all'idolatria. Questa invece è Astarte, la divinità femminile dei Fenici, dea dell'amore e della fertilità, corrispondente alla Ishtar dei Mesopotamici. La Bibbia, nel primo libro dei Re, al capitolo 16, racconta che Acab, re di Israele, sposò la figlia del re di Sidone, che era una città fenicia. Questa figlia del re di Sidone, che si chiamava

e rappresenta una ierodula o prostituta sacra, affacciata alla finestra per adescare i passanti. La prostituzione, esercitata in onore di Astarte, era non solo ritenuta lecita, ma addirittura considerata un atto sacro. E concludiamo questa rassegna dei riti fenici, assimilati dagli ebrei, parlando del sacrificio dei bambini per propiziarsi il favore degli dei. Questo che vediamo è un Tophet. Il nome Tophet, che gli archeologi hanno dato ai cimiteri dei bambini sacrificati, è un termine biblico. Ricordiamo che il profeta Geremia si scaglia violentemente contro il rito di passare per il fuoco, cioè di uccidere e bruciare i bambini, praticato dai regnanti di Giuda. Tutto ciò fu spiegato esaurientemente nella mostra sui Fenici che ebbe luogo a Venezia nel 1988, visitata da oltre 800.000 persone che forse per la prima volta lessero dei versetti biblici sulle pareti del Palazzo Grassi. Il fatto è che a questo punto la pazienza di Dio verso il suo popolo infedele ebbe termine ed egli decise di punirli, cominciando dal regno del nord, quello di Israele. Così, secondo il racconto biblico che ci presenta Dio come il Signore della storia, egli usò gli Assiri come una verga nelle sue mani, secondo l'espressione usata dal profeta Isaia. Gli Assiri avevano 4 capitali, ma la più importante era Ninive. Qui ne vediamo le mura ricostruite. Di Ninive si erano perse le tracce. In effetti non si conosceva assolutamente nulla degli Assiri, di cui aveva parlato solamente la Bibbia. Infatti il greco Erodoto, definito il padre della storia, che raccontò le vicende di tanti popoli, a un certo punto dice: «Degli Assiri vi parlerò in un altro libro». Ma questo libro non ci è pervenuto e non sappiamo neanche se poi Erodoto lo avesse veramente scritto. Quindi si può ben dire che è stata l'archeologia biblica a risuscitare gli Assiri. Nimrud era un'altra delle capitali degli Assiri. Qui ne vediamo la porta del palazzo reale, ai cui lati stavano 2 tori alati con la testa umana, detti appunto androcefali. Spesso questi tori recavano delle iscrizioni in caratteri cuneiformi. Questi tori assiri sono stati fotografati nel museo di Berlino. Ce ne sono anche a Parigi e a Londra. La cosa caratteristica è che questi tori dei palazzi reali venivano rappresentati con 5 gambe, ma pochi ci fanno caso. All'interno dei palazzi reali degli Assiri, le pareti in alabastro erano tutte incise in caratteri cuneiformi, con le imprese dettagliate dei regnanti. Vi sono talvolta menzionati anche i re di Israele e di Giuda, come Omri, Acab, Jehu e Zechia. Questi documenti sono affascinanti perché non sono delle copie, sono gli originali. Le nicchie in alto servivano per custodire le tavolette in argilla, perché questa sala che vediamo era la biblioteca del Palazzo Reale. Le lastre in alabastro incise, di cui qui vediamo un dettaglio, sono chiamate annali dagli archeologi. Questa invece è una tavoletta di argilla con un elenco di regnanti assiri. Alcuni nomi di queste tavolette, come Sennacherib, Sargon, Tiglat-Pileser, si trovano anche nella Bibbia. E questo ebbe un grande impatto sui cristiani dei paesi anglosassoni nella seconda metà del 1800, quando queste iscrizioni furono decifrate per la prima volta. Essi dissero: «Ma noi questi nomi li conosciamo già, sono citati nella Bibbia». Dobbiamo pensare che i bassorilievi dei palazzi assiri erano tutti colorati. Oggi i pigmenti sono scomparsi, salvo qualche traccia di nero sulla barba e i capelli, come si vede in questo cosiddetto genio alato. In uno dei palazzi reali assiri c'è questo pozzo, dove a metà del secolo scorso l'archeologo inglese Malwan rinvenne vari oggetti in avorio che vi erano stati nascosti durante un evento bellico. Uno dei più noti oggetti ritrovati nel pozzo è questa testa di regina, caratterizzata dallo strano sorriso enigmatico, e subito quindi battezzata Monna Lisa in riferimento alla Gioconda di Leonardo da Vinci. A Parigi e a Londra sono esposti bassorilievi di questo tipo per decine di metri. I leoni venivano appositamente catturati e poi liberati perché i re assiri potessero trafiggerli con le frecce dal loro carro reale. Notate i cavalli bardati e infiocchettati accuratamente. Gli Assiri non usavano i cavalli per trainare carri con merci. Per questo scopo erano invece usati i buoi. Questa enorme statua

del re Assiro Salmanassar III, che regnò dall'858 all'824 a.C., è esposta nel museo di Istanbul ed è stata trovata nella città reale di Assur. Questo re aveva sottomesso Jehu, re di Samaria. La vicenda della sottomissione di Jehu è raccontata in questo monumento noto come l'Obelisco Nero, trovato a Nimrud ed ora esposto a Londra. Nel testo, leggiadramente inciso in caratteri cuneiformi, c'è il nome del re biblico Jehu, quello di Omri, e c'è l'elenco dei tributi che gli israeliti furono obbligati a versare agli assiri. Qui si vede Jehu che bacia il piede di Salmanassar. Il testo in cuneiforme dice: «Tributo di Jehu, della casa di Omri, ricevo da lui argento, oro, eccetera, eccetera». Qui vediamo il dettaglio del re Jehu inginocchiato. È significativo notare che fino ad oggi questa è l'unica rappresentazione di un personaggio storico israelita che l'archeologia ci abbia fornito. Infatti, gli ebrei non usavano rappresentare le figure umane. Questo è un altro re assiro, si tratta di Tiglat-Pileser III, chiamato anche Pul nella Bibbia. Per inquadrarlo storicamente notiamo che fu contemporaneo di Romolo, il fondatore di Roma. Sul carro reale si vede, oltre al re e all'auriga, il cosiddetto terzo uomo, letteralmente il Shalisho, citato anche nella Bibbia, e che da bassorilievi come questo si capì che era il guardaspalle, ossia il gorilla del re. Nei racconti biblici, gli assiri sono descritti come particolarmente crudeli. Ciò appare anche in questo bassorilievo, dove si vedono i loro arcieri e una macchina d'assedio, cioè un ariete per sfondare le mura, ma si vedono anche i nemici schiacciati e i prigionieri impalati. Questo re assiro, Sargon II, fu il condottiero che distrusse Samaria nel 721 a.C. e che dopo la conquista effettuò lo scambio etnico, deportando le 10 tribù del regno del nord in Mesopotamia, e di queste tribù si perse poi ogni traccia, e trasferendo nella zona di Samaria delle popolazioni mesopotamiche, tra i cui discendenti troviamo poi i Samaritani del periodo di Gesù. Questo bassorilievo arrivò a Torino in circostanze avventurose a metà del 1800 e attualmente è custodito nel Museo Egizio, ma non è visibile al pubblico. Nel 1985 fu esposto con altri bassorilievi assiri nella mostra La Terra fra i due fiumi, con questa significativa scritta: «Questi rilievi hanno rivelato per la prima volta al mondo l'Assiria, di cui prima solo la Bibbia aveva parlato». Quest'altro bassorilievo, che si trova nel museo di Baghdad, rappresenta sempre Sargon II, che è il personaggio a destra, riconoscibile per la caratteristica tiara. Egli sta impartendo ordini al capo dell'esercito, indicato come il Tartan, nelle scritte che vi si trovano incise. Da questo si è capito che il nome Tartan, che si trova anche nella Bibbia, non è un nome proprio, ma indica la funzione del personaggio, cioè comandante. E così si è provveduto a correggere le traduzioni. Nel museo di Londra è stata ricostruita interamente la sala del palazzo reale di Ninive, con tutti i suoi pannelli di alabastro. In questo pannello si vede Sennacherib, figlio di Sargon II, mentre, seduto sul trono, riceve i tributi dopo la battaglia di Lachish, parola scritta nella scrittura sillabica cuneiforme come La-Kisu. Questi episodi, descritti nella Bibbia, nel secondo libro dei Re, al capitolo 18, trovano riscontro completo negli annali di Sennacherib, scritti sui prismi di terracotta come questo, trovati dal generale inglese Taylor ed esposti oggi a Londra. Tutti questi fatti si riferiscono all'invasione assira del regno di Giuda del 701 a.C. A Gerusalemme regnava allora il re Ezechia. Questo sovrano, in previsione dell'assedio, fece costruire una galleria per portare l'acqua all'interno delle mura. La Bibbia dice: «Egli fece il serbatoio e l'acquedotto e condusse le acque nella città». Tutto ciò è scritto nel secondo libro dei Re, al capitolo 20. La galleria esiste ancora oggi e porta l'acqua dalla sorgente di Gion fino alla piscina di Siloe. È lunga 530 metri ed ha due curve. Per la sua difficoltà di esecuzione fu certamente scavata da maestranze cananee. A metà della galleria di questo acquedotto
si verifica l'inversione dei colpi di piccone degli scavatori, che avevano quindi iniziato l'opera dalle due estremità. Come facciamo a sapere tutte queste cose sullo scavo della galleria? La storia è raccontata su questa stele, trovata alla fine del 1800 allo sbocco del tunnel e oggi visibile nel museo di Istanbul. Su 5 righe, in scrittura ebraico-fenicia, è riferito come le due squadre di scavatori sentissero a un certo punto i colpi l'una dell'altra. Fecero allora crollare l'ultimo diaframma e subito l'acqua cominciò a scorrere, esattamente come loro esperti ingegneri avevano previsto. Facciamo ora un salto di circa un secolo. Nel 605 a.C. gli Assiri furono sconfitti nella battaglia di Carchemish e sparirono dalla storia. L'astro emergente fu Nabucodonosor, re dei Caldei. Di lui vediamo qui questi mattoni incisi, dove descrive le sue conquiste, dove si proclama re di Babele. Come è noto, Nabucodonosor conquistò e distrusse Gerusalemme nel 586 a.C., deportandone parte degli abitanti a Babilonia, e questa la ben nota cattività babilonese. E gli archeologi hanno potuto ritrovare tratti delle mura della Gerusalemme di quell'epoca scavando nelle buche della città vecchia di Gerusalemme, provocate dalle bombe della guerra dei sei giorni del 1966. Così fu possibile identificare l'intero perimetro delle mura e riempire una pagina bianca dell'archeologia, come ebbe a dire l'archeologo israeliano Avigad, direttore degli scavi. Gli archeologi hanno ritrovato anche piccoli oggetti, come questi sigilli, scolpiti in pietra dura, in negativo. Servivano per imprimere le firme sulla creta. A volte sono stati rinvenuti solo frammenti di argilla con le impronte, ma la cosa notevole è che alcuni dei nomi ritrovati c'erano noti dalla Bibbia. È il caso del sigillo di Gezania, che era il compagno di Ismaele all'epoca di Geremia, come scritto appunto nel libro di Geremia al capitolo 40. Questo sigillo, di cui vediamo qui un disegno, fu trovato a Mizpa, proprio dove avrebbe dovuto essere, in una tomba intatta. Gli archeologi lo hanno chiamato il sigillo del Gallo. Questo è un disegno della Babilonia all'epoca della deportazione. Si possono notare la via processionale, la porta di Ishtar e il palazzo reale. In fondo si vede una ziggurat che potrebbe essere la torre di Babele. La via processionale di Babilonia, che qui vediamo, è stata ricostruita in parte nel museo di Berlino. Nell'originale c'erano 120 leoni, 60 per parte, in piastrelle smaltate policrome. Sono esposti altri leoni, sempre provenienti da questa via processionale, nei musei di Parigi, Londra e Baghdad. Qui vediamo uno dei leoni in dettaglio. È impressionante stare accanto a questi leoni e pensare che gli ebrei vi passarono accanto circa 2600 anni fa. Anche la porta di Ishtar è stata ricostruita a Berlino. Gli scavi a Babilonia furono condotti dall'archeologo tedesco Caldeway all'inizio del 1900. Sappiamo che la porta di Ishtar era alta in origine 23 metri e che era decorata con 575 figure di draghi e tori in piastrelle smaltate. L'archeologo tedesco Caldeway riuscì a portare a Berlino tutti i frammenti delle decorazioni e a ricostruire in parte le figure della famosa porta. A quell'epoca tutto ciò era possibile. Questo che vediamo è uno dei tori in piastrelle smaltate policrome. Siamo ora nella sala del trono di Nabucodonosor, nell'antica Babilonia, restaurata dagli archeologi iracheni. Notiamo a sinistra la piattaforma su cui era posato il trono e le parti originali delle pareti, visibili a destra. Sappiamo che le travi del soffitto erano certamente in legno di cedro del Libano. Qui, invece, siamo di nuovo a Berlino, dove la sala del trono è stata ricostruita. Le pareti erano decorate con palmette, fiori e leoni, e in altre parti ci dovevano certamente essere delle figure umane. Ricordiamo infatti ciò che dice Ezechiele, che certamente aveva visitato questi palazzi, e ce li descrive nel suo libro al capitolo 23. Così dice: «C'erano uomini disegnati sui muri, dipinti in rosso, con ampi turbanti». Confrontando questa foto con la precedente, si può avere un'idea delle dimensioni immense della parete. Questa tavoletta è stata trovata tra le rovine del palazzo reale di Babilonia e ora
e custodita nel Museo di Berlino. Gioiachin era il penultimo re di Giuda, deportato nel 597 a.C. e poi graziato da Awel Marduk, che in realtà è il re Evil-Morodach della Bibbia, così chiamato nel secondo libro dei re al capitolo 25. Il testo della tavoletta conferma il racconto biblico, che riferisce come questo re di Giuda, Gioiachin, fu riabilitato insieme ai suoi familiari e poi ammesso a usufruire delle mense del palazzo reale. Questo invece è il cilindro di Ciro esposto a Londra. È un barilotto di argilla, tutto scritto in caratteri cuneiformi. Il re persiano Ciro, che conquistò e sottomise Babilonia nel 538 a.C., concedette, con il decreto che vi è riportato, la libertà alle popolazioni che erano state soggiogate dai neobabilonesi o dai caldei di Nabucodonosor. Questo decreto è simile per contenuto al decreto riportato all'inizio del libro di Esdra, che parla della libertà concessa da Ciro agli ebrei e che prima di questa scoperta era stato considerato dai critici con molto scetticismo. Persepoli era una delle capitali dei persiani, insieme a Susa e Ecbatana. L'enorme palazzo, un vero capolavoro, qui ne vediamo un disegno, fu incendiato da Alessandro Magno, il nuovo conquistatore, nel 330 a.C. con un atto di vera follia. Questo è un rilievo del palazzo di Persepoli. Il personaggio a sinistra, in piedi, è Serse, cioè l'Assuero del libro di Ester. L'uomo seduto davanti a lui è Dario I. Ricordiamo rapidamente i tentativi ambiziosi di questi due personaggi persiani. Dario I tentò di invadere la Grecia, ma fu sconfitto a Maratona nel 490 a.C. e successivamente al figlio Serse in principio andò meglio, perché sconfisse i greci alle Termopili nel 480 e saccheggiò Atene, ma poi nella battaglia navale di Salamina fu sconfitto da Temistocle e si dovette ritirare. Questo documento, ritrovato in Egitto nella località di Elefantina vicino ad Aswan, è oggi esposto a Berlino. Contiene un editto simile a quello riportato nel libro di Esdra al capitolo 7, promulgato dal persiano Artaserse e ritenuto assolutamente impossibile dagli scettici. Su papiri come questo, scritti in aramaico, si leggono i nomi di Jonan, sacerdote di Gerusalemme, e di Sanballat, citati proprio nel libro di Neemia. Chiudiamo questa esposizione parlando del famoso rotolo di Isaia, trovato a Qumran nel 1947 e oggi conservato a Gerusalemme nel Museo del Libro. Questo rotolo, ovviamente una copia dell'antico originale del tempo del profeta, è stato datato al secondo secolo a.C., mentre i manoscritti ebraici dell'Antico Testamento, fino ad allora noti, chiamati masoretici, erano del IX secolo d.C., quindi con la scoperta di Qumran si era fatto un balzo indietro di 1000 anni, avvicinandosi all'originale. Subito gli esperti si misero con curiosità a confrontare i due testi per scoprire quante mai varianti testuali si fossero introdotte durante 1000 anni di successive copiature. Ma ecco la sorpresa. Solo una decina di differenze erano in realtà degne di nota. Ne riportiamo una a titolo di esempio. Riportiamo dunque la variante di Isaia 21, versetto 8, dove nel testo originale ebraico masoretico, ossia quello in possesso degli studiosi prima della scoperta di Qumran, si leggeva di un leone che stava gridando dall'alto di una torre, ma in realtà nessuno aveva mai capito che cosa ci stesse a fare un leone su quella torre. Infatti, il Diodati, per dare un senso alla frase, aveva aggiunto la parola come fra parentesi, e dopo di lui, così avevano fatto tutti gli altri traduttori. Poi, dal testo di Qumran, si capì che al posto della parola leone si doveva leggere la parola vedetta, e allora il significato divenne chiarissimo. In effetti, le parole leone e vedetta nella lingua ebraica si assomigliano nella grafia e nel suono, sicché uno scriva distratto poteva averle facilmente scambiate l'una per l'altra nel corso della copiatura del testo. In conclusione, è importante prendere atto che nessuna variante fra i testi prima noti e il testo di Qumran ha toccato minimamente argomenti dottrinali o spirituali. Da tutto ciò, quindi, la fiducia nelle sacre scritture,
può uscire rafforzata, in quanto si constata che i testi, per la provvidenza divina, ci sono stati tramandati con grande fedeltà, nonostante le numerose copiature susseguitesi nel corso dei secoli. E abbiamo fin qui esaminato l'archeologia che tratta l'Antico Testamento. In un altro studio esamineremo l'archeologia che ha a che fare con la scrittura del Nuovo Testamento.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Dopo una faticosa giornata di insegnamento e di opere miracolose, il Signore Gesù disse ai discepoli: «Andiamo sull'altra riva del lago». Stava per fare notte, ma si imbarcarono ugualmente e cominciarono la traversata. Il lago di Galilea è noto per lo scatenarsi di tempeste improvvise, e anche quella sera, proprio mentre si trovavano in mezzo al lago, si levò una bufera di tremende proporzioni. La violenza delle onde scuoteva la barca come un fuscello, sollevandola in alto e facendola ricadere pesantemente. Un'ondata più furiosa delle altre poteva mandarla a picco in qualsiasi momento. Gesù giaceva addormentato sul fondo del battello, con la testa appoggiata a un cuscino. A un certo punto i discepoli lo scossero freneticamente gridando: «Maestro, non ti dai pensiero che moriamo affogati?» Gesù sgridò il vento e disse alle acque: «Calmatevi». Immediatamente il vento cessò e il lago tornò tranquillo. Poi, rivolto ai discepoli, domandò: «Perché avevate tanta paura? Non riuscite ancora ad avere fiducia in me?» Sbigottiti e pieni di timore, i discepoli si dissero l'un l'altro: «Ma chi è quest'uomo che anche i venti e le acque gli ubbidiscono?» Quando approdarono all'altra riva, nella regione dei Geraseni, un uomo, posseduto dal demonio, corse subito verso di loro. Il disgraziato viveva in mezzo ai sepolcri e aveva una forza straordinaria. L'avevano incatenato più volte, chiudendogli i piedi in ceppi, ma era sempre riuscito a liberarsi spezzando le catene. Nessuno riusciva a domarlo. Giorno e notte vagava fra le tombe e sulle colline, urlando e lacerandosi le carni con pietre aguzze. Nel veder Gesù, gli si gettò ai piedi. «Vieni fuori, spirito maligno!» ordinò Gesù al demonio che era dentro di lui. Vi fu un urlo agghiacciante. Poi il demonio, che parlava per bocca dell'uomo, domandò: «Che cosa vuoi fare di me, Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? In nome di Dio, non torturarmi!» «Qual è il tuo nome?» l'interrogò Gesù. «Legione», rispose il demonio, «perché siamo in molti dentro quest'uomo», e cominciò a supplicare perché non li precipitasse nel

Sulla collina vicina al lago c'era un branco di circa 2000 porci. Gli spiriti maligni pregarono Gesù di lasciarli entrare in quelli, e Gesù glielo concesse. Immediatamente gli spiriti lasciarono l'uomo e si avventarono sui maiali, che si buttarono a precipizio giù per la collina e piombarono a capofitto nel lago, dove annegarono tutti. I guardiani dei maiali, che avevano assistito alla scena, fuggirono via spaventati, portando la notizia nei villaggi vicini. La gente accorse numerosa sul luogo dell'accaduto, curiosa di vedere con i propri occhi, e trovò l'uomo che era stato posseduto dal demonio in condizioni perfettamente normali. Allora, sgomenta e impaurita, pregò Gesù di allontanarsi dalla zona. Gesù rimontò in barca, apprestandosi a partire, ma l'uomo che era stato liberato dal demonio lo raggiunse e lo supplicò di prenderlo con sé. Gesù non ritenne opportuno accontentarlo, poiché aveva un piano diverso per lui. «Va a casa», gli disse, «e racconta ai tuoi amici e conoscenti le cose meravigliose che Dio ha fatto per te e la misericordia che ha avuto nei tuoi confronti». L'uomo ubbidì e prese a visitare le 10 città della regione. Ovunque raccontava le cose grandi che Gesù aveva fatto per lui, e la gente lo ascoltava piena di meraviglia.

Dopo aver lasciato il paese dei Gerazeni, dove aveva liberato l'indemoniato dai numerosi spiriti maligni che lo possedevano, Gesù riattraversò il lago in barca. Giunto sull'altra riva, una gran folla gli si strinse nuovamente attorno. Un uomo di nome Jairo, uno dei capi della sinagoga, si fece largo fra la gente e si gettò ai piedi di Gesù, supplicandolo di passare da casa sua perché aveva una figlioletta di 12 anni che stava per morire. «Vieni», disse disperato, «e metti le mani su di lei affinché viva». Gesù andò con lui e la folla lo seguì. Fra gli altri c'era una donna che soffriva da 12 anni di un'inarrestabile emorragia. Aveva consultato molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva per pagarli, ma non ne aveva ricevuto nessun beneficio, anzi, era peggiorata. Avendo sentito parlare dei miracoli che Gesù faceva, la poveretta disse fra sé: «Se solo riesco a toccargli la veste, sarò guarita». Quindi si portò alle sue spalle e gli toccò un lembo del vestito. In quello stesso istante il suo disturbo cessò e la donna sentì di essere completamente guarita.

Gesù non l'aveva vista, ma aveva sentito che da lui era emanata una virtù risanatrice. Perciò si guardò intorno e disse: «Chi mi ha toccato gli abiti?» «Con tutta questa folla che ti si stringe attorno, tu domandi chi ti ha toccato?» chiesero a loro volta i discepoli con un certo stupore. Ma Gesù continuava a guardare fra la folla. Allora la donna, tutta tremante e spaventata, si fece avanti. Gli si prostrò ai piedi e raccontò ogni cosa. «Figliola, la tua fede ti ha guarita», le disse Gesù. «Va in pace, risanata dalla tua malattia». Stava ancora parlando con la donna quando, dalla casa di Jairo, arrivarono dei messaggeri con la notizia che la fanciulla era morta. Dicevano che ormai era inutile disturbare oltre Gesù. Udita la notizia, Gesù si rivolse a Jairo e gli disse: «Non aver paura, abbi soltanto fede in me e tutto andrà bene». Detto ciò, congedò la folla, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e proseguì il cammino verso la casa di Jairo. Quando vi giunse, la trovò piena di gente che piangeva e gridava per il triste avvenimento. «Non piangete», disse Gesù, «la ragazza non è morta, dorme soltanto». Ma i presenti si fecero beffe di lui, perché avevano constatato personalmente che la fanciulla era morta. Allora Gesù ordinò che uscissero tutti, permettendo soltanto ai 3 discepoli e ai genitori della bimba di seguirlo nella stanza dove questa giaceva. Le si avvicinò, la prese per mano e le disse: «Alzati, fanciulla!» Subito il giovane corpo riprese vita, la bambina si alzò e cominciò a camminare come se nulla fosse accaduto. Allora Gesù la riconsegnò ai genitori, sopraffatti dalla felicità, esortandoli a darle subito qualcosa da mangiare. Prima di lasciare la casa di Jairo, raccomandò che non raccontassero in giro i particolari di quanto era avvenuto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: La maggior parte dei miei amici invalidi sarebbe d'accordo con me sul fatto che una delle discipline più dure con le quali veniamo alle prese è la pazienza. È una di quelle lezioni che dobbiamo imparare da capo ogni giorno, per moltissime volte. Le mattine in cui mio marito Ken insegna, ad esempio, un'amica viene a casa nostra per fare la mia routine quotidiana e mettermi al lavoro. Spesso dice frasi come «che bella giornata», oppure «non penso che farà caldo come ieri». Sentendo questi commenti mi ven voglia di saltare giù dal letto, correre in giardino e valutare da sola la giornata. Vorrei respirare un po' di quella fresca aria mattutina, vorrei vedere le mie rose mentre sono ancora coperte di rugiada. Ma ciò è semplicemente impossibile. La mia routine mattutina, compresa la ginnastica e il bagno, mi porta via un'ora o più prima che io possa sedermi sulla sedia a rotelle. Quindi devo proprio essere paziente. È proprio durante questi momenti di attesa che penso a tutte le cose che devono essere fatte. Riesci a identificarti con me? È quando sei seduto nella sala d'attesa del medico che ti ricordi della mezza dozzina di telefonate che devi fare. Nell'ora di punta, bloccato nel traffico che procede a singhiozzo, pensi a tutte le cose da comprare al supermercato prima di rientrare a casa e si sta facendo tardi. È proprio così. Aspettare non è facile. Ho speso tanto tempo ad aspettare in un letto o in una sedia a rotelle. Dopo il mio incidente, aspettai di essere spostata dal reparto di cure intensive a una corsia normale. Dopo aver aspettato 3 mesi lì, fui finalmente portata al centro di riabilitazione. Qui aspettavo ogni giorno per fare la fisioterapia e le altre attività. Alla sera aspettavo amici e parenti per le visite. E sembrava che stessi aspettando da sempre per andare a casa. Aspettare. Purtroppo quasi tutti associano questa parola a espressioni come stare in sospeso oppure ammazzare il tempo. Ci danno l'impressione di stare appoggiati a un muro, le braccia conserte, sbadigliando e guardando ogni tanto l'orologio. Ma l'attesa è molto più di un gironzolare fin quando non riceviamo ciò che speriamo. George Mattson scrisse del modo in cui dovremmo aspettare. Comunemente associamo la pazienza allo stare sdraiati. Pensiamo ad essa come all'angelo che veglia al capezzale dell'invalido. Tuttavia c'è una pazienza che credo sia più difficile, cioè la pazienza che sa correre. Restare seduti nell'angoscia, fermi sotto i colpi delle avversità, implica una grande forza. Ma conosco qualcosa che richiede un'energia ancora maggiore. Lavorare sotto stress, perseverare nella prova, avere l'animo oppresso e continuare ugualmente a svolgere i propri compiti quotidiani. Questo è ciò che farebbe Cristo. La cosa più dura è proprio questa. Molti di noi sono chiamati ad esercitare pazienza non in un letto di malattia, ma sulla strada. Aspettare è qualcosa di più di contare i fiori della tappezzeria, come dice una vecchia canzone. Ci vuole coraggio per vivere la pazienza sulla strada, per aspettare e allo stesso tempo restare attivi e impegnati. Attendi e spera nell'Eterno, ci dice letteralmente il Salmo 27,14. Sii forte e di buon coraggio. Le volte in cui ci troviamo ad aspettare gli altri possono essere delle buone opportunità per allenarci ad aspettare il Signore. Invece di agitarci e perdere la pazienza, dovremmo usare questi momenti per rispolverare alcuni versetti biblici e per imparare di più la parola di Dio. Non mi riferisco con ciò alla ripetizione meccanica delle parole, ma alla possibilità di rendere le nostre giornate pregne delle verità bibliche. Spera nel Signore in preghiera mentre sei in un ingorgo stradale e dividi con Lui l'ansia di tutti i lavori che devono essere sbrigati in un tempo troppo breve. Osserva come le tue frustrazioni si trasformano in lode mentre elevi inni e cori solo per Lui. Esercitando questo tipo di pazienza, radicata nella parola di Dio, potremo dire con il salmista: «Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta e spera nella sua parola». Quindi, se sei solo e aspetti di sposarti, se sei adolescente e stai aspettando di andare alle scuole superiori, se sei stanco del tuo lavoro e aspetti una svolta, se sei parcheggiato su una sedia a rotelle e aspetti una spinta, se sei sposata e aspetti che tuo marito cambi, accertati di continuare a vivere durante l'attesa. Ci vuole coraggio ad aspettare pazientemente e allo stesso tempo andare incontro alla vita, ma puoi farlo. Affidati a Dio e il coraggio non ti verrà mai meno.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Ok, questa mattina apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Allora, abbiamo visto domenica scorsa i primi 18 versetti di capitolo 1, in cui Giovanni ci presenta Gesù Cristo, Dio eterno. La parola era Dio, la parola si è manifestato in carne e abitato in mezzo a noi. Gesù è Dio, onnipotente. Non è un piccolo Dio, non è l'arcangelo Michele, come dicono i testimoni di Geova, non è il fratello di Lucifero, come dicono i mormoni. Lui è il creatore dell'universo. E dal versetto 19 fino al versetto 34 ci viene presentato Giovanni Battista. Allora, abbiamo già detto che Giovanni, anche se lo troviamo nel Nuovo Testamento, è in realtà l'ultimo profeta del vecchio patto. E Gesù ce lo dice nel Vangelo, che fra tutti i profeti Giovanni era il culmine, lui era l'ultimo e anche il massimo dei profeti, perché lui ha avuto il privilegio di essere il precursore del Messia. Tutti gli altri profeti del Vecchio Testamento hanno profetizzato riguardo il Messia, profeticamente avevano visto l'opera del Messia e la sua venuta, ma Giovanni Battista ha visto con gli occhi fisici. Lui ha visto Cristo, lui ha visto lo Spirito Santo scendere sul nostro Signore sul Giordano e ha visto la voce del cielo, del Padre, che dice: questo è mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Quindi Giovanni, di nuovo, lo troviamo nel Nuovo Testamento, ma lui è l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, del Vecchio Patto. Era colui che doveva preparare la via del Signore. Infatti lui cita quel passo e fra poco leggeremo quel passo in Isaia capitolo 40. E quindi troviamo Giovanni Battista vicino al fiume Giordano, e vengono i farisei a fare delle domande. Versetto 19, questa è la testimonianza di Giovanni: quando i giudei inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Quindi questi persone, questi farisei, questi leviti, erano emissari mandati dal Sinedro, che era il consiglio grande della religione ebraica, del popolo di Israele. Era un po' come la Corte Suprema. E hanno mandato queste persone: voi andate, perché voi sapete, no? Gerusalemme si trova geograficamente più o meno a metà fra il fiume Giordano, che no, è nell'est di Israele, e il Mar Mediterraneo. Gerusalemme è in montagna, e quindi hanno mandato queste persone da Gerusalemme, si sono scesi verso il Giordano per capire: ma chi è questo Giovanni, che tutta la gente sta correndo là, no? Lui sta battezzando gente in acqua, ma cosa sta facendo? E loro arrivano e fanno questa domanda: tu chi sei? No? Anche Gesù tante volte i farisei: ma tu chi sei, con quale autorità fai queste cose? È interessante qui, perché Giovanni non comincia a dire, cioè lui non risponde direttamente alla loro domanda, lui non dichiara: io sono questo. Prima di dichiarare quello che lui è, prima lui vuole chiedere una cosa per tutti e dichiara quello che lui non è. Io non sono il Cristo. Io non sono il Messia, ma io sono una voce che grida nel deserto, uno che prepara la via del Signore. E io lo dichiarò e non lo negò, dichiarò, io non sono il Cristo. Questa mattina vogliamo prendere anche noi delle lezioni della vita di Giovanni, perché è fondamentale che anche noi comprendiamo che tu non sei il Cristo. Io non sono il Cristo. Sapevate questo? Solo una sorella. Io sono il pastore di questa comunità, ma io non sono il Cristo. Io non sono onnisciente. No, a volte qualcuno lamenta, il pastore, io ero in ospedale, io ero qua. Ma scusa, hai chiamato, l'hai fatto sapere qualcuno? Ma tu sei il pastore, no? Tu hai la palla di cristallo, no? Tu dovresti vedere ogni cosa. Io non sono il Cristo, mi dispiace. Non sono il Cristo. Ma se tu mi chiami, sono umano e posso rispondere al telefono e dire, fratello, guarda, io devo fare un intervento, o c'è questa situazione. Ok, noi ci siamo per te. Ma non sono il Cristo. E a volte, specialmente secondo me in un paese cattolico romano, dove c'è una religione in cui dei uomini sono imposti in mezzo fra il popolo, i laici e Dio. E non sto parlando male della Chiesa Cattolica Romana, sto solo dichiarando fatti, giusto? Secondo la religione cattolica romana, no, il laico, cioè voi, o anche io, no, non può veramente avere un approccio direttamente a Dio, giusto? Lui deve attraversare, cioè lui deve venire a Dio attraverso un sacerdote. E solo attraverso quel sacerdote. A lui deve essere anche interpretato la Sacra Scrittura solo attraverso quel sacerdote. Noi sappiamo che questo non da nessuna parte è scritto nella parola di Dio. Ma in un certo senso, in questa cultura, no? Un ministro di Cristo viene un po' visto, in un certo senso, come il Cristo. No? Che questa persona ha un rapporto speciale, che io non ho. Chiaramente dalla parola di Dio, la parola di Dio dichiara il sacerdozio di ogni credente. Io sono il pastore di questa comunità, io sono stato chiamato da Dio di svolgere questo compito e vi posso dire con tutta sicurezza, perché non è un compito che io ne volevo neanche svolgere. Anzi, io avevo, no? Io come un asino non volevo. E alla fine mi sono arreso al volere di Dio e ancora mi arrendo al suo volere nella mia vita. Ma io sono unicamente un fratello, per molti di voi maggiore, solo del fatto che magari io ho conosciuto il Signore nel 1980, quindi 30 anni fa, che sto camminando col Signore, che sto studiando la parola di Dio, che sto ministrando la parola di Dio, e quindi Dio ha detto, Craig, tu sarai un fratello maggiore per queste persone a Montebelluna. Tu cercherai di aiutarli, di evitare tutti i buchi in cui tu sei caduto. Comprendete il mio ruolo come pastore? Come io ho fatto quasi tutti i sbagli, no? Che un umano può fare, allora io posso dirvi, fratello, sorella, guarda, io ho già fatto questo sbaglio, no? Non perché io voglio comandare la vita di nessuno, ma alla fine posso solo consigliarvi, perché siete voi che dovete decidere se camminerete in obbedienza alla parola di Dio o no. Non posso costringervi, non sono vostro intermediare fra Dio Padre e la tua vita. Infatti in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5, non so se Andy lo puoi mettere là, Paolo chiaramente dice, se lui dichiara c'è solo un mediatore fra i uomini di Dio e chi è questo mediatore? Ecco, Cristo Gesù, l'uomo. Non è Sant'Antonio, non è santo nessuno, non è Padre Pio, non è Papa Giovanni Paolo II. Gesù Cristo, unico, è l'unico mediatore fra Dio Padre e tutti noi uomini. Io non sono il Cristo. Ok, avete capito questo? Quindi non mettete su di me come pastore aspettazione del Cristo, perché non sono il Cristo. Io sono un peccatore salvato per grazia come tutti voi. E sto cercando io, in questa via stretta e angosta, di arrivare alla città celeste come voi. E io sbaglio e vengo meno, io pecco. E sì, magari ho più esperienza di molti di voi, in certi aspetti. Ma non sono il Cristo. Ed è importante anche per ognuno di noi di capire che nessuno di noi è il Cristo. Cioè nessuno di noi possiamo risolvere realmente i problemi degli altri. Nessuno di noi possiamo trasformare il carattere o la situazione di vita di un'altra persona. Quello che noi possiamo fare come Giovanni è presentarli a qualcuno che li può trasformare. Io non sono il Cristo, però io conosco il Cristo. Anche Giovanni Battista, più avanti, in capitolo 3, versetto 30, lui ha dichiarato: io devo diminuire, ma lui deve aumentare. E questo è valido per ognuno di noi. Craig Quam deve svanire e Gesù Cristo deve essere preeminente nella mia vita. Questo è l'obiettivo di Dio. Infatti Paolo in Romani capitolo 8 dice che Dio ci ha predestinati, i figli di Dio, di essere conformati all'immagine del suo figlio Gesù Cristo. Questo è il volere di Dio per ognuno di noi, che Cristo sia formato in noi, che il nostro ego, la nostra carne diventa sempre meno e che lo Spirito Santo regna in ogni area della nostra vita. Anche Gesù, sempre nel Vangelo questo di Giovanni, in capitolo 15, versetto 5, ha dichiarato: io sono la vite, voi siete i tralci. Se dimorate in me e la mia parola dimora in voi, porterete molto frutto. Poiché senza di me non potete fare, cosa è scritto là?
1: Nulla.
3: Nulla, zero. No, ma io qualcosa posso fare. No, nulla. E in un certo senso, quando noi crediamo che noi possiamo fare qualcosa, in un certo senso stiamo dicendo di noi stessi: io sono il Cristo. Comprendete? No, ma io, c'è questo problema davanti, se faccio così, se faccio così, se mi arrangio, no, sposto questi qua. In un certo senso stai dicendo: io sono il Cristo, io c'ho, no, posso arrangiarmi io. Ma più camminiamo in questa vita, più conosciamo Gesù, più comprendiamo: io non posso fare niente, realmente. Solo Gesù può farlo. E vi dico, fratelli, quando voi avrete una rivelazione di questa verità e lo comprenderete appieno, è una grande liberazione per il tuo cammino cristiano. Perché anche io, come giovane pastore, e non in modo orgoglioso, però se venivano delle coppie a me con problemi matrimoniali, o venivano famiglie, magari problemi con i figli, adolescenti, o altri problemi, no, io cercavo io di risolvere. E posso dirvi che solo mi portavo alla distruzione, perché le mie risorse erano molto limitate. E per la mia vita è stata una grande liberazione, perché è facile dire: io non sono il Cristo. Però poi in pratica, veramente, abbiamo capito? Ma di capire che io sono un uomo, sono il pastore di questa comunità, ma le mie risorse sono limitate come le vostre. Ma le risorse di Cristo sono illimitate. Gesù Cristo può guarire il tuo matrimonio, Gesù Cristo può liberare tuo figlio dalla tossicodipendenza, Gesù Cristo può guarire un malessere fisico o mentale, un'angoscia. Gesù ti può liberare di quei problemi finanziari. Io no. Posso darti un aiutino. Ma alla fine ognuno di noi dobbiamo comprendere che Cristo è il fonte della nostra vita. Non è un pastore, non è un sacerdote, non è neanche un altro fratello nella Chiesa. E questo sarebbe il mio compito come pastore e dottore in questa Chiesa, di rendervi autonomi di me, di rendervi completamente, totalmente dipendente su Gesù e sulla sua persona. Che in ogni circostanza, in ogni momento della vostra vita, potete rivolgervi al Signore e dire: Signore, tu sei il Cristo, io non lo sono. Questa situazione che io ho davanti per me è impossibile, ma so che per te non è impossibile. Io non sono il Cristo. Ed è bello che Giovanni, prima loro chiedono chi sei, e invece prima vi dico chi non sono. Io non sono il Messia. Io sono un uomo. Allora, versetto 21, essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei tu Elia? E gli disse: non lo sono. Allora, nei profeti, cioè nel Vecchio Testamento, era profetizzato che prima dell'arrivare del Messia, Elia avrebbe preceduto questo Messia, e quindi secondo gli ebrei il profeta Elia doveva di nuovo in un certo senso manifestarsi. E Gesù dichiara non che Giovanni è Elia, perché noi non crediamo nella reincarnazione, però Giovanni camminava nel mantello profetico di Elia. In un certo senso, anche se lui dice io non sono Elia, e lui non è Elia perché lui è Giovanni, però lui adempia questa profezia riguardo Elia che avrebbe preceduto, perché lui cammina nello spirito, no, di Elia. Poi loro chiedono: sei tu il profeta? Ed egli rispose: no. Questo è importante perché notate, c'è l'articolo qua, non chiedono: tu sei un profeta, avete notato? Loro dicono: tu sei il profeta? Perché in Deuteronomio 18, versetto 15 a 19, Mosè ha profetizzato riguardo il Messia e lui disse un giorno, possiamo anche leggerlo così è meglio, in Deuteronomio 18,

Versetto 15, questo è Mosè che parla al popolo di Israele. L'Eterno tuo Dio susciterà per te un profeta come me in mezzo a te. Fra i tuoi fratelli lui darete ascolto. In base a tutto ciò che chiedeste all'Eterno il tuo Dio in Oreb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non odo più la voce dell'Eterno mio Dio e non vedo più questo gran fuoco perché non muoia. E l'Eterno mi disse: ciò che hanno detto va bene. Io susciterò per loro un profeta come di te in mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca e egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò. E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Allora, qual è il contesto di questo profeta speciale? Non un profeta, ma il profeta. Che noi sappiamo chiaramente, Mosè sta parlando di Gesù Cristo, il Messia. Allora, qui il contesto era il popolo di Israele, ricordate, loro gridavano quando Dio parlava dal Mont Sinai, a Oreb, e loro hanno supplicato Mosè, dire al Signore di non, perché ci fa paura. Moriremo se ascolteremo direttamente la voce di Dio. Giusto? Questo è il contesto di questa profezia di Mosè. E lui sta dichiarando non solo profeti che verranno nel Vecchio Testamento, lui sta dicendo che verrà il profeta, che è il Messia, e sarà come la mia voce diretta che voi avete udito dal Monte Sinai. Lui pronuncerà la mia parola e chi non ascolterà il Vangelo di Cristo, Dio dice, dovrà rispondere a me. Chi rifiuta, anche in Ebrei che stiamo studiando mercoledì, dice, e chi rifiutava, no, la voce del Mosè veniva giudicato, quanto di più chi rifiuta.

Allora, dal versetto 23 in poi lui dichiarerà chi lui è. Già lui ha detto: io non sono il Cristo. Egli rispose: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Ora coloro che erano stati mandati venivano dai farisei. Allora giriamo in Isaia 40 perché vogliamo leggere tutta questa profezia, anche per capire meglio qual è il ministero di Giovanni Battista e in un certo senso qual è il nostro ministero. In Isaia 40, versetto 3, la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per nostro Dio. Notate qui che Isaia parla, lui chiama Gesù, lui chiama il Messia Dio, giusto? Perché Giovanni per chi ha preparato la via? Per Gesù. Lui dice: preparate la via perché Dio arriverà in mezzo a voi. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi torturosi siano raddrizzati, i luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata ad ogni carne, ed ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Attraverso il profeta Isaia, Dio dichiara: Dio verrà sulla terra e la gloria di Dio sarà rivelata in Lui. Ricordate Gesù cosa ha detto a Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Se vogliamo comprendere Dio, basta leggere il Vangelo. Vedere Gesù com'è, chi è. Quindi Giovanni dice: io sono la voce di uno. Notate che lui non dice: io sono l'unico. Lui dice: io sono uno. E secondo me è inteso che è uno fra molti. In un certo senso anche ognuno di noi, se siamo nati di nuovo, figli di Dio, noi abbiamo questa stessa chiamata di andare e preparare la via per il Signore. Noi abbiamo la chiamata di andare dalla gente. Qui il profeta Isaia usa, no, linguaggio simbolico, figurativo di questi monti, no? Cosa sono i monti? Qualcuno ha mai viaggiato in piedi nei monti? È un po' più faticoso di camminare in pianura, giusto? Quindi i monti ci parlano di ostacoli, di difficoltà. E quindi la nostra chiamata come credenti è di andare dalla gente e preparare la venuta del Messia. Di presentare il Messia alla gente, non di presentare noi stessi, non di presentare la Calvary Chapel, ma di presentare l'agnello di Dio che è stato immolato per i peccati del mondo. Noi non siamo il Cristo, ma noi siamo coloro che annunciano. Io non posso aiutarvi, perché sapete, c'è tanta gente che hanno tanto bisogno. Sempre di più. Abbiamo capito che non possiamo affidarci alla politica. Abbiamo capito questo? Possiamo affidarci sulla nostra economia occidentale? Possiamo affidarci sulle nostre ricchezze? Possiamo affidarci nella pensione? Chi lo sa se ci sarà? Mi ricordo qualche anno fa, tanti operai per una grande azienda americana pensavano che avevano una pensione. Alcuni avevano lavorato 40 anni in una fabbrica e ogni mese fedelmente avevano versato quei versamenti per quella pensione. E hanno scoperto, cioè tu pensi, no? Uno

E magari è una settimana, deve andare in pensione e scopri che qualcuno ha imbrogliato tutto e non c'è rimasto un centesimo. Quindi non possiamo neanche confidare in questo. L'unica certezza è la parola di Dio. L'unica certezza è quella che Gesù ha fatto per noi. E questa è la gioia della salvezza, perché è una gioia che non può essere smossa da nessuna circostanza esterna. Se io sono occupato o disoccupato, se io non sono intelligente o stupido, se io sono ricco o povero, se la mia macchina parte questa mattina o meno, nessuno può toccare quello che Cristo ha fatto per me. È una grande fonte di gioia per noi, è una cosa immovibile. E chi non conosce il Signore non ha questa certezza. Loro si affidano nel governo, questo, quello, in tante altre cose, ma sappiamo che sono cose fallace. Giovanni dice: io sono solo una voce. Ma se guardiamo indietro, in versetto 14, sempre di capitolo 1, e la parola si è fatta carne e abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni ha dichiarato: io sono una voce fra tante voci. Io sono solo una voce, ma lui è unico. Lui è unico figlio di Dio, pieno di grazia e pieno di verità. Versetto 26, essi gli domandarono e gli dissero: perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me, che mi ha preceduto, in cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Poi più avanti, in versetto 33, colui su quale vedrà scendere lo Spirito Santo e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Quindi Giovanni dice: io sono una voce, lui è l'unico. Io vi posso battezzare in acqua. È difficile battezzare qualcuno in acqua? No? Qualunque di voi potete farlo. No? Se avete coraggio, dopo il culto potete portare qualcuno al Piave. Nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, buf, magari moriranno di polmonite. Ma battezzare qualcuno in acqua, qualunque umano può farlo. Ma qualunque umano può battezzare con lo Spirito di Dio Onnipotente? No. Anche questo è importante di comprendere, perché nel mondo evangelico tante volte, no? Ah, il servo di Dio, quell'uomo c'ha l'unzione e potenza. Sbagliato. Questo è idolatria, fratelli. Idolatria. Quando Pietro ha guarito il zoppo in Atti capitolo 3, ricordate la storia? Quell'uomo era lì a mendicare, voleva soldi, voleva una mancia, e Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù, alzati e cammina. Alleluia. E la folla lì a Gerusalemme, vedendo Pietro, sai, mamma mia, che potenza Pietro! E lui ha detto: perché guardate me come se per la mia potenza o la mia santità questo uomo è stato reso sano? Pietro ha dichiarato: non è perché io sono più santo di un altro credente, o è la mia potenza, è Gesù. Solo Gesù può battezzare con lo Spirito Santo, solo Gesù può guarire. Nessun uomo. Mi dà fastidio, no? Nel mondo nostro, no? Vengono innalzati questi uomini, e magari sono persone che Dio usa, io non voglio dire che non è così, però è un'idolatria.
Perché c'è solo un Cristo e il suo nome è Gesù. Tutti noi altri siamo solo una voce che grida nel deserto. Un'altra cosa che Giovanni dichiara di se stesso, lui dice: io non sono il Cristo, sono una voce, posso battezzarvi in acqua. E in versetto 26 lui dice: egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto. Come? Come viene dopo di te ma ti ha preceduto? Questa è una contraddizione, giusto o sbaglio? Noi sappiamo che Giovanni Battista, no, era cugino di Gesù. E noi sappiamo anche dalla testimonianza del Vangelo che lui è nato 6 mesi prima del nostro Signore. Quindi Giovanni dice: io sono il cugino maggiore di Gesù umanamente parlando. Io sono nato come umano. E quindi umanamente sono venuto prima di lui, ma lui è esistito in eternità prima di me. Guardate in Giovanni capitolo 8, versetto 58, un altro errore grammatico. Mi incoraggia tanto di vedere che anche Dio Onnipotente sbagliava la grammatica. E quindi quando faccio sbagli con i vostri verbi potete avere pazienza con me. Versetto 56, Gesù sta parlando con gli ebrei. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Perché di nuovo Abramo era profeta, lui profeticamente ha visto che doveva venire il Messia. I giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Un errore grammatico da parte del nostro Signore, una dichiarazione che lui è Dio Onnipotente. Infatti i farisei capivano subito al volo cosa lui stava dichiarando, perché in versetto 59, allora essi presero le pietre per lasciarle addosso a lui. Volevano lapidarlo perché secondo loro avevano sentito una bestemmia, perché uno dichiarava di essere l'Eterno Onnipotente. Quando Mosè chiese: quando vado ai figli di Israele, chi devo dire che mi ha mandato? Dì ai figli di Israele che io sono. È potente quello che Gesù ha detto qua, no? Prima che Abramo fosse, io sono. E quindi Giovanni dichiara: io sono nato fisicamente prima di lui, ma lui è eterno. Lui è l'Onnipotente. E poi alla fine di versetto 27 un'altra cosa che lui dichiara di se stesso. No, io non sono il Cristo, io sono una voce, io battezzo con acqua, io fisicamente sono nato prima di lui. Io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Io non sono degno neanche di toccare Gesù Cristo. E la cosa molto interessante di questo è che secondo i storici, secondo, spero che viene chiamato così in italiano, Irenaeus era un padre della Chiesa, no? La generazione dopo gli apostoli. Ireneo, grazie. Ireneo ha dichiarato nelle sue scritte che lui personalmente ha conosciuto credenti che hanno vissuto con Giovanni, erano presenti con lui
ad Efeso. E secondo il regno, sappiamo che Apocalisse è stato scritto sull'isola di Patmos in Grecia, perché Giovanni lo dichiara nella lettera. Allora, secondo il regno, lui ha parlato con altri credenti che hanno, cioè, erano amici di Giovanni, erano conoscenti dell'Apostolo Giovanni, e loro hanno dichiarato che dopo il suo rilascio da Patmos, Giovanni era a Efeso, e ad Efeso lui ha scritto questo Vangelo e ha scritto le sue tre epistole, primo, secondo e terzo Giovanni. Quindi Apocalisse, Giovanni ha vissuto chiaramente la vita di Gesù molti anni prima, quando lui era giovane, ma lui ha scritto questo Vangelo dopo aver ricevuto la rivelazione di Apocalisse, dopo aver visto Gesù in gloria. E mi piace molto, no, che di pensare che mentre Giovanni scriveva, no, riguardo Giovanni Battista, e la descrizione di Giovanni Battista che dice: io non sono degno neanche di inchinarmi e toccare il Messia. E in versetto 29, il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale disse: dopo di me viene uno che mi ha preceduto perché era prima di me. Giriamo un secondo in Apocalisse capitolo 5.

0: Perché quando, no, meditavo su questo fatto che Giovanni diceva, io non sono neanche degno di prostrarmi davanti al Messia. Non sono neanche degno di toccare. Notate che lui non dice non sono degno di toccare la sua persona. Cosa dice? Non sono degno neanche di toccare i lacci dei suoi sandali. E io penso che mentre Giovanni Apostolo sentiva la testimonianza di Giovanni Battista, a lui veniva in mente, o mentre scriveva, veniva in mente qui capitolo 5 di Apocalisse, versetto 1. Poi vide nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e guardarlo. Quindi immaginate la scena, Giovanni è stato rapito in capitolo 4, davanti al trono di Dio. Questo angelo a gran voce, no? Ci sono i 24 anziani, ci sono milioni di santi, noi, io credo, di angeli, di questi 4 esseri viventi, e questo angelo grida, chi è degno? E la Bibbia dice che nessuno era degno di aprire questo libro o sciogliere i suoi sigilli. E in versetto 4, e io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco il leone del tribù di Giuda. La radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Poi vidi ed ecco in mezzo al trono ai 4 esseri viventi, in mezzo e anziani stava ritto un agnello come se fosse stato immolato, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, per sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli viene presso il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo canto dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popoli e nazione. Allora, secondo la teologia di Craig, i 24 anziani siamo noi e la Chiesa. Anche perché chiaramente non sono 24 figurative, perché qui dice da ogni tribù, lingua, popoli, umani redenti per il sangue di Cristo. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono e ai esseri viventi e ai anziani, il loro numero era di miriadi di miriadi di migliaia di migliaia, che dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E udì ogni creatura che nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi, che dicevano a colui che siede al trono, sul trono, e all'agnello siano la benedizione, onore, la gloria, la forza nei secoli dei secoli. E i 4 esseri viventi dicevano, Amen. E io penso che anche quando Giovanni scrive il suo Vangelo e raccontava il fatto che Giovanni Battista ha detto: io non sono neanche degno di inchinarmi davanti a questo agnello di Dio, non sono degno di toccare i suoi lacci. Io penso che veniva in mente Giovanni con la scena che lui aveva visto, in cui tutto, ogni essere creato si inchina davanti alla gloria di Gesù Cristo e dice: solo lui è degno, solo lui è degno di gloria e di onore. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un augurio di buon ascolto a tutti gli amici che seguono questo programma. Si tratta di A tu per tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. C'è una realtà che istintivamente rifiutiamo e cerchiamo di dimenticare. È la realtà e ineluttabilità della morte. Non ne parliamo, usiamo giri di frase per non affrontare direttamente questo argomento. Tanti fanno scongiuri quando in qualche modo vengono a contatto con qualcosa che riguarda la morte. Ma nessuno, nemmeno il più ottimista, può negare il fatto che tutti gli uomini muoiono. Chi più giovane, chi molto vecchio, chi improvvisamente, chi dopo malattie debilitanti. Possiamo allungare la vita, e lo abbiamo fatto, ma la morte è sempre in agguato e possiamo vederla avvicinare nell'avanzare della vecchiaia, nel calare delle forze, nella stanchezza che possiamo provare. Perché non riusciamo ad accettare una cosa che dopo tutto è così naturale? Il fatto è che la morte non è affatto naturale per l'uomo. Non era per la morte che Dio ci aveva creati. Ma la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. La morte è la conseguenza di una scelta dissennata che tutta l'umanità ha fatto in Adamo. Ma Dio ha pensato anche la soluzione. La conoscete? Volete conoscerla? Ascoltate questi programmi e se lo desiderate scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: La parola di Dio è vivente e efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Un uomo fu assunto come guardia di sicurezza in uno stabilimento, perciò era necessario che portasse una rivoltella, ma non gli fu mai insegnato come usarla. In realtà era come se fosse disarmato, perché una rivoltella è inutile, a meno che tu sappia come sparare. La Bibbia è la spada del cristiano, è affilata e più efficace di una spada a doppio taglio. Gesù ha usato questa spada per difendersi dagli attacchi di Satana. Cristo era armato per la battaglia perché conosceva la parola di Dio. «Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te», dice un versetto del Salmo 119. Ma come per quell'uomo di cui abbiamo parlato, è necessario che noi impariamo a usare la nostra arma, che sappiamo maneggiare la spada per essere preparati alla battaglia. Dobbiamo passare del tempo ogni giorno per leggere la parola di Dio, meditare su di essa, impararla a memoria. Ricorda che una spada non è utile se non sappiamo come usarla.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Continuiamo il nostro esame sugli studi concernenti l'Antico Testamento. Una cosa è deplorabile a tale riguardo: da molte parti si indaga sul messaggio dell'Antico Testamento. La risposta a tale questione, per ammissione generale, non può essere data per mezzo di una scienza obiettiva scevra di pregiudizi. Ma allorché entrano in considerazione questioni letterarie o storiche, gli studiosi sembrano pensare di potersi mettere all'opera con un metodo obiettivo e scientifico. In altre parole, sotto tali aspetti sembra che l'Antico Testamento debba essere trattato come qualsiasi altro libro. È difficile negare che qui ci troviamo davanti a un'incoerenza. Il Keller ha sottolineato la necessità, perché si giunga a una giusta comprensione storica degli avvenimenti del tempo di Mosè, di tenere conto dell'intervento personale di Yahweh, del quale rendono testimonianza le fonti, e di elaborare un metodo storico dotto che tenga conto di questo intervento. È sinceramente sperabile che tale invito sia accettato.
1: A tale riguardo è pertinente un richiamo più particolareggiato all'opera precedentemente menzionata del von Rad. L'autore scrive: «L'argomento di cui si occupa la teologia non è il mondo religioso spirituale di Israele, né la sua situazione psicologica e neppure il campo della sua fede, ma solo ciò che Israele stesso ha direttamente professato nei riguardi di Yahweh». Ed egli prosegue con l'affermazione che i testimoni dell'Antico Testamento si limitano a presentare la posizione di Yahweh nei confronti di Israele e del mondo in realtà in un solo modo, cioè come continua opera divina nella storia.
0: Partendo da queste considerazioni, il von Rad scrive una teologia dell'Antico Testamento che differisce fondamentalmente da quanto appare abitualmente sotto questo titolo. Questo è un tentativo molto significativo, ma che non possiamo discutere ulteriormente in questa occasione. Ma attraverso questo punto di vista, il von Rad necessariamente affronta direttamente la questione della storicità delle narrazioni dell'Antico Testamento. Egli ne parla ripetutamente. La risposta più chiara da lui fornita alla questione si trova nel suo commentario sul Genesi. Qui egli nega che le narrazioni del Genesi siano null'altro che espressioni di verità religiose di valore universale, che il loro scopo principale sia la presentazione della santità dei patriarchi, e sostiene che queste narrazioni hanno il carattere di qualcosa che è avvenuto una volta per tutte nella storia della salvezza, ma non sono storiche nel loro senso più stretto. In queste narrazioni sono condannate o sintetizzate le esperienze della collettività nel corso dei secoli. La conclusione finale presentata dal von Rad alla questione è insoddisfacente, ma il fatto che sia nuovamente sollevato il problema della storicità può forse essere considerato come un segno incoraggiante.
1: La posizione attuale degli studiosi ortodossi. Qual è, tenuto conto di questi rovesciamenti nel campo della critica all'Antico Testamento, la posizione contemporanea degli studiosi ortodossi? Per ortodossi intendiamo parlare a tale riguardo di coloro che desiderano inchinarsi davanti alla divina autorità della Bibbia e che si rendono conto che le loro opinioni a riguardo delle questioni della critica storico-letteraria devono essere dominate e caratterizzate dalla loro accettazione della divina autorità della Bibbia. La posizione degli studiosi ortodossi è più agevole di quanto lo fosse mezzo secolo fa? Questa domanda non può trovare una risposta diretta. Sotto alcuni aspetti la loro posizione è divenuta più incoraggiante. Il tono degli studiosi critici è divenuto sempre meno baldanzoso. Al contrario, gli studiosi ortodossi sono in grado di trarre dai nuovi dati, dai nuovi metodi, un vantaggio sempre più grande. Lo scambio è certamente possibile soprattutto nel campo della teologia dell'Antico Testamento. Un credente ortodosso può sovente apprendere molto nel campo della teologia dell'Antico Testamento dai libri di autori critici, anche se non può essere sempre d'accordo con la critica storico-letteraria che informa tali opere, e benché a volte la si avverta fortemente. Tuttavia, lo studioso ortodosso dell'Antico Testamento si trova ancora nella stessa posizione isolata nella quale si trovava alla fine del XIX secolo. Con tutta probabilità dobbiamo dire che si trova più isolato che mai. E qui si può pensare alla posizione dei cattolici. Agli inizi del secolo i critici venivano ufficialmente combattuti, ma oggi molti autori cattolici si abbandonano alla critica biblica e questo incontra l'approvazione più o meno ufficiale.

Gentilissime amiche ed amici che siete in ascolto, mi rallegro di trovarmi con voi per questo appuntamento settimanale e vi saluto nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Sono Samuele Negri e anche oggi vi propongo un tempo di riflessione biblica per poter capire meglio quello che dobbiamo credere e quello che dobbiamo fare nei confronti del nostro Dio e Creatore. Perché, sebbene vi siano tante persone che dicono di credere in Dio, è difficile trovare qualcuno che abbia realmente la certezza di essere in pace con Dio, la certezza che lasciando questa terra andrà alla presenza stessa del Signore. Perché questa situazione? Per una ragione molto semplice: non si conosce veramente che cosa insegna la parola di Dio e non si è mai letto l'Evangelo. Ma che cosa ne direste di un avvocato che non abbia mai letto il codice civile penale, che non conoscesse le leggi? Sarebbe un'assurdità impensabile. Purtroppo ciò che non è concepibile per quello che riguarda la vita secolare, che è limitata e passeggera, lo si accetta per la vita spirituale, che è molto più importante, perché ha dei riflessi eterni. Ebbene, noi vorremmo aiutarvi ad uscire da questa assurdità proponendovi la conoscenza di Gesù Cristo, così come ci viene presentata attraverso le pagine dell'Evangelo. Tutto questo è molto importante, perché è soltanto in questo modo che è possibile ricevere la certezza della vita eterna. Vi invitiamo ad ascoltarci e a farci ascoltare. Prima di dar corso alla nostra conversazione, ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Cari amici, abbiamo detto che Gesù Cristo è l'unica speranza di salvezza per l'uomo, ma ci preme ricordare che non siamo noi ad aver detto questo, è Dio stesso che lo afferma. Gesù Cristo è colui che Egli ha incaricato per la realizzazione della nostra salvezza e redenzione. Sta scritto che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Cosa significano queste parole? Esse vogliono dire che se noi vogliamo avere saggezza, se vogliamo avere giustizia, se vogliamo realizzare la santificazione, se vogliamo essere redenti, cioè liberati dal nostro stato di schiavitù, noi abbiamo assolutamente bisogno di Gesù Cristo. Tutte le altre strade che possono essere indicate o escogitate dagli uomini con il pretesto che dobbiamo rispettare il magistero della Chiesa o altre autorità umane sono delle menzogne. Perché per ottenere salvezza esiste una sola strada. Non siamo noi a dirlo, ma Gesù stesso. Parlando ai giudei, egli ha detto: in verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Poi ha aggiunto ancora: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà ed uscirà e troverà pastura. Ecco una parola sicura, chiara, senza manipolazioni. Se vogliamo trovare accoglienza, se vogliamo sperimentare quella salvezza e quella liberazione di cui abbiamo profondamente bisogno, vi è una sola strada ed essa passa attraverso Gesù. È in Lui che dobbiamo credere. E a Lui che dobbiamo affidarci, non ci sono scorciatoie. Però, se ci affidiamo a Lui ci sarà salvezza, liberazione, serenità e soprattutto ci sarà pastura, cioè nutrimento ed aiuto per la vita di ogni giorno. Perciò prego il Signore perché queste parole siano raccolte da ciascuno di voi.

Adesso vogliamo continuare la nostra lettura del libro dell'Esodo, un libro che ci parla di liberazione e redenzione. Il Signore dice: farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e quando ve ne andrete non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina, alla sua coinquilina, degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro, dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figli, alle vostre figlie, e così spoglierete gli egiziani. Nello studio precedente abbiamo visto che il Signore, nel chiamare il suo servo Mosè e gli anziani di Israele, volle informarli che l'andare dal faraone per rivolgergli la richiesta di lasciare andare il popolo non avrebbe incontrato le simpatie del sovrano. E i primi capitoli dell'Esodo sono là proprio per confermarci questo atteggiamento ostile. Ed il comportamento del faraone illustra bene l'azione subdola che Satana svolge per ostacolare e scoraggiare i figli di Dio. L'apostolo Pietro scrive in una delle sue lettere ai cristiani del suo tempo: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. A volte, quando ne abbiamo la possibilità, ci facciamo una passeggiata in campagna, tranquilli, lontani dai rumori e dall'inquinamento, e crediamo di essere soli. Nessuno ci disturberà. Ma la parola di Dio ci avverte: state attenti. C'è un avversario invisibile, ma non meno reale, che sta girando attorno di voi per divorarvi, per mettere nella nostra mente, nel nostro cuore, dei pensieri cattivi, impuri, per farci nutrire sentimenti di gelosia o di rivalsa nei confronti del prossimo. Perciò dobbiamo stare attenti, estremamente guardinghi. Nel libro di Giobbe ci viene raccontato che un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Si può dire che questo sia il suo passatempo preferito. Ed è questa la ragione per cui l'apostolo Paolo, in una delle sue lettere, rivolge un avvertimento simile a quello di Pietro. Egli invita i cristiani di Corinto a vigilare, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Il Signore sa tutto questo ed è il motivo per cui, come fece con Mosè e gli anziani di Israele, anche a noi il Signore fa delle promesse, sia perché non ci spaventiamo, sia per incoraggiarci ad andare avanti nel nostro cammino. Ed in questo caso specifico, dal momento che gli anziani avevano approfittato di Israele, il Signore dispone una sorta di compensazione per lo sfruttamento che avevano subito. E gli dice: farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e quando ve ne andrete non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua coinquilina degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figli e alle vostre figlie, e così spoglierete gli egiziani. Il Signore ci chiama a seguirlo, non per spogliarci, ma per arricchirci. Accogliamo quindi l'invito a seguire il Signore ed Egli ci benedirà. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché questa vicenda che leggiamo nelle pagine della Scrittura, della liberazione e dell'affrancamento del tuo popolo di Israele dalla schiavitù egiziana, trova il suo parallelo nella nostra vita e nella nostra esperienza. Ti ringraziamo, Signore, perché anche per noi tu nutri pensieri d'amore e vuoi liberarci dalla schiavitù del peccato in cui noi ci troviamo per darci libertà ed affrancamento. Ti preghiamo, Signore, perché questo messaggio possa essere compreso da ciascuno dei nostri ascoltatori in modo da ricevere con riconoscenza la liberazione che tu offri in Cristo Gesù. Ricevi la nostra gratitudine e la nostra adorazione nel nome di Gesù Cristo,
che è con te, benedetto in eterno. Amen.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Carlo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 24. E come Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». E stando egli seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: «Dicci, quando s'avvereranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Or voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, e ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che

0: legione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se alcun vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo è nel deserto, non v'andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Perché come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Dovunque sarà il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avverate. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi il diluvio si mangiava e si beveva e si prendeva moglie e s'andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzar la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto al suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Questa volta insieme stiamo guardando Daniele 10 e come titolo del messaggio abbiamo cordoglio. Come ho già detto più volte in questo libro di Daniele, da capitolo 1 a 6 abbiamo 6 capitoli della vita di Daniele e poi da capitolo 7 al 12 abbiamo dei resi conti dalla sua vita, certi momenti di profezia e incontri angelici. Abbiamo questi momenti di varie profezie. Capitolo 7 abbiamo visto una profezia riguardo l'anticristo. Capitolo 8 abbiamo visto l'abominazione della desolazione dell'anticristo. Capitolo 9 abbiamo visto la profezia del principe Messia Gesù in arrivo e anche il principe cosiddetto anticristo in arrivo. È una storia di due

0: I principi, diciamo, in mezzo a tutte queste parole profetiche, abbiamo un momento in cui Dio guarda al cordoglio di Daniele. C'è un momento di pausa in mezzo alle profezie. E questo mi incoraggia tantissimo. Perché Chiesa, Dio non si preoccupa soltanto con la comunicazione del suo messaggio, ma Lui ha anche cura del suo messaggero. Dio ha cura di te, Dio ha cura di me. Non è solo importante ciò che facciamo per Dio, ma è importante anche il nostro cuore a Dio. Dio ha cura di te e di me. Quindi Daniele capitolo 10, voglio guardare insieme da versetto 1. Leggete con me: nel terzo anno di Ciro, re di Persia, una parola fu rivelata a Daniele che si chiamava Belshazzar. La parola è verace e il conflitto lungo. Egli comprese la parola ed ebbe intendimento della visione. Questa collezione, diciamo, questo insieme di questi resi conti profetici, la vediamo 7, 8, 9 e poi vedremo dopo capitolo 10 la continuazione 11, 12 di queste visioni profetici lunghi degli ultimi tempi. Ma in mezzo a questi momenti, versetto 2, in quel tempo, adesso il resoconti di Daniele, io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai cibo prelibato, non entrarono nella mia bocca né carne né vino e non mi unsi affatto. Magari dopo 3 settimane inizia a puzzare un po', ma non se la sentiva di lavarsi, di ungersi, di profumarsi. Non voleva vivere nel lusso e nella grande felicità. È un momento di cordoglio per lui. E non sappiamo il motivo per cui Daniele fa cordoglio. E poi versetto 3 finisce dicendo: finché non furono passate 3 intere settimane. Chiesa, è giusto in vari momenti della vita vivere varie emozioni. A volte nella chiesa si sbaglia dicendo: la domenica bisogna essere sempre gioiosi, felicità, sorridere. Chiesa, l'esperienza umana è più complicata di questo. In Romani 15, versetto 15, l'Apostolo Paolo ci incoraggia dicendo: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Voglio dire questo a tutti noi. Noi veniamo la domenica nel bene e nel male, nei alti nei bassi, nella gioia e nel cordoglio. E non devi fingere come ti senti domenica dopo domenica. Vieni. Se stai male, dillo e pregheremo insieme. Se stai bene, dillo e rallegreremo insieme. Daniele, profeta di Dio, in questo momento della sua vita, nel terzo anno di Ciro, re di Persia, ha più o meno, si presume, attorno ai 85 anni di vita. Se Daniele era giovane nella deportazione, se avesse attorno ai 15 anni, adesso sono passati 68, 69 anni, siamo quasi ai 70 anni, diciamo, dalla profezia di Geremia. E Daniele ha la grande età di 85 anni, tutti questi anni passati in terra straniera, per qualche motivo fa cordoglio. Magari un'ipotesi, Daniele 1:21, il suo posto di lavoro è finito nel primo anno di Ciro. Quindi magari un cambiamento di identità professionale. Magari da un anno e mezzo, 2 anni in pensione, chi sono? Magari lui è nel cordoglio per un cambiamento lavorativo. Può essere, Daniele 1:21. Può essere, Esdra capitolo 2, che tornarono in questo primo anno di re Ciro soltanto attorno ai 49.000 ebrei dalla Babilonia verso Gerusalemme, perché nel primo anno di Ciro, cioè 2 anni fa, di questo momento di Daniele 10, non tornarono tutti quanti in Israele. E magari Daniele era triste perché questo grande momento aspettato dei 70 anni compiuti dalla profezia di Geremia, magari Daniele aspettava che più gente andava in chiesa, più gente tornava nella patria per riedificare il Tempio a Gerusalemme, ma non tutti tornarono, non tutti si misero in cammino. Magari Ezra capitolo 4, Daniele è rattristato perché sentì riguardo la sospensione dei lavori del Tempio, appena iniziate e poi subito sospesi. E per 15-16 anni l'opera sotto Zerubbabele, che era il primo a portare il primo gruppo di 49.000 passa, iniziò con buone intenzioni di edificare il Tempio a Gerusalemme, ma Ezra 4:24, così fu sospeso il lavoro della casa di Dio a Gerusalemme. Non sappiamo il perché, magari Daniele ha un problema di salute all'età di 85 anni che non gli permise di fare il ritorno insieme a questo lungo viaggio. Magari lui per qualche motivo è rimasto in Babilonia e non poté far parte di quel primo gruppo che è tornato. Non sappiamo perché, ma lui è triste. C'è un po' di cordoglio nel suo cuore. Voglio incoraggiarci che Dio vede il cordoglio che tu stai sperimentando. E a volte ci sono delle domande nei confronti di una grande tragedia e non ci sono risposte ancora da questo lato dell'eternità. Ma Dio ha cura di noi. Non è un segno di debolezza, diciamo, avere tristezza e cordoglio per i sogni non raggiunti. Daniele è unico, non ha potuto mai avere figli. Daniele magari non era un uomo sposato, Daniele non ha potuto vivere la sua vita nella sua patria. Qualunque motivo di cordoglio, non sappiamo quale, ma era un uomo rattristato e Dio ha preso nota di questo. Chiesa, Dio vede anche ogni cuore nostro. Daniele però era molto incoraggiato perché Ciro è sulla scena. Se volete aprire in Isaia 44, abbiamo una parola profetica qui da circa 200 anni fa, dal momento in cui Daniele sta vivendo. 200 anni prima di questo momento, Isaia aveva profetizzato, Isaia 44, dal 26 al 28. Isaia 44, 26, leggiamo: io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Io dico di Gerusalemme, essa sarà abitata. In questo momento di Isaia, Gerusalemme era ancora abitata, non fu ancora distrutta da Nebuchadnezzar. E dalle città di Giuda dico, saranno ricostruite e io ne rialzerò le rovine. Io dico all'abisso, fatti asciutto, io prosciugherò i tuoi fiumi. E versetto 28, io dico di Ciro, egli è il mio pastore. Questo versetto 27 è una parola profetica su come Ciro ha potuto distruggere la Babilonia, entrare e prenderne possesso. Ciro, questo nuovo re, versetto 28, profetizzato 200 anni prima che accadesse. Io dico di Ciro, egli è il mio pastore. Dio chiama un re pagano il suo pastore. Pazzesco. Egli adempierà tutta la mia volontà dicendo a Gerusalemme, sarai ricostruita. E al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. E magari Daniele, avendo le parole profetiche di Geremia di 70 anni e avendo la parola profetica di Isaia 44, lui vede Ciro sulla scena nel primo anno di Ciro. Ciro permette a Zerubbabele di tornare con 49.000. E magari Daniele gioisce perché lui dice, io ho questa parola profetica, le cose iniziano a muovere e all'improvviso l'opera del Tempio si sofferma. e non va avanti, non c'è crescita, non c'è avanzamento. E Daniele ha cordoglio nel cuore perché da un lato lui ha tante parole profetiche e dall'altro lato lui vede fermarsi l'opera di Dio. E versetto 4, il 24esimo giorno del primo mese, mentre ero sulla sponda del gran fiume, che è il Tigri, alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino con ai lombi una cintura d'oro di Ufaz. Il suo corpo era simile al topazio, una pietra attraverso la quale tu vedi, è un po' trasparente, diciamo. Versetto 6, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, come lampi, un po' di luce, luminosità. I suoi occhi erano come torce fiammeggianti e le sue braccia e i suoi piedi parevano bronzo lucidato. Il suono delle sue parole era come il rumore di una moltitudine. Girate in Apocalisse, capitolo 1, versetto 13. Non è chiaro se questa apparizione di un uomo barra angelo sia semplicemente un angelo o se sia la presenza di qualcun altro. C'è dibattito tra chi interpreta la scrittura, e non so nemmeno io chi sia, ma è un personaggio inviato dal Padre Celeste. Alcuni dicono che è un angelo, alcuni dicono che è un altro messaggero. Apocalisse 1, 13 al 16 però è un'apparizione di Gesù sull'isola di Patmos davanti all'Apostolo Giovanni. Apocalisse 1, 13, l'Apostolo Giovanni, come Daniele, vede questa apparizione di un uomo. Guardate come Apocalisse 1, 13, uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. I suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano, come la visione di Daniele 10, simili a bronzo lucente, come se fossero stati arrovinati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplendeva nella sua forza, come il folgore, come disse Daniele. E a me piace che la persona di Gesù in Apocalisse 1 ha le sette stelle nella sua mano destra che raffigurano i pastori delle sette chiese di Apocalisse 2 e 3. Chiesa, Dio ha cura di noi, Lui ci tiene nella sua mano destra e non si dimentica di noi, Lui ha cura di noi, anche quando a volte non sembra. Il personaggio di Daniele 10 che in versetto 4 si apparve, diciamo, a Daniele sembra molto simile alla figura che vediamo in Apocalisse 1. Potrebbe essere che Gesù stesso, in modo preincarnazionale, si presenta a Daniele per incoraggiarlo faccia a faccia di persona. Non è chiaro. Giosuè capitolo 5, c'era un altro che si presentò anche a Giosuè. Giosuè 5, 13, orvenne che mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò, ed ecco un uomo gli stava davanti, con in mano la sua spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse, sei tu per noi o per i nostri nemici? E egli rispose, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo in questo momento. Allora Giosuè cade con la faccia terra, si prostrò e gli disse, che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Se la storia è Giosuè che cade con la faccia terra, Ezechiele che anche lui cade con la sua faccia terra, Daniele, Giovanni, volta dopo volta, storia dopo storia, nella presenza angelica o in molti casi la presenza di Gesù, c'è questa reverenza e anche timore. E un uomo, una donna dovrebbe cadere con la faccia in avanti. Però volta in volta vediamo la consolazione di Dio con la mano destra che tiene le sette stelle, i messaggeri nella mano. Dio consola e fa rialzare. Daniele 10, versetto 6, il suono delle sue parole era come il rumore di una moltitudine, come la moltitudine delle acque in Apocalisse 1. E versetto 7, Daniele 10, 7, soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me non videro la visione. Ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi, così rimasi solo a osservare questa grande visione. Servono i momenti di consolazione privata. La collettività di ciò che noi facciamo la domenica è molto importante. La nostra comune adunanza, Ebrei 10, ci incoraggia di non tralasciare la comune adunanza, ma ci sono dei momenti e devono succedere più spesso a volte di quanto permettiamo al Signore. Ci devono essere più momenti di tu per tu con il Signore, dove Lui consola i nostri cuori come solo Lui può fare, dove gli altri fuggono, scompaiono e rimaniamo noi e Gesù da soli. E Daniele in questo momento disse: in me non rimase più forza, il bel colorito cambiò in un pallore e le forze mi vennero meno. Isaia, quando vidi il Signore assisi sul suo trono in maestà, in Isaia 6 versetto 5, Isaia disse: ahimè, io sono perduto. In l'inglese disse: io sono disfatto, perché sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo delle labbra impure. Un uomo che profetizzava per 5 capitoli già si rende conto in una maniera fresca delle sue labbra. E anche noi a volte parliamo, ed è buono per noi soffermarci e avere un po' di tempo tu per tu con il Signore. Isaia 6, lui riconosce le sue labbra impure. Isaia 6, 5, eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Daniele all'età avanzata di 85 passa più o meno anni, diciamo. È un uomo che non mangia più di tanto da 3 settimane e vide poi una presenza angelica, forse la presenza stessa di Gesù. E versetto 9, tuttavia udì il suono delle sue parole, all'udire però il suono delle sue parole cadi in un profondo sonno con la faccia a terra. E versetto 10, ma ecco una mano mi toccò come le sette stelle nella mano destra di Gesù. Una mano mi toccò e mi fece stare tutto tremante sulle ginocchia e sulle palme delle mani, e poi mi disse: Daniele, uomo grandemente amato, intendi le parole che ti dico e alzati in piedi, perché ora sono stato mandato da te. Quando mi ebbe detto questa parola, io mi alzai in piedi tutto tremante. L'Apostolo Paolo in Atti capitolo 9 ha avuto un suo momento di conversione alla fede in Gesù come Messia. Anche lui viaggiava in un gruppo di persone, anche lui ebbe una visione folgorante, il Signore che gli si presentò. E anche lui sentì la voce di Dio. E coloro che stessero con Paolo non hanno capito le parole. Daniele, come Paolo, si trova da solo. Alzato in piedi però, e consolato nel cuore, io un pochettino odio in certe chiese evangeliche il cosiddetto essere buttato giù nello spirito, la caduta nello spirito. perché nella presenza santa di Dio c'è questa spinta di Dio e devi cadere indietro. Ogni qualvolta che gli uomini di Dio cadono nella presenza di Gesù e in avanti per reverenza, timore e paura, e ogni volta Dio li fa alzare e dice non avere timore nella mia presenza. E anche qui con Daniele, alzati in piedi, perché ora sono stato mandato da te. Ezechiele, capitolo 3, versetto 24, ma lo Spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi e mi parlò e mi disse, va, chiuditi in casa tua. Volta dopo volta vediamo nel resoconto della Bibbia l'importanza di tempo privato con Dio nella cameretta. E vediamo volta dopo volta la fedeltà di Dio di incontrarsi con noi. Giacomo dice nella sua epistola, avvicinatevi a Dio e Dio sarà vicino a voi. Io voglio prendere Dio alla sua parola e credere alle sue promesse. E versetto 12 mi incoraggia tantissimo, perché a volte sembra che Dio risponde subito alle nostre preghiere. In capitolo 9 abbiamo visto Daniele pregare al Signore. E poi ad un certo momento Dio ha interrotto Daniele nella sua preghiera, e come se Dio dice, ok basta, la preghiera è già troppo lunga, ti vengo in risposta e subito. Capitolo 10 però, qui Daniele prega e fa una specie di digiuno ed è colpito di cordoglio, diciamo, e Dio non viene subito con la risposta pronta. Versetto 12, egli allora mi disse, non temere Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Io voglio dire a tutti noi e ricordarci tutti quanti che il nostro Dio è sempre pronto ad ascoltare. Lui è sempre lì e ascolta subito. Anche se la risposta tarda, come vediamo nel libro di Abacuc, capitolo 2, Abacuc scrive la visione, anche se tarda non sarà in ritardo. A volte c'è un ritardarsi delle cose, ma Dio non è mai in ritardo. E solo perché una risposta non viene subito, non vuol dire che Dio non ha ascoltato fin da subito. Dio è sempre pronto nell'ascolto, anche se a volte per noi è tardi nella risposta. Io amo che questa presenza o angelica o di Gesù dice che dal primo giorno che ti mettesti in cuore di attendere e di umiliarti, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Non permettere, Chiesa, al nemico di farti le bugie e di convincerti delle menzogne che Dio non ascolta i suoi figli. Ho citato più volte la storia di Cornelio in Atti degli Apostoli, capitolo 10. Un uomo non credente ancora, che prega, che dà l'emosina, che ha un cuore che sta cercando Dio. E la bellissima cosa che viene detta dall'angelo verso Cornelio, Cornelio, le tue preghiere sono state esaudite. Le tue preghiere sono salite davanti a Dio come un memoriale. E se Dio ascolta le preghiere di un non credente italiano, forse ascolta anche ai credenti italiani. Amen. Dio è sempre pronto nell'ascolto, anche se è lento nella risposta. Versetto 13. Questa presenza angelica o Gesù non è chiaro, ma versetto 13 lui dice, io sono venuto subito, ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però ecco, l'arcangelo Michele, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto, perché ero rimasto là con il re di Persia. Questo capitolo 10 ci dà un po' di visione verso l'ambito angelico, verso quello che succede nel mondo spirituale. Se noi ci rendiamo conto o no, attorno a noi c'è una presenza angelica insieme ad una presenza diabolica, angeli caduti, che fanno guerra, cercano di spingere il mondo verso il caos. Satana con i suoi demoni cercano di tenere gli occhi chiusi a chi non crede nel Vangelo, cercano di rovinare la testimonianza di noi che abbiamo già creduto nel Vangelo. E gli angeli di Dio vengono mandati come ministri, Ebrei 1:14 ci dice, ministri a noi che siamo eredi della vita eterna. È molto probabile che abbiamo angeli custodi che ministrano, che servono, che proteggono, principi dati a noi per fare guerra contro i demoni. E la Bibbia dice che Satana nella sua ribellione ha trascinato un terzo degli angeli con lui. Quindi noi abbiamo Dio, il Figlio, Padre, Figlio, Spirito Santo, abbiamo due terzi dell'esercito angelico con noi. Però c'è una guerra spirituale attorno a noi, se tu ti rendi conto o no, rimane lo stesso questa battaglia per le anime di chi non crede e per la testimonianza di noi che abbiamo creduto. Versetto 13, questa presenza angelica dice, ma il principe del regno di Persia mi ha resistito. Da questo capitolo 10 ci rendiamo conto di una realtà spirituale, che nel mondo ci sono vari re che cercano di governare le nazioni, ma dietro di loro ci sono principi e principati che spingono, che cercano di complottare e cercano di spingere gli uomini secondo la volontà di Satana. In Giovanni capitolo 12, il Vangelo di Giovanni 12:31, Gesù stesso disse, ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Gesù stesso chiama Satana una specie di principe. L'Apostolo Paolo anche in Efesini capitolo 2 versetto 1 e 2 disse, egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati. Efesini 2:2, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che è al presente opera nei figli della disobbedienza. Satana e i suoi demoni operano nella vita di chi non crede. Satana tiene ostaggio il non credente per fare la sua volontà, la Bibbia dice Paolo a Timoteo. E c'è un mondo di una presenza angelica e diabolica che vuole rovinare la tua vita, o tenerti lontano dal Vangelo o rovinarti la tua testimonianza. Però ecco, questo angelo, uno dei primi principi, è venuto in aiuto perché era rimasto là con il re di Persia. Questo mi incoraggia perché nonostante una battaglia nel mondo spirituale, re umani spinti dai principati nel mondo spirituale, questa presenza angelica, non sappiamo chi, viene da Daniele per incoraggiarlo. Dio non è mai troppo impegnato per non prendere del tempo per consolare il tuo cuore. Questo mi incoraggia tantissimo. C'è una guerra spirituale, ma Dio non è troppo impegnato che si dimentica dei tuoi dolori. Versetto 14, e ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni. Capitolo 11 e 12 sarà poi la comunicazione da questo momento, ma prima di entrare in quei ultimi discorsi degli ultimi tempi per il popolo di Daniele, Israele, perché questa presenza angelica dice, perché la visione riguarda un tempo futuro, prima di entrare lì, la presenza angelica o barra Gesù, non sappiamo, vuole rassicurare Daniele che è grandemente amato. Versetto 15, guardate, mentre mi parlava in questa maniera, abbassai la faccia a terra e ammutolì. Ecco, uno con le sembianze di un figlio d'uomo. Anche Daniele non capisce chi ha di fronte, no? C'è uno che ha la sembianza di un figlio d'uomo mi toccò le labbra. Quello che è successo ad Isaia, Isaia 6. Allora io apersi la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti, Signor mio, per questa visione mi hanno colto gli spasmi e le forze mi sono venute meno. Immaginiamoci all'età di 85 anni, senza grande quantità di cibo per 3 settimane, davanti a colui che sembra il figlio di Dio, Gesù stesso. Non è chiaro. Daniele inizia ad avere degli spasmi qui. E alla fine di versetto 17, gli mancava persino il respiro. Daniele è disfatto davanti alla presenza divina barangelica. Le forze mi sono venute meno. E versetto 17, come potrebbe un tale servo del mio Signore parlare con un tale mio Signore? Perché ora le forze mi hanno lasciato e mi manca persino il respiro. Daniele riconosce di essere nulla davanti a Dio. Chi sono? Come anche il re Davide in secondo Samuele 7, davanti alla grande promessa di una casa e di una discendenza che Gesù stesso verrà da lui, re Davide disse: chi sono io? E cos'è la mia casa che mi hai fatto arrivare fin qua? Cosa merito da te? Chi sono io? Daniele è arrivato ad un punto di umiltà davanti alla presenza di Dio. Versetto 12 abbiamo visto: da quando hai messo nel cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio? La Bibbia dice che Dio respinge i superbi ma dà grazia agli umili. A volte ci manca quel tempo solitario con Dio in umiltà, dove riconosciamo di essere nulla. Chi siamo? Cos'è un tale servo? Il versetto 18 a me piace tantissimo. Allora colui che aveva le sembianze d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò, cadendo sulla pietra. Invece che quella pietra tagliata senza le mani di uomini ci schiaccia, no? Questa umiltà, cadendo sulla pietra angolare, mi toccò di nuovo e mi fortificò. E per la seconda volta, versetto 19, e disse: o uomo grandemente amato. Non so per voi, ma la parola di Dio è, non so quante volte un capitolo a me parla tantissimo. Potrebbe sembrare strano che io stia piangendo, ma c'è anche un motivo. Però non sto qui a dirlo in questo momento. A volte certe cose che attraversiamo potrebbe farci pensare che Dio ha dimenticato, però due volte, versetto 11, versetto 19, Dio ricorda Daniele: io ti amo grandemente amato. E non so se tu non credi ancora in Gesù e ti è capitato qualcosa di difficile, io voglio che tu sappi, che tu sai che Dio ti ama così tanto. La Bibbia dice di aver mandato il suo figlio nel mondo a morire per te e per me. E Dio, Giovanni 3,16, spiega, il Vangelo di Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E Daniele, in mezzo a tante parole, e anche in mezzo a tante parole spaventevoli degli ultimi tempi, di regni in arrivo, di anticristo che si mette al posto di Dio, Daniele, all'età di 85 passa anni, ha un po' di cordoglio e sta soffrendo, e Dio prende del tempo per consolare il suo profeta. E mi piace qua: o uomo grandemente amato, non temere, pace a te, riprendi forza, sì, riprendi forza. Quando mi ebbe parlato, io ripresi forza e dissi: parli pure il mio Signore, perché hai dato forza. Daniele era grandemente amato e ha anche grandemente sofferto. L'apostolo Giovanni fu fra i 12 apostoli l'unico di non essere stato martiriato, ma fu messo in olio bollente e ha sofferto tantissimo. Era anche lui chiamato fra i 12 il discepolo che Gesù amava. Solo perché attraversiamo grande angoscia e sofferenza non è segno che Dio ha smesso in qualche modo di amarci. E chi Daniele e Giovanni vengono messi molto alla prova, a loro vengono dati anche grandi visioni e rivelazioni di ciò che avverrà. L'uomo che Dio usa, lui deve provare. E se vuoi essere usato da Dio, purtroppo bisogna attraversare anche un po' di fiamma, un po' di prova. Ma l'incoraggiamento anche dal libro di Daniele è che lui rimane il quarto nella fiamma, perché Dio non ci abbandona. Versetto 20 e 21. Quindi egli disse: sai tu perché io sono venuto da te? Ora tornerò a combattere con il principe di Persia. Cioè, io amo che questa presenza angelica o Gesù stava facendo battaglia spirituale, ha preso una pausa per consolare Daniele e disse qui: io devo tornare a combattere adesso. Dio prende delle pause dal mondo spirituale per abbracciarci e avere cura di noi. Io tornerò a combattere con il principe di Persia, e quando sarò uscito, ecco, verrà il principe di Giava, della Grecia. Versetto 21, ma io farò conoscere ciò che è scritto nel libro della verità. Quello che noi abbiamo in visione di Bibbia e di parola profetica, la verità di Dio, è roba già scritta nei cieli, che mano in mano nel tempo nostro Dio si è rivelato, ed è il suo piacere rivelarci la verità sua. Io devo andare a combattere un attimo, ma tornerò e ti condividerò ciò che c'è scritto nel libro della verità. Daniele, la consolazione maggiore per te nel tuo cordoglio, per i vari fattori che potrebbero turbarti, Daniele, consolati sopra di tutto dalla verità di Dio. E non c'è nessuno che si comporti valorosamente con me contro costore, tranne Michael, il vostro principe. E come vedremo, questo arcangelo Michele è visto come il protettore di Israele. E vedremo questo in capitolo 11. Per chiudere, vi chiedo di aprire nel Vangelo di Primo Giovanni, capitolo 5. Primo Giovanni 5, voglio chiudere leggendo tre versetti, perché se noi ci rendiamo conto o no, c'è una grande guerra spirituale per le anime del mondo, per le nazioni, per la nostra testimonianza come cristiani. E Giovanni scrisse, Primo Giovanni 5, 19, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Spero che le vostre speranze non sono nella tua nazione, nel tuo passaporto, negli investimenti, nella casa, nel lavoro, perché questo mondo giace nel maligno. Versetto 20, ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento. Come venne da Daniele per dargli intendimento, Giovanni disse: Gesù è venuto pure da noi per darci intendimento affinché conosciamo colui che è il vero, e noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli. E se tu hai qualche cordoglio o qualche sofferenza o perplessità, vi incoraggio di dipendere dalla stessa presenza di cui Daniele ha preso coraggio e forza, di cui anche Giovanni ha preso coraggio per alzarsi in piedi davanti a Dio. Padre, noi veniamo perché tu sei l'unico che può consolarci. Dove andremo, Padre? Solo tu hai le parole di vita eterna. Ed è il tuo piacere condividere con noi dal libro della verità. E vogliamo ascoltare. Padre, vogliamo che tutti fuggano e che prendiamo più tempo noi con te, privatamente, Padre. Dove per gli altri è solo rumore, ma per noi è la tua voce. Parlaci, Padre, in chiusura. Vogliamo adorarti come se fossimo da soli con te. Padre, in questi giorni consola ogni cuore che ha qualche cordoglio per qualche motivo. Perché, Padre, ti interessi della tua parola profetica, ma sopra di tutto dei tuoi profeti. Tu hai cura di noi, non solo dell'opera, ma di noi. E grazie, Padre, ed è nel nome di Gesù che preghiamo. Amen.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

insieme al nostro saluto vi giunga l'augurio di ogni benedizione di Dio, mentre Patrizia ed io vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 7, i versetti da 6 a 9.

0: Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dette queste cose, rimase in Galilea.
1: Nell'insieme delle scritture sante troviamo frequentemente il sostantivo odio e il verbo odiare. Questi termini vengono riferiti all'uomo, ma anche a Dio. Nel nostro testo viene evidenziato l'odio dell'uomo verso Dio e verso tutto ciò che è di Dio. E questo sentimento di forte avversione, di ostilità, è caratterizzato dal desiderio del male, della rovina altrui, dalla separazione e del distacco da chi è antipatico o si ritiene nemico. Questo livore, questo astio, questo accanimento assume ed esprime tutta la sua negatività quando viene applicato all'uomo, che si rende capace di indirizzarlo verso altri uomini, verso il popolo di Dio, verso la legge divina e verso Dio stesso. In questo caso l'odio appare in tutta la sua terribile realtà, manifestandone le conseguenze spaventose. Fu in questo senso che Gesù parlò di odio, quello dell'uomo privo di Dio che si avventa contro il Signore, il quale ha il solo torto di testimoniare che le sue opere sono malvagie. Più tardi Gesù annunciò che questo stesso sentimento sarebbe stato indirizzato contro la Chiesa, contro i discepoli del Signore, per il solo fatto che sono tali. Questi termini vengono riferiti anche a Dio. E poiché Dio è definito amore, bisogna chiarire quale significato possiedono, in quanto non si può amare e odiare nello stesso tempo. Quando troviamo scritto che Dio odia, significa che il Signore ha preso le distanze da qualcuno, o si è totalmente separato dal male, dal peccato. Così troviamo l'odio di Dio verso gli iniqui, Salmo 5:5, verso la religiosità ipocrita e superficiale, Salmo 45:7, verso i profani che non valorizzano i suoi valori, Malachia 1:3. Destinando queste persone e queste cose al giudizio finale. Infine, il Signore Gesù ha invitato i suoi a odiare la propria vita, anche i propri genitori e i parenti. In questo caso non si tratta del senso di profonda avversione che il termine suggerisce, ma significa semplicemente amare meno di, cioè di una priorità assoluta che deve essere rivolta solo a Dio. È importante, per comprendere giustamente queste espressioni scritturali, conoscere l'uso che le scritture fanno di questi termini. Dobbiamo vegliare su noi stessi, perché l'odio non si impossessi del nostro cuore, non vi metta radici. Dobbiamo pregare che lo Spirito del Signore ci renda capaci di amare di perdonare, di accogliere anche coloro che ci odiano e che ci sono nemici. Questo fu l'insegnamento e questo fu l'esempio del Signore Gesù. È difficile, ma il Signore può darci la forza per riuscire a farlo.

Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: passo dopo passo.
1: Continuiamo passo dopo passo a spingerci attraverso i meandri della Bibbia per scoprirvi oggi un versetto che dice: se darai ascolto alla voce dell'Eterno, dell'Iddio tuo, sarai benedetto nella città. La città è piena di preoccupazioni e chi vi si deve recare ogni giorno scopre che è un luogo di intenso logoramento e di attriti, insomma molto spesso è così. È piena di rumore, di confusione, di trambusto, di grandi travagli. Le sue tentazioni e le sue sollecitudini sono innumerevoli. Ma andarvi con Dio al nostro fianco mitiga le sue difficoltà. Rimanervi con quella benedizione significa trovare piacere anche al suo servizio e forza adeguata pur di fronte alle sue pretese. Una benedizione nella città può non farci grandi, ma ci manterrà integri. Può non renderci ricchi, ma ci conserverà onesti, scriveva tanti anni fa il predicatore evangelico Charles Haddon Spurgeon. Sia come inservienti o impiegati, direttori, commercianti o magistrati, la città ci presenterà opportunità per essere utili, continuava. È bello pescare dove ci sono banchi di pesce ed è desiderabile servire il Signore in mezzo a folle che si accalcano. Forse preferiamo la vita tranquilla di campagna, ma se siamo chiamati alla città possiamo certamente accettarla perché c'è spazio per dare sfogo alle nostre energie. Aspettiamoci qualcosa di buono a motivo di questa promessa e preoccupiamoci di avere le orecchie attente alla voce dell'Eterno e le mani pronte ad eseguire i suoi ordini. L'ubbidienza porta con sé la benedizione. Vi è grande ricompensa ad osservare i suoi comandamenti.

Salve amici, eccoci qui di nuovo con voi, pronti, dopo tanto studio e meditazione, a considerare ancora una volta il bel libro di Giobbe. Quest'oggi parleremo di cambiamenti. Oh, si passa attraverso così tanti cambiamenti. Una generazione fa cose che la precedente generazione riteneva impossibili. Politicamente si sono visti dei cambiamenti che addirittura mai si sarebbero neppure sognati. L'uomo cambia ed è contento di cambiare in tutte le cose, ma non nei riguardi di Dio. L'uomo nei riguardi di Dio non vuole cambiare. E perché no? Cosa dice la Bibbia? Cosa ne pensa Giobbe? Ascoltiamo, ma prima ecco qua un po' di musica.

alcuni giorni fa, mentre come faccio sempre me ne stavo casualmente vestito nel cortile della mia casa a studiare all'ombra della mia magnolia, fui interrotto da mia moglie che, precipitandosi di casa, mi disse: «Su, via! Corri, cambiati, dammi una mano». Il pastore, e mi disse il nome di un collega che non vedevamo da anni, ha appena telefonato e sarà qui in 20 minuti. Io corsi su in casa, mi tolsi quella camicia a fiori hawaiani, i pantaloni corti, mi rasai e poco dopo ero giù cambiato, vestito conservativamente ad aiutare mia moglie, di modo che quando il nostro ospite arrivò, non solo noi ma pure la nostra casa era tutta a posto ed io, cambiato, ero sulla porta a riceverlo. Sono certo, amici, che anche voi avete fatto così in diverse occasioni. Il fatto è che se ci si deve trovare con qualche persona di riguardo,

La stessa cosa, non è vero, anzi mille volte di più. Ma cosa si fa? Come ci cambiamo? Ci cambiamo solo il vestito e basta? In realtà è che invece per il Signore certe volte non vogliamo neppure cambiare. Ma se vogliamo cambiare, amici, e dobbiamo, ecco che allora l'unica maniera che noi possiamo cambiarci è di farci cambiare da Cristo Gesù stesso. Sì, Lui verrà col suo Spirito Santo, ci cambierà, ci metterà in condizione di poterci incontrare con il nostro Creatore. E amici ascoltatori, Giobbe ora ci dirà anche lui come intendeva di cambiare e come e quanto agognava un cambiamento nella sua vita.

Siamo ora, amici, alla lettura delle Sacre Scritture. Vogliamo rivolgerci al libro di Giobbe, 14° capitolo. L'uomo nato di donna vive pochi giorni e sazio d'affanni, spunta come un fiore poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire teco in giudizio? Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno, giacché i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te, e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare. Storna da lui lo sguardo, sì che egli abbia un po' di requie e possa godere come un operaio la fine della sua giornata. Per l'albero almeno c'è speranza, se è tagliato rigermoglia e continua a mettere rampolli. Quando la sua radice è invecchiata sottoterra e il suo tronco muore sul suolo, a sentire l'acqua rinverdisce e mette rami come una pianta nuova. Ma l'uomo muore e perde ogni forza. Il mortale spira, e dov'è egli? Le acque del lago se ne vanno, il fiume vien meno e si prosciuga, così l'uomo giace e non risorge più finché non vi siano più cieli, ei non si risveglierà, né sarà più destato dal suo sonno. Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata? Fissami un termine e poi ricordati di me. Se l'uomo dopo morto potesse ritornare in vita, io aspetterei tutti i giorni della mia fazione finché giungesse l'ora del mio cambio. Tu mi chiameresti ed io risponderei. Tu brameresti vedere l'opera delle tue mani. Ma ora tu conti i miei passi, tu osservi i miei peccati, le mie trasgressioni.

trasgressioni sono sigillate in un sacco e le mie iniquità altre tu ne aggiungi. La montagna frane scompare, la rupe è divelta dal suo luogo, le acque rodono la pietra, le loro inondazioni trascinan via la terra. Così tu distruggi la speranza dell'uomo. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Il martedì 25 gennaio del 1972 per San Francisco e la zona della Baia fu un giorno piovoso. Raffiche di vento gelato provenienti dal nord a malapena muovevano le pesanti nuvole grigie ricolme d'acqua che aleggiavano sulla città. Fra lo squiscio dell'acqua, alcune guardie del Golden Gate Bridge, il grandioso ponte situato proprio all'entrata della baia, notarono un giovane di 25 anni, Bruce Austin, che attraversò di corsa le linee del traffico, si recò verso il parapetto ovest del ponte e si precipitò immediatamente giù. Era la 437esima persona che così aveva commesso suicidio. Il grosso orologio nella piazza del ponte segnava 1:20 esatta nel pomeriggio. All'1:55 Frank Basile, senza neppure sapere quello che era successo, guidò la sua automobile nel posteggio adiacente all'entrata nord di detto ponte, si incamminò calmo sotto l'acqua verso la prima torre che sostiene l'enorme ponte, si fermò come per riposarsi, guardò alla città avvolta nel grigio mantello del tempo, poi guardò alle acque fangose e giallastre sottostanti, quindi scavalcò il parapetto. Un operaio che si trovava a lavorare sotto il ponte udì un enorme tonfo, notò gli spruzzi dell'acqua salire in alto e poi richiudersi. Frank Basile aveva 34 anni. La domenica prima, mentre il nostro gruppo adorava il Signore nella nostra chiesetta, là vicino a pochi caseggiati da noi, Samuele Garcia, dopo aver scritto una lettera di 2 pagine spiegando che le accuse fatte dalla sua famiglia in riguardo all'uso di alcol e delle droghe erano per lui insopportabili, si mise un fucile sotto il mento e fece partire un colpo. Samuele aveva solo 15 anni. Oh, anni e anni sono passati, ed ecco che episodi come questi si ripetano, si moltiplicano giorno dopo giorno. Come mai? Perché? Cosa c'è mai di storto nel mondo? Cosa c'è mai di male in giro che spinge la gioventù al suicidio in una rata sempre più allarmante? Benché si viva fra il lusso, l'abbondanza, la libertà e in un tenore di vita mai goduto prima, ecco che la gioventù nel vigore dei loro begli anni disdegna la vita e commette suicidio. Ma ecco che mentre leggevo queste cose nel giornale e altri resoconti simili, ecco che davanti a me, nella mia mente, sono balenate queste parole. Se l'uomo, dopo essere morto, potesse ritornare in vita, o aspetterei tutti i giorni della mia fazione finché giungesse l'ora del mio cambio. E noi abbiamo visto che queste parole furono pronunciate da Giobbe, che, pieno di angoscia, tormentato nel corpo, amareggiato, in lutto per i suoi figlioli, molestato dalle perfide insinuazioni dei suoi amici, ecco che, malgrado tutte queste cose, egli ci dice che lui preferirebbe la vita. Ora, cosa c'è qui che fa la differenza? Cosa c'è qui che spinge Giobbe, in una condizione disperata fra le sofferenze più orrende, proprio là sul verociglio della tomba, a desiderare la vita, mentre la nostra gioventù, che sta bene e a tutto, si dà da se stessa alla morte? Ebbene, e più che ci penso, e più sono convinto che ambedue, Giobbe da una parte e la gioventù dall'altra, sono motivati dalla stessa cosa: opposti desideri, l'ora del cambio. Giobbe non voleva vivere perché la vita era per lui attraente e bella, anzi, fino a quel momento aveva espresso il desiderio di morire, aveva maledetto il giorno in cui era nato, la notte che fu concepito. In verità aveva desiderato e pregato per la morte come una liberazione, ma fu solo quando nel cuore concepì l'idea di un cambio che allora disse: io aspetterei tutti i giorni che mi restano finché giungesse l'ora del mio cambio.
Sì, se Giobbe avesse potuto essere cambiato, trasformato, allora per lui la vita valeva essere vissuta. Allora valeva aspettare, anche se lo doveva fare in un'esistenza atroce vissuta su un monte di cenere fra la sofferenza e l'incomprensione della gente. D'altra parte, questa nostra povera gioventù si suicida perché? Perché loro non vedono davanti a loro alcuna alternativa, perché loro neppure sospettano, come Giobbe, la possibilità di un cambiamento. Non sanno che il cambio c'è per loro, c'è per noi, c'è per tutti. Non sanno che l'ora del cambio è presente, anzi è già venuta. Oh amici, se davvero la vita dovesse essere vissuta e consistesse soltanto del modo in cui questa generazione ateista la vive, no, non varrebbe la pena di viverla. Se vivere consistesse solo di mangiare, bere, dormire, di inebriarsi, e se tutte queste cose su tutti i piaceri che possiamo trovarci sempre aleggiasse sopra l'ombra di un'eventuale, imprevedibile ma sicura morte, allora la gioventù avrebbe ragione, no, non varrebbe viverla. La vita è piena di ansietà, di pene, di imprevisti, di disillusioni, di troppe responsabilità, e se non ci fosse un cambio, allora non capirei neppure io la ragione per vivere. Oh, se avete letto questo libro di Giobbe, vi ricorderete come i suoi tre amici, nella loro presunta saggezza, avessero dedotto e concluso che la vita era esattamente in questo modo, e paragonando l'esistenza umana a quella di una tignola o di un verme, loro dicessero che la vita non valeva troppo la pena di viverla. E forse, se si considera questa teoria, e la moglie di Giobbe pure la considerò, perché anche lei andò da suo marito e gli disse: maledici il tuo Dio e muori. Ma vedete amici, benché le parole di Elifaz, Bildad e Sofar, benché l'attitudine della moglie di Giobbe sì, è qua nella Bibbia e raffigurano l'uomo in tal maniera, ciò non vuol dire che esse sono vere. Quello fu il parere, l'opinione di questi tre uomini, di questa donna, ma non è il parere di Dio. Dio sì, dice che siamo come vermi, sì, dice che siamo esseri fragili, nati dalla polvere, ma egli pure asserisce che ci ama e che è capace e che vuole farci divenire creature del cielo. Un verme è anche il baco da seta, brutto, schifoso, raccapricciante, ma ad un tratto si rinchiude in un bossolo e se ne sta là e aspetta l'ora del suo cambio, e quando l'ora viene, quando per un miracolo di Dio il bossolo si apre, il verme è scomparso e ne vola via una meravigliosa farfalla. Oh, se ci fosse un cambio, disse Giobbe, aspetterei tutti i giorni della mia vita, e il cambio c'è e il cambio avviene anche per noi, se noi però vogliamo fare come fa il verme, il baco da seta. E la prima cosa da fare, amici, è di riconoscere subito che sì, noi siamo come vermi, che non c'è in noi niente di bello né di valore, e questo è il primo problema della gioventù. Oh, si pensano superuomini, credano di saper tutto, si affidano alla scienza, si credono adulti già fatti, e a 15-18 anni vanno fuori, bevono, fumano, si danno al sesso e alla droga, e poi quando arrivano ad essere davvero adulti, allora si accorgono che non sono niente, e allora trovano la vita vuota, vanno agli estremi, si bruciano l'esistenza in un modo o nell'altro. Ma amici, noi dobbiamo credere alla parola di Dio. Senza Dio nessuno di noi è qualche cosa, nessuno di noi è nulla. Senza di Lui nessuno di noi può funzionare. Poi, quando abbiamo ben compreso questo, quando abbiamo imparato ad affidarci a Lui e a dipendere da Lui, anche noi dobbiamo separarci, chiuderci fuori dal mondo, restare soli nel nostro bossolo con Dio. E allora, abbandonati nelle sue mani trasformatrici, ecco che anche noi ci sentiremo trasformare. Ma dite, cosa pensate?
se uno di questi bachi da seta entrasse nel suo bossolo solo una volta alla settimana, pensate che otterrebbe una trasformazione? O se ci entrasse solo quando gli torna comodo a lui? O cosa pensate che succederebbe se il baco da seta entrasse nel bossolo ma volesse continuare a mangiare le sue belle foglie verdi di gelso e a godersi del sole e dell'aria? Nulla ne uscirebbe fuori, morirebbe verme come verme è nato. Ma amici, vedete, quando il baco si chiude là dentro, si separa da tutto per sempre. Non c'è più la partita, non c'è più il poker, la partita al poker, non c'è più gli affari, niente, non c'è niente fuori che lui è Dio. Ed io vi dico che se voi volete ugualmente sottoporvi a questi requisiti, il cambio verrà pure per voi. Il cambio è possibile, basta crederlo, basta volerlo, basta sottoporsi alla volontà di Dio. Oh amici, avete voi ancora sperimentato questo cambio, questo cambiamento interiore che vi dà nuovi ideali, nuovi scopi, nuove motivazioni, nuova visione, che trasforma insomma tutta la vostra vita, che vi eleva dalla polvere, dalla bassezza del peccato e vi innalza su alla sublimità del cielo? Avete mai ancora sperimentato questo cambio che Gesù chiama la nuova nascita? Ebbene, Gesù pure dice che esso non solo è desiderabile, ma che è necessario. Gesù dice che non solo questo cambiamento è vicino, ma che è già qui a disposizione di ognuno di noi. Il baco da seta mai poteva salire al cielo nella sua natura originale e così è di noi, mai ci riusciremo se non rinasceremo di nuovo, se non passeremo attraverso questo cambiamento, questa metamorfosi. Amici, siete voi ancora nati di nuovo, siete ancora voi stati cambiati. E vedete, se questo cambio fosse avvenuto in Bruce Austin, in Frank Basile o nel giovane Samuele Garcia, essi sarebbero ancora con noi, non sarebbero là nel Camposanto, sarebbero attivi in una chiesa a cantare inni gloriosi, a testimoniare della grandezza e della bontà di Dio. E queste tre mamme che li piangono, queste tre mamme che mai li dimenticano, non sarebbero ora a rimpiangerli ma a ringraziare Dio per i loro figliuoli. Il diavolo non riderebbe contento, ma Gesù sorriderebbe su di loro dal cielo nel vederli all'opera, anime riscattate, trasformate, che glorificherebbero il Padre. Se il cambio fosse avvenuto in Bruce Austin, in Frank Basile, essi non sarebbero stati disperati al punto di precipitarsi giù dal ponte, ma avrebbero avuto più che speranza, anzi certezza, che su tutte le cose sarebbero riusciti più che vincitori attraverso la potenza di Cristo che li fortificava. Se la famiglia Garcia, invece di insistere sui rigorosi precetti legalistici, avessero lasciato che il loro figliuolo imparasse ciò che dice il Vangelo, allora la questione del bere e del fumare, il sospetto delle droghe, mai sarebbe venuto fuori. Di tali cose non ci sarebbe stato bisogno. Cari amici, quando tutto è detto e fatto, noi dobbiamo accettare per verità che noi siamo stati creati da Dio e che senza di Lui noi non siamo completi, che ci manca qualche cosa, che non si può funzionare, che siamo infelici. Ma Dio non è lontano, Dio è vicino e Dio è pronto a prendere albergo in noi e a darci con la Sua presenza una nuova natura, nuovi ideali, nuove decisioni e una potenza che mai prima avevamo sperimentato. Ma noi dobbiamo darci al Signore e lasciare che Egli venga e che viva dentro di noi. E vedete, Giobbe era disposto a far questo, era disposto anche a soffrire, ma a noi invece basta solo credere ed accettare, basta solo essere pronti, essere volenterosi. L'ora del cambio è su di noi. E non vorreste, amici, anche voi questo cambio? Non vorreste un incontro col Salvatore Gesù? Ma sì, tutti lo vogliono, tutti dicono: oh, se potessi rinascere, quante cose farei differentemente. Ebbene, amici, dovete rinascere, dovete far tutto differente. L'ora del cambio è già suonata, è su di voi. Voi
dovete passare dall'esperienza della rinascita, semmai ancora l'avete fatto. Fatelo ora, fatelo in questo momento, invocate la presenza di Cristo nel vostro cuore, arrendetevi totalmente nelle sue mani ed egli verrà, prenderà albergo in voi e vi darà una nuova vita, vi porterà a questo cambio, un cambiamento che trasformerà la vostra vita e vi preparerà per la vera vita, la vita che vi attende nell'eternità. Signore, benedici questi cari che ci hanno ascoltato e fa sì che anche loro ricerchino l'ora del cambio. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi di aiuto, vi ricordiamo che siamo ben disposti a corrispondere con voi e a fare qualsiasi cosa possibile per aiutarvi a riconoscere in Cristo Gesù il Salvatore della vostra vita. Se avete bisogno di una Bibbia, di un Nuovo Testamento, se volete comunicare con noi, saremo ben lieti di rispondervi personalmente e di mandarvi ogni cosa. Così non dimenticate, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, così possa l'Eterno Dio benedire ognuno di voi, le vostre case, le vostre famiglie. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto ancora una volta, un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto, un altro appuntamento con la grande famiglia di questo programma, un altro appuntamento con il sottoscritto, felice di essere in tua compagnia e ovviamente, come sempre, grato che tu abbia scelto di raggiungerci, fedele e puntuale come sempre. Benvenuto all'ascolto.

Come sai, se sei fedele compagno di viaggio, di passeggiata, siamo alle prese con il libro del Levitico e il capitolo 4 ci aspetta, ci attende. Abbiamo considerato insieme i primi tre capitoli che hanno a che fare con vari sacrifici, varie offerte. Anche il capitolo 4 parla di sacrifici, di offerte, ma ci sono delle differenze fra ciò che abbiamo visto fin qui e quello che vedremo fra poco. Ci troviamo di fronte al primo sacrificio diverso da quello di odore soave. Ora ti ricordo che questa espressione non significa altro che Dio apprezzava, accettava questa offerta come un profumo, un aroma che saliva fino a lui. Se l'offerta, il sacrificio, veniva presentato secondo le disposizioni che egli aveva dato. Questo non perché egli sia un Dio pignolo, ma per insegnare all'uomo, per insegnare agli israeliti prima e a noi adesso, ora che leggiamo e consideriamo insieme il libro del Levitico, che avvicinarsi a Dio è una cosa seria. Non possiamo avvicinarci a Dio come se andassimo a trovare un conoscente. Come ho sempre detto, una delle cose più importanti nel leggere la Bibbia e nell'avvicinarsi al nostro rapporto con Dio, una delle cose più importanti, più fondamentali, è l'equilibrio. Ora, Dio viene descritto come l'Iddio potente, il Signore degli eserciti, l'Iddio terribile, ma viene anche descritto come padre, come colui che è più vicino di un fratello. Queste due verità, queste due realtà non si escludono a vicenda, anzi, in un certo senso sono due sfaccettature di un diamante che rivela sempre nuovi aspetti di se stesso. Dio è l'una e l'altra cosa, non è una volta questo, una volta quell'altro, o in un momento questo, in un momento quell'altro. Dio è l'Eterno e Dio è Padre. Come tale, dobbiamo avvicinarci a Lui con rispetto, con certezza di essere accolti, ma sempre con rispetto. Dicevo, adesso ci troviamo davanti a un paio di sacrifici che mettono in risalto l'opera compiuta da Cristo sulla croce per eliminare il peccato del mondo. In particolare, il sacrificio che staremo per vedere fra poco ci parla del peccato come disposizione naturale dell'uomo a disobbedire a Dio. Ci parla anche del peccato come atto peccaminoso di per sé. Infatti, l'uomo, come razza umana, come genere umano, è peccatore per natura. Non può far altro se non peccare. È anche peccatore a causa di ciò che fa. E fa ciò che fa perché è peccatore per natura. È un po' un circolo vizioso, un labirinto. Ora, credo che sia importante intenderci sui termini. Cosa significa peccato? Tante persone hanno idee particolari circa il peccato. Secondo la concezione comune, il peccato equivale a certi atti particolarmente gravi, con conseguenze particolarmente eclatanti. Per esempio, omicidio. Chiaramente l'omicidio è peccato. Ma non sono solo questi gli atti peccaminosi ai quali Dio si riferisce. Vedi, la traduzione letterale del termine peccato, cioè quello che noi abbiamo capito come peccato, dovrebbe essere resa mancare il bersaglio. L'arciere che scocca la sua freccia e manca il bersaglio. Quell'atto di mancare il bersaglio è peccato. Ora, l'arciere, quando manca il bersaglio, non commette peccato. Ma il senso
del termine della parola peccato è proprio questo: non raggiungere la meta, non soddisfare la condizione che Dio ha posto, infrangere la sua legge morale. Ecco cosa significa peccato. Da questo possiamo facilmente intendere, quindi, che peccato, agli occhi di Dio, non è soltanto l'azione eclatante che ha conseguenze visibili da prima pagina di giornale o da prima notizia da telegiornale. Peccato anche il pensiero che nessuno vede, che nessuno sa che esiste, ma che è altrettanto reale agli occhi di Dio. Pensiero che infrange la sua legge morale. Per esempio, come uomo, e qui gli uomini in ascolto, i maschi mi capiranno benissimo, come uomo è molto facile andare in giro, camminare per strada, vedere una bella donna e controllarsi nel dire: no, non voglio desiderare quella donna perché non è mia moglie. Spesso e volentieri non ci poniamo nessun problema. Vediamo una bella donna, la desideriamo. Magari nostra moglie, che ci sta accanto, non sa nulla di tutto questo processo mentale. Teniamo tutto per noi stessi. Ma anche se mia moglie non ha visto, non ha sentito nulla, non si è accorta di nulla, Dio si è accorto. Dio ha letto il mio pensiero, ha visto il mio pensiero. Conosce la mia natura. Ho commesso peccato, ho mancato il bersaglio. Ho infranto la sua legge morale. Ho desiderato qualcosa che mi è proibito. Qualcosa che non mi appartiene. O dovrei dire meglio, signori in ascolto, scusatemi, qualcuno. Ecco, anche questo è peccato. Dice, ma allora se è così, siamo pieni di peccati. Infatti, questa è la triste realtà. Siamo pieni, strapieni e stracolmi di peccati. La natura umana, come dicevo, propende nel modo più naturale del mondo verso il peccato. Non propende verso il bene. Il bene è qualcosa che noi dobbiamo imparare. Non ci viene spontaneo fare del bene. Ora, ad alcune persone, con un carattere particolarmente dolce e ben disposto, ad alcune persone viene più facile fare del bene. Ad altre viene tremendamente difficile. Ma la realtà rimane, il fatto rimane, che per natura, la natura non rigenerata dell'essere umano propende verso il male. Se non ci credi, se ti rimane difficile accettare questo fatto, questa realtà, quello che sto dicendo, pensa per un attimo, se sei genitore, a quando tuo figlio o tua figlia imparava a parlare. Hai mai dovuto insegnare al tuo piccolo tesoro a dire no, non voglio o non lo faccio dietro una tua richiesta di fare qualcosa? Credo di no. Credo che 9,9 genitori su 10 ci dirà senza ombra di dubbio che abbiamo dovuto insegnare a dire sì, ad obbedire, non a disobbedire. Disobbedire viene naturale, è la cosa più normale del mondo. La cosa più difficile del mondo è obbedire. Non c'è nessuna differenza fra Adamo ed Eva e noi. Come ho avuto modo di dire altre volte, la parola Adamo, oltre ad essere un nome proprio, significa anche in ebraico genere umano. Quindi, in un senso molto reale, non è stato soltanto Adamo ed Eva, non sono stati soltanto loro a disobbedire a Dio. Se non l'avessero fatto loro, l'avrebbe fatto qualcun altro, prima o poi. Peccato. Mancare il bersaglio.
Quante volte hai mancato il bersaglio? Oggi.

ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al Maurizio. Questa è bella. Al Maurizio c'è il microfono. No, al microfono c'è Maurizio, come sempre, a quest'ora. Un po' sbandatello in questo momento. Felice di essere in tua compagnia. E l'emozione di stare di nuovo insieme. Benvenuto all'ascolto, soprattutto se questa è la prima volta.

Meno male che non dobbiamo terminare su quella nota, su quella domanda. La domanda che ti ho posto prima della pausa musicale. Se hai mancato il bersaglio oggi. Se siamo onesti, dobbiamo dire sì, abbiamo mancato il bersaglio. E neanche una volta sola. Chissà quante volte ho mancato il bersaglio, magari senza accorgermene. Ma il fatto rimane che, agli occhi di Dio, ho peccato. Parte della buona notizia, della buona novella, del Vangelo, è che non dobbiamo rimanere sotto il peso schiacciante di questa realtà, della colpa del peccato. Dio ha già provveduto un rimedio. Non fosse per questo, sarebbe un'esistenza abbastanza triste e tragica. Il rimedio è un sacrificio. E i sacrifici che stiamo esaminando nel libro del Levitico hanno a che fare con il ristabilire un giusto rapporto con Dio, nonostante, o dovrei dire, dopo aver mancato il bersaglio. Quindi parte integrante di questo processo è la confessione. Riconoscere di aver mancato il bersaglio, non far finta di nulla, non negare, non dire io faccio quello che mi pare. Naturalmente abbiamo la libertà di agire così, nessuno ce lo impedisce, neanche Dio. Però, come ho sempre detto in questi nostri incontri, dietro ogni azione c'è una reazione, una conseguenza. E se io esigo la responsabilità di scelta, devo anche essere uomo abbastanza da affrontare la responsabilità, le conseguenze di questa mia scelta. La conseguenza del peccato, il salario, la paga del peccato, è qualcosa di molto triste. È la morte. Nel linguaggio biblico la morte è la morte fisica, quella che prima o poi tutti noi conosceremo, ma è anche morte spirituale, cioè assenza del rapporto con Dio. Io, se muoio spiritualmente, non riuscirò mai, per tutta l'intera eternità, ad essere in rapporto con il mio creatore. Ora, potrebbe apparire come qualcosa, dice, Dio non lo vedo adesso, non lo vedrò neanche dopo. Ma c'è una vasta differenza. Adesso che siamo in vita, possiamo avere la coscienza della presenza di Dio, se lo desideriamo. Possiamo intessere un dialogo con Lui. Possiamo avere la Sua presenza nella nostra vita in un modo molto reale. Dopo la morte spirituale tutto questo non sarà più possibile. Ecco perché è necessario, di fondamentale importanza, correre ai ripari adesso, mentre siamo ancora in vita. La Bibbia non ci dà altre vie di uscita, non ci dà altre soluzioni alternative. Non ci sono altre possibilità dopo la morte. Mi spiace deluderti, ma nella Bibbia non troviamo scritto nulla del purgatorio. All'uomo, ora, durante la sua vita terrena, è dato di scegliere. O per Dio o contro Dio. Non ci sono vie di mezzo. Non c'è grigio. O bianco o nero, o con o contro, o sì o no, non c'è ni. Dicevo, Dio ha provveduto una via d'uscita, una strada, un cammino per uscire dal labirinto del peccato. Io devo riconoscere prima di tutto di essere peccatore,
Non devo scusare le mie azioni. Non devo razionalizzare il mio comportamento, come tanta psicologia moderna tenta di insegnarci. Ciò che per Dio è peccato, è peccato. Andare a letto con la moglie di un altro, per alcuni, per tanti anzi, è una scappatella, un diversivo, un'avventura. Dio lo chiama adulterio. E per Dio l'adulterio è una cosa molto seria. Molto seria. Ma vedi, quando noi chiamiamo un adulterio avventura, scappatella, diversivo, non stiamo facendo altro che razionalizzare. Inconsciamente sappiamo che è un atto terribile. È scritto sulla nostra coscienza, che lo ammettiamo o meno. Ma mettendo a tacere la coscienza, o piuttosto mettiamo a tacere la coscienza cambiando nome all'atto, all'atteggiamento, al modo di pensare. In questo modo ci illudiamo di cambiare anche la mentalità di Dio. In questo modo ci illudiamo, come lo struzzo fa quando mette la testa sotto la sabbia, che dopo tutto non è poi tanto grave, anche perché tanti lo fanno. Ma a Dio che tanti o pochi commettano adulterio non interessa, cioè interessa, ma non ai fini del di sminuire o meno la tua azione. Peccato è, peccato rimane. E di esempi potremmo darne tantissimi. Quindi, quando io riconosco il mio peccato, quando io smetto di chiamare la scappatella scappatella e la chiamo adulterio, quando io dico: sì, Signore, hai ragione, ho commesso un peccato, mi sono macchiato di una vergogna, il mio comportamento è sgradito ai tuoi occhi, questa è la confessione. Ma non basta. Se io dico tutto questo, poi il giorno dopo torno e faccio come sempre, non è cambiato nulla. Anzi, semmai ho commesso qualcosa di peggio, prendo in giro Dio. Quindi dopo la confessione ci deve essere il pentimento. Ho una parola che spesso troviamo nella Bibbia, ravvedimento. Ora, il pentimento non è spargere un paio di lacrimucce e dire: mi dispiace, no, non lo faccio più, e poi il giorno dopo tornare a fare altrettanto. Il vero pentimento è cambiare direzione, è un'inversione ad U, quella che nel codice stradale spesso non è permessa, nel linguaggio spirituale invece è la cosa auspicabile, è la cosa che Dio richiede dopo la confessione. Confessione, pentimento, cambiamento di condotta. Ecco il processo attraverso il quale noi possiamo ristabilire il rapporto con Dio. Ora c'è un passo iniziale di confessione e pentimento che corrisponde al momento in cui io dico a Dio: fino adesso ti ho lasciato al di fuori della mia vita. Da adesso in poi voglio che tu entri a casa mia, voglio farti parte integrante della mia esistenza. Lo faccio venendo a te attraverso tuo figlio, Gesù Cristo, il sacrificio per eccellenza, l'agnello senza macchia per eccellenza. Riconosco di essere un peccatore, mi ravvedo, mi pento della mia esistenza ribelle, cambio direzione. Prima ti voltavo le spalle, adesso vengo verso di te. Mi rendo anche conto che da solo non posso prendere questi provvedimenti, non posso fare questi passi. Ho bisogno del tuo aiuto. E il tuo aiuto lo riceverò attraverso l'opera di Dio Spirito Santo. Lo Spirito Santo che viene ad abitare, prende possesso in un modo molto
gradevole, gentile della mia esistenza. Man mano che compio i primi passi, comprenderò sempre di più di cosa significa intessere un rapporto con te. Ecco, questo primo passo è il passo della salvezza. È un momento decisivo nell'esistenza di ogni essere umano. È il momento che decide il mio destino eterno. Ma, ripeto, è un cammino. La decisione può essere presa in un spazio di tempo anche breve. Ma poi c'è il cammino, un passo dietro l'altro che dura un'intera esistenza. Parlare di peccato ci ha portati fin qui, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Devo proprio salutarti. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. Mi raccomando, scrivi. Desideriamo veramente metterci in contatto con te. Un abbraccio forte e a risentirci a presto.

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti amici ed amiche e bentornati al nostro consueto appuntamento con il programma Lente d'Ingrandimento. Il mio nome è Gianfranco e vi dico subito che sono contento di poter fare gli onori di casa introducendo le sempre precise e interessanti riflessioni del dottor Edoardo Labanchi. Ci stiamo occupando insieme con lui ultimamente del movimento New Age o Nuova Era. Qual è il nostro scopo? Qual è il nostro obiettivo? Non quello di fare della speculazione di ordine filosofico o ideologico, ma piuttosto di verificare, alla luce della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio rivelata e scritta, ecco, di verificare le dottrine e i punti basilari delle sette, delle religioni orientali, delle ideologie, dei movimenti di pensiero più diffusi anche qui da noi in Occidente, dove purtroppo provocano non poco scompiglio e confusione. Mediante questo confronto noi sappiamo di poter smascherare le pecche e le falle di questi movimenti e così essere messi in guardia nei loro confronti. Ora, nel programma precedente il dottor Labanchi ha messo in evidenza in particolare il significato e il valore della morte espiatrice e sostitutiva di Gesù Cristo sulla croce. Come ricorderete, se ci avete seguito anche nel corso del precedente nostro appuntamento insieme, il dottor Labanchi ha giustamente sottolineato il fatto che tale sacrificio di Cristo

0: data dalla croce di Cristo, e tramite essa tutto il sistema sacrificale israelitico è abolito, in quanto costituiva solo un rimedio temporaneo che aveva valore soltanto in vista del e fino al sacrificio di Cristo. Nel nuovo ordine di cose stabilito da Dio non vi è che un solo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, e un solo sacrificio, cioè la sua morte sulla croce. E tramite questa morte è possibile sperimentare una rinascita a nuova vita, una nuova vita trasmessa e salvaguardata da Gesù Cristo stesso. Quindi potremmo dire che l'opera di Gesù Cristo sia stata principalmente un'opera di restaurazione spirituale e morale per l'umanità.
1: Infatti, come gli esseri umani nascono bacati dalle deleterie conseguenze del peccato dei loro progenitori, cioè con una ineluttabile tendenza alla ribellione contro Dio e la sua volontà, così coloro che si uniscono a Gesù per la loro fede in Lui, nel senso che lo riconoscono quale uomo nuovo, mandato da Dio, come lo stesso ed unico Figlio di Dio, che è stato obbediente al Padre fino alla morte della croce, costoro, dico, che credono in Gesù per quello che Egli è, fanno parte di una nuova umanità inaugurata appunto da Gesù.
0: Ecco, grazie dottor Labanchi per questa affermazione introduttiva. Prima però di proseguire con il discorso, amici ed amiche, vorrei invitarvi a fare insieme con noi una breve pausa musicale. Per quanto mi riguarda, a fra poco, e dopo la pausa musicale, riprenderà la parola il dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, la volta scorsa terminai citando un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al 21, che bene esprime l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli sul significato della morte di Gesù in croce. E l'ho fatto per spiegare l'essenza stessa del cristianesimo, in opposizione alle false interpretazioni che della persona e dell'opera di Gesù danno sia i seguaci della New Age, sia altri studiosi o esponenti di sette e movimenti religiosi. Ora, data l'importanza fondamentale di questo passo, ho pensato bene di rileggerlo di nuovo prima di andare avanti nella mia esposizione. Lo leggo in una versione italiana moderna. Il peccato è entrato nel mondo a causa di un solo uomo, Adamo, e il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza la morte passa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Eppure, da Adamo fino a Mosè, la morte ha sempre dominato gli uomini, anche quelli che non avevano disobbedito come Adamo ad un ordine di Dio. Adamo era la figura di colui che doveva venire. Ma quale differenza tra il peccato di Adamo e quello che Dio ci dà per mezzo di Cristo? Adamo da solo, con il suo peccato, ha causato la morte di tutti gli uomini. Dio invece, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i suoi doni e la sua grazia. Dunque il dono di Dio ha un effetto diverso da quello del peccato di Adamo. Il giudizio provocato dal peccato in un solo uomo ha portato alla

condanna, mentre il dono concesso dopo tanti peccati ci ha messi nel giusto rapporto con Dio. Certo, la morte ha dominato per colpa di un solo uomo, ma ora si ha molto di più. Quelli che ricevono l'abbondante grazia di Dio e sono stati accolti da Lui parteciperanno alla vita eterna unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, ed ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito, Gesù Cristo, e ci ha ristabiliti nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini. Per la disubbidienza di uno solo tutti risultarono peccatori, per l'ubbidienza di uno solo tutti sono accolti da Dio come suoi. In seguito venne la legge e così i peccati si moltiplicarono. Ma dove era abbondante il peccato, ancora più fu abbondante la grazia. Il peccato ha manifestato il suo potere nella morte, la grazia manifesta il suo potere nel fatto che Dio ci accoglie e ci dà la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Questa volta, cari amici, ho citato anche due versetti in più rispetto alla settimana scorsa che completano il pensiero dell'Apostolo e che non avevo potuto citare semplicemente per mancanza di tempo. La parola chiave in questo passo è una parola oggi molto fuori moda, è obbedienza con il suo contrario disobbedienza. In tale prospettiva Gesù è il nuovo Adamo, l'uomo nuovo radicalmente diverso dal primo. Gesù infatti è il primo essere umano che dopo il peccato di Adamo ed Eva ha perfettamente obbedito a Dio. Difatti, secondo il racconto del capitolo 3 della Genesi, racconto ritenuto storicamente validi da tutti i pii ebrei, compresi Gesù e gli apostoli, secondo tale racconto, Adamo ed Eva disobbedirono a Dio, sedotti da Satana, presentandosi loro sotto forma di serpente. Anzi, prima fu ingannata Eva, che a sua volta coinvolse Adamo nel suo peccato. L'aspetto cruciale della tentazione satanica fu la promessa che Adamo ed Eva sarebbero divenuti come Dio, aventi la conoscenza del bene e del male, cioè la capacità di stabilire esattamente ciò che era bene o male per loro, prescindendo da Dio. Difatti il serpente disse alla donna: «No, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che mangerete il frutto di quest'albero, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La tentazione fu forte, ed Adamo ed Eva volontariamente cedettero a tale lusinga. Come è noto, le conseguenze del loro atteggiamento ribelle furono incalcolabili per sé, per i loro discendenti e per la natura tutta. Non sta poi a noi esseri umani chiedere ragione a Dio del perché abbia lasciato che, senza alcun ripensamento da parte sua, la tragedia umana avesse il suo corso. Chi ha il senso dell'assoluta sovranità di Dio e della sua infinita sapienza non si pone nemmeno una tale domanda. L'opera di Gesù Cristo, quindi, è stata soprattutto un'opera di restaurazione spirituale e morale per l'umanità. Infatti, come gli esseri umani nascono bacati dalle deleterie conseguenze del peccato dei loro progenitori, cioè con una ineluttabile tendenza alla ribellione contro Dio e la sua volontà, così coloro che si uniscono a Gesù per la loro fede in Lui, nel senso che lo riconoscono quale uomo nuovo mandato da Dio come lo stesso ed unico Figlio di Dio,
che è stato obbediente al Padre fino alla morte della croce, costoro, dico, che credono in Gesù per quello che Egli è, fanno parte di una nuova umanità inaugurata appunto da Gesù. Come afferma l'Apostolo Giovanni nel prologo del suo Vangelo, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali sono diventati figli di Dio non per nascita naturale, per volontà di un uomo, ma sono nati spiritualmente da Dio, cioè per intervento divino. Gesù sulla croce quindi rappresenta l'umanità che si umilia dinanzi a Dio, l'umanità che muore rispetto al suo vecchio modo di pensare e comportarsi e che quindi espia il proprio peccato di disubbidienza. Perciò tutti coloro che si uniscono a Gesù per la propria fede partecipano spiritualmente alla sua morte per poi risorgere spiritualmente assieme a Lui. Nella sua essenza, dunque, la conversione cristiana consiste nella partecipazione spirituale alla morte e alla risurrezione di Gesù. E questa realtà è chiaramente espressa dal battesimo nell'acqua, rito voluto da Gesù stesso per tutti quelli che avrebbero creduto in Lui.

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e in particolare sul concetto di conversione, un concetto tipico della fede cristiana. Il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo poco fa che nella sua essenza la conversione cristiana consiste nella partecipazione spirituale alla morte e alla risurrezione di Gesù. Una realtà spirituale, dunque, espressa però praticamente attraverso il battesimo in acqua voluto da Gesù per tutti quelli che credono in Lui.
1: Come dicevo, la conversione cristiana è chiaramente espressa dal battesimo nell'acqua, un rito voluto da Gesù stesso per tutti quelli che avrebbero creduto in Lui. Così l'Apostolo Paolo esprime questo profondo concetto nel capitolo 6, sempre della lettera ai Romani. Per mezzo del battesimo che ci ha uniti alla sua morte, siamo dunque stati sepolti con Cristo, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la potenza gloriosa del Padre, così anche noi vivessimo una nuova vita. Infatti, se siamo stati totalmente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con una risurrezione simile alla sua. Una cosa sappiamo di certo: quel che eravamo prima, ora è stato crocifisso con Cristo, per distruggere la nostra natura peccaminosa e liberarci dal peccato. Colui che è morto è libero dal dominio del peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che vivremo con Lui, perché sappiamo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Quando Egli morì, morì nei confronti del peccato una volta e per sempre, ma ora vive e vive per Dio. Così anche voi, conclude l'Apostolo, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio con Cristo Gesù. Quest'ultima espressione, con Cristo Gesù, è fondamentale nel cristianesimo. Infatti, un cristianesimo senza Gesù è inconcepibile, ma non nel senso in cui si può dire che il buddismo senza Buddha è inconcepibile o che l'Islam senza Maometto è inconcepibile, ma nel senso che si può essere cristiani e quindi figli di Dio solo per una fede personale in Gesù Cristo, ma non una fede puramente intellettuale, quanto piuttosto una fiducia assoluta in Lui, in quello che è stato ed è per noi. Fiducia che coinvolge tutto l'essere e che comporta una relazione personale con Lui, che diviene così una persona sempre vivente ed attiva nella vita dei credenti in Lui. Anzi, a tal proposito, l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, poteva addirittura affermare questo: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù ha voluto e vuole che i credenti in Lui pongano sempre Lui al primo posto nella loro vita. Difatti nel Vangelo di Luca, capitolo 14, nei versetti 26 e 27, troviamo una sua affermazione che ha lasciato perplesse non poche persone. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie, i fratelli e le sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Un'affermazione simile, che spiega anche il senso di quel drastico odiare, si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, dal versetto 34 al versetto 38. Non pensate, ha detto Gesù, che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, cioè divisione, separazione, conflitto. Infatti, sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Questo passo assesta un duro colpo ad un altro luogo comune, secondo cui il cristianesimo sarebbe la religione della pace. Ma quale pace? La pace che è piuttosto irenismo, compromesso, permissivismo, sincretismo? Certamente no. Io vi lascio la mia pace, ha detto Gesù. Vi do la mia pace, non ve la do come il mondo la dà. Si legga a tal proposito il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Gesù dà la pace profonda, proprio di chi sa di essere a posto con Dio, sebbene questo fatto comporti necessariamente anche rinunce e separazioni, perfino dai parenti più intimi, se fosse necessario. A tal proposito, dobbiamo riflettere su un fatto su cui credo non si rifletta abbastanza. Queste pretese di Gesù, se non fossero le pretese di Dio, sarebbero quelle di un pazzo megalomane. Non credo che vi siano alternative. E se fossero state inventate dai discepoli di Gesù, il cristianesimo si baserebbe su di una follia collettiva, il che mi sembra davvero incredibile. Ma Gesù non era affatto un pazzo megalomane, e tutte le concezioni sbagliate che di lui si avevano a suo tempo e che, come abbiamo visto, si hanno ancora di lui e della sua opera, tutte queste concezioni sbagliate dovrebbero non esistere alla luce di un fatto che è alla base stessa della fede cristiana, cioè la sua risurrezione dopo la sua morte in croce. Ho già avuto occasione in questo programma di far riferimento alla risurrezione di Gesù, ma credo che a questo punto sia bene approfondire ancora di più l'argomento. E per farlo mi avvalgo delle mie considerazioni già fatte nel mio libro dal titolo Oltre la religione, l'essenza del cristianesimo secondo la Bibbia, edito dai gruppi biblici universitari a Roma nel 1987. Una certa teologia moderna, dunque, come anche altri vari movimenti filosofico-religiosi che in qualche modo cercano di interpretare l'opera di Gesù, una certa teologia moderna, dico, accentua l'aspetto tipologico della risurrezione di Gesù, negando in fondo che Gesù è risorto fisicamente. Si parla quindi di una risurrezione spirituale di Gesù, tipo della risurrezione spirituale dei credenti in Lui. Fatto sta che tutti i passi biblici che si riferiscono a tale straordinario evento in vario modo sottolineano la fisicità, se così si può dire, del Cristo risorto. Mentre essi parlavano di queste cose, narra l'Evangelista Luca nel capitolo 24, dal versetto 36 al 43 del suo Vangelo, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardatemi, un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani ed i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono allora una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Qui si ha la netta impressione che Luca faccia di tutto per dimostrare che Gesù era effettivamente risuscitato, e non semplicemente in senso spirituale, ma in senso fisico. Naturalmente, l'episodio che egli riferisce non è stato certamente inventato da lui o da altri. Davvero non si capisce perché mai avrebbero dovuto inventarlo, senza tema che una tale truffa così colossale potesse essere un giorno scoperta e denunziata dai nemici di Gesù e dei cristiani. Naturalmente vari tentativi sono stati sempre fatti per screditare i racconti evangelici che si riferiscono alla risurrezione di Gesù e ai suoi strepitosi miracoli, ma tutto è stato sempre invano. E le spiegazioni razionalistiche che sono state addotte e che a volte tuttora vengono addotte non possono certo convincere coloro che cercano sinceramente la verità senza pregiudizi di alcun genere. Ma ora, cari ascoltatori, devo fermarmi qui perché il tempo a mia disposizione sta per terminare. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui con qualche riflessione su quello che succede a casa nostra. Come in tutte le famiglie, anche da noi, nella nostra famiglia, ci sono dei compleanni e al principio dell'anno cominciano un paio di figli, poi vengono mio marito, mia nuora e poi in primavera inizia una vera e propria valanga, fra cui c'è anche il mio compleanno. Certe donne, dopo una certa età, di compleanni non ne vogliono neppure sentire parlare. E anche se sono donne perfettamente ragionevoli, dicono che a un certo momento di certe cose non si parla più. A me i compleanni piacciono e ne ho avuto uno non molto tempo fa e devo dire che quando vedo scritta la mia data di nascita mi spaventa un po', perché vedo che proprio sto diventando una signora anziana. Non vi dico la mia età per una certa civetteria, ma se sapete la storia, i miei genitori si sono sposati quando Mussolini è andato al potere e io sono nata qualche anno dopo. In ogni modo, a ogni compleanno a me piace fermarmi a guardare un po' indietro e a fare il bilancio dell'anno passato. Penso alla fedeltà del Signore, delle cose che mi ha permesso di fare. Poi mi metto immediatamente a fare piani per l'anno che mi sta davanti. Dopotutto, dato che appunto, come ho detto, gli anni passano, è meglio fare dei piani ragionevoli e sperare di riuscire a metterli in pratica. Però anche un'altra riflessione, pensando agli anni che passano e osservando altri vecchi, di una cosa avevo veramente paura. Quella di diventare dura, arida, acida, rinsecchita. Sapete, una di quei tipi di persone pronte a giudicare, a sputare sentenze, a dire a tutti la loro opinione. Insomma, avevo paura di diventare una di quelle persone che quando si salutano rispettosamente poi si fa di tutto per scappare via. Non facevo male ad avere paura, perché un po' la tendenza a dire le mie opinioni a chiare e tonde come le penso ce l'ho. La paura mi è un po' passata, non perché abbia avuto qualche visione trascendentale, ma perché penso di avere trovato nella Bibbia la formula per non avvizzire e per non risecchirmi dentro. Fuori c'è niente da fare, ma dentro è importante che non succeda. È una formula che ho trovata in un salmo che conosco a memoria da tanti tanti anni, ma è che credevo di conoscere in tutti i suoi dettagli. Invece c'era una piccolezza che mi ha veramente incoraggiata. È il Salmo 1 e dice che la persona beata è quella che non cammina secondo il consiglio delle persone empie, cioè che non amano Dio, ma il cui diletto, la gioia, è nella legge dell'Eterno. Questa persona poi aggiunge che assomiglia a un albero che dà il suo frutto alla sua stagione, e qui viene il bello, e la cui fronda non appassisce. A questo punto, mentre leggevo il Salmo, proprio mi sono sentita così contenta, mi sarei messa a ballare come una ragazzina di 15 anni. Quella parola non appassisce mi ha fatto tanto bene. Come si fa a non appassire? Basta mettere in atto la ricetta di Dio, che è molto semplice: comportarmi secondo i pensieri di Dio, non tenere compagnia coi peccatori e gli schernitori, e i vecchi una certa tendenza al sarcasmo acido ce l'hanno, amare, meditare la parola di Dio e nutrirmi continuamente di ciò che la parola dice, non solo per non appassire, ma anche per prosperare in tutto quello che faccio. E se vi serve, la ricetta mia è tutta qui.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Isaia capitolo 38 versetti 17 e 20. Ecco, è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza, ma tu, nel tuo amore, mi hai liberato dalla fossa della decomposizione, perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti i miei peccati. Il Signore mi salva. Evangelo di Luca capitolo 15 versetto 32. Era perduto ed è stato ritrovato. Il messaggio di oggi ci parla di quello che è accaduto in una trincea a Verdun nel 1916. Sebbene allevato da genitori cristiani, il giovane Wilhelm Busch non dimostrava alcun interesse per le cose spirituali. Durante la Prima Guerra Mondiale, che è avvenuta negli anni 1914-1918, fu inviato al fronte dove partecipò ai terribili combattimenti di Verdun. La morte lo sfiorava ogni giorno, ma la sua coscienza restava insensibile agli appelli che Dio gli rivolgeva. Un giorno, seduto in trincea con un suo compagno, stava raccontando una barzelletta quando all'improvviso il frammento di una granata colpì al cuore il suo amico. Il giovane cadde morto. «Mi vedo ancora nella trincea», racconta Wilhelm, «davanti al corpo esanime del mio amico. Dicevo a me stesso, ora lui è davanti a Dio. Se fossi stato seduto al suo posto, ora ci sarei io davanti a Dio». Giunsi le mani, come facevo da bambino, e balbettai, «Signore, non permettere che io cada nel combattimento prima di avere la certezza di non andare all'inferno». Qualche giorno dopo, solo, all'interno di una casa in rovina, Wilhelm leggeva il Nuovo Testamento. Si mise in ginocchio e pregò così: «Sono un peccatore, non posso prometterti nulla, ma non vorrei andare all'inferno. Signore Gesù, io credo in te e so che solo grazie al tuo sacrificio posso avere la pace con Dio». Da quel momento non aveva più paura. Aveva trovato il Salvatore e aveva imparato a conoscerlo. Finita la guerra, si mise al servizio del suo maestro per annunciare la buona notizia della salvezza a coloro che erano ancora lontani da lui.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 15 dell'Epistola di Paolo ai Romani. Nel capitolo 14 Paolo ha trattato l'argomento del camminare nell'amore all'interno del corpo di Cristo, la Chiesa, riconoscendo che tutti noi possiamo avere sentimenti diversi, convinzioni e opinioni diverse circa varie questioni del cammino cristiano. Paolo dice: quelli che sono forti nella fede mangiano di tutto, carne compresa, mentre quelli che sono deboli nella fede, la loro convinzione è che mangiare carne sia peccato, quindi mangiano legumi, verdure. Ma dobbiamo riconoscere che le persone possono avere convinzioni diverse dalle nostre e che non tutti vedono le cose nel modo giusto, come le vedo io, naturalmente. E così deve rispettare il diritto che hanno gli altri, anche di sbagliarsi. Scherzo, naturalmente. E non dobbiamo creare una grande contesa su queste divergenze. Questo è sostanzialmente quello che dice Paolo. Se non siamo d'accordo, cerchiamo di farlo con delicatezza, in modo da non dividerci su queste questioni, di non sollevare una grande controversia su cose così piccole. È triste vedere come la Chiesa si divida su cose davvero ridicole. L'incoraggiamento fatto da Paolo nel capitolo 14 è di accettare i fratelli più deboli, non discutere con loro, ma anche di non sbandierare davanti a loro la tua libertà, perché ciò potrebbe scandalizzarli, farli cadere, perché vedono la tua libertà. Quindi dobbiamo camminare nell'amore, e se mangiare carne è occasione di caduta per il tuo fratello più debole, allora non mangiare carne davanti a lui, fallo per il Signore. Certo, tu hai libertà di mangiare carne, ma puoi benissimo tenertela per te. Fallo a casa tua, non ostentare la tua libertà, perché così potresti offendere il tuo fratello più debole. Potresti distruggere la vita di uno per cui Cristo è morto, solo perché vuoi insistere nell'esercitare la tua libertà. Ora, nel capitolo 15 Paolo continua a sviluppare questo pensiero e conclude il discorso con alcune considerazioni. E quindi nel capitolo 15 continua questo argomento: come comportarci davanti alla differenza all'interno del corpo, della Chiesa, e in special modo nei confronti dei fratelli più deboli. Or noi che siamo forti, cioè forti nella fede, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi.

noi compiaccia al prossimo nel bene, per l'edificazione. E quindi anziché vivere per compiacere a me stesso, dovrei vivere per compiacere agli altri. Come credenti, come cristiani, spesso siamo chiamati a vivere in base a standard che altri uomini hanno stabilito. Magari non li condividiamo totalmente, e però non sono neanche un così grande problema. Fare quelle cose non ci fa sentire colpevoli. Camminare nell'amore, vivere non per il proprio piacere, ma vivere per il piacere degli altri. Camminare anche in modo più rigido di come camminerei se seguissi semplicemente le mie convinzioni. Paolo ci dà l'esempio di Gesù Cristo. Poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso. Ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Cristo è il nostro esempio. Lui non è venuto per compiacere a se stesso. Ma quando è venuto ha detto, io faccio sempre le cose che piacciono al Padre, perché non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E una buona regola è proprio quella di vivere per piacere a Dio, non per piacere a me stesso. Vivere per il proprio piacere può essere un'occasione di caduta per i fratelli più deboli. Quindi nell'amore, perché ciò piace a Dio, siate pieni di grazia e non esercitate la vostra libertà in modo che offenda altre persone. Ora Paolo tratta un altro argomento. Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per il nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. E così il duplice scopo della parola di Dio. Le scritture che ci sono state date hanno un duplice scopo, ed è detto qui. Prima di tutto perché imparassimo, quindi per il nostro ammaestramento. La Bibbia ci è stata data per rivelarci Dio, perché imparassimo di Dio, perché comprendessimo cose intorno a Dio. E inoltre, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Ora, conoscere Dio e avere una speranza sono due cose fortemente collegate tra di loro. Non ci può essere vera speranza senza Dio. Ma è incredibile come quando hai Dio hai anche una grande speranza, una speranza che cresce e si spande. Il salmista dice, perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio. Lui è la nostra speranza. La speranza del credente è collegata alla conoscenza di Dio. E così Dio ha dato le scritture affinché comprendessimo la sua natura, il suo carattere, la sua fedeltà, affinché quando passiamo un momento difficile non ci disperiamo, non ci arrendiamo, ma continuiamo a sperare nell'opera di Dio e nella vittoria di Dio nella nostra vita. Trovarsi nella disperazione, pensare di essere senza speranza, sono cose che il credente non dovrebbe mai accettare. Come il salmista che quando si è ritrovato abbattuto ha reagito e ha detto a se stesso, perché ti abbatti? Perché sei depressa, anima mia? Perché gemi dentro di me? Perché? E il motivo era che aveva dimenticato che Dio era ancora sul trono. E quando ci dimentichiamo che Dio è sul trono e che ha il controllo della nostra vita, allora è possibile che ci scoraggiamo e ci agitiamo a causa delle situazioni che viviamo. È interessante constatare quanto dimentichiamo velocemente che Dio regna nella nostra vita, quanto dimentichiamo velocemente che si tratta della sua Chiesa. E subito ci preoccupiamo e ci angosciamo e diciamo, che faremo ora? Ogni volta il Signore mi ricorda che è la sua Chiesa. E dato che è la sua Chiesa, non c'è ragione che io mi preoccupi per essa. Lui è capace di prendersene cura. Lui l'ha creata ed è anche capace di mantenerla.

Non c'è bisogno che io rimanga sveglio la notte a pensare, oh, che faremo ora? Oppure, che faremo domani? Dio ha tutto sotto controllo. Dio è sovrano. Ora è importante che io afferri questa verità nella mia vita. È importante che capisca che Dio è sovrano e che Dio opererà. E che non devo essere angosciato o innervosirmi o scoraggiarmi. Perché il Signore regna e Lui compirà l'opera sua e io devo solo aspettare pazientemente. Ma credo che sia proprio questo il problema, non è vero? Questa cosa chiamata pazienza. E siamo esortati dai santi dell'Antico Testamento. Dobbiamo comprendere che loro mediante la fede e la pazienza o la perseveranza hanno ereditato le promesse di Dio. E di nuovo ci viene detto che abbiamo bisogno di pazienza per ottenere la promessa, dopo che abbiamo fatto la volontà di Dio. C'è un tempo, dopo che ho fatto tutto quello che potevo fare nel seguire la volontà di Dio, c'è un tempo in cui io devo semplicemente aspettare che Dio faccia l'opera sua, con fede e con pazienza. Ed è in questo momento che sono tentato di mischiarmi e rovinare tutto, perché non ho aspettato che Dio operasse. Non so come, ma Dio sembra essere sempre in ritardo, sembra lento rispetto ai miei calcoli. Naturalmente poi, quando tutto più tardi va per il verso giusto, allora mi accorgo che non era affatto in ritardo, non era lento, era in tempo, ero io che andavo troppo veloce, ma è perché sono impaziente. Io voglio che Dio operi nella loro vita ora. Dio non voglio aspettare una settimana. Non voglio aspettare un mese. Dio ti prego aiutami, non voglio aspettare 13 anni come Abramo. Non ci può voler tanto, Signore. Non ci riesco. Quindi abbiamo bisogno di pazienza, di perseveranza, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle Scritture noi riteniamo la speranza. Ora il Dio della pazienza o della perseveranza è lo stesso termine usato nel verso precedente. Ora il Dio della pazienza. E non è paziente? Oh, Dio è così paziente. E un'altra parola per questo è longanimità. Dio è così longanime, così paziente nel portare a compimento i suoi propositi. Ma questo perché Dio è al di fuori della nostra dimensione temporale. Dio vive nell'eternità. Io vivo in termini di secondi. E ora millisecondi. Gli scienziati li hanno ulteriormente suddivisi. Minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni. Dio vive nell'eternità. Mille anni sono come un giorno per il Signore. E un giorno come mille anni. Signore, è così tanto che aspettiamo. Quando ritornerà Gesù? Quanto ci vuole ancora? Come, sono passati solo un paio di giorni? Cos'è tutta questa fretta? È così perché Dio è al di fuori di questa dimensione temporale. Mentre noi ci viviamo in questa dimensione temporale, ci sembra che Dio sia così lento nel far venire il suo regno, la sua opera sulla terra. Così continuiamo a pregare, oh Dio, dacci pazienza, daccela ora. Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri, secondo Cristo Gesù. Come dobbiamo essere? Dobbiamo essere pazienti l'uno con l'altro. Come Dio è il Dio della pazienza e della consolazione, così dobbiamo essere noi tutti, dobbiamo consolarci l'un l'altro e dobbiamo essere pazienti l'uno con l'altro. Ora c'è una cosa interessante. Apprezzo molto che Dio sia paziente con me. Sono grato per questo. Purtroppo però io non sono paziente con Lui. Allo stesso modo apprezzo molto quando gli altri sono pazienti verso di me. Ma io non sono sempre così paziente con loro. Ora, come volete che gli altri facciano a voi, è così che dovete fare loro.
consola, sii paziente, secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio, che è Padre del Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Ora la Chiesa, mentre ci serviamo l'un l'altro, nell'amore di Gesù Cristo e mediante la parola di Dio, noi glorifichiamo Dio mediante questa vita di amore, consolazione, pazienza l'uno con l'altro. E poi dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Come? Come Cristo ha accolto noi. Come ti ha accolto Gesù Cristo? Eri forse una persona eccezionale? Una persona assolutamente perfetta? Ha forse detto prima vai a sistemarti, sii puro e perfetto, e allora ti accetterò? No. Lui ci ha accolti con tutte le nostre imperfezioni. Non è incredibile quanto appaiano terribili i nostri peccati quando è qualcun altro a commetterli? Quanto siamo ciechi rispetto alle nostre proprie colpe? Quanto siamo astuti e quanto siamo bravi a scorgere i difetti degli altri? Ma come dice Gesù, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vedere bene la pagliuzza che c'è nell'occhio del tuo fratello. Ma com'è che è tanto difficile per me vedere che c'è una trave nel mio occhio, mentre riesco a vedere così chiaramente la pagliuzza nel tuo occhio? È tutta una questione di amore. L'amore copre moltitudini di peccati. E il fatto è che io amo così tanto me stesso che non ci faccio caso. Ma devo amare te come amo me stesso. E se amo te come amo me stesso, allora non starò lì a guardare, o peggio a cercare, tutti i tuoi difetti, ma ti accoglierò come Cristo ha accolto me. Durante la rivoluzione culturale, il periodo degli hippie, è interessante che molte chiese erano disposte ad accogliere gli hippie e a permettere loro di avere comunione con i loro membri, sì, solo se decidevano però di tagliarsi i capelli e di mettersi in giacca e cravatta. Benvenuti, entrate pure, ora siete come noi e possiamo accogliervi. Ma è incredibile come quante chiese non erano affatto disposte ad accoglierli con i loro capelli lunghi, i jeans sporchi e quel modo di atteggiarsi da hippie. Conformati ai miei standard. Vivi come voglio che vivano le persone che mi circondano e ti accetterò come mio amico, mio fratello. Sarai benvenuto. Ma non è così che dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Dobbiamo accoglierci gli uni gli altri con le nostre differenze. E l'amore che abbiamo in Cristo dovrebbe essere più grande di ogni differenza tra di noi. Dovrebbe essere la forza che unisce all'interno del corpo di Cristo. Or io dico che Gesù Cristo è diventato ministro dei circoncisi a difesa della verità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. In altre parole, è venuto ai giudei perché il Padre ha promesso ai patriarchi che avrebbe mandato loro il Salvatore. La discendenza di Davide, la discendenza di Abramo. E così è venuto a ministrare a quelli a cui Dio aveva fatto le promesse. Ed ha accolto i gentili per la sua misericordia, affinché glorifichino Dio, come sta scritto. Amo Paolo. Lui prima fa una dichiarazione e poi inizia ad appoggiarla con delle scritture. E quando sei in grado di appoggiare le tue dichiarazioni con le scritture, tre o quattro passi diversi, ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Questo mi mostra la vasta conoscenza di Paolo dell'Antico Testamento. Lui prende scritture da vari libri e le mette tutte insieme in un unico argomento. Quest'uomo è una chiave biblica vivente. Dategli un argomento qualsiasi e lui vi citerà tutte le scritture dell'Antico Testamento che trattano di quell'argomento. Quindi sta introducendo il fatto che Cristo è venuto direttamente per i giudei, ma che la profezia si estende e va oltre i giudei, per raggiungere anche i gentili. Gesù è venuto per confermare la promessa del Padre, cosa che ha fatto.
ma oltre a questo ha accolto i gentili per la sua misericordia, affinché glorifichino Dio, come sta scritto: per questo ti celebrerò fra le genti, o fra i gentili, e canterò le lodi del tuo nome. Isaia 42, 6 e 7. E altrove la scrittura dice: rallegratevi, o genti, col suo popolo. Deuteronomio 32. E di nuovo: lodate il Signore tutte le genti, e lo celebrino i popoli tutti. Salmo 117. Ed ancora Isaia dice: spunterà un germoglio dalla radice di Jesse, e colui che sorgerà per reggere le genti, le nazioni spereranno in lui. Isaia 11. E così mette insieme tutte queste diverse profezie dell'Antico Testamento, che parlano dell'Evangelo che viene esteso ai gentili per la misericordia di Gesù Cristo. Ora Paolo dice: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere. Di nuovo il tema della speranza, speranza che viene dalle scritture, il Dio della speranza. La speranza è una delle cose più importanti. Non dovremo mai perdere la speranza in Dio. Lui è il Dio della speranza. Vi riempia. Il risultato della speranza è la gioia e la pace. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Vedete, sta parlando di depressione e angoscia. Il contrario di tutto questo è gioia e pace. Il risultato della speranza che abbiamo è gioia e pace nel credere. Credere a cosa? Alla scrittura, alla parola di Dio. Quindi il nostro credere è basato sul fatto che Dio l'ha detto. Il risultato del credere è gioia e pace. Ora, spesso le persone ripongono la loro fede nella gioia e nella pace, o in qualche altro sentimento che provano. Sei un figliolo di Dio? Oh sì, certo. Come lo sai che sei un figliolo di Dio? Oh, sento una tale pace nel mio cuore. Oh, ho una tale gioia. So di essere salvato perché non ho mai provato una tale gioia. Aspetta un attimo. Attenzione. Non è nel credere alla tua gioia o alla tua pace. È nel credere alla parola di Dio. Vedi, se tu dici di essere salvato solo perché senti una tale gioia e una tale pace nella tua vita, rischi di svegliarti domani mattina ed è uno di quei giorni terribili, uno di quei giorni in cui ti senti malissimo. Sapevi che era meglio non andare al fast food dopo la riunione e farti mettere le cipolle nell'hamburger? E ora stai male e sei irritabile e nervoso. A cosa ti fa pensare questo? Oh, non mi sento salvato oggi perché non ho la gioia e sono tutto irritabile. Vedete, la fede non è nel sentire, non è nel credere a ciò che senti, è credere alla parola di Dio, a quello che Dio ha detto. E così la mia fede è fondata su un fatto, su qualcosa di immutabile, sulla parola di Dio. Essa non cambia, mentre i sentimenti sì, cambiano. I miei sentimenti sono volubili. Quando arrivi alla mia età, persino il tempo che fa fuori può cambiarti. Posso alzarmi la mattina e dirvi esattamente quanto durerà la nebbia, in base a quanto mi fa male il ginocchio. Che cosa simpatica, che puoi dire com'è il tempo fuori in base a come si sente il tuo corpo. I sentimenti possono cambiare, possono essere alterati. La parola di Dio è stabile in eterno. E dato che la mia relazione con Dio è legata alla sua parola, che è certa, sicura, la mia relazione con Dio non cambia mai, è stabile. E quindi è il mio credere che mi porta ad avere pace e gioia. Paolo, dopo essere stato sballottato qua e là per 14 giorni nella nave in mezzo alla tempesta, dice: ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché mi è apparso questa notte un angelo di Dio che mi ha assicurato che non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Perciò, uomini, state di buon cuore,
perché io ho fede in Dio. Io credo alla parola di Dio. Paolo era tranquillo, era allegro e stava incoraggiando anche gli altri a stare tranquilli, proprio mentre quelli avevano perso ogni speranza di salvarsi, perché non credevano più di uscirne vivi. E qui c'è questo tizio che si alza fischiettando e sorridendo, tutto tranquillo. Probabilmente avranno avuto voglia di buttarlo giù dalla nave. State di buon cuore. Amico, stai scherzando forse? Sto così male. Sono 14 giorni che sono sbattuto qua e là come un tappo di sughero nel Mediterraneo, senza vedere il sole o le stelle. Paolo non dice state di buon cuore, mi sento bene oggi. Sento tanta pace nel mio cuore. No, ho la parola del Signore e credo alla parola del Signore. E così la fede è stabile, è solida ed è sicura, perché è fondata sulla parola di Dio, sulla scrittura. Quindi state attenti a tutto questo, perché è facile rimanere intrappolati in questo inganno di poggiare la fede su dei sentimenti. Ed è interessante, noi spesso sentiamo di dover esprimere con dei sentimenti una determinata esperienza che abbiamo avuto. Noi usiamo i nostri sentimenti per esprimere una determinata esperienza. Ma nell'esprimere questa esperienza, per esempio la salvezza, ho sentito una grande pace. Non ho mai sentito una tale pace in tutta la mia vita. Ho sentito come se qualcuno versasse dell'acqua calda sul mio capo e questa scendesse per tutto il mio corpo e mi sono sentito questo grande calore addosso. E mentre raccontiamo di queste nostre esperienze, la gente inizia a farsi quest'idea nella propria mente: devo fare la stessa esperienza, altrimenti significa che non sono salvato. Perché quando quel fratello è stato salvato ha visto intorno a lui accendersi come delle luci, una gloria indescrivibile, e io non ho ancora visto nessuna luce, quindi significa che non sono salvato ancora. E perché noi tendiamo a descrivere la nostra salvezza in termini di esperienze legate a sentimenti o a stati d'animo particolari, o a visioni o a cose simili, la gente inizia a ricercare e ad appoggiarsi su questi sentimenti, anziché sulla parola di Dio. Non è giusto fare così. Io sono salvato perché la parola di Dio dichiara che se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Io so che sono salvato, perché qui c'è un passo in cui Dio dice così. Vedete, posso indicarvelo dove è scritto. E non scompare, non cambia, non viene alterato dai miei sentimenti. Di nuovo mi piace il modo in cui Paolo va al cuore del problema. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che rende la parola di Dio reale nel mio cuore. È lo Spirito Santo che mi insegna la verità di Dio, mi guida in tutta la verità, mi mostra le cose di Dio, fa sì che la parola di Dio sia viva nel mio cuore. E così è per l'opera dello Spirito Santo, che agisce in me per mezzo della parola di Dio, è per la sua opera che abbonda la speranza. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Una beata speranza, una viva speranza e una speranza abbondante. Questo abbiamo per mezzo della parola di Dio. E Paolo continua dicendo: ora fratelli, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Sono sicuro, fratelli, che siete capaci di fare tutto questo. So che siete pieni di bontà, di ogni intelligenza
è capace anche di ammonirvi gli uni gli altri. Ma fratelli, io vi ho scritto alquanto più arditamente, come per ricordarvi per la grazia che mi è stata data da Dio. Ora io so bene che voi siete capaci di ammonirvi gli uni gli altri e che avete ogni conoscenza. E quindi per la grazia che mi è stata data da Dio, ora vi scrivo chiaramente queste cose, per essere o di essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili, adoperandomi nel sacro servizio dell'Evangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, santificata dallo Spirito Santo. E quindi Paolo, scrivendo ai gentili, sta dichiarando loro che sono accetti a Dio. La loro offerta è accettevole a Dio, cioè l'offerta della loro lode e della loro adorazione. È grazie allo Spirito di Dio che questa offerta è gradita a Dio. Non avete bisogno del sacerdozio, non avete bisogno delle leggi relative al lavacro e alla purificazione, ma Dio vi accetta per l'opera dello Spirito Santo e per la grazia di Dio che ci è stata data. Io dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù, nelle cose che riguardano Dio. Infatti non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operato per mezzo mio, per condurre all'obbedienza ai gentili con la parola e con l'opera. L'apostolo Paolo aveva un ministero davvero potente tra i gentili, ma era più che il solo ministero della parola. Era la parola di Dio confermata per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Marco, nell'ultimo verso del libro, è detto: «Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano». Paolo, nello scrivere ai Corinzi, dice: «La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza». E all'inizio di questa epistola ai Romani Paolo dice che desiderava tanto andare da loro per poter comunicare loro qualche dono spirituale, in modo che fossero fortificati entrambi, sia lui che loro. Quindi il ministero di Paolo consisteva in parole e in opere. La parola di Dio è sì meravigliosa, importante, potente, è vivente, è più affilata di qualsiasi spada a due tagli, ma deve anche poter operare nella nostra vita, e quest'opera deve essere evidente nella nostra vita. Spesso quello che dico viene completamente dimenticato a causa di quello che sono. Se la parola di Dio non opera nella mia vita, e io non posso dimostrare la potenza della parola di Dio attraverso la mia vita, allora tutti i bei principi di cui parliamo, se non si ritrovano nella pratica, non funzionano, indipendentemente dal fatto che siano buoni o no. Non hanno alcun valore. Quindi è lo Spirito Santo che prende la parola di Dio e fa in modo che essa operi nella mia vita. E quest'opera diventa evidente nelle opere che faccio, nell'amore, nella potenza. E così lo Spirito Santo può manifestare se stesso in molti modi diversi. E così Paolo dice: «Io non dico nulla se non quello che Cristo ha operato per mezzo mio, per condurre all'ubbidienza ai gentili con la parola e con l'opera». Gesù faceva riferimento alle sue opere come elementi che verificavano o testimoniavano la veridicità di ciò che diceva. Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre, ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse». Gesù dice che le sue opere testimoniano di Lui, e allo stesso modo le nostre vite sono una testimonianza dell'opera di Dio e del Suo Spirito Santo in noi.
Le nostre vite testimoniano di più delle nostre parole. Abbiamo sempre pensato che fossero le nostre parole a testimoniare. E abbiamo sempre insegnato che testimoniare è qualcosa che si esprime verbalmente. Io devo verbalizzare la mia fede nei confronti di qualcun altro. Io devo verbalizzare i loro bisogni per Gesù Cristo. Ma c'è una testimonianza più grande delle tue parole, e sono le tue opere fatte nella guida dello Spirito Santo e nell'amore. Da questo sapranno tutti che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E quindi è importante che le nostre opere siano coerenti con il meraviglioso Evangelo che andiamo proclamando, con le nostre parole. E Paolo qui dichiara con potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio. Deve essere stato eccitante stare intorno a Paolo e vedere quei segni e quei prodigi potenti che venivano fatti per mezzo dello Spirito Santo e la potenza dello Spirito nella sua vita. E poi continua dicendo: così da Gerusalemme e nei dintorni fino all'Illiria ho compiuto il servizio dell'Evangelo di Cristo, oppure ho predicato tutto l'Evangelo di Cristo, avendo l'ambizione di evangelizzare laddove non era ancora stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Trovo sempre abbastanza strano vedere quante persone si sentono chiamate a fondare chiese qui vicino. Non dovrei, ma spesso mi ritrovo a mettere in discussione le loro motivazioni, perché sembrerebbe che stiano cercando di costruire sul fondamento di qualcun altro. Perché abbiamo un mucchio di lettere di gente da tutti gli Stati Uniti che ci supplica di iniziare un'opera, una Calvary Chapel, anche là nella loro zona. Perché c'è una tale fame della parola di Dio e dell'opera dello Spirito Santo. E mi sembra quasi come se lo Spirito Santo in un certo senso non sappia usare i talenti in modo efficiente, dal momento che li chiama tutti a pochi chilometri da qui. Come se noi non insegnassimo la parola di Dio o che lo Spirito non operasse tra di noi. E quindi queste persone si sentono di dover venire qui intorno, invece di andare dove c'è maggiore bisogno, in campi nuovi. E naturalmente sanno bene che perché spesso sono duro e vado dritto al problema, senza mezzi termini, e ci sono molte persone che si offendono, che se la prendono. Così vanno in giro a raccogliere tutti questi scontenti, in modo da avere facilmente un gruppo di base da cui partire per iniziare un'opera nuova. E questo non mi piace affatto. Paolo dice: avendo l'ambizione di evangelizzare laddove non era stato ancora nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Ora, in un certo senso io credo che ogni chiesa debba avere un qualche motivo di esistere. Penso che tu debba offrire alla gente un ministero per qualche aspetto diverso da quello che potrebbero trovare da qualche altra parte. Altrimenti non c'è ragione che tu esista come chiesa. Ora, credo davvero che Dio abbia uno scopo particolare nel far sì che ci siano tutte queste varietà di chiese. Ed è perché ci sono molte varietà di persone. Ci sono persone che si trovano bene dove nelle riunioni c'è molta emotività ed intensità. E Dio lo sa questo. E così abbiamo chiese molto emotive. Ci sono altre persone che si trovano bene dove c'è molta calma, molta riverenza e dove tutto è molto sobrio. Amano l'odore dell'incenso e l'atmosfera delle candele. E così ci sono chiese molto formali, dove le persone possono andare in questo tipo di ambiente e sentirsi benedette lì. Ma ogni chiesa ha bisogno di un qualche motivo per esistere. Mentre non credo che sia buono quando ci sono quattro chiese molto simili nella stessa piccola area, magari tutte chiese che fanno fatica ad andare avanti, chiese in cui il pastore può a malapena sopravvivere con uno stipendio da fame. Credo che dovrebbero fare lo sforzo di mettersi insieme in modo da essere più forti. Che motivo c'è di duplicare gli sforzi?
Che motivo c'è di avere 22 chiese battiste nella stessa città? Credo che ci siano 37 chiese battiste ora a Tucson, nell'Arizona. Per me farebbero meglio a mettersi insieme, ad avere un'unica potente opera, anziché avere 37 diversi pastori che si muoiono di fame. Credo che tu abbia bisogno di un buon motivo per esistere come chiesa. Devi offrire alla gente qualcosa che non trovano in un'altra chiesa. Paolo desiderava predicare Cristo dove non era affatto conosciuto. Non voleva andare a costruire sul fondamento di un altro uomo. Voleva andare dove c'era davvero bisogno. E questo è molto positivo. Ma come sta scritto? Vedete, persino per questo cita un passo della scrittura. Paolo è così ripieno della conoscenza della parola di Dio. Amo questa cosa. Amo leggere Spurgeon. Quest'uomo era come Paolo. Citava continuamente dei passi della scrittura e usava sempre esempi tratti dalla scrittura. E quanto mi piacciono i suoi sermoni, perché sono così intrisi della parola di Dio, così ricchi di citazioni bibliche. Ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunziato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito parlare intenderanno. Isaia 52,15. Anche per questo motivo sono stato spesse volte impedito di venire da voi, perché volevo andare dove ci fosse un bisogno più urgente, dove ancora nessuno aveva sentito l'Evangelo. Sono stato spesse volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più luogo da evangelizzare in queste contrade, e questa sì che è una bella testimonianza, ho evangelizzato tutti qui intorno, quindi posso andar via. Avendo da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, verrò da voi. Passando spero infatti di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là, dopo aver goduto un poco della vostra compagnia. Ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi. Ora Paolo si trova a Corinto quando scrive questo. Era andato a Corinto e alle chiese della Macedonia per raccogliere un'offerta da portare ai santi di Gerusalemme, per aiutarli dato che si trovavano nel bisogno. E aveva scritto alla chiesa di Corinto di raccogliere l'offerta prima che lui arrivasse. Non voglio che si raccolga l'offerta quando sono presente, ma ognuno faccia come ha in cuore di fare. Ma io voglio portare quest'offerta a Gerusalemme. La chiesa di Gerusalemme aveva avuto seri problemi economici, probabilmente iniziati a motivo di quell'esperienza di vita in comune, quando tutti avevano venduto le loro proprietà e avevano portato il ricavato ai piedi dei discepoli. Ma poi nel tempo questi soldi erano finiti ed erano rimasti senza nessuna proprietà, e quindi si trovavano in difficoltà lì a Gerusalemme, e Paolo stava cercando di aiutarli in qualche modo. E quindi ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi, perché a quelli della Macedonia e della Caia è piaciuto di fare contribuzione per i poveri che sono tra i santi in Gerusalemme. Ora è piaciuto loro di far questo, erano lieti di farlo, perché sono ad essi debitori. Se i gentili infatti hanno avuto parte dei loro beni spirituali, devono anche sovvenire loro nei beni materiali. Così, dato che hanno avuto dei benefici spirituali grazie ai giudei, è opportuno che ora siano loro ad aiutarli nelle cose materiali. Dopo dunque aver compiuto questo ed aver consegnato loro questo frutto, andrò in Spagna, passando da voi. Ma io so che venendo da voi verrò nella pienezza della benedizione dell'Evangelo di Cristo. La pienezza della benedizione dell'Evangelo di Cristo. So che quando verrò, è così che verrò. Perché? Perché è così che Paolo andava in ogni luogo, nella pienezza. La sua vita era traboccante. Ora vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me presso Dio per me, nelle vostre preghiere.
Paolo qui sta chiedendo loro di unirsi a lui nelle preghiere per se stesso. Credo che questa sia una delle più grandi benedizioni nel ministero, una sorta di piramide. Più persone raggiungi con il tuo ministero, più persone ti ritroverai che pregano per te. E più persone pregano per te, più efficace e potente sarà il tuo ministero. Questa sarà una solida base per il tuo ministero. È davvero toccante andare in città come Tucson la scorsa settimana. C'erano quasi 1000 persone martedì sera lì a Tucson. E dopo la riunione, mentre salutavo i fratelli, uno dopo l'altro mi diceva: «Oh, non sai che benedizione è il tuo ministero?» Intendo il programma radiofonico La Parola per Oggi. «Sai, faccio colazione con te ogni mattina. Oppure mi fa compagnia ogni giorno mentre vado al lavoro. Sono così benedetto ogni volta e voglio che tu sappia che prego sempre per te. E in tutto il paese c'è gente che prega per noi. Abbiamo appena ricevuto una lettera da un gruppo di credenti che vivono in Siberia. E uno di loro parla inglese e così si mettono là ad ascoltare le registrazioni e lui traduce per gli altri, lì in Siberia. Hanno scritto questa lettera dicendo: qui in Siberia stiamo pregando per te e per quelli lì a Calvary Chapel. Ora, come ti farebbe sentire una cosa del genere? Credenti siberiani che pregano per te. Dio ci aiuti, stiamo noi pregando per loro. Sono sicuro che loro hanno bisogno delle nostre preghiere molto di più di quanto noi abbiamo bisogno delle loro. E questo mi fa sentire un po' in colpa, perché non mi sono ricordato sempre di pregare per quei cari credenti che si trovano in Siberia. Ed è proprio lì che vai a finire, se sei un vero credente in Russia. E quindi ci sono una marea di credenti in Siberia, un sacco di carissimi fratelli là in Siberia, che pregano per te. Dio ci aiuti, restituiamo il favore, preghiamo per loro. E qui Paolo chiede le preghiere dei fratelli. Unitevi a me nelle vostre preghiere, dice, affinché io, e questo è quello per cui Paolo desidera che preghino con lui, affinché io sia liberato dagli increduli che sono nella Giudea, perché il mio servizio per Gerusalemme sia accettevole ai santi. Paolo non era visto di buon occhio da quelli di Gerusalemme, non per colpa sua. Erano loro che erano sempre sospettosi nei suoi confronti. Sembra che dovunque andasse aveva problemi con i giudei. E quando va a Gerusalemme essi dicono: «Allora Paolo, giravoce che tu stia predicando fra i gentili. Stai attento a come ti comporti mentre sei qui. Non creare problemi. Anzi, qui ci sono degli uomini che stanno facendo un voto per la festa. Perché non ti unisci a loro e li sostieni? Così tutti sapranno che sei un bravo giudeo. Fai il bravo ragazzo, Paolo». E lui ha provato a fare così, ma i giudei se la sono presa lo stesso con lui e hanno provato ad ucciderlo. Ma loro erano preoccupati ogni volta che Paolo era nei paraggi, perché era così chiaro e diretto. E così non era poi tanto il benvenuto, neanche all'interno della chiesa. E così ora che deve portare questa offerta dice: «Pregate per me, pregate che vada tutto bene, che accettino il denaro, che accettino anche me, e affinché se piace a Dio io venga con gioia da voi e sia ricreato insieme a voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen». Paolo sta chiedendo loro di pregare. Pregare che lui possa andare a trovarli con gioia, se piace a Dio. Paolo, in una delle notti di maggiore scoraggiamento, mentre era là che discuteva con il Signore, e lui era convinto che se avesse avuto l'opportunità di predicare ai giudei, loro l'avrebbero ascoltato. Il Signore gli disse: «Vai via di qui, non ti ascolteranno». Paolo era stato ubbidiente e se n'era andato, ma era sempre rimasto convinto che il Signore si fosse sbagliato circa questa cosa.
se solo il Signore mi lasciasse predicare ai giudei. So come la pensano, so cosa sentono. Ero uno di loro, Signore. Oh, se solo potessi parlare con loro. E questo momento arriva. E mentre si trova nel Tempio, mentre fa questo rituale della purificazione insieme a altri quattro giudei, dei giudei provenienti dall'Asia lo vedono e dicono: questo è quell'uomo che predica ai gentili che non devono seguire la legge di Mosè, che possono essere salvati semplicemente credendo. E sollevano i giudei contro di lui, lo prendono e iniziano a picchiarlo a morte, e devono intervenire i romani per salvarlo. E mentre viene portato sulla fortezza di Antonio, dice: ehi, posso parlare a questa gente? È il mio momento, la mia opportunità. E il capitano delle guardie: parli greco? Certo. E quello: pensavo fossi quell'egiziano. No, devi avermi scambiato per un altro. E il capitano: va bene, puoi parlare loro. Paolo si gira e dice ai giudei: fratelli, ascoltatemi, è il mio momento. E Paolo inizia a dire: voi mi conoscete, sapete da dove vengo, ero qui nei dintorni tempo fa, ero zelante proprio come voi, pensate che avevo deciso di distruggere la Chiesa, ero pronto ad uccidere chiunque invocasse il nome del Signore. Infatti il sommo sacerdote mi aveva mandato a Damasco con delle lettere per le autorità di lì, per imprigionare quelli che invocavano il nome del Signore. E mentre mi trovavo lungo la strada, ad un tratto è scesa una grande luce dal cielo, e una voce mi ha parlato e mi ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io ho detto: chi sei, Signore, che ti possa servire? E lui rispose: sono Gesù che tu perseguiti. E più in là dice: e ti mando ai gentili. E non appena pronuncia la parola gentili, boom, è come innescare una bomba. La folla insorge, inizia a gettare via le vesti e a lanciare la terra in aria, gridando: uccidilo, uccidilo. Ora Paolo stava parlando in ebraico, quindi il capitano non capisce quello che ha detto. E così comanda: portatelo dentro prima che lo uccidano. E poi che cosa avrà mai detto che queste persone si sono arrabbiate tanto? Flagellatelo, scoprite cosa ha detto. E mentre quelli si preparano a flagellarlo, Paolo dice: è lecito flagellare un cittadino romano che non è ancora stato condannato? E la guardia corre dal capitano e gli dice: fai attenzione, quest'uomo è un cittadino romano. E il capitano va da lui e gli dice: sei cittadino romano? E Paolo: sì, certo. E il capitano: io ho dovuto comprare la mia cittadinanza e mi è costata assai. E Paolo: io invece l'ho dalla nascita. Ora ha avuto il suo momento ed è andata a finire in una rivolta, un tumulto, non un risveglio come lui sperava. E Paolo senza dubbio è rimasto scoraggiato, e quella notte il Signore si presenta a lui e gli dice: Paolo, coraggio, fatti animo. Ora, quando il Signore dice coraggio, fatti animo, significa che sei afflitto, sei abbattuto. Nessuno dice coraggio, fatti animo a uno che è felice, lo si dice a uno che è triste. Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, hai avuto la tua occasione, hai testimoniato di me qui, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Roma? Hai detto proprio Roma, Signore? Ho sempre voluto andare a Roma. Così il Signore dice chiaramente a Paolo: è nella mia volontà che tu vada a Roma. E così Paolo inizia il suo viaggio verso Roma, rimane per un po' di anni a Cesarea, e poi quando parte per Roma non è proprio come si aspettava. Comunque non deve pagare per il viaggio, perché è ospite del governo romano, che si occupa di tutto. Poi, dato che Dio vuole salvare un po' di persone nell'isola di Malta, fa parcheggiare per un po' la nave a Malta, giusto il tempo necessario perché Paolo testimonia al governatore e a molta altra gente lì, prima di ripartire per Roma. Affinché, se piace a Dio, io venga con gioia da voi e sia ricreato insieme a voi. Ora il capitolo 16 è semplicemente una serie di saluti a molti di quelli che si trovano a Roma.
Così vedremo molto brevemente questi saluti e ci soffermeremo su alcuni aspetti in particolare. Or io vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa che è in Cencrea. Febe è una diaconessa. Cencrea era il porto della città di Corinto. E sicuramente questa donna ha conosciuto Paolo mentre lui si trovava a Corinto, e lei ha servito là nella chiesa. E alcuni hanno difficoltà con questo passo, in cui è detto che una donna era diaconessa nella chiesa, affinché l'accogliate nel Signore, come si conviene ai santi, assistendola in qualunque cosa avrà bisogno di voi, perché ella ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Febe probabilmente era con il gruppo che stava portando la lettera di Paolo da Corinto a Roma. E quindi lui in un certo senso scrive delle righe di raccomandazione per lei. Salutate Priscilla ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita. A loro non solo io, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Ora, Priscilla ed Aquila erano proprio due girandoloni. Erano partiti inizialmente da Roma. Li incontriamo per la prima volta quando Paolo va a Corinto. E loro erano fabbricanti di tende, e dato che anche Paolo era fabbricante di tende, era andato a lavorare con loro a Corinto, fabbricando tende, appunto, in modo da poter provvedere il cibo e tutto il resto, mentre si trovavano lì a Corinto. E se vi ricordate, allora erano andati via da Roma, perché Claudio aveva cacciato via tutti i giudei dalla città. E quindi loro prima si trovavano a Roma, senza dubbio avevano aperto un'attività lì, ma quando Claudio aveva iniziato a perseguitare i giudei, se n'erano andati e si erano trasferiti a Corinto. Ora, lì a Corinto avevano incontrato Paolo ed erano stati fondati nella fede da lui. Ma poi si erano trasferiti ad Efeso, ancor prima che Paolo vi arrivasse. E mentre si trovavano ad Efeso, era arrivato quest'uomo potente nelle scritture, di nome Apollo, ad Efeso. E aveva cominciato a predicare ai giudei. Ma Priscilla ed Aquila lo avevano preso da parte e avevano iniziato a spiegargli in modo più completo la parola di Dio, perché lui conosceva solo il battesimo di Giovanni. E poi, dopo che era venuto anche Paolo ad Efeso, aveva ritrovato lì Priscilla ed Aquila e si erano messi a servire il Signore insieme. In questo momento sono di nuovo a Roma, quando Paolo scrive questa epistola, e dato che sono diventati molto uniti, dato che sono cari amici in Cristo, Paolo manda loro i saluti. Ora l'ultimo posto in cui li troviamo è di nuovo Efeso. Quindi giravano molto. E leggiamo che c'era una chiesa in casa loro lì ad Efeso. Ed anche qui a Roma, perché Paolo saluta la chiesa che è in casa loro. Quindi dovunque andavano, aprivano la loro casa e invitavano la gente a venire e a studiare la parola di Dio. E così la loro casa diventava un luogo di incontro per i credenti. Evidentemente erano delle persone davvero eccezionali. E non vedo l'ora di conoscere Priscilla ed Aquila. Sono proprio il tipo di persone che ti fa piacere conoscere. E sarà bello conoscerli quando ci ritroveremo in cielo. E così salutate anche la chiesa che è in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, il quale è la primizia della Caia in Cristo. Salutate Maria, la quale si è molto affaticata per noi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me. Ora c'è un fatto interessante. Giunia è un nome di donna, e Paolo dichiara che era un apostolo. E forse non avete mai considerato che c'è la possibilità che ci fossero donne apostoli, come gli uomini. Ora però c'è anche un altro modo di tradurre questo passo. E quelli che non amano quest'idea preferiscono tradurlo così.
Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, che gli apostoli conoscono molto bene. Quindi non noti fra gli apostoli, ma noti dagli apostoli, perché sono in Cristo prima di me. Quindi salutate anche questi due. Ma in greco devi fare una sorta di forzatura per accettare questa seconda traduzione. Mentre l'idea che viene fuori più chiaramente in greco è che Giunia fosse davvero un apostolo molto conosciuto, e Paolo desidera che salutino anche lei, che in realtà era in Cristo prima di Paolo. Sarebbe proprio interessante scoprire chi ha ragione nell'interpretazione di questo passo intorno a questa donna. Comunque Paolo manda questi saluti a queste persone e ad altre persone che non conosciamo, nomi che non ci dicono niente, ma che si trovavano nella chiesa di Roma. Li potete leggere dal versetto 8 al versetto 12. Andiamo al verso 13. Salutate Rufo, che è eletto nel Signore, e sua madre che è pure mia. C'è un altro Rufo, e potrebbe essere la stessa persona, il figlio di Simone di Cirene, l'uomo a cui hanno fatto portare la croce di Gesù. Alcuni credono che sia lo stesso Rufo. Ora saltiamo al versetto 16. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, le chiese di Cristo vi salutano. Trovo interessante il fatto che in ogni luogo ci siano costumi diversi per salutarsi. Eravamo in Messico un paio di settimane fa, e lì dove eravamo c'era questa usanza per gli uomini che prima si stringono la mano, poi si abbracciano e quindi si ristringono la mano una seconda volta. In Italia si baciano su entrambe le guance quando si salutano, e si salutano gli uni gli altri con un bacio, e fanno ancora così oggi a Roma. E qui Paolo dice che la Chiesa di Roma faceva lo stesso modo. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, le chiese di Cristo vi salutano. Or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. Ci sono sempre persone che vogliono mettere strani pesi sul corpo di Cristo, pesi che sono un po' delle pietre d'inciampo, e credono che sia Dio che gli ha dato questo compito di mettere questi pesi sul corpo. Magari un'interpretazione particolare della Scrittura, un insegnamento particolare. Ora, io sono convinto che se Dio ti ha dato una comprensione particolare della Scrittura, una qualche illuminazione, che in un certo senso è unica e diversa, ma Dio l'ha data a te, ed è importante che tutta la Chiesa riceva la stessa comprensione che tu hai ricevuto, credo che sarebbe bene prima che ci mostrassi come questa comprensione ti ha portato ad una relazione più stretta e più profonda con Dio, come ti ha aiutato nel tuo cammino spirituale, come ti ha reso più ad immagine di Cristo, come ti ha aiutato a camminare nell'amore. Quando avremo l'opportunità di vedere come questa verità ti ha trasformato ad immagine di Cristo, allora saremo noi a venire da te a dirti: dimmi, fratello, dimmi cos'è che ti rende diverso? Qual è il tuo segreto? Mentre se vai in giro a mettere pesi sulla gente, quando nella tua stessa vita ciò non ha portato alcun frutto, allora mi chiedo, ho davvero bisogno di questo insegnamento nuovo? Cosa ha prodotto nella tua vita? Credo che queste siano solo favole. Purtroppo, quelli che propongono questi strani pesi non pensano si tratti di favole e vorrebbero mettere i loro pesi su tutti. Ma guardatevi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, contro le dottrine bibliche basilari che vi sono state insegnate. Nessuna scrittura o profezia viene da un'interpretazione personale. Non credo che abbiamo bisogno di nuove rivelazioni. Credo invece che abbiamo bisogno di sperimentare in modo nuovo e fresco
le vecchie rivelazioni. Credo che Dio nella sua parola ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. È tutto scritto lì. Non ho bisogno di qualche nuova grandiosa rivelazione da parte di Dio. Quello di cui ho bisogno è una nuova esperienza. Ci sono cose scritte lì che non ho ancora sperimentato. Devo ancora camminare un bel po' per sperimentare tutto quello che c'è qui dentro. E non c'è bisogno

non scritturale. E neanche mi interessa avere esperienze non scritturali. Se qualcuno viene da me e mi dice: sai, ieri notte alle 3 mi sono svegliato e c'era una creatura splendente ai piedi del mio letto, e tutta la stanza era illuminata della sua luce, e io tremavo dalla paura e gli ho detto: chi sei tu? E lui: sono Gabriele. E poi ha cominciato a raccontarmi tutte le cose magnifiche intorno a cose che Dio vuole fare. E poi mi dice: sai, mi ha detto che non c'è più bisogno che preghiamo. Tutto quello che dobbiamo fare è reclamare una cosa e l'otterremo. Sì, basta che la reclamiamo e ce la prendiamo. Io gli rispondo: no, grazie, amico. Non mi interessa se Gabriele ti ha detto questo. È contrario a quello che dice la parola di Dio. Quindi guardatevi da queste persone. Ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma il proprio ventre, i loro propri desideri. Io credo che sia un dovere di ogni ministro, ogni servitore di Dio che vive dell'Evangelo. Io credo che sia un suo dovere vivere una vita molto semplice. Io non credo che debba spendere un sacco di soldi in modo stravagante, per bei vestiti, belle auto, eccetera. Credo che un servitore di Dio debba vivere una vita molto semplice. Lo credo veramente. E non solo lo credo, ma lo pratico anche. Ora, Dio ci ha benedetto davvero tanto, finanziariamente. E ringrazio Dio per le benedizioni che ci ha dato. Ringrazio Dio perché credo che abbiamo tutto quello che desideriamo. E di conseguenza sento di essere estremamente ricco. Ma credo che come servitore di Gesù Cristo, come ministro dell'Evangelo, sia importante che io viva in modo semplice e non stravagante, in modo da non poter essere accusato di essere uno che serve i suoi propri desideri, il suo ventre, come dice Paolo, anziché il Signore Gesù Cristo. Costoro, con dolce e lusinghevole parlare, seducono i cuori dei semplici. Mi fa davvero male al cuore vedere queste persone in televisione, mentre ingannano e seducono i cuori dei credenti più semplici. Oh, certo, bei discorsi, davvero. Acuti, divertenti, interessanti. Ma è ciò in cui mettono l'enfasi che è sbagliato. Potrei dire di più, ma preferisco andare avanti. La vostra obbedienza, infatti, si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quindi per voi. Ora io desidero che siate savi nel bene e semplici nel male, o semplici riguardo al male. E questa è una buona regola: essere savi quando si tratta di cose buone, nel bene, ed essere un po' stupidi, un po' ottusi, quando si tratta invece di cose cattive, malvagie. Come reagisci ad un dispetto o a qualcuno che ti imbroglia? Non so di cosa parli e non mi interessa. Sono ottuso, non capisco le cose malvagie e voglio rimanere tale, semplice, riguardo al male. Quando facevo la scuola biblica, una volta c'era un gruppetto di ragazzi che voleva andare a teatro a vedere il varietà, perché dovevano sapere contro cosa avrebbero dovuto predicare. E io ho risposto: no, di certo, mi sembra una stupidaggine. Sì, certo, vediamo cos'è il male, scopriamolo a fondo, conosciamone tutti gli aspetti e i meccanismi, così sapremo bene di cosa stiamo parlando quando predichiamo contro queste cose. No, siate savi nel bene e semplici nel male. Grazie a Dio per le menti pure, le menti che non conoscono e non comprendono le cose che riguardano il male. Ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Paolo trova difficoltà a concludere questa epistola. Questo è il secondo amen che scrive. Ora a questo punto è terzio,
cioè l'uomo a cui Paolo sta dedicando.

0: ascoltando questa epistola che scrive e dai suoi propri saluti, verso 22. Io Terzio, che ho scritto questa epistola, vi saluto nel Signore. Se vi ricordate quando Paolo scrive ai Galati, dice: guardate con quali lettere grandi vi ho scritto, di mia propria mano. Quindi generalmente Paolo ha dettato le sue epistole. E Terzio è colui a cui Paolo ha dettato l'epistola ai Romani, e quindi anche lui saluta ora: vi saluto nel Signore. Gaio, vi ricordate di Gaio? Era uno dei pochi che Paolo aveva battezzato a Corinto. Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Ancora una volta prova a concludere. Ora colui non ci riesce proprio a fermarsi. Ora colui che vi può raffermare secondo il mio Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro, questo mistero davvero glorioso dell'Evangelo della grazia, rivolto ai gentili, Cristo in noi, speranza di gloria. E ora questo mistero è manifestato, è rivelato. Prima era celato, nascosto, ma ora Dio l'ha rivelato fra tutte le genti mediante le scritture profetiche, secondo il comandamento dell'Eterno Dio per indurli all'ubbidienza della fede. Quindi è per indurli all'ubbidienza della fede che Dio ha mostrato la sua grazia a tutte le genti. Non è più qualcosa di esclusivo per i giudei il privilegio della salvezza, ma ora per la fede è aperto a tutti gli uomini. A Dio, unico sapiente, sia la gloria in eterno per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Ce l'ha fatta finalmente. E così questa è la fine dell'epistola di Paolo ai Romani, un libro straordinario. Ora inizieremo Prima Corinzi, e sarà un libro entusiasmante, perché la chiesa di Corinto era un tale disastro. E Paolo è obbligato a scrivere loro, ed è sostanzialmente un'epistola di correzione, perché Paolo cerca di correggere tutte le cose terribili che succedevano a Corinto. Quindi troveremo l'epistola ai Corinzi estremamente interessante, mentre Paolo tratta di varie questioni che erano emerse, di varie pratiche che erano venute fuori a Corinto. E Paolo cerca di correggere queste cose, quindi uno studio davvero molto eccitante, molti buoni insegnamenti, molte cose buone da vedere. Sono sicuro che lo troverete molto utile per il vostro cammino e per la vostra crescita e per la vostra conoscenza e comprensione delle vie di Dio. Iniziate a leggere Prima Corinzi e poi la prossima volta la mediteremo insieme. Il Signore vi benedica e vi mantenga nel suo amore, facendovi abbondare nella grazia di Dio, essendo ripieni della sua conoscenza, che possiate camminare in modo da piacere al Signore questa settimana, camminando nell'amore, camminando nello Spirito, essendo guidati dallo Spirito, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia.
3: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vi porgo il mio più cordiale benvenuto e spero che siate pronti per riprendere insieme con me lo studio del Vangelo di Matteo. Concludendo il nostro ultimo studio biblico, abbiamo detto che i bambini sono molto amati da Dio, al punto che se uno di essi muore va senz'altro in cielo, perché Gesù ha dato la sua vita anche per loro. Questo ben lo sapeva il re Davide, poiché quando il figlio che aveva avuto da Bathsheba cadde ammalato, Davide si disperava per la vita del bambino. Possiamo leggere questo episodio nel secondo libro di Samuele, al capitolo 12, dai versetti 15 fino al versetto 23. E lì è scritto che Davide digiunò e pianse e restò sulla nuda terra ad implorare il Signore tutta la notte. Ma quando il piccolo morì, si rialzò, si cambiò di abito ed entrò nel tempio di Dio per adorare Dio. I suoi servi rimasero stupiti dalla sua reazione e Davide spiegò loro: mentre il bambino era ancora vivo, io digiunavo e piangevo perché dicevo: chi può dire che Dio sarà pietoso verso di me e mi farà la grazia di lasciare il bambino in vita? Ma ora che è morto, perché mai dovrei digiunare? Certamente non potrò riportarlo in vita. Semmai sarò io che andrò da lui, non lui che tornerà da me. Il re Davide dunque aveva piena fiducia che un giorno avrebbe ritrovato il suo bambino. Questa dunque è una preziosa verità. Molte persone, lo sappiamo, hanno perso i loro figli piccoli, e anch'io ne ho perso uno, dice il dottor McGee, la mia primogenita. La sua morte fu un grosso colpo, un grosso dolore per me e per mia moglie, ma so che un giorno meraviglioso, io andrò con lei in cielo e finalmente potrò rivederla, perché so con certezza, la Bibbia me lo dice, che la mia bambina è salvata ed è col Signore. Il sentimento che Gesù esprime per i bambini è molto importante per noi, specialmente al giorno d'oggi, in cui purtroppo avvengono tanti crimini contro queste creature indifese. Ormai questa nostra generazione corrotta e immorale non risparmia più neppure loro, nessuno risparmia. Purtroppo sempre più spesso si legge di madri che abbandonano i figli, si legge di bambini che sono usati per foto o per films pornografici, si legge ancora di bambini maltrattati, di bambini handicappati che sono stati trovati incatenati, magari dopo anni di maltrattamenti. Alcune persone credono che non ci sia l'inferno. Ebbene, io vorrei dire almeno questo: se non ci fosse l'inferno, dovrebbe esserci come minimo per punire giustamente le persone di quello stampo che trattano così male i bambini. Ma a prescindere da come vengono trattati i bambini, sappiamo che l'inferno esiste ed è Gesù stesso che ci mette in guardia, assicurandoci che la punizione sarà terribile per coloro che rifiutano la salvezza che ci ha offerto Cristo Gesù. A questo punto il Signore racconta la meravigliosa parabola della pecora perduta. Leggiamola insieme, amici, e più tardi ne faremo un breve commento. Leggo allora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 18, dai versetti 11 a 13. Gesù disse queste parole: il Figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. E poi disse ancora Gesù: cosa pensate di questo? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare alla ricerca della pecora smarrita? E se gli riesce di trovarla, disse Gesù, in verità vi dico che egli si rallegra più di quella che ha ritrovato che delle 99 che non si erano perdute mai. Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetto 14, leggiamo queste parole. Gesù disse: così è volere del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno solo di questi piccoli perisca. Con queste parole Gesù assicura che si occuperà dei piccoli fino all'età della ragione. Ma voi, genitori credenti che siete in ascolto, siete responsabili di portare i vostri figli a Cristo. Amici miei, ho diversi motivi di credere che il nostro sistema scolastico stia usando i nostri figli come cavie per le filosofie umanistiche. Infatti molti giovani stanno facendo proprie tali filosofie senza confrontarle seriamente, con spirito di critica, con il cristianesimo biblico.
Perciò i genitori credenti devono mostrare, con la loro vita trasformata, devono mostrare ai loro figli che Gesù vale più di qualsiasi filosofia e che Cristo è davvero in grado di salvare e di trasformare la gente. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fra te e lui solo, disse Gesù. Se ti ascolta, disse ancora il Signore, avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o di tre testimoni. E se rifiuta di ascoltarli, allora dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, ti sia come il pagano e il pubblicano. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetti 15 a 17. Ecco che Gesù adesso cambia argomento e passa a parlare dei rapporti nella Chiesa. È interessante notare che se qualcuno pecca contro di noi, dice Gesù, siamo noi che dobbiamo andare da lui. L'obbligo del riavvicinamento spetta alla persona che è stata offesa e non viceversa. Ci sono persone che amano tenere nascosti i problemi. Questa non è certamente la volontà del Signore. Se esiste un problema fra due credenti, deve essere trattato in maniera pacifica, amabile e tranquilla. Però nel caso che i credenti in questione non riescono a eliminare l'attrito, altri credenti devono intervenire. Ma se la situazione non cambia ancora, ecco che il Signore ci suggerisce di rimandare il problema alla Chiesa come autorità suprema. Il Signore conclude poi l'argomento con queste parole. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo nel suo capitolo 18 del suo Evangelo, versetto 18. Già avevamo studiato questo concetto nel versetto 19, cioè il concetto che ho letto in Matteo capitolo 18, versetto 18. L'abbiamo già studiato nel versetto 19 del capitolo 16 di Matteo, da cui avevamo imparato che legare sulla terra significava impedire la diffusione della parola di Dio, mentre sciogliere sulla terra significava favorirne la diffusione. E ora, amici, continuiamo la nostra lettura, sempre del Vangelo di Matteo, con il capitolo 18, versetto 19 e 20. E anche, disse ancora Gesù, in verità vi dico, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, qui ci sono io in mezzo a loro. Se due di voi si accordano a domandare una cosa qualsiasi, dice il Signore. Significa forse che se saremo d'accordo su qualsiasi cosa, Dio ci ascolterà, ci esaudirà? Sì, ma notate la condizione, dove due o tre si riuniscono insieme nel mio nome. Solo a questa condizione, che la richiesta sia fatta nel nome di Cristo, e cioè che sia una richiesta che Cristo stesso farebbe. E naturalmente chiedere nel suo nome, nel nome di Cristo, equivale a chiedere secondo la sua volontà. Qui, amici, abbiamo già una forma embrionale della Chiesa. E infatti, se il versetto 19 offre una nuova base per la preghiera, il versetto 20 fornisce per la prima volta l'idea di una Chiesa visibile. Il Signore ora affronta il tema del perdono, un tema, dobbiamo dirlo, senz'altro molto delicato e molto attuale, non soltanto quando Gesù affrontò questo problema, ma ovviamente anche oggi. E leggiamo quindi alcune parole che ha detto Gesù e che sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 18, versetto 21. Io spero che abbiate sempre sotto mano una Bibbia o almeno il Vangelo di Matteo, così che possiate seguirmi nella lettura che di volta in volta facciamo di questi versetti biblici. Allora, leggo Matteo capitolo 18, versetto 21. Allora Pietro, l'apostolo Pietro, accostatosi al Signore, gli disse: Signore, quante volte, peccando mio fratello contro di me, quante volte gli devo perdonare? Fino a sette volte? L'apostolo Pietro probabilmente pensava di essere magnanimo proponendo di perdonare sette volte, poiché secondo i rabbini dell'epoca il perdono si poteva ripetere al massimo due o tre volte. Ma la generosità di Pietro era poca cosa
in confronto al concetto del perdono che ha Gesù. Infatti, vedete cosa rispose Gesù. Gesù gli disse: «Io non ti dico che devi perdonarlo fino a 7 volte, ma devi perdonarlo fino a 70 volte 7». Questo è scritto in Matteo capitolo 18, versetto 22. Quindi, ciò vuol dire che bisogna perdonare almeno 490 volte la stessa persona. Naturalmente non è che il Signore abbia indicato un numero preciso, bensì ha detto una cifra sproporzionata, in modo che impariamo a perdonare senza limiti, come del resto il Signore ci ha perdonato noi in una maniera illimitata. E qui, amici miei, devo terminare il nostro studio perché il tempo è quasi esaurito. Vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore Gesù e vi do l'appuntamento al prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Ti ha ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Dopo una faticosa giornata di insegnamento e di opere miracolose, il Signore Gesù disse ai discepoli: «Andiamo sull'altra riva del lago». Stava per fare notte, ma si imbarcarono ugualmente e cominciarono la traversata. Il lago di Galilea è noto per lo scatenarsi di tempeste improvvise, e anche quella sera, proprio mentre si trovavano in mezzo al lago, si levò una bufera di tremende proporzioni. La violenza delle onde scuoteva la barca come un fuscello, sollevandola in alto e facendola ricadere pesantemente. Un'ondata più furiosa delle altre poteva mandarla a picco in qualsiasi momento. Gesù giaceva addormentato sul fondo del battello, con la testa appoggiata a un cuscino. A un certo punto i discepoli lo scossero freneticamente gridando: «Maestro, non ti dai pensiero che moriamo affogati?» Gesù sgridò il vento e disse alle acque: «Calmatevi». Immediatamente il vento cessò e il lago tornò tranquillo. Poi, rivolto ai discepoli, domandò: «Perché avevate tanta paura? Non riuscite ancora ad avere fiducia in me?» Sbigottiti e pieni di timore, i discepoli si dissero l'un l'altro: «Ma chi è quest'uomo che anche i venti e le acque gli ubbidiscono?» Quando approdarono all'altra riva, nella regione dei Geraseni, un uomo, posseduto dal demonio, corse subito verso di loro. Il disgraziato viveva in mezzo ai sepolcri e aveva una forza straordinaria. L'avevano incatenato più volte, chiudendogli i piedi in ceppi, ma era sempre riuscito a liberarsi spezzando le catene. Nessuno riusciva a domarlo. Giorno e notte vagava fra le tombe e sulle colline, urlando e lacerandosi le carni con pietre aguzze. Nel veder Gesù, gli si gettò ai piedi. «Vieni fuori, spirito maligno!» ordinò Gesù al demonio che era dentro di lui. Vi fu un urlo agghiacciante. Poi il demonio, che parlava per bocca dell'uomo, domandò: «Che cosa vuoi fare di me, Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? In nome di Dio, non torturarmi!» «Qual è il tuo nome?» l'interrogò Gesù. «Legione», rispose il demonio, «perché siamo in molti dentro quest'uomo», e cominciò a supplicare perché non li precipitasse nel

Sulla collina vicina al lago c'era un branco di circa 2000 porci. Gli spiriti maligni pregarono Gesù di lasciarli entrare in quelli e Gesù glielo concesse. Immediatamente gli spiriti lasciarono l'uomo e si avventarono sui maiali, che si buttarono a precipizio giù per la collina e piombarono a capofitto nel lago, dove annegarono tutti. I guardiani dei maiali, che avevano assistito alla scena, fuggirono via spaventati, portando la notizia nei villaggi vicini. La gente accorse numerosa sul luogo dell'accaduto, curiosa di vedere con i propri occhi, e trovò l'uomo che era stato posseduto dal demonio in condizioni perfettamente normali. Allora, sgomenta e impaurita, pregò Gesù di allontanarsi dalla zona. Gesù rimontò in barca, apprestandosi a partire, ma l'uomo che era stato liberato dal demonio lo raggiunse e lo supplicò di prenderlo con sé. Gesù non ritenne opportuno accontentarlo, poiché aveva un piano diverso per lui. «Va a casa», gli disse, «e racconta ai tuoi amici e conoscenti le cose meravigliose che Dio ha fatto per te e la misericordia che ha avuto nei tuoi confronti». L'uomo ubbidì e prese a visitare le 10 città della regione. Ovunque raccontava le cose grandi che Gesù aveva fatto per lui e la gente lo ascoltava piena di meraviglia.

Dopo aver lasciato il paese dei Geraseni, dove aveva liberato l'indemoniato dai numerosi spiriti maligni che lo possedevano, Gesù riattraversò il lago in barca. Giunto sull'altra riva, una gran folla gli si strinse nuovamente attorno. Un uomo di nome Jairo, uno dei capi della sinagoga, si fece largo fra la gente e si gettò ai piedi di Gesù, supplicandolo di passare da casa sua perché aveva una figlioletta di 12 anni che stava per morire. «Vieni», disse disperato, «e metti le mani su di lei affinché viva». Gesù andò con lui e la folla lo seguì. Fra gli altri c'era una donna che soffriva da 12 anni di un'inarrestabile emorragia. Aveva consultato molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva per pagarli, ma non ne aveva ricevuto nessun beneficio, anzi, era peggiorata. Avendo sentito parlare dei miracoli che Gesù faceva, la poveretta disse fra sé: «Se solo riesco a toccargli la veste, sarò guarita». Quindi si portò alle sue spalle e gli toccò un lembo del vestito. In quello stesso istante il suo disturbo cessò e la donna sentì di essere completamente guarita.

Gesù non l'aveva vista, ma aveva sentito che da lui era emanata una virtù risanatrice. Perciò si guardò intorno e disse: «Chi mi ha toccato gli abiti?» «Con tutta questa folla che ti si stringe attorno, tu domandi chi ti ha toccato?» chiesero a loro volta i discepoli con un certo stupore. Ma Gesù continuava a guardare fra la folla. Allora la donna, tutta tremante e spaventata, si fece avanti. Gli si prostrò ai piedi e raccontò ogni cosa. «Figliola, la tua fede ti ha guarita», le disse Gesù. «Va in pace, risanata dalla tua malattia». Stava ancora parlando con la donna quando, dalla casa di Jairo, arrivarono dei messaggeri con la notizia che la fanciulla era morta. Dicevano che ormai era inutile disturbare oltre Gesù. Udita la notizia, Gesù si rivolse a Jairo e gli disse: «Non aver paura, abbi soltanto fede in me e tutto andrà bene». Detto ciò, congedò la folla, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e proseguì il cammino verso la casa di Jairo. Quando vi giunse, la trovò piena di gente che piangeva e gridava per il triste avvenimento. «Non piangete», disse Gesù, «la ragazza non è morta, dorme soltanto». Ma i presenti si fecero beffe di lui, perché avevano constatato personalmente che la fanciulla era morta. Allora Gesù ordinò che uscissero tutti, permettendo soltanto ai 3 discepoli e ai genitori della bimba di seguirlo nella stanza dove questa giaceva. Le si avvicinò, la prese per mano e le disse: «Alzati, fanciulla!» Subito il giovane corpo riprese vita, la bambina si alzò e cominciò a camminare come se nulla fosse accaduto. Allora Gesù la riconsegnò ai genitori, sopraffatti dalla felicità, esortandoli a darle subito qualcosa da mangiare. Prima di lasciare la casa di Jairo, raccomandò che non raccontassero in giro i particolari di quanto era avvenuto.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Archeologia e Bibbia. Antico Testamento. Conferenze di Davide Valente.
2: L'archeologia dell'Antico Testamento è certamente un argomento affascinante perché ci permette di studiare le vicende del vicino Oriente per l'arco di circa due millenni, parlando ovviamente degli ebrei, ma anche di un'altra decina di popoli antichi: gli egizi, gli achei, gli ittiti, i filistei, i cananei fenici e poi i sumeri, gli assiri, i babilonesi e i persiani. Tra i vantaggi e gli scopi dell'archeologia dell'Antico Testamento potremo elencare i seguenti: studiare gli usi e i costumi dei popoli con i quali gli ebrei hanno avuto rapporti, poi mettere in evidenza i parallelismi tra le storie bibliche e le scoperte archeologiche, ed infine pervenire alla datazione delle vicende bibliche secondo i metodi dell'archeologia. Entrando dunque nell'argomento, ricordiamo che la Bibbia è un libro scritto, definito per l'appunto la scrittura. Quando Dio ordinò a Mosè «scrivi», Mosè scrisse. Dunque, a quell'epoca si sapeva scrivere. L'epoca di Mosè è all'incirca l'epoca ramesside, cioè il XIII secolo avanti Cristo. Ma in quella regione, nell'Egitto, si scriveva già dal 3000 avanti Cristo e così pure in Mesopotamia. Qui vediamo uno scriba. È una statua, questa, che si trova nel Museo del Cairo e risale al 2500 avanti Cristo. Questo personaggio, con un papiro sulle ginocchia, si accinge a scrivere, perché il suo mestiere era appunto di scrivere. Si guadagnava così il pane scrivendo. La scrittura degli egizi era molto complicata. Avevano circa 800 segni che rappresentavano oggetti vari, animali, persone. I reperti archeologici che man mano venivano alla luce nelle terre di cui la Bibbia aveva parlato erano pieni di iscrizioni, che però non si sapevano leggere, perché appartenevano a lingue ormai morte, come per esempio l'egizio antico. La lastra che permise agli studiosi di decifrare questa scrittura è questa pietra di Rosetta, così chiamata dalla località dove fu scoperta durante la campagna napoleonica della fine del 1700. Questa pietra conteneva un decreto scritto in caratteri geroglifici nella parte alta e nella parte bassa scritto in greco. Questo fatto permise a uno studioso francese, Champollion, di decifrare per la prima volta i caratteri geroglifici. Era il 1822 e così quell'anno fu assunto come anno d'inizio dell'egittologia. Vediamo da vicino i caratteri geroglifici esaminando questi cartigli di Ramesse II, uno dei più grandi faraoni. Si chiamano cartigli gli ovali nei quali erano scritti i nomi dei regnanti e anche le loro caratteristiche. Vediamo l'ovale di destra in basso e leggiamo da destra a sinistra, perché si deve andare contro lo sguardo delle figure animate. Il primo segno è un personaggio seduto con un disco sul capo e si legge Ra, dal nome del principale dio del pantheon egizio. Il segno centrale si legge MS, è un segno pluriconsonantico, e l'ultimo segno a sinistra, sempre in basso del cartiglio, è un'altra S. Quindi gli egittologi lo leggono Ra Mes Se, che sarebbe il nome appunto di questo faraone. Siccome gli egizi non scrivevano le vocali, altri egittologi di altre scuole, per esempio i francesi, lo leggono Ramses, altri lo leggono addirittura Ramsete e altri Ramessese, ma è sempre lui, quello è il suo nome scritto in geroglifico. Questa è la roccia di Beistun in Mesopotamia, tutta piena di iscrizioni. Questa roccia, questa parete con le scritte, ebbe la stessa funzione della pietra di Rosetta per la decifrazione però della scrittura in caratteri cuneiformi. La decifrazione avvenne ad opera di uno studioso inglese, Rawlinson. La conferma che la sua lettura era corretta si ebbe nel 1857 e quell'anno quindi fu assunto come anno di inizio della sirologia, che è la scienza che studia le civiltà e le scritture dei popoli della Mesopotamia. Questo è il Tel di Ebla, nell'Alta Siria. I Tel sono delle colline artificiali che nascondono i resti delle antiche città. Quando le città antiche venivano distrutte per incendi o terremoti o in generale per eventi bellici, gli antichi spianavano le rovine e sopra di esse innalzavano le nuove costruzioni. Così nel corso dei secoli questo procedimento, ripetendosi più volte, faceva innalzare i tel, che sono quindi costituiti da vari strati sovrapposti, che diventano vere miniere per gli archeologi. Ebla era un'antica città fiorita in Siria tra il terzo e il secondo millennio a.C. Gli scavi furono condotti a partire dal 1964 dall'archeologo italiano Paolo Mattie. Nella cosiddetta stanza degli archivi del Palazzo Reale di Ebla, gli archeologi scoprirono un vero tesoro: 15.000 tavolette di argilla incise in caratteri cuneiformi e cotte dal fuoco dell'incendio che aveva distrutto il palazzo. L'assiriologo Giovanni Pettinato cominciò a decifrarle e si accorse che erano scritte in una lingua semitica, fino ad allora sconosciuta, ma apparentata con l'ugaritico, il fenicio e l'ebraico. Ecco una di queste tavolette, che sembra quasi una focaccia. Si vedono chiaramente i caratteri cuneiformi ed è una prova scolastica scritta da un allievo che stava imparando a scrivere e contiene un elenco di professioni. Questo è invece il Tel di Eridu in Mesopotamia. Siamo nei pressi di Ur, la città che la Bibbia indica come patria di Abramo. Questa regione era abitata anticamente dai Sumeri. Qui sono stati trovati molti blocchi iscritti in caratteri cuneiformi che alla vigilia della guerra del Golfo nel 1990 i soldati di Saddam Hussein, ignari, usavano come piazzuole per le mitragliatrici. Questa è la Ziggurat di Ur. Le Ziggurat erano torri a terrazze con un tempio in cima, dove si credeva che il dio scendesse per incontrare gli uomini. Erano costruzioni tipiche della Mesopotamia, fatte in mattoni legati con il bitume. E si può fare qui un richiamo alla torre di Babele della Bibbia, per la quale lo scrittore dice con meraviglia: e usavano il bitume invece della calce. Per vedere com'era fatta una Ziggurat, osserviamo questa ricostruzione archeologica. Si chiama appunto ricostruzione un disegno esplicativo fatto dagli archeologi e secondo gli esperti la Ziggurat di Ur aveva tre terrazze e grandi scalinate. Qui siamo ancora a Ur, nella zona scavata dall'inglese Sir Leonard Woolley nel 1922. Questo archeologo portò alla luce i resti di ben 69 case dell'epoca di Abramo, facendone un'accurata descrizione. Ne vediamo quindi una ricostruzione archeologica. L'area urbana è del cosiddetto periodo Isin-Larsa del 1740 a.C. La partenza di Abramo da Ur si potrebbe datare intorno al 1850 a.C., quindi possiamo dire che queste case erano circa dell'epoca di Abramo. Vediamo che erano a due piani, con parecchie stanze. C'era anche una zona destinata al culto, quindi la civiltà del periodo di Abramo era assai avanzata e quando Abramo dovette abbandonare il paese, questo gli costò molto. Ma Abramo aveva fede perché, dice la Bibbia, aspettava la città il cui architetto e costruttore è Dio. Questi sono dei mattoni scritti in caratteri cuneiformi e, come si vede, sono legati con bitume. La tecnica di legare mattoni col bitume era normale per i mesopotamici, perché il bitume affiorava dal suolo in abbondanza, come d'altra parte succede anche oggi. Nelle tombe reali di Ur sono stati trovati enormi tesori, che oggi sono custoditi nei musei di Baghdad e di Londra. Quest'elmo, di oro massiccio, riproduce una capigliatura e apparteneva a un re il cui nome, Mescalam Dag, vi si legge inciso in caratteri cuneiformi. Sempre conservata nel museo di Baghdad, c'è questa testa di vitello, tutta d'oro, con gli occhi di lapislazzuli e la barba rituale. Questa testa decorava il davanti di un'arpa che si può intravedere un po' sfocata nella fotografia. Questo è il cosiddetto stendardo di Ur, composto di due pannelli, con pezzi di madreperla legati con bitume. È stato trovato anch'esso nelle tombe reali ed è esposto a Londra. Notate, in questo lato, chiamato il lato della pace, i dignitari con la gonna di lana detta Kaunakes. È un suonatore che ha sul davanti dell'arpa una testa di vitello simile a quella vista in precedenza. Questo personaggio si chiamava Ebi Hill ed era un intendente della città di Mari intorno al 2500 a.C. La statuetta, trovata dall'archeologo André Parrot ed oggi esposta a Parigi, era dedicata alla dea Ishtar, da notare la caratteristica gonna di lana che, come abbiamo visto, si chiamava Kaunakes. Sempre a Parigi è esposta questa statuetta del governatore di Lagash, chiamato Gudea, che governò per circa 40 anni intorno al 2100 a.C. Era un uomo intelligente, coltissimo, e la sua corte era frequentata da artisti sapienti, perciò è stato paragonato a Lorenzo il Magnifico. Il vaso zampillante, indice di prosperità, ricorda un'immagine proverbiale comune nel vicino Oriente antico, a cui si riferì anche Gesù nel colloquio con la Samaritana. Hammurabi era il re di Babilonia, all'incirca contemporaneo di Abramo, siamo intorno al 1760 a.C. La sua famosa stele, qui riprodotta, alta 2 metri e 25, riporta, scritti in caratteri cuneiformi, ben 282 articoli, alcuni dei quali espongono la legge del taglione, presente anche nelle leggi mosaiche, e per intenderci quella che dice occhio per occhio, dente per dente. Le leggi mosaiche, infatti, benché posteriori di alcuni secoli al codice di Hammurabi, si rifanno alla stessa procedura caratteristica di quell'epoca, evidentemente l'unica ritenuta in grado di reprimere gli abusi. Questa è una porta della città di Attusa, nel cuore dell'Anatolia, cioè dell'attuale Turchia. Fu scavata dall'archeologo Winkler a partire dall'inizio del Novecento. Questi scavi si rivelarono subito della massima importanza perché portarono alla scoperta degli Ittiti, popolo di cui, pensate, solo la Bibbia aveva parlato. Qui vediamo la cinta muraria della città, con la cosiddetta Porta dei Leoni. Fu portato alla luce il Palazzo Reale, con un immenso archivio che conteneva oltre 10.000 tavolette d'argilla scritte in caratteri cuneiformi. Sappiamo da documenti egizi che intorno al 1280 a.C. il faraone Ramesse II e il re Ittita Mubatallis si scontrarono nella battaglia di Kadesh, una località dell'Alta Siria. Fu uno scontro epocale fra le due superpotenze dell'epoca, e tutto questo per avere la supremazia del mondo, che finì però senza vincitori né vinti. Qualche anno più tardi fu comunque stipulato un trattato di pace, di cui qui vediamo la versione Ittita. Questa tavoletta, scritta in accadico cuneiforme, che era la lingua diplomatica dell'epoca, fu trovata nell'archivio del Palazzo Reale di Attusa ed è oggi esposta nel Museo di Istanbul. Si può sicuramente datare intorno al 1269 a.C. E ciò è importante, essendo lo schema del trattato tipico dell'epoca: preambolo, dettaglio degli accordi, elenco dei testimoni, benedizioni e maledizioni. Tutto questo serve ad avallare l'antichità di molti trattati patriarcali descritti proprio nella Bibbia. Invece in seguito, nel periodo della monarchia, gli schemi dei trattati cambiarono, seguendo piuttosto modelli derivati dai testi assiri e aramaici. Quanto detto ora contrasta con le opinioni di quei critici che considerano i racconti del Pentateuco come costruzioni tardive dell'epoca dell'esilio. Vediamo finalmente un'immagine dell'Egitto con la piramide di Kefren. La Bibbia però non parla delle piramidi, perché la zona chiamata Egitto, nel Pentateuco, è quella del paese di Goshen, cioè la zona orientale del Delta, secondo quanto ci dice il libro della Genesi al capitolo 45. Qui siamo in riva al Nilo. Osservando scene come questa, sembra che il tempo si sia fermato. Le terre del delta, irrigate dai canali, sono fertilissime, oggi come allora. Questo disegno riproduce una pittura trovata in una tomba egizia, 270 chilometri a sud del Cairo. Vi si vede una carovana di semiti, cioè di asiatici, che si recano in Egitto per barattare polvere nera cosmetica con grano in un periodo di carestia. Tutto ciò è scritto nel testo. Notate i vestiti variopinti di lana, le calzature, gli strumenti musicali, le armi, gli asini selvatici, gli onagri, che portano i carichi. Siamo durante la dodicesima dinastia, cioè nel periodo dei patriarchi, e si può quindi fare un parallelo col racconto di Genesi 12, quello della discesa di Abramo in Egitto. Noi conosciamo la vita quotidiana degli egizi perché è descritta sulle pareti delle tombe, e tutto lascia pensare che gli ebrei in Egitto vivessero nello stesso modo. Qui vediamo una scena di aratura con l'aratro a chiodo. Alcuni reperti originali trovati nelle tombe sono oggi esposti nei musei. Anche questa è una pittura parietale di una tomba di Tebe. Le tombe, a camere comunicanti, erano scavate nella montagna a ovest del Nilo. Notate qui la vegetazione tipica delle paludi del delta, cioè i famosi papiri. Possiamo anche vedere le anatre cacciate col boomerang, proprio così, perché il boomerang l'avevano inventato anche gli egizi. Ce ne sono tanti, infatti, nel Museo Egizio di Torino. Notiamo in basso, al centro, anche i pesci pescati nella palude. Anche questo disegno è ricavato da una pittura parietale. Nel libro dell'Esodo è raccontato che agli ebrei in Egitto fu imposto di fabbricare i mattoni. Questi dovevano essere impastati con fango e paglia, perché la paglia serviva per dare consistenza all'impasto, e poi dovevano essere essiccati al sole. Notiamo che gli egizi non conoscevano la prospettiva, perciò i mattoni che si vedono uno sull'altro, nell'alto del disegno a sinistra, in realtà vanno intesi distesi per terra. Di mattoni antichi in Egitto ne sono stati portati alla luce a milioni dagli archeologi. In effetti, questi mattoni essiccati al sole, e cioè crudi, si sgretolano facilmente se piove. Ma in Egitto comunque possiamo dire che non piove quasi mai. La Bibbia parla degli egizi sotto tre aspetti: la grande ricchezza, la grande sapienza e i costumi piuttosto permissivi. Quanto alla ricchezza, possiamo farcene un'idea osservando questo coperchio di oro massiccio del peso di circa 110 kg del sarcofago di questo faraone minore, Tutankhamon, l'unico di cui è stata ritrovata la tomba intatta. Sempre in tema di ricchezze, osserviamo questa grandiosa estensione di rovine dell'antica Tebe, che era stata la capitale dell'Egitto durante il nuovo regno, chiamata Noamon dalla Bibbia, cioè la città del dio Amon e la città delle 100 porte da Omero. Parliamo ora della sapienza degli egizi. Questo è un dettaglio della cosiddetta sala ipostila, considerata una delle 7 meraviglie del mondo antico. Aveva 134 colonne, tutte istoriate, che sorreggevano gli architravi sui quali si possono ancora osservare numerosi resti di pitture. La sala è dell'epoca ramesside, che è quella di Mosè. Questa testa del famoso faraone Amenofi IV, oppure chiamato Echnaton, si trova a Berlino. Notiamo il realismo esasperato nell'arte di questo periodo, detto periodo amarniano. La moglie favorita di questo faraone era la ben nota Nefertiti. Echnaton fu uno dei pochi illuminati fra gli antichi a intuire che esiste un dio solo, che egli chiamò Aton, identificandolo col disco solare. Nel suo inno ad Aton si trovano numerose analogie col Salmo 104 della Bibbia. Evidentemente l'autore del Salmo, che è posteriore, si servì del modello letterario egizio come canovaccio. Questo è un ostracon, ossia una pietra dipinta. È un vero capolavoro artistico ed è esposto nel Museo di Torino. Vi si può notare che la cosiddetta ballerina acrobatica è seminuda. Ora si sa che l'eccessiva libertà porta alla corruzione dei costumi. Vari papiri osceni sono custoditi infatti nel Museo di Torino. Qui si vedono delle suonatrici e danzatrici abbastanza discinte, perfettamente intonate con le abitudini della corte egizia. La Bibbia nella lettera agli Ebrei al capitolo 11 dichiara che Mosè scelse piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Ramesse II forse era il faraone dell'oppressione. Sappiamo che faraone significa re, ma quello che opprimeva gli ebrei, descritto nel libro dell'Esodo e chiamato faraone, in realtà come si chiamava? La Bibbia ci dice che quel faraone si costruì nella terra di Goshen una città chiamata Ramses, e sappiamo dalla storia egizia che fu proprio Ramesse II a spostare la capitale da Tebe alla zona del delta. Di questo faraone qui vediamo una statua colossale che si trova nella località di Menfi, una delle antiche capitali dell'Egitto, ed è talmente grande che le hanno costruito attorno il museo. La nuova capitale di Ramesse II, nel delta, fu costruita sulle rovine della vecchia Avaris, la capitale degli Ixos dell'epoca di Giuseppe. Esistono più statue di Ramesse II che di tutti gli altri faraoni messi insieme. Questo enorme frammento che vediamo è esposto a Londra e per la sua mole presentò a metà del 1800 serie difficoltà di trasporto. Questo disegno riproduce un'enorme lastra incisa, cioè una stele, che si trova al Museo del Cairo. Questo è il solo monumento egizio dove è nominato Israele, nella terz'ultima riga. È un'autocelebrazione del figlio di Ramesse II, che si chiamava Meremptah, il quale pertanto potrebbe essere il faraone dell'Esodo. Gli archeologi hanno identificato le rovine di Avaris, la capitale degli Ixos della quindicesima dinastia, e quelle di Pi Ramesse, costruitavi sopra, che corrisponde alla Ramses della Bibbia e che oggi si chiama Kantir, che è il nome arabo. Quando è stato fotografato questo stipite in calcare nel 1987, era stato appena portato alla luce dagli archeologi austriaci. Vi si notano chiaramente i cartigli di Ramesse II. Vi si legge dall'alto in basso: l'eletto di Ra, il figlio di Ra, signore delle apparizioni, l'amato di Amon, Ramesse. Questo ed altri pezzi portati in luce facevano dunque parte della città costruita dagli ebrei per il faraone. Notiamo ancora che Pi Ramesse è della 19ª dinastia e non va confusa con la Tanis, poco distante, che fu poi la capitale a partire dalla 21ª dinastia. La Bibbia nomina spesso i Filistei. Essi erano noti agli Egizi, che li chiamavano i popoli del mare, oppure Peleset, come scritto su questo bassorilievo. Da Peleset deriva il nome Palestina, terra dei Peleset. Notare anche l'identità consonantica fra i Peleset Egizi e i Filistei della Bibbia. Perché Filistei o Pilistei? Perché la P e la F, scritta come PH, sono la stessa consonante, col suono duro o dolce. In realtà, i Filistei o Peleset erano una stirpe degli Achei che, dopo la guerra di Troia, si erano riversati sulla costa sudorientale del Mediterraneo e che tentarono di invadere l'Egitto al tempo del faraone Ramesse III. Attenzione a non confondere gli attuali palestinesi, che sono arabi, con gli antichi Filistei o Peleset, che si sono estinti nel corso dei secoli. Esposta nel museo di Gerusalemme c'è questa brocca filistea usata per filtrare la birra, che era la bevanda principale dei Filistei e anche degli Egizi. Alcune brocche recano delle decorazioni di chiara origine micenea, avallando così la tesi che i Filistei non erano altro che una stirpe.

la testa di un guerriero filisteo. I filistei conoscevano la metallurgia, compresa quella del ferro, e gli ebrei, nei loro riguardi, ebbero una costante sudditanza tecnologica. La Bibbia dice infatti che andavano addirittura da loro a farsi affilare i vomeri degli aratri. Parliamo ora dei Cananei, che in realtà erano i Fenici. Ricordiamo a proposito la mostra di Palazzo Grassi a Venezia del 1988 che sosteneva appunto questa identità, Cananei uguale Fenici. Qui vediamo una trincea archeologica scavata nel Tel Cananeo di Megiddo e un altare di forma rotonda. I Cananei Fenici erano degli espertissimi ingegneri, artigiani, erano commercianti, inventori. Accenneremo fra poco ad alcune loro invenzioni fondamentali. I Fenici facevano delle bellissime incisioni in avorio. In questa lastra di avorio del XII secolo a.C., trovata nel Tel di Megiddo, si vede a sinistra il re che beve da una coppa e davanti a lui la regina, seguita da una suonatrice di cetra. E ora parliamo di Gerusalemme. Gerusalemme era una città dei Gebusei, conquistata dagli ebrei verso il 1000 a.C. per opera del re Davide. Qui si vede in basso a destra, con quel verdino, la collina dell'Ofel, chiamata poi anche la città di Davide, e invece in giallo la spianata del Tempio. Quella linea rossa è la cinta dell'attuale città vecchia di Gerusalemme. Salomone, figlio di Davide, costruì poi a Gerusalemme il famoso tempio che porta il suo nome, di cui però non rimane un solo frammento perché fu distrutto da Nabucodonosor nel 586 a.C. Noi sappiamo però com'era fatto, perché abbiamo la descrizione dalla Bibbia e anche i resti di vari templi fenici che erano abbastanza simili a questo, templi di cui aveva parlato anche Erodoto, facendo cenno alle due colonne che stavano sulla facciata e avevano soltanto funzione decorativa. Alla morte di Salomone, il regno si divise in due. A nord, il regno di Israele, che in seguito ebbe come capitale Samaria, e a sud, il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme. Mentre a Gerusalemme regnava Roboamo, il figlio di Salomone, la città fu assalita da un faraone che la Bibbia chiama Shishak e che gli egittologi conoscono come Sesonchi. Questo faraone era della 26esima dinastia. L'episodio è raccontato sia dalla Bibbia, nel capitolo 14 del primo libro dei Re, sia su questo muro, detto muro bubastico dell'antica Tebe. Per maggior chiarezza, osserviamone il disegno, dove si vede il dio Amon che conduce al faraone Sesonchi, che dobbiamo immaginare fuori del quadro a destra, le città nemiche conquistate portandole al guinzaglio. Vi sono nel testo molti nomi di località del territorio di Giuda. Gli egizi erano usi rappresentare le popolazioni straniere accentuandone i tratti somatici. In questo disegno, ricavato dal bassorilievo visto in precedenza, si identificano chiaramente due prigionieri semiti. Notiamo la barba e il naso camuso. Gli ovali dentellati rappresentano le cinte murarie delle città conquistate, i cui nomi sono poi scritti all'interno in caratteri geroglifici. Dopo questa parentesi su Gerusalemme e gli Egizi, riprendiamo ora a parlare dei Cananei Fenici, mostrando questo bassorilievo di una loro nave da trasporto. I Fenici erano dei mercanti formidabili. Il capitolo 27 del libro di Ezechiele, un vero trattato commerciale, ne descrive i viaggi e i traffici in dettaglio. Nel 610 a.C., al tempo del faraone Neco, essi effettuarono la prima circumnavigazione dell'Africa, impiegandoci 3 anni. Lo storico greco Erodoto ce ne dà testimonianza, esprimendo tuttavia qualche riserva che gli astronomi moderni hanno chiarito. Difatti, Erodoto riteneva che non era possibile la notizia che essi avessero visto ad un certo punto il sole sorgere al contrario, fatto invece ben noto a chi visita i paesi a sud dell'equatore. Questo capitello, oggi esposto nel Museo di Gerusalemme, proviene dalle rovine della reggia di Samaria, distrutta nel 721 a.C. dagli Assiri. Gli archeologi lo hanno chiamato proto-ionico, per analogia con i posteriori capitelli ionici greci a volute, ma questo è chiaramente di fattura fenicia. Questa sfinge in avorio, oggi a Gerusalemme, è anch'essa di fabbricazione fenicia e proviene dalla reggia di Samaria.

Evidentemente questo oggetto era sfuggito ai soldati del re Assiro Sargon II che nel 721 a.C. avevano distrutto il palazzo dove poi gli archeologi lo hanno ritrovato. Esso faceva parte delle decorazioni dei mobili e degli arredi reali. I rivestimenti in avorio di fattura fenicia erano talmente abbondanti nei palazzi reali di Israele che i profeti si scagliarono contro quella che ritenevano una ostentazione sfacciata di opulenza, parlando addirittura di palazzi d'avorio. In effetti non si sapeva che cosa significasse questa espressione palazzi di avorio usata dai profeti fino alla scoperta di queste placchette scolpite. Quest'altra sfinge in avorio, con ancora qualche traccia della pellicola d'oro che la rivestiva, si trova invece a Baghdad e proviene da Khorsabad in Mesopotamia, dove Sargon II si era fatto costruire la reggia dopo la conquista di Samaria. È lecito quindi presumere che questo oggetto, come quello visto prima, facesse parte anch'esso delle decorazioni in avorio del palazzo reale di Israele. E veniamo ora a quella che va considerata la più importante tra le invenzioni dei cananei fenici. Si tratta della scrittura alfabetica con soli 22 caratteri. Questa scoperta semplificò enormemente il modo di scrivere, che prima avveniva con gli 800 segni geroglifici degli Egizi, oppure con le centinaia di raggruppamenti di cunei dei Mesopotamici. Gli ebrei, che impararono a scrivere dai fenici, furono talmente affascinati dal numero 22 che, per esempio, nel Salmo 119, che è un acrostico, noi troviamo 22 strofe, ognuna delle quali incomincia con una lettera dell'alfabeto di 22 caratteri, e così via. Per esempio, i libri dell'Antico Testamento erano raggruppati in 22 rotoli, secondo la testimonianza dello storico Giuseppe Flavio. Erodoto poi ci racconta che furono i fenici a insegnare la scrittura con 22 caratteri ai greci, e i greci, come sappiamo, insegnarono a scrivere agli etruschi e gli etruschi ai latini. Le prime lettere della serie fenice ed ebraica si chiamavano Aleph e Bet, che i greci chiamarono poi Alfa e Beta, e da questi due nomi delle prime lettere della serie deriva la nostra parola alfabeto. Questa stele in pietra nera, è conservata a Parigi ed è tutta scritta in caratteri ebraico-fenici. Essa apparteneva al re Meshba di Moab, ricordato nel secondo libro dei re al capitolo 3. Siamo intorno all'anno 850 a.C. Nel testo è nominato anche il re di Israele Omri. Dei cananei fenici abbiamo parlato finora solo bene, ma vediamo il rovescio della medaglia. Essi ovviamente erano politeisti. Il loro dio più importante era Baal, dio della tempesta, rappresentato in questo bassorilievo, oggi al Museo del Louvre, e rappresentato nell'atto di scagliare una saetta. Il fatto è che gli ebrei furono affascinati dalla religione dei fenici e si diedero purtroppo anch'essi all'idolatria. Questa invece è Astarte, la divinità femminile dei fenici, dea dell'amore e della fertilità, corrispondente alla Ishtar dei Mesopotamici. La Bibbia, nel primo libro dei re, al capitolo 16, racconta che Acab, re di Israele, sposò la figlia del re di Sidone, che era una città fenicia. Questa figlia del re di Sidone, che si chiamava Jezebel, introdusse ufficialmente in Samaria i culti degli dei Baal e Astarte. Quanto poi il culto di Astarte si fosse diffuso a livello popolare lo dimostrano queste statuette di fattura ingenua, ritrovate fra le rovine delle case ed esposte oggi nel Museo di Gerusalemme. La popolazione riteneva senza dubbio che tali statuette possedessero delle proprietà magiche e le custodiva nelle case come amuleti, proprio per propiziare la fertilità. Questa è una tipica scultura fenicia in avorio e rappresenta una ierodula o prostituta sacra, affacciata alla finestra per adescare i passanti. La prostituzione esercitata in onore di Astarte era non solo ritenuta lecita, ma addirittura considerata un atto sacro. E concludiamo questa rassegna dei riti fenici, assimilati dagli ebrei, parlando del sacrificio dei bambini per propiziarsi il favore degli dei. Questo che vediamo è un Tophet. Il nome Tophet, che gli archeologi hanno dato ai cimiteri dei bambini sacrificati, è un termine biblico. Ricordiamo che il profeta Geremia si scaglia violentemente contro il rito di passare per il fuoco, cioè di uccidere e bruciare i bambini praticato dai regnanti di Giuda.
Tutto ciò fu spiegato esaurientemente nella mostra sui Fenici che ebbe luogo a Venezia nel 1988, visitata da oltre 800.000 persone che forse per la prima volta lessero dei versetti biblici sulle pareti del Palazzo Grassi. Il fatto è che a questo punto la pazienza di Dio verso il suo popolo infedele ebbe termine ed egli decise di punirli, cominciando dal regno del nord, quello di Israele. Così, secondo il racconto biblico che ci presenta Dio come il Signore della storia, egli usò gli Assiri come una verga nelle sue mani, secondo l'espressione usata dal profeta Isaia. Gli Assiri avevano 4 capitali, ma la più importante era Ninive. Qui ne vediamo le mura ricostruite. Di Ninive si erano perse le tracce. In effetti non si conosceva assolutamente nulla degli Assiri, di cui aveva parlato solamente la Bibbia. Infatti il greco Erodoto, definito il padre della storia, che raccontò le vicende di tanti popoli, a un certo punto dice: «Degli Assiri vi parlerò in un altro libro». Ma questo libro non ci è pervenuto e non sappiamo neanche se poi Erodoto lo avesse veramente scritto. Quindi si può ben dire che è stata l'archeologia biblica a risuscitare gli Assiri. Nimrud era un'altra delle capitali degli Assiri. Qui ne vediamo la porta del palazzo reale, ai cui lati stavano 2 tori alati con la testa umana, detti appunto androcefali. Spesso questi tori recavano delle iscrizioni in caratteri cuneiformi. Questi tori assiri sono stati fotografati nel museo di Berlino. Ce ne sono anche a Parigi e a Londra. La cosa caratteristica è che questi tori dei palazzi reali venivano rappresentati con 5 gambe, ma pochi ci fanno caso. All'interno dei palazzi reali degli Assiri, le pareti in alabastro erano tutte incise in caratteri cuneiformi, con le imprese dettagliate dei regnanti. Vi sono talvolta menzionati anche i re di Israele e di Giuda come Omri, Acab, Jehu e Zechia. Questi documenti sono affascinanti perché non sono delle copie, sono gli originali. Le nicchie in alto servivano per custodire le tavolette in argilla, perché questa sala che vediamo era la biblioteca del Palazzo Reale. Le lastre in alabastro incise, di cui qui vediamo un dettaglio, sono chiamate annali dagli archeologi. Questa invece è una tavoletta di argilla con un elenco di regnanti assiri. Alcuni nomi di queste tavolette, come Sennacherib, Sargon, Tiglat-Pileser, si trovano anche nella Bibbia. E questo ebbe un grande impatto sui cristiani dei paesi anglosassoni nella seconda metà del 1800, quando queste iscrizioni furono decifrate per la prima volta. Essi dissero: «Ma noi questi nomi li conosciamo già, sono citati nella Bibbia». Dobbiamo pensare che i bassorilievi dei palazzi assiri erano tutti colorati. Oggi i pigmenti sono scomparsi, salvo qualche traccia di nero sulla barba e i capelli, come si vede in questo cosiddetto genio alato. In uno dei palazzi reali assiri c'è questo pozzo, dove a metà del secolo scorso l'archeologo inglese Mallowan rinvenne vari oggetti in avorio che vi erano stati nascosti durante un evento bellico. Uno dei più noti oggetti ritrovati nel pozzo è questa testa di regina, caratterizzata dallo strano sorriso enigmatico, e subito quindi battezzata Monna Lisa, in riferimento alla Gioconda di Leonardo da Vinci. A Parigi e a Londra sono esposti bassorilievi di questo tipo per decine di metri. I leoni venivano appositamente catturati e poi liberati perché i re assiri potessero trafiggerli con le frecce dal loro carro reale. Notate i cavalli bardati e infiocchettati accuratamente. Gli Assiri non usavano i cavalli per trainare carri commerci. Per questo scopo erano invece usati i buoi. Questa enorme statua del re assiro Salmanassar III, che regnò dall'858 all'824 a.C., è esposta nel museo di Istanbul ed è stata trovata nella città reale di Assur. Questo re aveva sottomesso Jehu, re di Samaria. La vicenda della sottomissione di Jehu è raccontata in questo monumento noto come l'Obelisco Nero, trovato a Nimrud ed ora esposto a Londra. Nel testo, leggiadramente inciso in caratteri cuneiformi, c'è il nome del re biblico Jehu, quello di Omri, e c'è l'elenco dei tributi che gli israeliti furono obbligati a versare agli Assiri. Qui si vede Jehu che bacia il piede di Salmanassar. Il testo in cuneiforme dice: «Tributo di Jehu della casa di Omri,
ricevo da lui argento, oro, eccetera, eccetera. Qui vediamo il dettaglio del re Yehu inginocchiato. È significativo notare che fino ad oggi questa è l'unica rappresentazione di un personaggio storico israelita che l'archeologia ci abbia fornito. Infatti, gli ebrei non usavano rappresentare le figure umane. Questo è un altro re assiro, si tratta di Tiglat-Pileser III, chiamato anche Pul nella Bibbia. Per inquadrarlo storicamente notiamo che fu contemporaneo di Romolo, il fondatore di Roma. Sul carro reale si vede, oltre al re e all'auriga, il cosiddetto terzo uomo, letteralmente il Shalishò, citato anche nella Bibbia, e che da bassorilievi come questo si capì che era il guardaspalle, ossia il gorilla del re. Nei racconti biblici gli assiri sono descritti come particolarmente crudeli. Ciò appare anche in questo bassorilievo, dove si vedono i loro arcieri e una macchina d'assedio, cioè un ariete per sfondare le mura. Ma si vedono anche i nemici schiacciati e i prigionieri impalati. Questo re assiro, Sargon II, fu il condottiero che distrusse Samaria nel 721 a.C. e che dopo la conquista effettuò lo scambio etnico, deportando le 10 tribù del regno del nord in Mesopotamia, e di queste tribù si perse poi ogni traccia, e trasferendo nella zona di Samaria delle popolazioni mesopotamiche, tra i cui discendenti troviamo poi i Samaritani del periodo di Gesù. Questo bassorilievo arrivò a Torino in circostanze avventurose a metà del 1800 e attualmente è custodito nel Museo Egizio, ma non è visibile al pubblico. Nel 1985 fu esposto con altri bassorilievi assiri nella mostra La terra fra i due fiumi, con questa significativa scritta: questi rilievi hanno rivelato per la prima volta al mondo la Siria, di cui prima solo la Bibbia aveva parlato. Quest'altro bassorilievo, che si trova nel museo di Baghdad, rappresenta sempre Sargon II, che è il personaggio a destra, riconoscibile per la caratteristica tiara. Egli sta impartendo ordini al capo dell'esercito, indicato come il Tartan, nelle scritte che vi si trovano incise. Da questo si è capito che il nome Tartan, che si trova anche nella Bibbia, non è un nome proprio, ma indica la funzione del personaggio, cioè comandante. E così si è provveduto a correggere le traduzioni. Nel Museo di Londra è stata ricostruita interamente la sala del Palazzo Reale di Ninive, con tutti i suoi pannelli di alabastro. In questo pannello si vede Sennacherib, figlio di Sargon II, mentre, seduto sul trono, riceve i tributi dopo la battaglia di Lachish, parola scritta nella scrittura sillabica cuneiforme come La-Kisu. Questi episodi, descritti nella Bibbia, nel secondo libro dei Re, al capitolo 18, trovano riscontro completo negli annali di Sennacherib, scritti sui prismi di terracotta come questo, trovati dal generale inglese Taylor ed esposti oggi a Londra. Tutti questi fatti si riferiscono all'invasione assira del regno di Giuda del 701 a.C. A Gerusalemme regnava allora il re Ezechia. Questo sovrano, in previsione dell'assedio, fece costruire una galleria per portare l'acqua all'interno delle mura. La Bibbia dice: egli fece il serbatoio e l'acquedotto e condusse le acque nella città. Tutto ciò è scritto nel secondo libro dei Re, al capitolo 20. La galleria esiste ancora oggi e porta l'acqua dalla sorgente di Gion fino alla piscina di Siloe. È lunga 530 metri ed ha due curve. Per la sua difficoltà di esecuzione fu certamente scavata da maestranze cananee. A metà della galleria, di questo acquedotto, si verifica l'immersione dei colpi di piccone degli scavatori, che avevano quindi iniziato l'opera dalle due estremità. Come facciamo a sapere tutte queste cose sullo scavo della galleria? La storia è raccontata su questa stele, trovata alla fine del 1800 allo sbocco del tunnel e oggi visibile nel museo di Istanbul. Su 5 righe, in scrittura ebraico-fenicia, è riferito come le due squadre di scavatori sentissero a un certo punto i colpi l'una dell'altra. Fecero allora crollare l'ultimo diaframma e subito l'acqua cominciò a scorrere, esattamente come loro esperti ingegneri avevano previsto. Facciamo ora un salto di circa un secolo. Nel 605 a.C. gli Assiri furono sconfitti nella battaglia di Carchemish e sparirono dalla storia.
L'astro emergente fu Nabucodonosor, re dei Caldei. Di lui vediamo qui questi mattoni incisi, dove descrive le sue conquiste, dove si proclama re di Babele. Come è noto, Nabucodonosor conquistò e distrusse Gerusalemme nel 586 a.C., deportandone parte degli abitanti a Babilonia, e questa la ben nota cattività babilonese. E gli archeologi hanno potuto ritrovare tratti delle mura della Gerusalemme di quell'epoca scavando nelle buche della città vecchia di Gerusalemme, provocate dalle bombe della Guerra dei Sei Giorni del 1966. Così fu possibile identificare l'intero perimetro delle mura e riempire una pagina bianca dell'archeologia, come ebbe a dire l'archeologo israeliano Avigad, direttore degli scavi. Gli archeologi hanno ritrovato anche piccoli oggetti, come questi sigilli, scolpiti in pietra dura, in negativo. Servivano per imprimere le firme sulla creta. A volte sono stati rinvenuti solo frammenti di argilla con le impronte, ma la cosa notevole è che alcuni dei nomi ritrovati c'erano noti dalla Bibbia. È il caso del sigillo di Gezania, che era il compagno di Ismaele all'epoca di Geremia, come scritto appunto nel libro di Geremia al capitolo 40. Questo sigillo, di cui vediamo qui un disegno, fu trovato a Mizpa, proprio dove avrebbe dovuto essere, in una tomba intatta. Gli archeologi lo hanno chiamato il sigillo del Gallo. Questo è un disegno della Babilonia all'epoca della deportazione. Si possono notare la via processionale, la porta di Ishtar e il palazzo reale. In fondo si vede una ziggurat che potrebbe essere la torre di Babele. La via processionale di Babilonia, che qui vediamo, è stata ricostruita in parte nel museo di Berlino. Nell'originale c'erano 120 leoni, 60 per parte, in piastrelle smaltate policrome. Sono esposti altri leoni, sempre provenienti da questa via processionale, nei musei di Parigi, Londra e Baghdad. Qui vediamo uno dei leoni in dettaglio. È impressionante stare accanto a questi leoni e pensare che gli ebrei vi passarono accanto circa 2600 anni fa. Anche la porta di Ishtar è stata ricostruita a Berlino. Gli scavi a Babilonia furono condotti dall'archeologo tedesco Caldeway all'inizio del 1900. Sappiamo che la porta di Ishtar era alta in origine 23 metri e che era decorata con 575 figure di draghi e tori in piastrelle smaltate. L'archeologo tedesco Caldeway riuscì a portare a Berlino tutti i frammenti delle decorazioni e a ricostruire in parte le figure della famosa porta. A quell'epoca tutto ciò era possibile. Questo che vediamo è uno dei tori in piastrelle smaltate policrome. Siamo ora nella sala del trono di Nabucodonosor, nell'antica Babilonia, restaurata dagli archeologi iracheni. Notiamo a sinistra la piattaforma su cui era posato il trono e le parti originali delle pareti, visibili a destra. Sappiamo che le travi del soffitto erano certamente in legno di cedro del Libano. Qui, invece, siamo di nuovo a Berlino, dove la sala del trono è stata ricostruita. Le pareti erano decorate con palmette, fiori e leoni. In altre parti ci dovevano certamente essere delle figure umane. Ricordiamo infatti ciò che dice Ezechiele, che certamente aveva visitato questi palazzi e ce li descrive nel suo libro al capitolo 23. Così dice: «C'erano uomini disegnati sui muri, dipinti in rosso, con ampi turbanti». Confrontando questa foto con la precedente, si può avere un'idea delle dimensioni immense della parete. Questa tavoletta è stata trovata tra le rovine del Palazzo Reale di Babilonia e ora è custodita nel Museo di Berlino. Gioiachin era il penultimo re di Giuda, deportato nel 597 a.C. e poi graziato da Awel-Marduk, che in realtà è il re Evil-Morodach della Bibbia, così chiamato nel secondo libro dei re al capitolo 25. Il testo della tavoletta conferma il racconto biblico, che riferisce come questo re di Giuda, Gioiachin, fu riabilitato insieme ai suoi familiari e poi ammesso a usufruire delle mense del palazzo reale. Questo invece è il cilindro di Ciro esposto a Londra. È un barilotto di argilla, tutto scritto in caratteri cuneiformi. Il re persiano Ciro, che conquistò e sottomise Babilonia nel 538 a.C., concedette con il decreto che vi è riportato
la libertà alle popolazioni che erano state soggiogate dai neobabilonesi o dai caldei di Nabucodonosor. Questo decreto è simile per contenuto al decreto riportato all'inizio del libro di Esdra, che parla della libertà concessa da Ciro agli ebrei e che prima di questa scoperta era stato considerato dai critici con molto scetticismo. Persepoli era una delle capitali dei persiani, insieme a Susa e Ecbatana. L'enorme palazzo, un vero capolavoro, qui ne vediamo un disegno, fu incendiato da Alessandro Magno, il nuovo conquistatore, nel 330 a.C. con un atto di vera follia. Questo è un rilievo del palazzo di Persepoli. Il personaggio a sinistra, in piedi, è Serse, cioè l'Assuero del libro di Ester. L'uomo seduto davanti a lui è Dario I. Ricordiamo rapidamente i tentativi ambiziosi di questi due personaggi persiani. Dario I tentò di invadere la Grecia, ma fu sconfitto a Maratona nel 490 a.C. e successivamente al figlio Serse in principio andò meglio perché sconfisse i greci alle Termopili nel 480 e saccheggiò Atene, ma poi nella battaglia navale di Salamina fu sconfitto da Temistocle e si dovette ritirare. Questo documento, ritrovato in Egitto nella località di Elefantina, vicino ad Aswan, è oggi esposto a Berlino. Contiene un editto simile a quello riportato nel libro di Esdra al capitolo 7, promulgato dal persiano Artaserse e ritenuto assolutamente impossibile dagli scettici. Su papiri come questo, scritti in aramaico, si leggono i nomi di Jonan, sacerdote di Gerusalemme, e di Sanballat, citati proprio nel libro di Neemia. Chiudiamo questa esposizione parlando del famoso rotolo di Isaia, trovato a Qumran nel 1947 e oggi conservato a Gerusalemme nel Museo del Libro. Questo rotolo, ovviamente una copia dell'antico originale del tempo del profeta, è stato datato al secondo secolo a.C., mentre i manoscritti ebraici dell'Antico Testamento, fino ad allora noti, chiamati masoretici, erano del IX secolo d.C. Quindi, con la scoperta di Qumran, si era fatto un balzo indietro di 1000 anni, avvicinandosi all'originale. Subito gli esperti si misero con curiosità a confrontare i due testi per scoprire quante mai varianti testuali si fossero introdotte durante 1000 anni di successive copiature. Ma ecco la sorpresa. Solo una decina di differenze erano in realtà degne di nota. Ne riportiamo una a titolo di esempio. Riportiamo dunque la variante di Isaia 21, versetto 8, dove nel testo originale ebraico masoretico, ossia quello in possesso degli studiosi prima della scoperta di Qumran, si leggeva di un leone che stava gridando dall'alto di una torre, ma in realtà nessuno aveva mai capito che cosa ci stesse a fare un leone su quella torre. Infatti, il Diodati, per dare un senso alla frase, aveva aggiunto la parola come fra parentesi, e dopo di lui, così, avevano fatto tutti gli altri traduttori. Poi, dal testo di Qumran, si capì che al posto della parola leone si doveva leggere la parola vedetta e allora il significato divenne chiarissimo. In effetti, le parole leone e vedetta nella lingua ebraica si assomigliano nella grafia e nel suono, sicché uno scriva distratto poteva averle facilmente scambiate l'una per l'altra nel corso della copiatura del testo. In conclusione, è importante prendere atto che nessuna variante fra i testi prima noti e il testo di Qumran ha toccato minimamente argomenti dottrinali o spirituali. Da tutto ciò, quindi, la fiducia nelle sacre scritture può uscire rafforzata, in quanto si constata che i testi, per la provvidenza divina, ci sono stati tramandati con grande fedeltà, nonostante le numerose copiature susseguitesi nel corso dei secoli. E abbiamo fin qui esaminato l'archeologia che tratta l'Antico Testamento. In un altro studio esamineremo l'archeologia che ha a che fare con la scrittura del Nuovo Testamento.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici di ascolto, benvenuti. Siamo di nuovo all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri adesso al microfono assieme a Nino Ciniello, al quale diamo il benvenuto.
3: Eccomi qua, sono pronto, anch'io do un caldo benvenuto.
2: Allora, il nocciolo della questione. Qual è il nocciolo della questione del programma di quest'oggi, Nino Ciniello?
3: Ma il nocciolo della questione può far riferimento a un titolo che sintetizza un po' la solita eterna questione giovanile, ecco, del perché lo fanno, perché i giovani si comportano in un certo modo, ecco, qual è in fondo una possibile spiegazione, ecco, dei loro comportamenti. Questo molto in sintesi, forse un po' criptico, però...
2: abbastanza. Comunque adesso
3: sveleremo
2: l'arcano. Allora, Nino Ciniello, ti lascio subito il microfono.
3: Eccomi, quindi ora parto la mia riflessione da una lettura di un articolo che affrontava, come ho appena esposto con Mario, la questione giovanile, e mi ha colpito una frase dell'autore di questo articolo che voglio citarvi e passarvi, ecco, spero anche per la vostra riflessione. Gli dice: il giorno in cui l'animo dei giovani si raffreddasse, tutta l'umanità si metterebbe a battere i denti. Una frase molto ad effetto, ma credo che abbia senz'altro un fondo di verità, o gran parte della verità. Credo che quel giorno, non so cosa ne pensate voi, non sia molto lontano, anzi credo che si sentano già i brividi di freddo, per stare un po' all'esempio dell'autore. Ora, ci sono due realtà che, sebbene indicano due modi opposti di vivere la giovinezza o la gioventù, ci dicono che a causa del gelo che c'è nel cuore di tanti giovani, la temperatura, usiamo sempre questo esempio, dell'umanità si sta abbassando. Ora, a cosa penso? Penso un po' ai ragazzi kamikaze, che un po' purtroppo sono spesso nei mass media, e a quelli delle stragi, delle cosiddette stragi del sabato sera. Ora, mentre nel primo caso questi ragazzi sono, quelli dei kamikaze, sono l'espressione di una infelicità profonda, diciamo, nel secondo sono l'espressione di una felicità effimera. I primi rappresentano una, diciamo, interpretazione tragica della vita, vittime di una religiosità che insegna odio promettendo redenzione, che porta addirittura a vedere l'omicidio-suicidio come un valore assoluto. I secondi, quelli delle stragi del sabato sera, invece scivolano indifferentemente sui problemi della terra. Ecco, quindi, molto in sintesi, ovviamente, due scenari che, sebbene irriducibilmente lontani, rappresentano una parte non piccola dell'universo giovanile che, per stare all'analogia della frase d'articolo, si sta raffreddando. Ora, giornalisti che scrivono dal Medio Oriente ci dicono che sono centinaia i ragazzi che dopo i 12 anni bussano alla Shahd islamica per diventare kamikaze, e che considerano il morire da Shahid, cioè da martire, la sola scelta della loro vita. Da noi invece si lotta per lo spaccio di droga, per l'orario delle discoteche, specie il sabato, o l'uso anch'esso leggero di auto e di moto che aspettano i fine settimana per lanciarsi nelle loro velocità forsennate, farsi ricordare prima o poi, purtroppo, da un mazzo di fiori ai bordi della strada o ai piedi di un albero. Ovviamente, qui preciso subito, non si vuole affatto mettere i giovani sul banco degli imputati, ma constatare con preoccupazione che a diverse latitudini, come diceva l'articolo, l'animo dei giovani si sta raffreddando. E questo fatto inevitabilmente chiama in causa gli adulti, noi, le istituzioni, coloro che fanno tendenza e moda e che sanno di avere dalla loro parte tantissimi giovani, che sanno di essere seguiti e ascoltati dai giovani. Così mi chiedo, per il bene degli adolescenti di domani, come possiamo affrontare i potenti messaggi del pessimismo, quegli spaesamenti dovuti al determinismo o al relativismo morale della nostra cultura occidentale? Innanzitutto dobbiamo riconoscere che ognuno di questi aspetti che ho appena elencato si basa su un sottinteso rifiuto culturale di Dio. Se non c'è Dio, allora non c'è una base per un senso, per qualcosa che travalichi il mondo naturale, il mangiare, vivere, morire, eccetera, per un'azione significativa che vada oltre il determinismo, per gli assoluti morali, ecco. Tuttavia, se invece Dio esiste, il quadro cambia radicalmente. Questo come premessa iniziale. In secondo luogo, dobbiamo riconoscere che idee e informazioni portano con sé sempre un profondo messaggio. Ecco. Qualsiasi cosa venga insegnata nelle scuole, in casa, attraverso i media, in un concerto, porta con sé certe credenze, certi valori, non sono realtà neutre, asettiche, ecco, sul piano ideologico. Per esempio, le nozioni su chi siamo e che vengono insegnate, non so, in biologia o in psicologia, hanno origine da un sistema di credenze che riguardano il nostro valore, la nostra libertà di essere umani, ma che hanno anche delle ricadute pratiche sugli stili di vita e sulle scelte individuali. Questo è importante considerare, che quello che si immette nel cervello, nella mente, produce delle azioni, degli stili di vita. Ecco, se ci preoccupiamo per gli adolescenti di domani, dobbiamo quindi assicurarci che ciò che viene insegnato loro sia vero e che le credenze e i valori impliciti in quello che si insegna siano esplicitati, siano ammessi. Questo è importante. Consideriamo per esempio l'ambito dell'insegnamento scolastico, tra parentesi riconoscendo però che il bisogno di coerenza ha la stessa rilevanza in ogni aspetto della vita, ma prendo solo quello scolastico come esempio. Se è vero che Dio non esiste, che siamo solo, non so, un insieme di sostanze chimiche o di neuroni che si è evoluto per caso, e che quindi il nostro comportamento è determinato dai geni o dall'ambiente che ci circonda, e che non vi è un'autorità definitiva, allora dobbiamo anche essere consapevoli che questo modo di vedere la realtà ha delle implicazioni profonde, e quindi essere anche disposti ad accettare le conseguenze di questo modo di pensare. Ciò significa che si deve modificare, per esempio, tutto il curriculum scolastico di ogni grado e età, e insegnare agli studenti questi concetti non solo, per esempio, nell'ora di scienza o di biologia, ma anche in tutto il corso degli studi. Così si scopre di dover magari riscrivere gran parte delle attuali dichiarazioni di intenti delle scuole. In altre parole, come può una scuola dichiarare, per esempio, che gli allievi devono valorizzare le persone per quelli che sono, essere responsabili delle proprie azioni, rispettare le autorità, eccetera, eccetera, se poi questi valori e comportamenti non hanno un fondamento che li giustifichi e che li motivi? Capite? D'altro canto, se Dio esiste e noi siamo stati creati a sua immagine, cioè con un valore, una libertà, una dignità intrinseche, allora ancora una volta dobbiamo imparare a riconoscere e vivere con ciò che questo fatto comporta. Le dichiarazioni di intenti della scuola che ho appena descritte sarebbero quindi perfettamente valide e giustificabili. Il problema è che nelle scuole purtroppo vengono trasmessi ai giovani due messaggi contrastanti. Da un lato, le dichiarazioni di intenti delle scuole dice che ognuno ha un valore, che ognuno dovrebbe esercitare l'autocontrollo, rispettare le autorità, eccetera, eccetera, ma poi, per esempio, in scienze o in biologia si impara che siamo un prodotto dell'evoluzione, in psicologia che il comportamento umano è determinato dai geni e dall'ambiente, in letteratura e in filosofia prevalgono autori che giustificano l'assenza di criteri che possono definire il bene o il male, il giusto o il vero, che minimizzano la necessità di avere delle autorità e così via. Gli esempi sono tanti. Se riconosciamo che abbiamo bisogno di essere coerenti, quindi di riconoscere che tante devianze, spaesamenti, quel sottile pessimismo e vuoto che condiziona la vita di tanti giovani sono la risultanza di cattive idee e di cattivi maestri, che però si aspettano, guarda caso, buoni frutti, allora siamo messi davanti ad una scelta e siamo obbligati a chiederci che strada dobbiamo prendere. Chiaramente quindi giungiamo alla domanda fondamentale dalla quale siamo partiti: Dio esiste? Mi sembra chiaro che la fede in Dio non può essere semplicemente una questione individuale o mistica, eterea, ascetica. Ci sono molte credenze individuali che sono personali e private. Per esempio, che io credo o no che il mare italiano più bello si trovi in Sardegna è una mia convinzione assolutamente personale che non ha nessuna influenza nella scelta delle vacanze degli italiani. L'esistenza di Dio, invece, è una questione pubblica, non è una questione privata, perché, come ho cercato di spiegare, ha implicazioni profonde per la nostra cultura e in tutta la realtà. Nietzsche criticava aspramente molto spesso le persone che rifiutavano Dio ma che si attenevano a credenze e valori tradizionali che derivano da Dio. Chi rifiuta il Creatore non può pretendere né garantirsi i benefici che derivano dall'ubbidienza delle sue leggi. Se Dio non esiste, allora siamo coerenti. E come cultura non cerchiamo di aggrapparci a credenze e valori di un tempo che derivano dalla fede cristiana. Tuttavia, se osserviamo, e qui veniamo alla conclusione, alla vita di molti adolescenti di oggi e cominciamo a notare l'effetto devastante dell'abbandono di tali credenze e valori, ciò non ci dovrebbe spingere a considerare seriamente l'eventualità di fare veramente riferimento a Dio? Solo questa scelta, credo, potrà farti capire, scoprire che credenze e valori di cui come cultura abbiamo così disperatamente bisogno sono in realtà completamente fondati. Quando osserviamo il comportamento di tanti giovani, ci chiediamo perché lo fanno, scopriamo che molte risposte convincenti sono radicate proprio nel rifiuto di Dio, che sta dietro a molte trasformazioni avvenute nella cultura occidentale. Perciò fare o non fare riferimento a Dio non è una semplice questione privata, né è una questione legata alla sola credenza religiosa. Ha tali enormi implicazioni culturali che nemmeno immaginiamo, che sono ampiamente riflesse nella vita di tutti i giorni, e ciò ci obbliga ognuno di noi a prendere le sue responsabilità.
2: Bene, ci facciamo da parte per il momento. Grazie per averci seguito, grazie anche a Nino Ciniello.
3: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Nella nostra ultima trasmissione parlammo della necessità di essere preparati quando si va a cercare consiglio. E la prima cosa, dicemmo, è di trovare un consulente sinceramente cristiano, non qualcuno che sia soltanto un cristiano, quello nemmeno a dirsi, ma qualcuno i cui metodi di consiglio siano anche cristiani. Suggerimo che il consigliando cerchi un pastore che veramente dipenda da ed usi la parola di Dio nel consulto, e ciò dovrebbe essere fondamentale e basilare in ogni consulto che egli cerchi. Secondariamente suggerimmo che il consigliando vada aspettandosi di ottenere risposte ai suoi problemi dalla parola di Dio e che scriva precisamente a quali domande vorrebbe avere risposte, ossia esattamente cos'è che vuol sapere. Diciamo pure che potrebbe essere che egli faccia domande che non hanno risposte nella parola di Dio. Naturalmente non c'è consulente che, non importa come sia bravo o come sia fedele la parola di Dio, e veramente perché è fedele la parola di Dio, che possa rispondere a domande alle quali non ci sono risposte nella Bibbia. Ma non abbiamo bisogno di risposte a domande che non hanno risposte nella Bibbia, perciò questo è un fatto che naturalmente bisogna tenere in mente. Ma quel consulente dovrebbe avere la volontà di rispondere a qualunque domanda di cui la Bibbia parli, e quel consulente, dicemmo, dovrebbe anche dar direzioni adeguate nei principi della parola di Dio che si riferiscono a specifiche situazioni presentate a lui dal consigliando. Ora lasciate che oggi vi concentri tutto ciò in tre domande. Suggerisco che prendiate carta e matita ed annotate queste tre domande, poiché se scrivete le risposte a queste tre domande prima di andare al vostro primo consulto e avete le risposte ad ognuna di queste scritte in dettagli, allora quando arriverà la prima sessione di consulto sarete veramente ben preparati. Queste sono tre domande che noi richiediamo ad ognuno che viene al nostro centro di consulenza, ed abbiamo trovato che sono domande estremamente utili. Ancora, prima di vedere la persona, riceviamo quel foglio di carta con le risposte e così sappiamo già parecchio di lui o di lei e dei loro problemi. Perciò penso che dovrete ciò fare e che lo troverete poi molto molto utile quando avrete una sessione di consiglio. Queste tre domande vengono dalla parola di Dio, sono un riassunto di tutte le domande che Gesù fece alla gente e anche agli apostoli chiesero alla gente con cui trattarono nel Vangelo e nel libro dei Fatti. Abbiamo concentrato queste domande in tre frasi. La prima domanda è: qual è il vostro problema? Scrivetelo e lasciate uno spazio vuoto sotto questa domanda, e sotto questa domanda cercate di dare la risposta. Il mio problema è, e scrivete giù, e potreste anche trovare la risposta su tre diversi livelli. Potrete rispondere, per esempio: il mio problema è che sono sempre stanco. Oppure, questo è un livello sul quale potete rispondere a questa domanda, o forse dite: sono sempre stanco perché sto alzato fino a tardi a guardare la televisione. Questo è un altro tipo di risposta a quella domanda. Ed il terzo tipo di risposta potrebbe essere: sto sempre alzato fino a tardi a guardare la televisione perché ho dei rimorsi e sono preoccupato e nervoso e non voglio pensare a certe cose ed in ogni modo non posso dormire. Questo è un terzo tipo di risposta alla domanda. Perciò vedete, ci sono modi diversi in cui rispondere a questa domanda. Così la domanda è: qual è il mio problema? È stanchezza? È guardare la televisione? O è un profondo senso di colpa nel mio cuore che non mi lascia nemmeno dormire e che voglio scacciare dalla mia mente? Perciò vedete, ci sono molti modi in cui rispondere a questa prima domanda, sia come un problema che vi irrita. Potete rispondere
nel campo dell'irritazione, sono depresso, sono stanco, non riesco a mantenere un lavoro, non riesco ad avere amici. Quello è il campo dell'irritazione, il livello che irrita abbastanza voi o gli altri da spingervi a chiedere consiglio. O potete rispondere ad un livello più profondo, più o meno di causa, così che pensate alla risposta e cercate di rispondere il più completamente possibile. Qual è il vostro problema? Poi, la seconda domanda è: cosa avete fatto per risolverlo? Ora rispondete a questo: ho fatto così e così, sono stato da altri consiglieri, ho cercato di far da solo, ho seguito questo e quel consiglio, eccetera. Oppure: ho letto certi libri, ho cercato di far questo, oppure anche ho pregato o che altro. Scrivete tutte le cose che vi vengono in mente di aver fatto nel cercare di trattare quel problema. Se in verità vi accorgete che non avete fatto niente, se potete solamente scrivere ho pregato, per esempio, e questo è tutto, ma non avete esplorato le sacre scritture per vedere che cosa Dio vi dice di fare al proposito, questa cosa stessa vi suggerisce a dove rivolgervi persino prima di andare dal vostro consulente. E naturalmente, se avete un paio di nodi nel vostro filo di pesca o avete cercato di sbrogliarvi, ma mentre avete cercato di togliere quei due nodi ne avete fatti sei di più, e mentre avete cercato di sbrogliare gli 8-9 nodi ne avete fatti 15 di più, e nel cercare di togliere tutti quelli ne avete ora 165, si capisce che ora volete tirar tutto via e non trattare più di niente. Vedete, è molto importante per il consigliere sapere cosa avete cercato di fare sul vostro problema, perché quello che avete fatto potrebbe aver complicato molto di più il problema originale. Perciò scrivete nel modo più dettagliato possibile che cosa avete fatto per cercare di risolvere il vostro problema. La terza domanda è: cosa volete che io faccia? Ora, vi ho fatto tutte queste domande come se fosse il consigliere stesso a farvele. Qual è il vostro problema? Che avete fatto al proposito? Che cosa volete che io faccia? Questa è la domanda programma. Che cosa realmente volete da questo consulto? Potrebbe darsi che il consulente debba sapere questo perché il vostro programma potrebbe essere uno al di fuori della Bibbia. Potrebbe darsi che vogliate che egli faccia per voi cose che egli sa di non dover fare per voi. Sapete, Gesù spesso fece questa domanda: cosa volete che io faccia? Se qualcuno vuole solamente guarire, per esempio, o vuole solamente che il matrimonio ritorni, o semplicemente vuole liberarsi da avverse sensazioni, quello non è un problema sufficiente. Il consulente potrebbe aver bisogno di discutere con voi, potrebbe dirvi: sentite, non potete scrivere in risposta a quella domanda "voglio che mio marito ritorni a tutti i costi". Come cristiani non si può parlare così. Potete volere che il vostro marito ritorni, sì, ma non a tutti i costi. Ed innanzitutto, persino prima di voler vostro marito che ritorni, dovete volere ciò che Dio vuole, e dovreste voler divenire quella che Dio vuole che siate, e dovrete desiderare la volontà di Dio sopra la vostra. E perciò potrebbe discutere certe questioni di programma con voi. Non so cosa potrebbe essere, ma è molto importante che lui e voi sappiate qual è il vostro programma prima di cominciare il consulto. Perciò vi suggerisco queste tre domande, che sono tre domande molto fondamentali e basilari, che tutti i buoni e solidi consulti devono avere in programma. Lasciate che ve le ripeta ancora una volta, così che possiate scriverle su un foglio di carta, lasciando molto spazio in bianco sotto ognuna. Prima, qual è il mio problema? Seconda, che cosa ho fatto per risolverlo? Terzo, cosa voglio che facciate per aiutarmi? Se potete rispondere a queste tre domande in maniera particolareggiata e pensandoci bene, sarete ben preparati quando andrete a cercare consiglio, e vi renderete conto che se avete tutte quelle domande scritte su un foglio di carta, quando verrete
Accelererete moltissimo il consulto e il consulente troverà che ciò vi sarà di molto vantaggio. E quindi ora stesso, perché non mettersi d'impegno a fare un appuntamento con un pastore sinceramente cristiano per parlargli di queste situazioni? E andate ben preparati, avendo pensato profondamente e con preghiera alle risposte a queste domande. O Signore, ti chiediamo che tu benedica quelli che ci hanno ascoltato. Aiutali se hanno bisogno di un consulto a prepararsi in modo che possano aiutare il loro consulente. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su di voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo. Ciao.

La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana, che vi è presentata dal vostro amico Gianni. Ancora in questa trasmissione, il nostro amico Stefano tratterà la seconda parte del tema «I cieli raccontano la gloria di Dio». Ascoltiamolo dopo l'ascolto di questo brano musicale.

Nella nostra ultima trasmissione parlavamo della Terra in orbita attorno al Sole alla precisa velocità necessaria per evitare che si precipiti nel Sole o che se ne vada senza controllo lanciata negli spazi interstellari. Il grande scienziato Sir Isaac Newton disse che ogni particella di materia nell'universo attrae ogni altra particella. Così, se non ci fosse un sistema sicuro per evitare l'altrimenti inevitabile, tutti gli astri si scontrerebbero nello spazio in una collisione disastrosa. Lo schema ideato da Dio consiste in un complesso sistema di orbite calcolato con infinita cura e precisione. Per quanto riguarda la Terra, qualcuno deve aver calcolato con assoluta precisione l'attrazione gravitale del Sole sulla Terra alla distanza di circa 150 milioni di chilometri. Deve aver calcolato le precise velocità necessarie e deve aver dato al nostro globo l'impulso originale che l'avrebbe portato a viaggiare sicuramente attraverso i secoli senza attrito nello spazio. Effettivamente questa

fatto? Da chi? Qualcuno dirà, è stato il caso. Va bene, ma intendiamoci. Se questo dovesse accadere una sola volta, sarebbe un fenomeno incredibile. Ma ricordiamoci che le stesse osservazioni devono applicarsi agli altri 8 pianeti e 28 satelliti. Tutte le tensioni gravitali, la velocità e le orbite dovettero essere calcolate accuratamente. Ma tutto questo, in un certo senso, è locale e limitato. Abbiamo solo parlato del sistema solare, al quale la nostra Terra appartiene. Guarda questa sera, se il cielo è sereno, alle innumerevoli stelle che scintillano nella volta celeste. E anche allora vedrai solo una piccola parte dell'universo che ci circonda. Dobbiamo veramente credere che un milione di milioni di casi fortuiti hanno posto in orbita gli astri che vediamo? Per conto mio dovrei aver molto più fede per credere questo che per credere che, dietro tutti i complicati calcoli matematici, ci deve essere un supremo matematico, colui che noi cristiani chiamiamo Dio. La Bibbia, la parola di Dio, dice che Dio creò l'uomo e lo pose su questa terra in condizioni ideali. Ma avendogli Dio conferito dignità e libertà di scelta, l'uomo scelse la sua via, deviando dalla strada che Dio aveva scelto per lui, e si trova ora lontano da Dio e alienato dal suo creatore. Ma nella sua infinita misericordia, Dio non è rimasto inattivo alla presenza della tragedia umana, è intervenuto, mandando il suo figliolo, il Signore Gesù Cristo, al nostro soccorso. Sulla croce del Calvario Gesù sostenne l'urto immane del giudizio di Dio sul peccato, da Lui assunto in nostra vece. Sostenne, ripetiamolo, il giudizio che giustamente avrebbe dovuto ricadere su di me, su di te, caro amico in ascolto. Ma quello che avvenne 2000 anni fa non può avere alcun effetto pratico su di te se non usi la tua libertà di scelta, rinunciando ai tuoi peccati e accettando per fede il Salvatore e la sua opera di redenzione. Se tu lo accetti come Salvatore e Signore, Dio arresterà la tua caduta e ti porrà in una nuova orbita di luce e di salute attorno a Lui. Ti sembra strano quello che abbiamo detto? Non lo è. Il Vangelo che Dio presenta all'uomo consiste proprio in questo. Invece di vivere nell'orbita di dipendenza e obbedienza in cui Dio ci ha posti per la sua gloria e per il nostro eterno bene, ci siamo ribellati. Abbiamo usato il nostro dono del libero arbitrio per uscire dalla nostra orbita. E se non chiediamo l'aiuto di Dio, la nostra deviazione può essere eterna. L'architetto dell'universo mantiene coesione, ordine e disciplina nell'incredibilmente vasto sistema che ha ideato e creato. Solo su questo piccolo pianeta, sul quale ha creato creature che possono ragionare, amare e odiare, c'è disordine. Un disordine morale che si ripercuote pure nell'ambiente materiale in cui l'uomo vive. La disobbedienza e la ribellione umana sono alla base di tutti i malori che tormentano l'umanità su questo globo. Il peccato umano consiste nel rifiuto dell'uomo di fare la volontà di Dio. Volontà che non è mai arbitraria, ma espressione del suo amore e della sua saggezza, scegliendo di fare la propria volontà in indipendenza da Dio. Frutto di questa scelta è il nostro mondo in tumulto, egoismo, sfruttamento del nostro prossimo, disonestà, guerre, omicidi, sequestri di persona, violenze di ogni genere. Non è il caso di concludere che la scelta dell'uomo è sbagliata e di ripensare umilmente la nostra posizione rispetto a Dio e trovare la via del ritorno? Dio, che vede la disperata situazione umana frutto del peccato, non è inattivo. Già è intervenuto, come abbiamo detto, 19 secoli fa, invadendo la storia umana con la venuta di Cristo, il suo figliolo, Dio, manifestato in carne, venuto fra di noi a Betlemme, nato da una vergine nel miracolo stupefacente dell'incarnazione. Gesù venne in amore, non a giudicare il mondo, ma a salvarlo.

0: come scrive Giovanni nel suo Vangelo? Il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù, l'inviato da Dio, venne non solo a dimostrare a un'umanità perduta l'infinita bellezza, lo splendore morale di una vita vissuta in intera sottomissione alla volontà di Dio, ma venne pure ad assumere nella sua santa persona, quale uomo perfetto e senza peccato, il peso e la colpa del peccato umano, subendo sulla croce il giudizio a noi dovuto, perché possiamo essere perdonati, purgati e riconciliati con Dio. Tu vedi la confusione, il disordine, la corruzione e la violenza del nostro mondo moderno. Ma dopo tutto questi elementi sono solo i sintomi del peccato umano, quella malattia morale che ci colpisce tutti e che si manifesta in modo così tragico ai nostri giorni. La condizione del nostro mondo è, dopo tutto, la somma delle condizioni degli individui che lo compongono. Il conflitto di fuori è il riflesso del conflitto nei nostri cuori. Desideri pace e serenità nella tua vita? In quella dei tuoi cari? Non hai che da cedere le armi, rinunciare alla tua ribellione, al tuo peccato e chiedere perdono a Dio. Non ti sarà negato. Ravvedimento verso Dio e fede nel Signore Gesù Cristo, il Salvatore, è ancora l'unica via di salvezza aperta all'uomo. Prendila oggi, caro amico in ascolto, per te comincerà una vita nuova, piena di significato. Avrai una via da seguire, un traguardo da raggiungere. Con milioni di altri godrai, in un mondo in tumulto, l'adempimento della promessa di Dio ai suoi e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
1: Quello che hai ascoltato ora, amico ascoltatore, ti ha interessato? Hai qualche domanda da farci? Ti senti solo e desideri essere aiutato? Ebbene, scrivici. Puoi anche rivolgerti presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questa trasmissione.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Il testo di Genesi 3,15 viene interpretato in modi diversi dall'ebraismo e dal cristianesimo. Perché? Contiene davvero un riferimento a Gesù il Cristo, come sostengono i cristiani, oppure no? Per rispondere, cominciamo con il leggere il testo di Genesi, capitolo 3, versetto 15. «E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la sua progenie. Questa ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Storicamente, molti teologi cristiani hanno visto in questo versetto il primo accenno alla venuta di un Salvatore o Messia, leggendolo come una profezia che prefigura la lotta tra il bene e il male, tra Gesù, progenie della donna, e Satana, rappresentato dal serpente, e che annuncia la vittoria finale di Cristo sul peccato e la morte. Per questo motivo, questo versetto è conosciuto tra i cristiani come proto-evangelo, che significa primo vangelo o prima buona notizia. Però l'interpretazione ebraica odierna di Genesi 3,15 differisce da quella cristiana perché non include la visione messianica o redentiva che i cristiani vi vedono. Nel contesto ebraico questo versetto è interpretato principalmente come una metafora e una spiegazione della continua lotta tra l'umanità e le forze del male, rappresentate dal serpente. Qual è l'interpretazione più corretta? Per rispondere, vediamo innanzitutto il contesto del brano. Questo versetto fa parte del racconto della caduta dell'uomo in Genesi 3, subito dopo il peccato di Adamo ed Eva. In questo contesto Dio pronunciò una serie di maledizioni sul serpente, sull'uomo e sulla donna. E Genesi 3,15 è proprio la parte della maledizione rivolta al serpente. Innanzitutto, chi è questo serpente? Secondo l'interpretazione ebraica, il serpente è un simbolo del male, dell'inganno, della tentazione. Rappresenterebbe l'elemento che ha introdotto il peccato nella vita umana, portando l'umanità a un'esistenza caratterizzata da sofferenza e conflitto. Ma non sarebbe necessariamente una personificazione di Satana o di un'entità demoniaca. Per i cristiani, invece, il serpente è certamente un simbolo del male, ma allo stesso tempo rappresenta una creatura spirituale, quella che poi nella letteratura biblica successiva sarebbe stata conosciuta come Satana, che significa accusatore, oppositore. Teniamo presente proprio che la parola Satana, che significa appunto oppositore, definisce più una funzione che un nome proprio. Per intenderci, normalmente nell'Antico Testamento lo si ritrova con l'articolo il Satana, ovvero l'oppositore, e non è un termine applicato solo ad un personaggio specifico, ma a seconda del contesto può riferirsi ad attori diversi che svolgono la funzione di oppositore. Comunque, tutti sembrano abbastanza d'accordo sul fatto che il testo di Genesi non si stia riferendo ad un semplice animale. Normalmente nell'antichità la presenza di animali parlanti in un testo segnalava forti connotati simbolici o allegorici. Si pensi all'Apocalisse, testo fortemente simbolico con animali utilizzati per rappresentare diversi tipi di creature, a volte anche umane o angeliche. Quindi ha assolutamente senso pensare che il serpente sia un simbolo del male, ma, come molti credono, rappresenti anche una creatura spirituale piuttosto che un semplice animale. Le due interpretazioni non sono contrapposte, ma si integrano a vicenda. Ora, la grande differenza tra l'interpretazione cristiana e quella ebraica sta nel conflitto che viene annunciato in Genesi capitolo 3 versetto 15. Come dicevo, l'attuale interpretazione ebraica di Genesi 3,15 si concentra sul conflitto esistenziale tra l'umanità e le forze del male. Il testo simboleggerebbe il rapporto costante e problematico tra l'uomo e il peccato e inviterebbe a riflettere sulla necessità di una condotta morale corretta per resistere alle tentazioni. La stirpe della donna rappresenterebbe tutti i discendenti umani, mentre la stirpe del serpente simboleggerebbe le forze del male che continueranno a influenzare l'umanità. Sostanza, a partire da quel momento ci sarebbe stata una lotta tra il male e l'umanità. E il serpente può ferire l'umanità, ferirà il calcagno, ma alla fine gli esseri umani possono sopraffare il male, schiaccerai la testa. Quindi, nell'interpretazione ebraica, l'enfasi non è posta su una futura salvezza dal peccato tramite una specifica figura redentrice o messianica, ma sulla continua lotta tra l'essere umano e la tentazione, e quindi sulla responsabilità individuale di resistere alle tentazioni e alla cattiva inclinazione. Gli esseri umani sono responsabili di superare il male nelle loro vite attraverso l'obbedienza a Dio e il rispetto delle leggi divine. Tuttavia, la storia dell'interpretazione ebraica di questo brano ci mostra che anche diversi antichi interpreti ebrei spiegavano Genesi 3, versetto 15, in senso messianico. E questo può essere visto nella letteratura rabbinica ebraica dei Targumim, Pseudo-Jonathan, Neofiti e Ongelos. Ad esempio, in Targum Neofiti, su Genesi 3, 15, leggiamo questo commento. Io porrò in inimicizia tra te e quella donna, tra la discendenza di tuo figlio e la discendenza dei suoi figli. E avverrà che quando i figli della donna osserveranno i comandamenti della legge, saranno pronti a colpirti sulla testa. Ma quando abbandoneranno i comandamenti della legge, sarai pronto a ferirli al calcagno. Tuttavia, per loro ci sarà una medicina, ma per te non ci sarà alcuna medicina, e faranno un rimedio per il calcagno ai giorni del re Messia. Interessante, si noti come qui l'interprete ebreo, pur vedendo una lotta tra bene e male, che abbraccia tutta la discendenza della donna, tutta l'umanità, vede però un compimento finale della promessa ai tempi del re Messia, con una medicina per l'umanità e allo stesso tempo una sconfitta definitiva per il serpente. Ma non è finita qui. Anche la lettura ebraica scritta dopo l'avvento del cristianesimo ha dei riferimenti al Messia come discendenza di Eva. Ad esempio, il Midrash Genesis Rabba 23, versetto 5, in riferimento alla frase di Eva, dopo la nascita di Set, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso. Il testo, il commento, afferma: Rabbi Tancuma disse nel nome di Rabbi Samuel, Eva aveva rispetto per quel seme che viene da un altro luogo. E chi è questo? Questo è il re Messia. Ecco, questo è il commento. Cioè, nella nascita di Set, il commentatore ebraico intravede la linea che dovrà portare alla discendenza per eccellenza, cioè il Messia. Si tenga quindi presente che Eva, in quel verso, utilizza la stessa parola utilizzata per progenie, discendenza, in Genesi 3,15. Ovvero dice letteralmente, Dio mi ha dato un'altra progenie al posto di Abele. Insomma, questi antichi interpreti ebrei compresero Genesi 3,15 come un testo che includeva sì tutti gli esseri umani nella lotta contro il male, ma in particolare puntava ad un discendente che avrebbe portato il rimedio definitivo, ovvero il Messia. Ma allora, questa progenie è un collettivo o un discendente specifico? È un plurale o un singolare? Beh, dal punto di vista sintattico, una buona analisi la potete trovare in un articolo del professor Jack Collins, apparso sulla rivista teologica Tyndale Bulletin nel 1997. Sostanzialmente, la parola progenie o seme si trova nella Bibbia sia per indicare un collettivo che per indicare un individuo. Ciò che fa la differenza sono i pronomi usati. Quando si intende la posterità in senso collettivo, vengono sempre usati pronomi plurali, mentre quando ci si riferisce ad uno specifico discendente, inflessioni, aggettivi e pronomi sarebbero al singolare. Facciamo un esempio. In 2 Samuele 7,12, nella promessa che Dio fece a Davide, viene usata la stessa parola proprio per riferirsi ad un individuo specifico. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, ma in questo caso la discendenza è una persona, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Come vedete, qui discendenza è usato chiaramente al singolare. Ora, in quell'articolo, il professor Collins spiega che, dal punto di vista sintattico, lo stesso accade nel testo di Genesi 3,15, dove abbiamo un pronome in terza persona singolare che sembra quindi riferirsi ad una specifica progenie, uno specifico individuo che schiaccerà la testa del serpente. Allora, teniamo presente che, oltretutto, il testo è rivolto al serpente e viene annunciata in primo luogo inimicizia tra lui e la donna, poi tra le rispettive progenie. Ma nell'ultima parte, se ci fate caso, nell'ultima parte del testo ci si riferisce di nuovo a quel serpente specifico con il tu. Tu lo ferirai al calcagno, piuttosto che alla progenie del serpente. Ora, in quel contesto, dalla progenie della donna, sembra emergere un individuo specifico che verrà ferito dal serpente stesso, ma a sua volta gli schiaccerà la testa, assestandogli un colpo fatale. E quindi ha senso mettere una certa enfasi sulla responsabilità, certo, di ogni essere umano nella lotta contro il male, ma ha anche senso assolutamente vedere un individuo specifico che assesta il colpo fatale al serpente. Allora, concentriamoci quindi adesso sull'interpretazione cristiana che emerge poi in particolare dal Nuovo Testamento. In Giovanni capitolo 14, versetti 30 e 31, Gesù, poco prima di essere arrestato e poi ucciso, disse così ai suoi discepoli. Leggiamolo. Giovanni 14, 31. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe del mondo. Egli non può nulla contro di me, ma così avviene, affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui. Allora, in questo testo Gesù affermò che il diavolo non poteva nulla contro di lui. Eppure il piano di Dio prevedeva un momento in cui le forze del male avrebbero prevalso, momentaneamente. Ora, quel momento che culminerà nella morte di Gesù sulla croce fu per le forze del male una vittoria inutile, una vittoria momentanea, che condurrà invece alla loro sconfitta definitiva. Insomma, il serpente ferisce il calcagno di quella particolare progenie della donna, cioè Gesù, il Messia, ma con la sua risurrezione Gesù schiacciò la testa del serpente perché sconfisse la morte e privò definitivamente Satana del suo potere accusatorio sull'umanità. Leggiamo adesso Ebrei capitolo 2 versetti 14, versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Ora, nel Nuovo Testamento, anche in Romani capitolo 16, versetto 20, Paolo fa un'evidente allusione al testo di Genesi 3,15. Andiamo a leggere anche quel testo, Romani 16, 20. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, si noti che qui Paolo sta dicendo che Dio avrebbe posto Satana sotto i piedi della comunità cristiana, della Chiesa, come collettivo. E questo è interessante. Ma questo ha un senso perché i cristiani sono connessi a Cristo, come un corpo è connesso alla testa, al capo. Quindi la vittoria di Cristo conduce anche alla vittoria della comunità cristiana. E viene richiamata proprio quell'immagine di un serpente, no? Che viene messo sotto i piedi. Ora, questa immagine la troviamo anche in Apocalisse. In Apocalisse si trova una connessione ancora più forte, se vogliamo, tra il serpente di Genesi e Satana. Infatti possiamo leggere adesso Apocalisse 12, versetto 9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. E questo è interessante, qui proprio chiamato serpente antico. Ma oltretutto, nel contesto di Apocalisse 12, c'è un chiaro riferimento al Messia come discendente della donna. Ve lo faccio notare. Leggiamo Apocalisse 12, versetti 4 e 5. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio non appena lo avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale, questo è importante, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. Noi sappiamo che è proprio il Messia. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Anche qui ci sono forti allusioni al testo della Genesi. È chiaro il riferimento a Gesù, è lui il figlio maschio che deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, come dice anche il Salmo 2 parlando del Messia. Ed è chiara la lotta tra il serpente e la donna, e tra il serpente e la discendenza della donna. Il serpente viene qui identificato direttamente con il diavolo, Satana, dal greco diavolos e dall'ebraico Satan, che, come dicevamo in precedenza, significa accusatore, oppositore, avversario. Ora, questo Messia nasce da una donna proprio a richiamare la promessa di Genesi per cui la salvezza sarebbe giunta attraverso la progenie umana, la progenie della donna. La donna è rappresentata in Apocalisse 12, versetto 1, in un modo particolare. Leggiamo l'Apocalisse 12, 1. È rappresentata come rivestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Ora, sembra essere questo un riferimento abbastanza chiaro al sogno di Giuseppe in Genesi 37, versetto 9. Perché in quel caso Giacobbe, Rebecca e i loro figli sono proprio rappresentati come il sole, la luna e 11 stelle, a cui aggiungere ovviamente la dodicesima, che sarebbe Giuseppe stesso. Ora, dal punto di vista biblico, la donna sembra quindi rappresentare chiaramente la famiglia di Giacobbe, cioè il popolo di Israele, da cui il Messia umanamente proviene. Tra tutti i discendenti di Eva, Dio scelse Abramo, scelse la discendenza di Giacobbe, Israele, da cui proviene il Salvatore del mondo. E all'interno di Israele c'è ovviamente una donna specifica, Maria, che diede alla luce il Messia. E quindi non dobbiamo essere troppo sorpresi che nel corso della storia siano state prodotte diverse rappresentazioni iconografiche di Maria stessa come una sorta di nuova Eva che schiaccia la testa del serpente. Però io credo che la donna in Apocalisse al capitolo 12, più che identificare Maria direttamente, sia più un riferimento, come dicevamo, ad Israele come collettività da cui proviene il Messia. E credo che dal punto di vista del Nuovo Testamento sia proprio Gesù la progenie che avrebbe assestato il colpo fatale al serpente. Ecco, allora, in conclusione, il testo di Genesi 3, versetto 15, anticipa una lotta generale tra l'umanità e il male, rappresentato dal serpente e dalla sua discendenza, ma la grande differenza tra l'ebraismo di oggi e il cristianesimo sta nel fatto che l'interpretazione ebraica mette in luce una lotta che continuerà fino alla fine dei tempi, fino all'era messianica, mentre i cristiani identificano con Gesù, il Messia, lo specifico discendente, che assesta, ha già assestato il colpo fatale al serpente, togliendo già a quest'ultimo, nel tempo presente, il suo potere accusatorio sull'umanità. Pensateci bene, gli esseri umani possono già oggi confidare in Gesù, appropriarsi della sua promessa di vita eterna, identificandosi con lui nella sua morte e nella sua risurrezione. La visione ebraica presenta un uomo che in sostanza può farcela da solo, obbedendo alla Torah, mentre la visione cristiana è quella di un uomo che non può farcela da solo, ma ha bisogno dell'intercessione di Gesù. Ed è qui che sta la differenza sostanziale tra le due visioni. Ora, ditemi, osservando la storia passata e presente, vi sembra che l'uomo stia vincendo la battaglia contro il male? O vi sembra che abbiamo bisogno di un grande aiuto per poterci riuscire? Beh, l'Apostolo Paolo su questo punto non aveva dubbi. Leggiamo quest'ultimo testo, Filippesi capitolo 3, versetti 7 a 9. Ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, A dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose, cioè le cose di cui lui prima si vantava, il suo essere ebreo, il suo ubbidire alla legge, ecco, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Paolo aveva realizzato questo nella sua vita. Lui era sempre stato irreprensibile, un giudeo irreprensibile che aveva cercato sempre di mettere in pratica i comandamenti, ma a un certo punto dice: di fronte alla conoscenza di Cristo, questa mia giustizia derivante dalla mia osservanza della legge non è nulla, questa giustizia. Io ho bisogno della giustizia di Cristo. Allora, per concludere, voglio dire: noi non vinciamo il male con la nostra giustizia, ma piuttosto ci basiamo sulla giustizia che viene da Dio, basata sulla fede in Cristo, perché Egli ha sconfitto il male per sempre. Lui ha schiacciato la testa del serpente, assestandogli il colpo fatale.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 24. E come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». E stando egli seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: «Dicci, quando s'avvereranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Or voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, e ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in un luogo santo, chi legge pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e da quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non v'è stata uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se alcun vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo è nel deserto, non v'andate; eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Perché come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Dovunque sarà il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliuolo dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avverate. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno ed a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi il diluvio si mangiava e si beveva e si prendeva moglie e s'andava a marito sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzar la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto al suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo «il mio padrone tarda a venire», e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: La maggior parte dei miei amici invalidi sarebbe d'accordo con me sul fatto che una delle discipline più dure con le quali veniamo alle prese è la pazienza. È una di quelle lezioni che dobbiamo imparare da capo ogni giorno, per moltissime volte. Le mattine in cui mio marito Ken insegna, ad esempio, un'amica viene a casa nostra per fare la mia routine quotidiana e mettermi al lavoro. Spesso dice frasi come «che bella giornata», oppure «non penso che farà caldo come ieri». Sentendo questi commenti mi ven voglia di saltare giù dal letto, correre in giardino e valutare da sola la giornata. Vorrei respirare un po' di quella fresca aria mattutina, vorrei vedere le mie rose mentre sono ancora coperte di rugiada. Ma ciò è semplicemente impossibile. La mia routine mattutina, compresa la ginnastica e il bagno, mi porta via un'ora o più prima che io possa sedermi sulla sedia a rotelle. Quindi devo proprio essere paziente. È proprio durante questi momenti di attesa che penso a tutte le cose che devono essere fatte. Riesci a identificarti con me? È quando sei seduto nella sala d'attesa del medico che ti ricordi della mezza dozzina di telefonate che devi fare. Nell'ora di punta, bloccato nel traffico che procede a singhiozzo, pensi a tutte le cose da comprare al supermercato prima di rientrare a casa e si sta facendo tardi. È proprio così. Aspettare non è facile. Ho speso tanto tempo ad aspettare in un letto o in una sedia a rotelle. Dopo il mio incidente, aspettai di essere spostata dal reparto di cure intensive a una corsia normale. Dopo aver aspettato 3 mesi lì, fui finalmente portata al centro di riabilitazione. Qui aspettavo ogni giorno per fare la fisioterapia e le altre attività. Alla sera aspettavo amici e parenti per le visite e sembrava che stessi aspettando da sempre per andare a casa. Aspettare. Purtroppo quasi tutti associano questa parola a espressioni come stare in sospeso oppure ammazzare il tempo. Ci danno l'impressione di stare appoggiati a un muro, le braccia conserte, sbadigliando e guardando ogni tanto l'orologio. Ma l'attesa è molto più di un gironzolare fin quando non riceviamo ciò che speriamo. George Mattson scrisse del modo in cui dovremmo aspettare. Comunemente associamo la pazienza allo stare sdraiati. Pensiamo ad essa come all'angelo che veglia al capezzale dell'invalido. Tuttavia c'è una pazienza che credo sia più difficile, cioè la pazienza che sa correre. Restare seduti nell'angoscia, fermi sotto i colpi delle avversità, implica una grande forza, ma conosco qualcosa che richiede un'energia ancora maggiore. Lavorare sotto stress, perseverare nella prova, avere l'animo oppresso e continuare ugualmente a svolgere i propri compiti quotidiani. Questo è ciò che farebbe Cristo. La cosa più dura è proprio questa. Molti di noi sono chiamati ad esercitare pazienza non in un letto di malattia, ma sulla strada. Aspettare è qualcosa di più di contare i fiori della tappezzeria, come dice una vecchia canzone. Ci vuole coraggio per vivere la pazienza sulla strada, per aspettare e allo stesso tempo restare attivi e impegnati. Attendi e spera nell'Eterno, ci dice letteralmente il Salmo 27,14. Sii forte e di buon coraggio. Le volte in cui ci troviamo ad aspettare gli altri possono essere delle buone opportunità per allenarci ad aspettare il Signore. Invece di agitarci e perdere la pazienza, dovremmo usare questi momenti per rispolverare alcuni versetti biblici e per imparare di più la parola di Dio. Non mi riferisco con ciò alla ripetizione meccanica delle parole, ma alla possibilità di rendere le nostre giornate pregne delle verità bibliche. Spera nel Signore in preghiera mentre sei in un ingorgo stradale e dividi con Lui l'ansia di tutti i lavori che devono essere sbrigati in un tempo troppo breve. Osserva come le tue frustrazioni si trasformano in lode mentre elevi inni e cori solo per Lui. Esercitando questo tipo di pazienza, radicata nella parola di Dio, potremo dire con il salmista: «Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta e spera nella sua parola». Quindi, se sei solo e aspetti di sposarti, se sei adolescente e stai aspettando di andare alle scuole superiori, se sei stanco del tuo lavoro e aspetti una svolta, se sei parcheggiato su una sedia a rotelle e aspetti una spinta, se sei sposata e aspetti che tuo marito cambi, accertati di continuare a vivere durante l'attesa. Ci vuole coraggio ad aspettare pazientemente e allo stesso tempo andare incontro alla vita, ma puoi farlo. Affidati a Dio e il coraggio non ti verrà mai meno.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventinovesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller inizia la costruzione di una seconda casa per gli orfani, visto che le domande di assunzione di fanciulli poveri e privi di genitori superano di molto la disponibilità dei locali già esistenti. Questa seconda casa viene aperta nel 1857 ed è ancora una volta opera della provvidenza di Dio. Nel 1862 viene aperta una terza casa per orfani e vengono anche trovati gli assistenti necessari. Ma non finisce qui. Müller si sente spinto alla costruzione di una quarta e poi di una quinta casa per far fronte alle numerose richieste di ricovero. E il Signore, ancora una volta, appiana le difficoltà esistenti per l'acquisto del terreno, in cui nel 1866 viene iniziata contemporaneamente la costruzione della quarta e della quinta casa per gli orfani. Il supremo punto di arrivo di Müller è però sempre e comunque la gloria di Dio.
0: Torniamo ora indietro per considerare alcuni fatti della vita familiare di Giorgio Müller. Lidia era nata nel 1832, era l'unica figlia rimasta, aveva ormai 11 anni, l'età per pensare alla sua istruzione. E questo fuori casa, sia per sollevare la madre, sia perché Lidia ne traesse maggior profitto. Fu scelta una fedele sorella, ricca di quei doni spirituali necessari per sapere educare e istruire le giovani menti. Era stato convenuto di pagare una certa somma e Müller pagò la prima rata, ma in maniera anonima gli fu rimandata e per tutti i 6 anni di studio della figlia egli non poté mai ottenere un conto delle spese. Lidia frequentò la scuola con profitto e nel 1846 chiese di far parte della comunità. Così iniziò la sua vita di credente e per 40 anni, cioè fino a che visse, non si allontanò mai dalle vie del Signore. Anche questa è una lezione per molti genitori cristiani che affidano con leggerezza l'istruzione e l'educazione dei loro figli a persone ricche di doti intellettuali ma non spirituali. Ed è proprio in quella prima età che il carattere si forma per tutta la vita. Lidia aveva 23 anni quando si ammalò di tifo. Sembrava che il Signore volesse toglierla ai genitori, per i quali costituiva il più grande tesoro, ma la preghiera prevalse. Müller provò in quella dolorosa esperienza quanto è grande la grazia di Dio. E ancora, nel campo missionario, Müller non tralasciò di portare il suo aiuto. Riusciva a sostenere quei fratelli che lavoravano per far conoscere l'Evangelo e, se all'inizio erano pochi, e pochi erano i mezzi, 19 anni dopo, Müller, rileggendo le vie del Signore verso di lui, trovò che la lista dei loro nomi era salita a ben 122. E sempre con la preghiera aveva sovvenuto alla mancanza di mezzi. Una volta, egli racconta, per mandare a ciascuno la consueta somma mancavano 92 sterline. Presentò la cosa in preghiera a Dio. Il giorno dopo ne ricevette da varie parti 155, in più quindi di ciò che aveva chiesto a Dio. Altri fatti della sua vita dimostrano come realmente beni e benignità lo seguissero, non solo, ma lo custodissero. Quanti pericoli invisibili furono superati e non riconosciuti che dopo molto tempo da quando erano passati. A Keswick, nel 1847, un uomo colpito da follia si sparò un colpo di pistola nella stessa casa abitata da Giorgio Müller. Si seppe solo dopo che quell'uomo si era fissato nell'idea che Müller volesse attentare alla sua vita e probabilmente lo avrebbe ucciso se lo avesse incontrato. Un'altra grave prova che colpì Müller fu la morte del cognato carissimo. Nell'autunno del 1852, Groves tornò dalle Indie dove era andato in missione. Gravemente ammalato, trovò ospitalità e cure amorevoli in casa Müller, ma nella primavera dell'anno seguente lasciò questa vita terrena. Müller gli doveva molto. Fin dal 1829 il suo esempio di fede, di operosità nel Signore, gli erano stati di valido aiuto. quando ancora nessun appoggio umano né alcun legame con la società missionaria potevano sorreggerlo in quei primi passi sull'arduo cammino nel quale era avviato. Non mancarono assurde e ridicole dicerie sparse da persone incredule che non conoscevano nulla di quella grande fede che animava quel semplice credente. «È un operatore di miracoli, è uno straniero, i suoi metodi sono originali e con essi cerca di attirare l'attenzione del mondo. Deve avere una sorgente segreta di fondi». Ma George Müller tranquillamente rispondeva: «I miracoli li fa soltanto Dio. Come straniero potrei piuttosto sfiduciare i benefattori. Le novità difficilmente possono durare una ventina d'anni. Riguardo alla sorgente segreta, sì, devo confessare che vi è più verità di quanto gli avversari possano immaginare». Non aveva forse un tesoro inesauribile nelle promesse di Dio? Immutabile nella sua fedeltà? Attraverso migliaia di pagine scritte di sua mano, egli insegna che ogni esperienza della fedeltà di Dio non è solo la ricompensa di una vita passata in fede e in preghiera, ma è anche la preparazione del servo di Dio ad un'opera maggiore, ad un servizio più efficiente, ad una testimonianza più convincente al suo Signore.

0: Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: C'è qualcuno che può aiutarci, che può dare al peccatore pace quando il suo cuore è affranto dalla pena e dal dolore, che può dire la parola del perdono, che concede un dolce sollievo, ed il cui sangue può lavare e farci bianchi come neve? Sì, c'è uno solo, benedetto Gesù, e lui quell'uno. Quando i tormenti pesano sull'anima, quando le onde dell'ansia si scatenano ed hai bisogno di un amico che ti aiuti, è lui quell'uno. Così scriveva qualche tempo fa lo scrittore G.B. McKay. E con questa affermazione cominciamo l'ottantesima trasmissione, l'ottantesima puntata di Punto Radio. Nell'augurarti il buon ascolto, ti ricordo anche che ho voluto cominciare così questa puntata perché anche in questo numero, come nelle due trasmissioni precedenti e come nella prossima, parliamo della figura di Gesù. Nella puntata numero 78 abbiamo visto Gesù come amico dei peccatori, nella 79 Gesù come amico dei debitori. Oggi ci occuperemo di Gesù come amico dei derelitti.

I nemici del nostro Signore pensavano di poterlo coprire di vergogna, accusandolo di essere amico di pubblicani e peccatori. Amico dei peccatori, gli dicevano. Quale musica alle orecchie di coloro che avevano bisogno di un amico? Se potessimo determinare il grado più basso della scala sociale giudaica, probabilmente sarebbe quello della comunità dei lebbrosi. La lebbra, come malattia, non aveva uguali ai tempi della Bibbia. Per avere una prova ulteriore che Gesù è veramente amico dei peccatori ed è anche amico di coloro che erano considerati degli scarti, leggi questi versetti proprio dalla Bibbia. Si trovano nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, rileggeremo insieme i versetti dal numero 12 al numero 19. Se hai sotto mano una copia della Bibbia o anche semplicemente del Vangelo di Luca, cerca questa citazione, la seguiamo insieme. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontani da lui e alzarono la voce dicendo: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi». Vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E mentre andavano, furono guariti. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: «I 10 non sono stati tutti guariti? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero?» Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». La lezione più importante di questo racconto riguarda l'ingratitudine. Solo il lebbroso samaritano diventò un fedele credente, ma io desidero servirmi di questo avvenimento della vita del nostro Signore per illustrare alcuni aspetti della grande salvezza offerta dall'amico dei peccatori. Gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui. I lebbrosi non avevano il permesso di mescolarsi alla popolazione di Israele. Questo era prescritto nella legge levitica. Il lebbroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate ed il capo scoperto, si coprirà la barba ed andrà gridando: «Impuro, impuro!» Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dal campo. Così leggiamo in uno dei primissimi libri di cui la Bibbia è composta, il libro del Levitico. Ed era questa una delle regole essenziali tra i tanti, regolamenti, leggi ed istituzioni, rituali che facevano parte di quello che era il modus operandi ebreo. Amico mio, questo è il ritratto che lo Spirito Santo fa nella Bibbia della terribile malattia del peccato. Pensa, questi uomini erano respinti dalla società ed obbligati a lasciare la loro casa. Se tu li avessi incontrati per strada, nel villaggio, avresti visto che la loro persona era contraddistinta da un panno bianco che copriva la bocca. Da sotto quella protezione ti sarebbero pervenute parole smorzate: «Impuro, impuro». La Bibbia ci dice che essi si fermarono lontano da lui, erano dei respinti. L'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, menzionò un altro gruppo di persone che un tempo erano lontane. Non si trattava in questo caso dei lebbrosi, ma dei gentili. Paolo aveva detto che essi erano senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Comprendi che questa è la condizione di ogni uomo lontano da Gesù? Tormentato dalla lebbra del peccato, l'uomo è separato da Dio e allontanato dalla comunità dei redenti. La lebbra è una illustrazione della contaminazione del peccato. Qualunque sia la trasgressione, la legge di Dio la chiama contaminazione. Come tale, questa infezione spezzava legami, produceva separazione, faceva del lebbroso un reietto. Il peccato produce gli stessi risultati. Il comandamento di Dio ad Israele era questo: mandino fuori del campo ogni lebbroso.
Il ritratto biblico è chiaro: il peccato ci ha separati da Dio. Un Dio santo non può tollerare il peccato in sua presenza, e finché quel peccato è su di noi, non possiamo avere comunione con Dio. Niente era più odioso della lebbra in Israele. Per quanto riguardava l'uomo, essa era totalmente incurabile, e per questo preciso fatto la lebbra ci offre una raffigurazione terribile del peccato. È importante il momento in cui si verifica questo episodio nella vita di Gesù. Luca, nel capitolo 17 del Vangelo, dice che egli passava per mezzo la Samaria e la Galilea. Questa frase si può anche tradurre così: sui confini della Samaria e della Galilea. Questo spiega perché uno dei lebbrosi era samaritano. Questi 10 uomini, senza casa, si erano raggruppati in una comunità di derelitti. Altrimenti nessun giudeo avrebbe preso in considerazione l'idea di stare insieme con un samaritano. Ma essi erano lì. Io ritengo che fossero 9 giudei ed un samaritano a comporre questo gruppo di uomini, morti viventi, uniti dalla comune infermità della lebbra. Quando si giunge a considerare la contaminazione del peccato, le barriere della nazionalità, della razza, della religione crollano. Anche le barriere sociali che l'uomo eleva per classificare alcuni come peccatori peggiori di altri sono irrilevanti quando si parla del peccato. Questo è il verdetto dell'infallibile parola di Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti

Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio, al microfono Mauro. Siamo quasi al centro di questo numero 80, numero che è ancora dedicato alla figura di Gesù come amico, in modo particolare di Gesù, in questo caso amico dei derelitti. E ho preso come spunto dalla Bibbia, come esempio classico, la figura dei lebbrosi. Siamo arrivati alla supplica di questa gente, questi patetici derelitti che implorarono il Salvatore dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Nessuno ha mai invocato Gesù invano. La promessa che Paolo ci ricorda nella lettera che ha scritto ai Romani è altrettanto vera ed efficace oggi come quando fu scritta. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. I lebbrosi chiedevano grazia, riconoscevano la loro condizione davanti a Cristo, non esponevano meriti propri perché non ne avevano, ma solo il loro disperato bisogno. Più volte durante l'attività terrena del Signore Gesù fu udita questa invocazione di pietà. Il cieco Bartimeo fece

dice la stessa supplica, e così pure la donna sirofenicia. Il cuore del Salvatore era sempre aperto alla persona che chiedeva pietà e riconosceva il suo bisogno e la sua mancanza di forze. Nel momento in cui un peccatore assume la propria posizione di persona totalmente perduta, colpevole e rovinata, c'è una risposta da parte di Dio. L'accordo con Lui è possibile quando un peccatore ammette finalmente la propria indegnità. La supplica dei lebbrosi, abbi pietà di noi, è l'unica speranza del peccatore. Il poeta si espresse così in proposito: Salvatore, non ho nulla da dichiarare qui sulla terra o in alto nel cielo, se non il mio infinito bisogno ed il tuo infinito amore. Quando i lebbrosi ebbero espresso la loro necessità, Cristo ordinò loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. In un'altra occasione in cui guarì un lebbroso, Gesù aggiunse queste parole: fa l'offerta che Mosè ha prescritto e ciò serva loro di testimonianza. Egli si riferiva al procedimento previsto per la purificazione dei lebbrosi, come è scritto in Levitico al capitolo 14. Il rito richiedeva parecchi elementi. Anzitutto, il lebbroso doveva portare al sacerdote due uccelli, uno dei quali doveva essere sgozzato su dell'acqua corrente, mentre l'altro doveva essere immerso nel sangue, nell'acqua e poi lasciato andare. Anche se non abbiamo il tempo di spiegare nei dettagli questa simbologia, permettimi però di sottolineare che ci troviamo di fronte ad una meravigliosa raffigurazione dell'opera di redenzione di Gesù. Leggiamo ancora nella lettera ai Romani, siamo al capitolo 4. È stato a causa delle nostre offese ed è stato resuscitato per la nostra giustificazione, si dice appunto di Gesù. C'erano altre parti nel rituale, ma era così che iniziava la cerimonia e non era certo una cosa da poco conto per un israelita. Allo stesso modo, la purificazione di un peccatore dalla colpa e dalla contaminazione del peccato non è poca cosa per Dio. Essa costa al Figlio di Dio il suo sangue prezioso. Solo per la morte e la risurrezione di Cristo, noi che siamo peccatori condannati e corrotti, possiamo iniziare un rapporto di salvezza con il Dio Santo.

prima di addentrarci nella parte conclusiva di queste riflessioni odierne, un'altra bella canzone, Brilla, dalla voce di Sondra Sottile.

Stiamo parlando di Gesù come amico dei derelitti in queste quattro trasmissioni di Punto Radio che sono proprio riservate alla figura di Gesù come amico. E per spiegare come Gesù fosse ed è amico dei derelitti abbiamo utilizzato come esempio biblico la figura dei lebbrosi. Considera ancora ciò che dice il racconto: e mentre andavano furono guariti. Cosa vuol dire questo fatto? Ci parla di ubbidienza alla parola di Dio. Come posso sapere che il sangue di Cristo fu versato per me? Come posso essere certo che Egli, il giusto, morì per gli ingiusti? Cristo morì per i peccatori ed io sono un peccatore. Perciò Egli morì per me. Ma come posso esserne certo? Forse perché ne ho la sensazione? Sicuramente no. Lo so grazie alla parola di Dio. Nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, è scritto che Cristo è morto per i nostri peccati, che fu resuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Dobbiamo prenderlo in parola, dobbiamo credere alla parola. Amico, ti supplico di accettare la parola di Dio e di agire in ubbidienza ad essa. La Bibbia dichiara: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Quando quei lebbrosi credettero alla parola di Cristo, furono purificati. Paolo, nella lettera ai Romani, chiamò questo tipo di risposta della fede ubbidienza della fede. Tutto questo ci porta ad un punto molto interessante riguardo alla purificazione del lebbroso secondo le leggi levitiche. Il lebbroso non veniva sottoposto all'intervento del sacerdote finché il suo corpo non era completamente coperto dai segni della malattia. Fino a quando io penserò che in me ci sia ancora qualcosa di lodevole o qualche zona del mio essere che non sia contaminata dalla terribile macchia del peccato, allora io non vengo toccato dai provvedimenti misericordiosi di Dio in Cristo. Ma quando assumo la mia posizione di peccatore indegno, malvagio, condannato, allora comprendo che la salvezza avviene per grazia e solo per grazia. Quando uno pensa che ci sia qualcosa di buono in lui, o si immagina onesto e virtuoso, o ha fiducia nelle proprie azioni di giustizia, allora egli non è giustificato agli occhi di Dio. Ma quando riconosce che non c'è rettitudine in lui e che la sua salvezza avviene per la grazia e la misericordia di Dio, allora egli è giustificato per mezzo della fede in Gesù. I 10 lebbrosi furono guariti. Uno di loro, un disprezzato samaritano, ritornò per dare gloria a Dio. È veramente una cosa tragica osservare che non tutti coloro che sono purificati diventano degli adoratori. Senz'altro anche gli altri 9 furono guariti ed ebbero fede, ma solo uno dimostrò la sua gratitudine per la purificazione. Il ritorno del lebbroso che veniva a ringraziare Gesù fece sì che egli pronunciasse alcune altre parole, parole significative. Il Salvatore infatti disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È Cristo solo che salva. La fede è il canale attraverso il quale scorre la grazia di Dio. Non c'è virtù né merito nella fede. Essa è la mano del mendicante che riceve il dono, è la coppa che riceve l'acqua viva, sono le labbra che toccano l'acqua, sono gli occhi che guardano verso Cristo per la salvezza, è l'orecchio che ode la parola. Infatti è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Così diceva Paolo agli Efesini: ma come Naaman, il lebbroso del passato, noi siamo orgogliosi, non vogliamo sottoporci al metodo divino della salvezza. A Naaman fu detto che poteva guarire, ma poiché il consiglio del profeta mal si accordava con la consapevolezza della propria importanza, egli se ne tornò indietro furioso. Naaman avrebbe volentieri pagato 10 talenti d'argento, 6.000 pezzi d'oro, 10 cambi d'abito per essere guarito dalla lebbra. Alcuni hanno tentato molte strade per calmare la propria coscienza turbata, per liberarsi dalla lacerante colpa del peccato, per trovare pace nell'anima. Impiegano molto tempo a vedersi come peccatori, peccatori infetti dal peccato e condannati. In un modo o nell'altro cercano di aggrapparsi a qualche traccia di rettitudine, tuttavia sono incessantemente afflitti dalla sensazione di non essere all'altezza delle esigenze divine. Amico,
rinuncia alla falsità e all'ipocrisia, abbandonati alla misericordia e alla grazia di Dio. Che tu possa con il cuore rispondere alla sua parola e dire: io credo che Gesù morì per me. Vacci come sei, infetto, ma torna purificato e perdonato.

Nella prossima puntata, l'ultima, dedicata alla figura di Gesù come amico, parleremo di Gesù amico dei sofferenti, dopo esserci soffermati nelle scorse puntate in questa su Gesù come amico dei peccatori, dei debitori e dei derelitti. A risentirci nella prossima puntata ed un grande abbraccio radiofonico da parte di Mauro. Ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Un altro sincero e caloroso benvenuto, un appuntamento nuovo, diverso, con Hai letto il libro più letto. Diverso anche perché la mia voce oggi proprio non mi assiste, non sembra esserci proprio, è lì nel sottofondo, proprio dietro le quinte, dietro le nubi, dietro i vapori. Che taccia va, cose che capitano a chi lavora con questo strumento così importante e prezioso, bello, che però quando più ne abbiamo bisogno sembra lasciarci a piedi.

Un'altra cosa diversa, oggi abbiamo usato pochissimi, brevissimi istanti della sigla di apertura. Ci stiamo concedendo una pausa musicale non meritata prima del tempo.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti metti all'ascolto di questo nostro programma, ti ricordo che sei in compagnia del libro più letto, sei in compagnia della grande famiglia di questo programma, felicissimi di essere in tua compagnia. Al microfono Maurizio, come ho detto, un po' svociato oggi, cose che capitano nelle migliori famiglie, anche quella di Hai letto il libro più letto.

Se non è la prima volta che ti metti all'ascolto, ma se sei un fedele compagno di viaggio, ricorderai che la volta scorsa abbiamo dedicato un bel po' di tempo a cercare di capire cos'è il peccato. Una parola un po' fuori moda per tanti. Ma abbiamo visto che in fondo peccato non significa altro che mancare il bersaglio. Puntare la nostra freccia, scoccarla, ma mancare il bersaglio. Ecco, nel linguaggio spirituale, questo significa peccato. Il peccare significa mancare il bersaglio. Mancare quel bersaglio che Dio ci ha messo davanti è un bersaglio che da soli, dobbiamo dire la verità, non riusciremo mai a accogliere. Ecco perché invece Lui viene al nostro aiuto. E tutte queste argomentazioni le abbiamo viste in un modo abbastanza profondo nell'incontro precedente, non vorrei quindi ripetermi, altrimenti questa poca voce che ho non mi servirà neanche per arrivare alla fine del nostro incontro odierno.

tutti questi discorsi sul bersaglio mancato, sul peccato, eccetera, eccetera, naturalmente rientrano nella nostra passeggiata attraverso il libro del Levitico. Libro del Levitico che abbiamo iniziato non tanto tempo fa. Siamo appunto arrivati soltanto al quarto capitolo. Quindi direi siamo ancora agli inizi. I primi capitoli di questo libro, diversi, ma soprattutto questi primi, hanno a che fare con le offerte, con i sacrifici che il popolo di Israele doveva portare sull'altare. Ogni sacrificio, abbiamo visto, aveva un significato particolare, solenne. Nulla era lasciato al caso, così come nulla era stato lasciato al caso quando era il tempo di costruire il tabernacolo, cioè questa cattedrale portatile, questa grande tenda divisa in tanti modi, ma soprattutto in due particolari, il luogo santo e il luogo santissimo. Ogni cosa, dicevo, non era lasciata al caso né era improvvisata. Dio aveva dato chiare e specifiche direttive a Mosè, e nella costruzione del tabernacolo, di questa grande tenda, sia delle suppellettili che dovevano andare a far parte di questa grande tenda, ma anche dei vari procedimenti, delle varie cerimonie, cioè l'offrire questo o quel sacrificio.

Vari aspetti del sacrificio che vorremmo esaminare oggi lo rendono diverso, lo distinguono da tutti gli altri. Proprio perché è diverso, in un certo senso viene reso più importante, ne viene sottolineata l'importanza. Intanto questo è il passo, il brano più lungo dedicato ad un sacrificio, esattamente il doppio di quelli dedicati agli altri sacrifici. Evidentemente Mosè, ma prima di Mosè, lo Spirito di Dio che ha ispirato Mosè a scrivere tutto questo, ha ritenuto che questo sacrificio e ciò che esso ha da insegnarci sia molto importante. Inoltre dobbiamo ricordare che il sacrificio per il peccato era un'offerta del tutto nuova. Difatti a questo punto non se ne parla nella Bibbia, né i pagani avevano sacrifici che fossero veramente come questi. Da quando fu data la legge ad Israele, cioè da quando Mosè ricevette i famosi 10 comandamenti, il sacrificio per il peccato divenne l'offerta più importante, l'offerta più significativa. È chiaro, l'uomo era, come dire, peccatore anche prima della promulgazione della legge, non era perfetto. Solo in un periodo della propria storia l'uomo è stato perfetto, cioè senza peccato. In altre parole, aveva centrato il bersaglio. E quando era questo periodo? Ovviamente prima di quell'atto di assoluta disobbedienza nel giardino dell'Eden, da parte dei nostri progenitori, Adamo ed Eva. E a questo punto mi preme sottolineare una cosa che ho detto ogni volta che parliamo di questa situazione, di questo avvenimento. La parola Adam, oltre ad essere nome proprio di Adamo, nostro progenitore, in ebraico significa anche genere umano, razza umana. Da questo io deduco che non è soltanto Adamo ed Eva che si sono ribellati, che hanno disobbedito al comandamento divino. Il genere umano in toto ha disobbedito. In altre parole, se non fosse stato Adamo, se non fosse stata Eva, sarebbe stato qualcun altro. Probabilmente Caino, o chissà, forse anche Abele. Non fossero stati Caino ed Abele, sicuramente qualcuno dopo di loro. In altre parole, dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che il senso di peccato, il senso di ribellione, è parte integrante della natura umana. È parte integrante della natura umana. Dio ha dato a noi la libertà di scelta. Dio avrebbe potuto creare degli esseri umani senza volere, senza desiderio di scelta, senza libertà di scelta. Avrebbe potuto creare dei burattini che li avrebbe potuto muovere a proprio piacimento. Cosa gliel'ha impedito? Nulla. Nulla ha impedito a Dio di creare dei burattini, delle macchine, dei robot. Avrebbe potuto farlo benissimo. Ha invece creato degli esseri intelligenti, dotati di scelta, di libertà, di raziocinio, di intelligenza. Perché? Beh, perché Dio avrà sicuramente pensato: io desidero avere un rapporto personale con le mie creature, un rapporto di affetto, di amore, di fiducia da parte loro nei miei confronti. Ma io non devo obbligarli ad amarmi. Non voglio obbligarli ad amarmi, a rispettarmi, ad obbedirmi. Voglio che sia una loro libera scelta. Devono decidere e scegliere di amarmi, rispettarmi, obbedirmi. Devono volere di scegliere del tempo, di trascorrere tempo insieme a me. E così via.
Adamo ed Eva hanno usato, hanno sfruttato la loro libertà, la loro scelta, la possibilità di scegliere, l'hanno purtroppo rovinata, l'hanno buttata al vento. Invece di costruire qualcosa di positivo, hanno distrutto qualcosa. Hanno distrutto quell'armonia, quella comunione, quel rapporto intimo e profondo che era esistito fino a quel momento fra creatore e creatura. Come abbiamo detto altre volte, abbiamo libertà di scelta. Abbiamo potere decisionale. Abbiamo questo privilegio di fare ciò che vogliamo. Dobbiamo anche ammettere però di dover essere responsabili per le conseguenze di queste nostre scelte. Non possiamo pretendere tutti i diritti senza sottostare ai doveri. Quella si chiama anarchia, che non è altro che la sorella del caos. Quindi, tornando al discorso iniziale, questo sacrificio era importante, era fra i più importanti. Era un momento solenne. È vero, l'uomo era peccatore anche prima che gli venisse data la legge. Ma una volta ricevuta la legge, l'uomo ha potuto vedere nero su bianco come veramente stavano le cose.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono oggi uno svociato Maurizio, ma purtroppo non posso concedermi il lusso di una vacanza, quindi dobbiamo andare avanti e purtroppo devo torturarti con questa mia mezza voce oggi. Spero non ti dispiaccia, spero non risulti troppo cacofonica alle tue delicate orecchiucce.

Negli incontri precedenti avrei sentito parlare dell'olocausto. Ora, il termine olocausto non significa altro se non il sacrificio doveva essere consumato interamente. Nulla doveva essere lasciato sull'altare e nulla doveva essere portato a casa dall'offerente. Tutto doveva essere dato a Dio. Abbiamo anche visto che l'olocausto è un tipo, cioè un modello, una raffigurazione, se vuoi, di ciò che Cristo è. Cristo ha dato se stesso in un modo completo, in un modo assoluto. Questo per quanto riguarda l'olocausto, che abbiamo visto è il principe dei sacrifici. Ma noi oggi stiamo parlando del sacrificio per il peccato, cioè quell'atto, quel gesto che veniva compiuto dall'israelita che riteneva di aver commesso un peccato. Portava quindi il suo animale al tabernacolo, cioè presso questa tenda, dove il sacerdote avrebbe preso l'animale e attraverso tutta una serie di gesti e di riti avrebbe poi offerto quest'animale a Dio per il perdono del peccato dell'israelita. Prima di dare l'animale, o che poteva essere un capretto, un agnello o un paio di colombi, se l'israelita era particolarmente povero, l'offerente doveva posare le proprie mani sul capo di questa bestia. Abbiamo detto che questo non era un gesto magico, non avveniva nulla di magico, di trascendentale. Era solo un simbolo del fatto che l'animale, attraverso quel sacrificio, rappresentava l'israelita peccatore. L'animale veniva sgozzato, il suo sangue sparso veniva cosparso sull'altare e ciò che rimaneva veniva bruciato. Ecco, questo sacrificio, questo gesto, questo atto, significava che Dio copriva il peccato di questo israelita. L'olocausto, abbiamo detto, ci dice chi sia Cristo. Il sacrificio per il peccato, invece, quello di cui stiamo parlando in questo quarto capitolo, ci parla di cosa Cristo ha fatto. Con l'olocausto Cristo viene incontro alle esigenze di Dio, mentre con il sacrificio per il peccato Cristo viene incontro ai profondi e disperati bisogni dell'uomo. Mediante l'olocausto noi ci rendiamo ancora più conto di quanto Cristo sia spiritualmente prezioso, mentre mediante il sacrificio per il peccato noi vediamo quanto il nostro peccato sia detestabile. Inoltre l'olocausto era un'offerta volontaria, mentre il sacrificio per il peccato era obbligatorio. E questo naturalmente ci dice un'altra cosa. Se era obbligatorio, dovevano farlo tutti. E perché dovevano farlo tutti? Perché tutti erano peccatori. E questo non fa altro che richiamare alla nostra mente una frase dell'Apostolo Paolo, scritta millenni dopo gli avvenimenti del libro del Levitico, che non fa altro che testimoniare e confermare la veridicità di quanto leggiamo nel Levitico. Tutti hanno peccato e sono privi, sono senza, non possono ottenere, non possono avere la gloria di Dio. Al suo stato naturale, l'uomo è un peccatore ed è privo della gloria di Dio. Non c'è in lui lo splendore, la maestà, anche se riflessa, del proprio creatore. C'è invece la bruttura di una creatura lontana dal creatore. C'è la solitudine,
la tragica solitudine di un'anima che si è persa. Persa nel labirinto dell'egoismo, nel labirinto del peccato, nel labirinto della voglia di avere sempre più cose, nel labirinto della violenza. E chi più ne ha, più ne metta. Ebbene, attraverso Gesù Cristo, Dio entra in questi nostri bui labirinti per trarci fuori dalla nostra prigione di peccato e portarci alla luce. L'olocausto quindi veniva offerto da coloro che avevano compreso la bellezza, l'amore di Yahweh, l'amore di Dio. Veniva offerto da coloro che ricordavano ciò che Dio aveva fatto per loro. Li aveva sottratti, li aveva liberati dalla schiavitù di Egitto. Erano in cammino verso la terra promessa. Il sacrificio per il peccato invece veniva offerto da tutti, perché tutti si rendevano conto di mancare in qualche modo davanti a questo Dio così pieno di amore, così generoso. Qual è la tua situazione davanti a Dio oggi?

Purtroppo, ancora una volta, il tempo a nostra disposizione è terminato. Una sigla un pochino diversa dal solito, oggi mi sento in vena di fare cose un po' diverse, ma l'affetto è quello di sempre e l'appuntamento è sempre quello. Al prossimo incontro. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto, Mario Pieri pronto a far partire il programma Contrappunti di oggi, un'altra mezz'ora che trascorreremo assieme, la trascorreremo ascoltando buona musica, faremo assieme qualche considerazione sul narcisismo, avrà spazio anche la nostra ospite Maria Teresa De Giustina con un'altra delle sue considerazioni, la sentiremo fra poco al telefono. Allora partiamo con la musica come facciamo sempre. Oggi ho scelto questa bella canzone di Adrian Snell che si intitola semplicemente You, cioè tu. Le parole direi che traggono spunto dal Salmo 139, sono poche parole ma molto significative e dicono: dovunque io vada tu ci sei, dovunque io vada e mediti tu, solo tu, di nuovo tu e sempre tu, quando sono felice e quando sono triste tu, il cielo sei tu, la terra sei tu, tu sei sopra e sotto in ogni tendenza e a ogni fine, soltanto tu, ancora tu e sempre tu. E ovviamente questo tu è riferito al Signore, a Dio stesso. Bene, ascoltiamo questa bella canzone di Adrian Snell per cominciare, amici, e buon ascolto.

0: E devo fare una precisazione, vi avevo detto che questa canzone era di Adrian Snell, infatti sì, è sua la voce, è sua la musica, ma le parole sono state scritte nel 1700 da un certo Levi Itzchak. Bene, allora adesso proseguiamo, voltiamo pagina e lasciamo la parola a Maria Teresa De Giustina con noi al telefono da Roma. Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, ci parlerà oggi di una cartolina mai arrivata. Sentiamo di cosa si tratta.
1: Oggi vi racconto qualche cosa che è successa subito dopo che eravamo sposati. Circa un mese dopo che ci eravamo sposati, abitavamo a Roma, io sono dovuta andare a prendere delle cose a Milano dove avevo abitato prima di sposarmi. Già che c'ero nel nord, ho deciso di fare un salto a Torino per visitare un gruppetto di studenti che si riunivano per studiare la Bibbia e che io avevo aiutato regolarmente. Anni fa il telefono si usava molto meno di oggi e una telefonata intercomunale, come si chiamava allora, era un'impresa abbastanza complessa e dispendiosa. Perciò non mi è neppure venuto in mente di telefonare al mio povero sposino qui a Roma. La posta invece funzionava molto meglio di oggi, per cui ho deciso di mandare una cartolina per dire che sarei arrivata in ritardo di un giorno. Se non che, quando sono arrivata a Roma, pimpante e fresca come una rosa, ho trovato uno sposo nero come il tizzo, spaventato, arrabbiato, urtato e deluso. E chi conosce mio marito sa che questo non è del suo tipo. Ma perché sei così? Naturalmente ci siamo spiegati, abbiamo fatto la pace, gli ho detto che io avevo scritto e che non avevo nessuna idea di farlo stare in pensiero. E da allora in poi ho fatto sempre sapere a mio marito tutti i miei spostamenti. Ma tant'è, ogni tanto quella famigerata cartolina viene fuori, scherzosamente si capisce, e io veramente non avrò pace finché non arriverà. Devo dire che non è mai arrivata. È vero, non si fa mai abbastanza per comunicare e quando si comunica è molto importante essere sicuri di essersi capiti, perché dalla mancanza di comunicazione sorgono sacchi di problemi. L'ho visto succedere in molte famiglie. A casa nostra, se non ci capiamo, di solito è colpa mia. Perché? Perché mi piace di credere di essere una specie di maga Circe che indovina tutto, capisce tutto e non si sbaglia mai. Per cui a volte salto alle conclusioni più sballate mentre mio marito, da bravo anglosassone dai piedi di piombo, preferisce meditarci su prima di parlare e spiegare tutto per bene. Perciò con lui, quando mi pare che ci sia qualcosa che non funziona, anche se ho mille cose da fare, ho preso l'abitudine di mettermi a sedere e di fargli la domanda fatidica. Che cosa ho fatto che non andava bene? Mi piacerebbe saperlo. A volte avevo soltanto immaginato che ci fosse un problema. Altre volte il problema c'era davvero, ma parlandone si è sempre risolto.

Grazie a Maria Teresa De Giustina. Certo, la mancanza di comunicazione nell'ambito del matrimonio, nella famiglia, ma non solo, ecco, può creare veramente seri problemi. Adesso noi proseguiamo con un altro brano musicale. Ce lo presenta il gruppo Continentals Italiani e si intitola Senza te.

0: Contrappunti.
1: A Contrappunti oggi si parlerà del narcisismo. Ecco, che cos'è innanzitutto il narcisismo? È la preoccupazione e l'attenzione esasperata di se stessi. Questa è una caratteristica pervasiva della cultura occidentale. Ha le sue radici direttamente nel cuore della generazione centrato sull'io. L'antico mito di Narciso è sicuramente istruttivo. Ovidio, il grande poeta antico, lo racconta nel terzo libro delle Metamorfosi. Narciso era un bellissimo giovane che si era innamorato di una ninfa che si chiamava Eco e gli era stata promessa lunga vita fin tanto che non avesse mai contemplato la sua immagine. Un giorno però, passando vicino ad un laghetto, guardò la sua immagine riflessa e non pensò più a Eco perché si innamorò perdutamente di se stesso, della sua immagine. Cercando di abbracciarla, cadde nell'acqua e morì. Ade, la dea greca della retribuzione, lo colpì condannandolo ad una eterna infatuazione insoddisfatta con la sua immagine nel fiume Stige che attraversava il regno dei morti. Ecco, non è difficile vedere molto della società moderna riflessa in questo antico mito. L'atteggiamento narcisistico è spesso un atteggiamento cieco, insensibile al bisogno degli altri, sempre alla ricerca di persone da manipolare, da usare o da impressionare. Tutta l'attenzione è rivolta a se stesso. A volte c'è un'insicurezza di fondo che lo spinge a ricercare persone che irradiano un forte carisma. Considerando gli stili di vita dell'opposto,

lenta società occidentale, ecco, dovremmo interrogarci onestamente, dovremmo chiederci: siamo noi così infatuati di noi stessi da essere disposti a svendere il nostro futuro in cambio di una autogratificazione immediata? Abbiamo perso l'intimità, la gioia di un amore condiviso nella ricerca affannosa e nevrotica di noi stessi? Ecco la risposta, amici, è sì. Anche se è imbarazzante e triste, dobbiamo ammettere che la cultura contemporanea si è incamminata lungo questa brutta strada. E a lungo andare, decisamente, è una strada pericolosa. E noi non siamo solo esseri individuali come isole nel mare dell'umanità. Ecco, noi apparteniamo gli uni agli altri. Siamo parte di un unico continente, tutto sommato. Senza relazioni umane forti, siamo su una strada di distruzione. Negli ambienti cristiani, poi, il narcisismo, ecco, è alquanto diffuso, anche se non se ne parla. E lo possiamo vedere nelle persone insicure che gravitano verso quelli che hanno carisma. Lo possiamo vedere nell'atteggiamento di ostilità verso i leader, che è spesso dispiegato. Ecco, lo si può vedere anche nella superficialità e povertà relazionale che c'è in chiesa. Lo si può vedere soprattutto nell'edonismo religioso, che dice: sì, mi piace andare in chiesa la domenica perché mi fa sentire bene. Ecco, il narcisismo esiste per la promozione del proprio io. Odia, possiamo dire, il cristianesimo autentico, che invece ci chiama all'autorinuncia. Il narcisismo inizia con l'ottimismo e finisce invece purtroppo in solitudine, in vuoto, in disperazione. Il cristianesimo invece inizia in un abbandono di sé e finisce in gioia. Ecco perché è importante predicare oggi un Vangelo centrato sulla croce di Cristo, perché lì vediamo il principio di morire per vivere, o di una nuova nascita che viene attraverso una vita deposta con sacrificio. È sulla croce che noi realizziamo questo paradosso, e cioè che troviamo la nostra vita solo quando siamo disposti a perderla. Ecco, possiamo raccoglierla solo quando siamo disposti a deporla. Questa è la sfida della croce ai narcisisti. E per finire possiamo dire che è un effetto collaterale della cultura narcisistica anche la ricerca di un rapporto con il divino basato sul sensazionalismo, sul autointrattenimento emotivo, che deve venire continuamente alimentato. Ecco, questo produce credenti superficiali e incapaci di attraversare le avversità, abbracciando la croce e sopportando con virilità anche le sofferenze che la vita inevitabilmente ci procura. Ecco, allora, se siamo portati ad amare troppo noi stessi, attenzione, non siamo su una buona strada.

Bene, voltiamo pagina, chiudiamo questo capitolo per aprirne un altro, l'ultimo del nostro programma. Si tratta di un capitolo musicale, possiamo dire, infatti vi propongo l'ultima canzone che ho scelto per oggi, si intitola I Recognize, cioè io riconosco, e la ascoltiamo adesso dal gruppo Open Doors. Dice l'autore del testo, che dopo vedremo insieme, il Salmo 19 ci esorta a vedere Dio in tutto ciò che ci circonda. Dice ancora l'autore: amo il Minnesota durante l'autunno e nelle serate fresche di ottobre, e si vedono chiaramente la sua maestà e la sua gloria appunto nella natura. Ecco, il Minnesota è veramente un bellissimo stato, ho avuto modo di vederlo varie volte e sono perfettamente d'accordo con il gruppo Open Doors.

Eccovi allora le parole del testo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Riconosco la tua maestà, Signore, alzo la mia voce a te, mio re. Tu sei l'oggetto del mio amore e ti amo con tutto me stesso. I cieli lassù mostrano la tua bellezza e il giorno parla alla notte di te, anche se non si sentono né note né parole. Le stelle di notte mostrano la tua gloria, il vento proclama la tua forza invisibile e tutti gli alberi si alzano verso di te. La creazione grida alla tua verità silenziosa. Io riconosco la tua maestà, alzo la mia voce verso di te, mio re. Sei l'oggetto del mio amore e ti amo con tutto me stesso. Ecco, belle parole che scaturivano da un cuore che sa vedere anche nella natura, nella creazione. Bene, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito ancora a restare con noi e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti, come sempre, al prossimo numero. Intanto, buon proseguimento, noi ci risentiremo molto molto presto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Vangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici di ascolto, benvenuti ad un altro appuntamento con la rubrica Controluce. Siamo qui in studio Mario Pieri e Nino Ciniello. Nino, benvenuto.
3: Ciao Mario, un carissimo saluto a tutti.
2: Allora, di che cosa ci parlerai quest'oggi?
3: Beh, una piccola anticipazione, cerco di fare qualcosa un po' nuova, forse strana, spero di no, quello di collegare un dato statistico con una parabola che troviamo nel Vangelo di Luca. Vediamo cosa ne esce.
2: Va bene, vediamo. Allora, Nino, a te il microfono.
3: Eccomi qui, lo prendo per dirvi che secondo una ricerca dell'Eurisco di qualche tempo fa sulla religiosità degli italiani, si apprende che circa l'82% del campione intervistato si dichiara cristiano e d'accordo con l'affermazione Dio esiste. Ora, se però mettessimo a confronto questa grossa maggioranza, un dato molto rilevante, 82%, con la cronaca, le abitudini, i comportamenti, i fatti che ci riguardano come italiani, come paese, ai quali assistiamo tutti i giorni o che ascoltiamo attraverso i mezzi di comunicazione, credo che, a mio avviso, sia molto difficile dare credito a questo dato. Non so cosa pensate voi. Credo che possano sorgere diverse domande, ecco, di fronte a questa discrepanza di un dato del genere con la realtà. Non dobbiamo più fidarci delle statistiche in questo ambito? Oppure credere che Dio esiste è un fatto così soggettivo che in fondo poi ognuno può viverlo come gli pare, gli piace? Credenti si è perché si è nato in un certo paese e quindi si è maggioranza di un certo paese, oppure sono necessarie altre cose? Ora, nel Vangelo di Luca, capitolo 15, io immagino che voi già la conosciate, è riportata la famosa parabola del figlio prodigo, che credo ponga, ecco, questa ricerca dell'Eurisco nella sua giusta luce, ecco, ci fa capire diverse cose. Innanzitutto, questa parabola ci dice che il problema di fondo non è affatto una questione di credere, di avere delle idee sulla divinità, ecco. Anche il figlio perduto, il figlio della parabola, quando era in mezzo ai porci, credeva all'esistenza di suo padre, però ecco, con suo padre non aveva nessun rapporto, era rotto da molto tempo. Ciò significa che quando non si ha nessun rapporto personale con Dio, credere alla sua esistenza non ha valore, è una dichiarazione puramente astratta. Infatti il padre dice nel seguito della parabola: questo mio figlio era morto. Cioè, quindi questo è il problema essenziale. In altre parole, se a questo 82% che oggi si dice di credere nell'esistenza di Dio ponessi la domanda più importante e cruciale: avete un rapporto personale con Dio? Avete cioè pace con questo Dio in cui affermate di credere? La vostra vita dipende da Lui? Temo che questa percentuale scenderebbe di molto. Da che cosa si vede, ecco, che questo 82% è un dato fittizio? Come possiamo capirlo, analizzarlo? Ora, come il figlio prodigo della parabola, la stragrande maggioranza delle persone si sono fatte dare l'eredità. Cosa voglio dire? Quando si fa dare l'eredità a una persona, significa che tratta il proprio padre o genitore come se fosse già morto. In altre parole, queste persone che si fanno dare l'eredità sono persone che si sono svincolate da Dio, credono alla sua esistenza, ma con Dio non hanno nessun dialogo, nessuna prossimità, nessuna fiducia. A parole forse non direbbero mai, come Friedrich Nietzsche due secoli fa, Dio è morto, ma nei fatti Dio è considerato morto. C'è molta differenza nella realtà? A quali conseguenze ha portato questo stato di cose? Il figlio prodigo disse al padre: dammi la parte di eredità che mi spetta. In altre parole, Dio viene pensato come un semplice tesoriere, cioè deve creare le premesse perché la nostra vita vada bene. Ecco perché in fondo ci si ricorda di Dio solo quando le cose vanno male, quando si hanno cioè dei grossi bisogni, dei problemi da risolvere. Allora Dio tante volte viene accusato per non averci dato abbastanza o aver permesso certe cose. È vero, se vogliamo, da un lato c'è un rapporto con Dio, ma è un rapporto di convenienza, di interesse, di dare e avere forse. Dio è la nostra assicurazione sulla vita, è un po' come il servizio antincendio. Si è contenti che ci sia, ma si è ancora più contenti di non doverlo utilizzare. L'eredità la riceviamo volentieri, dei doni di Dio sappiamo cosa farne, ma siamo appunto interessati ai doni. Il donatore ci è indifferente. E Dio, fino a un certo punto, come vediamo nella parabola, sta al gioco. Nella nostro racconto il padre offre al figlio un buon punto di partenza, gli dà del denaro, tutto quello di cui ha bisogno, per quando tutto questo non ancora non gli spetti. Che il figlio lo lasci certamente gli spezza il cuore, ma fornisce ugualmente la base economica necessaria per costruire la sua esistenza in modo indipendente da lui, cioè indipendente in fondo da Dio. Dio non compie neppure il minimo tentativo di trattenere l'essere umano. Nessuna domanda, nessun rimprovero troviamo nella parabola. Abbiamo mai riflettuto su tutto ciò che abbiamo ereditato da Dio? Non è incredibile che Egli ci abbia dato la possibilità costantemente di vivere ogni giorno, chi per 10, 15, 30, 60, 80 anni, di godere la nostra vita senza di Lui? Che amore straordinario deve essere quello di Dio, che non ci ha chiesto nulla in cambio. Perciò è inevitabile che il giovane finisca tra i maiali, come leggiamo nella parabola. La rovina del giovane non sta nel fatto di essersi messo in viaggio con pochi mezzi a disposizione, di essere un po' sprovveduto, assolutamente no, quanto nell'aver scelto l'autonomia da Dio. Ora c'è tanta miseria nel mondo, tanta miseria esteriore, guerre eccetera, ma tanta miseria interiore. E spesso diamo la colpa a Dio per tutto questo, ma la vera causa sta nell'aver scelto di fare a meno di Dio e di voler vivere pensando di potercela cavare da soli. A questo punto della storia però abbiamo una svolta meravigliosa, enorme, un fatto che apre la speranza ad un vero cambiamento. Vi sono delle persone, sì, che apparentemente riescono a vivere bene anche senza Dio. Non si pongono minimamente il problema, apparentemente. Hanno una vita normale, amministrano bene ciò che hanno. Però nel caso del nostro giovane questo non avviene. Il nostro giovane non vi riuscì, anzi, cadde in forte indigenza, in situazioni di grossa necessità. Ora, la necessità in genere è motivo di scocciatura, nessuno vuole aver bisogno di qualcosa di qualcuno, però, pensiamoci bene, la necessità ha almeno il vantaggio di obbligare a riflettere. E infatti il giovane torna per la prima volta a ragionare. Viene spesso affermato che la necessità insegna a pregare. Io credo di non essere così sicuro di questo fatto. La necessità può anche portare molte volte alla disperazione e all'amarezza. Cito un fatto molto interessante, palese, forte in questo senso. Dopo il famoso 11 settembre del 2001, ricordo bene come tantissimi mass media parlarono di un fatto molto, un fenomeno interessante, ecco, che in quel momento, nei mesi dopo l'11 settembre, tante chiese si riempirono. Fuoco di paglia. Dopo alcuni mesi queste chiese tornarono come prima. Mi è spontaneo chiedermi perché queste chiese non sono rimaste piene. Ciò che provocò l'orribile attacco terroristico, che tutti ricordiamo, fu vera fede o piuttosto un panico religioso passeggero? Un bisogno di protezione e di sicurezza, ma senza nessun vero cambiamento? In fondo, che cosa spinge una persona verso Dio? Anche ciò che spinse il giovane fu una specie di panico religioso passeggero? Tutte domande a cui penso è un po' difficile rispondere per gli altri e forse anche per se stessi. Tuttavia, la nostra parabola contiene diversi particolari che mi sembrano significativi. il testo ci dice che il giovane fu rientrato in sé, quasi come se fosse uscito da uno stordimento, rinsavito. Ecco, questo è il primo passo verso la conversione, cercare la causa del proprio stato non più al di fuori, cioè proiettando la colpa sugli altri o addirittura su Dio, ma riflettere seriamente per la prima volta sulla propria situazione, cioè dirsi la verità. Ciò che spinse il giovane non è la necessità, ma il discernimento. Egli fa un esame onesto. Che cosa desideravo per la mia vita? Che cosa ne è risultato? Che cosa ne ho fatto? Con questo discernimento, però, è importante notare, non fu un esercizio teorico astratto, ma, e questo è essenziale, portò alla confessione di peccato. Al versetto 21 leggiamo le parole di questo giovane: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma notiamo, prima che il figlio perduto possa aprire la bocca, il testo ci dice che il padre si è già gettato al suo collo e lo bacia. L'amore del padre è incondizionato. Questo amore però incondizionato non mira, questo è importante notare, a coprire la realtà, come se fino a quel momento non fosse successo nulla, come se il figlio non avesse dissipato il bene a lui affidato. Che cosa sarebbe accaduto se il padre si fosse gettato al collo del figlio e l'avesse baciato, ma il figlio non avesse mai detto «perdonami»? Ogni esistenza cristiana, questo è fondamentale capire, comincia sempre e soltanto e sempre con una confessione di peccato. Non perché così pretenda un Dio severo che si aspetta tutto questo, bensì anche perché i blocchi, gli impedimenti dentro di noi restano in piedi se noi stessi non li abbattiamo dicendo «perdonami, ti prego». Davanti, quindi tornando al nostro discorso iniziale, davanti ad un sondaggio è semplice dichiararsi cristiani. Quando si è nati e cresciuto in un certo ambiente, spesso scatta un automatismo culturale dire di credere. La parabola del figlio perduto e ritrovato però ci dice che solo una confessione di peccato autentica, profondamente sentita, è il segnale più sicuro del fatto che il proprio rapporto con Dio è radicalmente cambiato. Infatti, notiamo dalla parabola che il figlio non si aspetta dal padre alcun trattamento privilegiato. A differenza di quanto avviene all'inizio della storia, non accampa nessuna pretesa davanti al padre. Egli desidera soltanto trovarsi vicino a lui e, pur di seguirlo, di accettare qualsiasi costo. Segno evidente che davvero per il figlio cominciò una vita nuova. È stato così anche per te?

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Cari amici ascoltatori, quest'oggi vogliamo meditare su un soggetto molto importante: sentimenti o comandamenti? In verità ci sono soltanto due modi di vita. Noi possiamo classificare questa nostra disordinata e complicata società, quella del passato e quella che ci seguirà nel futuro, in due classi. Quella che segue i propri desideri, i propri sentimenti, le proprie aspirazioni, le proprie voglie, e quella che segue i comandamenti della parola di Dio. Fondamentalmente il problema del primo peccato ammontava proprio a questo. Adamo ed Eva optarono per la soddisfazione del desiderio piuttosto che per l'obbedienza al comandamento di Dio. Il diavolo si rivolse alla concupiscenza dei loro occhi, alla lussuria della loro carne, diresse il suo attacco all'orgoglio della vita. E un interessante paragone può essere ricavato nel contrastare quello che è scritto in 1 Giovanni 2,16 con Genesi 3,6. Contro questa lussuria, contro questo desiderio, e ciò che la parola lussuria significa, il desiderio degli occhi, il desiderio della carne, l'orgoglio della vita, c'era il semplice comandamento di Dio: non mangerete. L'opzione data ai nostri progenitori è quindi la stessa che tutt'oggi ci fronteggia, che è nostra per tutta la vita, giorno dopo giorno, ora dopo ora. E noi qui troviamo rappresentate due distinte moralità, due religioni antitetiche, due particolari modi di vivere. Da una parte ci viene detto: vivete secondo i dettami dei vostri sentimenti. Dall'altra, vivete come Dio dice di vivere, e noi dobbiamo scegliere o una o l'altra. Quando Adamo peccò, egli era diretto verso i suoi sentimenti, verso i suoi desideri, avendo abbandonato il comando che lo dirigeva verso una vita di amore, egli scelse di seguire le sensazioni di una vita di lussuria. Vedete, ci sono solo questi due modi di vita: la vita generata dalle sensazioni o dai sentimenti è diretta verso la lussuria e l'egoismo, e la vita generata dai comandamenti è diretta verso la santità e verso Dio. Questi due modi di vita sono diametricalmente opposti l'uno dall'altro e forzano l'individuo a una scelta. I due modi di vita comportano abitudini di lussuria o di amore, sono diretti o orientati dai desideri dell'individuo o dai comandamenti di Dio, che trovano origine e riconoscono due autorità, o l'individuo o la Bibbia. Mettono a fuoco due separate mete, piacere temporaneo o gioia eterna. Riconoscono due padroni, Satana o Dio. Offrono due differenti modi di trattare i problemi della vita. Uno ricorre alla fuga e a nascondere, a ingannare, ad incolpare gli altri e così via. L'altro insiste nell'affrontare i propri problemi, mettere le proprie colpe fuori, confessarle, parlare con sincerità e con l'assumere le proprie responsabilità. Pure comportano i propri risultati: la schiavitù del caos in questa vita e perdizione eterna, o libertà, ordine e gioia eterna. Uno è basato sul cosiddetto illuminismo, l'altro era l'espressione della riforma. Fino a poco tempo fa il primo era parte della cultura occidentale, ma il secondo ne formava l'impostazione ufficiale delle maggiori istituzioni della società e della cultura. Oggi invece vediamo un capovolgimento, sta prendendo luogo in ciò che va sotto il nome di nuova moralità. Ora,
Questo non in realtà niente di nuovo. L'unica cosa che è nuova è che il passato edonismo, che usualmente era tenuto coperto, sta ora rimpiazzando la vecchia impostazione della riforma, che esigeva la responsabilità dell'individuo verso Dio e che così era parte della civilizzazione occidentale. Vivere secondo i nostri desideri, piuttosto che secondo i comandamenti di Dio, è un fondamentale ostacolo alla rettitudine, è un'astuzia astuta di Satana che tenta gli uomini a credere che loro non potranno mai fare ciò che Dio chiede perché non si sentano di farlo e che loro devono fare soltanto ciò che si sentono di fare perché così è la loro natura. E spesso l'argomento assume subdole forme e appare a prima vista plausibile e anche pio. Per esempio, una coppia di sposi si dicono: credo che non c'è più nulla nel nostro matrimonio, non c'è amore, non desideri, niente. E così sperano che un consulente cristiano accondiscenda ad una separazione, anche se non ci sono basi bibliche. Se riescono a farlo accondiscendere a questo, ecco che sperano che i rimorsi che sono nelle loro coscienze, causati da ciò che hanno fatto, possano svanire. Veramente cercano delle scuse, delle attenuanti. Invece il consulente cristiano risponderà: mi dispiace di sentire queste cose e vi consiglio a riconoscere le vostre colpe e ad imparare ad amarvi di nuovo. La reazione che spesso ne nasce è una di stupore. E così protestano: ma glielo abbiamo appena finito di dire, non c'è più nulla fra noi. E il consulente deve dire: lo capisco, ma non conta nulla. Dio dice che dovete amarvi l'un l'altro, e se non sapete come, allora dovete imparare a farlo. E quando imparerete ad amarvi, allora verranno anche i sentimenti e i desideri che sempre seguono l'amore. L'amore non scaturisce da sentimenti, ma è generato da una vita di obbedienza e di pazienza verso l'uno l'altro e obbedienza verso Dio. E loro possono domandare: ma che cosa vuol dire questo? Che dobbiamo amarci anche se è contrario ai nostri desideri? E la risposta è: esattamente. Ma non è questa un'ipocrisia? Possono essi protestare? No, è semplice obbedienza al comando di Dio, che ha ordinato: mariti, amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa e di se stesso per lei. E così il consulente dirà: Mario, Dio dice che tu sei responsabile di amare Rosa. L'amore comincia da te, dal marito, che deve riflettere l'amore di Gesù Cristo, che in Prima Giovanni 4,19 ci è così descritto: noi, la Chiesa, lo amiamo perché lui, Gesù, ci ha amato il primo. Quel marito potrà dire: ma io non posso amare così. Va bene, allora dovrà scendere uno scalino più basso. Gesù ha comandato: ama il tuo prossimo come te stesso. E naturalmente la moglie è il prossimo più vicino che ci sia. Deve vivere con lei, dormire con lei, mangiare con lei. E lui potrà dire: ma io non la posso amare neppure come amo i miei vicini. E allora scendiamo ad un livello ancora più basso. Ama i tuoi nemici, Gesù ci dice. No, non c'è via di mezzo. Dio esige amore persino verso i propri nemici. Una coppia che dice: non c'è più amore fra noi, sono persone che seguono sentimenti e che equalizzano l'amore ad un sentimento. L'amore non comincia con dei sentimenti, ma è prima espresso col dare. Come amare un nemico? Non cercando di avere buoni sentimenti verso di lui, ma dando a lui qualche cosa. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Mi ha amato così tanto che ha dato se stesso per me. Mariti, amate le vostre mogli e datevi a loro come Cristo amò la Chiesa e diè se stesso per lei.
quando imparerete a dare voi stessi il vostro tempo, il vostro denaro, il vostro interesse, eventualmente vi sentirete come dovreste sentirvi verso l'altra persona, perché dov'è il nostro tesoro, là è il nostro cuore. E il cuore include l'intera personalità vostra, incluso i vostri sentimenti. Non è quindi da ipocriti fare quello che Dio richiede ed obbedire ai suoi comandamenti, non è da ipocriti obbedire il Signore. Infatti l'unica cosa che ci rende ipocriti è il dire io ti amo, quando proprio non amiamo. Ma potete incominciare fin anche ora ad amare, se incominciate ad investire voi stessi nell'altra persona che non amate come dovreste. La vostra moglie, il vostro marito, i vostri figli, i vostri genitori, i vostri amici, i vostri vicini e il vostro principale. Investite la vostra vita, date qualsiasi sia che l'altra persona desidera che voi avete. Ciò che potete dare è finanche la vita, e quando darete al vostro nemico anche un bicchiere d'acqua o un pezzo di pane, questi ben presto non sarà più il vostro nemico, anche se voi lo siete, e i vostri sentimenti allora pure cambieranno. Non cercate di cominciare prima con i sentimenti, cominciate invece con l'obbedienza alla parola di Dio. Oh Signore, aiutaci a scegliere una vita d'obbedienza piuttosto che una vita di sentimenti. Ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Matteo, capitolo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali presero le loro lampade, uscirono a incontrar lo sposo. Or 5 d'esse erano stolte e 5 avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono, acconciarono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e ad uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Ma subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimenti, quello che dei 2 ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò e, fatta una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Or dopo molto tempo ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro, e colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu m'affidasti 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse: «Va bene, buon e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gloria del tuo Signore». Poi, presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse: «Signore, tu m'affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. E il suo padrone gli disse: «Va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gloria del tuo Signore». Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo, disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». E il suo padrone rispondendogli disse: «Servo malvagio ed infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro ai banchieri, e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e gli sovrabbanderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Or quando il figliuolo dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare? O aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiamo accolto? O ignudo e t'abbiamo vestito? Quando mai t'abbiamo veduto infermo o in prigione siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando t'abbiamo veduto aver fame o sete o esser forestiere o ignudo e infermo o in prigione e non t'abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Dopo 33 anni di lavoro, l'orfanotrofio fondato da Giorgio Müller si compone di 5 case nella località di Ashley Down. In tutta la sua opera, non certo priva di prove e difficoltà, si può proprio dire che beni e benignità hanno accompagnato questo fedele servo di Dio, secondo la promessa contenuta nel Salmo 23. Nel 1852 muore il fratello della moglie di Müller, che è stato il suo primo valido appoggio nei primi passi del difficile cammino intrapreso per fede e destinato alla testimonianza della fedeltà di Dio.
0: Nessuno può comprendere tale opera se non vede la potenza soprannaturale di Dio. Senza questa, l'enigma non si risolve. Con questa, il mistero è perlomeno un mistero aperto. Egli stesso sentì dal principio alla fine che quel fattore soprannaturale era la chiave di tutta l'opera e che senza di esso sarebbe rimasta per lui un problema inesplicabile. Lo vediamo spesso paragonarsi, insieme alla sua opera per il Signore, al pruno ardente nel deserto, che sebbene acceso e in apparenza destinato ad essere consumato, non si consumava mai. E perché non si consumava? Perché Dio era nel pruno, e così pure nell'opera di Giorgio Müller. Oppure, come disse Wesley, esalando l'ultimo suo respiro, meglio di tutto, abbiamo Dio con noi. Un altro fatto è segnalato nel giornale di Müller. Egli racconta che alla fine del novembre del 1857 una caldaia per il riscaldamento in una delle case perdeva acqua e bisognava ripararla. Essendo murata, occorreva molto tempo. E come si poteva lasciare al freddo 300 bambini? Procurare un altro mezzo di riscaldamento avrebbe portato una spesa non indifferente e impossibile in quel momento. Müller confidò in Dio e diede ordine di cominciare i lavori. Soffiava un vento freddo che faceva prevedere un inverno precoce. Müller si immerse nella preghiera. Dio poteva cambiare quel vento glaciale in un vento del sud. La mattina, all'inizio dei lavori, la preghiera era stata esaudita. Spirava un vento tiepido, così da non rendere necessario alcun riscaldamento in quella casa. Alla richiesta fatta al capo operaio se fosse possibile intensificare il lavoro, gli operai all'unisono risposero che erano pronti a lavorare anche di notte. Così, in soli 2 giorni, la caldaia poté funzionare nuovamente, riscaldando i grandi e numerosi ambienti. Nel 1862 parecchi ragazzi erano ormai in età di lavorare, ma non si trovavano posti adatti. Per mezzo di annunci era facile avere delle richieste da parte di persone che cercavano degli apprendisti, ma soltanto per amore del premio che ne ricavavano. Qui ancora l'intervento divino non mancò e rispose prontamente alle preghiere. Ognuno di quei 18 ragazzi disponibili fu regolarmente affidato alla cura di un credente che, oltre ad avviarlo a un lavoro, lo ricevette in famiglia. 3 altri casi di intervento divino in risposta alla preghiera sono ricordati nell'annata fra il maggio del 1864 e il 1865. Il primo ebbe luogo durante la grande siccità dell'estate 1864. Le 15 grandi cisterne delle 3 case erano vuote. I 9 pozzi e una fontana molto diminuiti di portata. Giornalmente occorrevano quasi 15 metri cubi d'acqua per i bisogni dell'istituto, per cui ogni giorno si pregava Dio per avere la pioggia. Non venne la pioggia, ma un proprietario agricolo, avendo lì vicino parecchi buoni pozzi, fornì quasi la metà dell'acqua necessaria. Quando anche quell'aiuto venne a mancare, un altro agricoltore offrì di provvedere l'acqua da un ruscello che scorreva nel suo fondo. L'acqua fu così sufficiente fino a che la pioggia tornò a riempire pozzi e cisterne. 20 anni dopo, la Compagnia delle Acque di Bristol diramò le sue condutture fino ad Ashley Down e da allora in poi per l'istituto vi fu acqua perenne a sufficienza. Il secondo caso fu quando per 3 anni infierì una triplice epidemia di scarlattina, tifo e vaiolo nella città di Bristol e dintorni, sicché anche gli orfani di Ashley Down ne furono minacciati. Molte preghiere furono fatte a Dio. Nessun caso di scarlattina né di tifo si verificò nell'istituto. Solo il vaiolo si introdusse nella più piccola delle case. La malattia si estese nelle altre case con 15 casi, tutti però a carattere benigno. Si pregò perché il male non si estendesse. Nessun altro caso si verificò e dopo 9 mesi la malattia scomparve senza che alcun bambino né adulto morisse. Il terzo caso. Bufere tremende infuriarono su Bristol e dintorni nel 1865. I tetti dell'orfanotrofio ne soffrirono talmente che in circa 20 punti si formarono delle aperture e larghe lastre di vetro si ruppero. Era un sabato e fino a lunedì non si potevano chiamare i vetrai. Fu supplicato il Signore perché facesse cessare pioggia e vento. Il Signore esaudì questa preghiera, cessò di diluviare e le riparazioni poterono essere effettuate entro il mercoledì stesso.